Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 2:32. Giornale Radio.
1: Meteo. Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio. La radio libera di informare. Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 2:59. Giornale Radio.
2: Meteo. Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3:33.
1: Giornale Radio.
2: Meteo. Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 4 ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo. Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 4 e 33 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale radio. La radio libera di informare.

0: Come?
1: Sono le 5 ed un minuto. Giornale radio.
2: Meteo. Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5 e 33 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. La radio libera di informare. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 6:02. Giornale Radio.
1: Meteo. Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 6:31. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. La radio libera di informare. I'm so tired.

0: Giornale Radio.
1: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 7 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno dalla redazione. 24 ore dopo i colloqui con i leader di Hamas in Egitto, l'inviato americano Jared Kushner e i rappresentanti del Board of Peace hanno incontrato il premier israeliano Netanyahu a Gerusalemme per discutere del piano di Gaza. Kushner durante l'incontro avrebbe ripetuto la frase «non c'è nulla da ricostruire prima che la striscia sia smilitarizzata», ma alcune divergenze restano. Israele non crede che Hamas deporrà le armi come parte dell'accordo. Un elicottero privato ha volteggiato più volte su se stesso, visibilmente fuori controllo, prima di schiantarsi ed esplodere sui terrazzamenti delle colline di Sifnos, una celebre isola greca nel Mar Egeo. Secondo le autorità locali, tutte e tre le persone che si trovavano a bordo sono decedute nell'incidente. Le identità delle vittime non sono ancora state rese note. Tania Terrin, impiegata 39enne, è stata uccisa la sera di Ferragosto nel suo appartamento di Campo Nogara, in provincia di Venezia. A soffocarla, secondo la ricostruzione degli inquirenti, è stato l'ex compagno Dino Keber, 43 anni, che dopo il delitto è tornato nella propria abitazione a Dolo e si è impiccato. Keber era già noto alle forze dell'ordine. Ad aprile aveva aggredito la compagna e la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole dell'ex imprenditore Walter Lavitola, con cui ha avuto un colloquio in carcere di quasi 3 ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Queste le parole del legale di Lavitola, detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, ha poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame. C'è una prima svolta nell'indagine sul furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messa a segno la sera di Ferragosto al Museo regionale a Cascina di Messina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione è aperta la caccia. Lo sport con il calcio: avanzano ai 16esimi di Coppa Italia Sassuolo e Pisa. I neroverdi superano agilmente il Cesena 3-0 e raggiungono il Frosinone al prossimo turno. Il Pisa elimina l'Empoli ai rigori. Ad attendere la squadra di bianco c'è un altro derby contro la Fiorentina. Ed è tutto, a più tardi.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: Buongiorno a chi è all'ascolto, io sono Matteo Respinti, con me Nicola Compagnone e questo è Summertime. Oggi tanti ospiti, ci occuperemo di migranti tra Mediterraneo e Ceuta, dove l'emergenza non si è fermata, poi andremo a Gaza, arriveremo in Colombia, parleremo di lavoro e intelligenza artificiale, per poi finire a parlare ancora nuovamente di Corea del Sud. Il primo nostro ospite sarà Gaetano Pedullà, con cui parleremo del caso Lavitola Ranucci e degli attacchi del centrodestra al conduttore di Report. Ora una canzone, ascoltiamo The Beginning degli Snow Patrol e poi torniamo con un po' di notizie e l'onorevole Pedullà.

0: E allora torniamo in diretta, questo è Summer Time. Buongiorno Nicola.
1: Matteo, buongiorno a te. Summer Time è l'informazione di Giornale Radio che non va mai sotto l'ombrellone, come non sembra voler andare sotto l'ombrellone quest'anno quello che è il caso Ranucci La Vitola, perché ci sono nuovi elementi di questo puzzle che continua a comporsi. Ecco, c'è stato anche l'incontro a Rebibbia del legale di La Vitola, appunto, con il suo assistito. E cosa emerge? Emerge che da un lato La Vitola si dice pentito e affranto per aver provocato dei guai a quello che lui definisce il suo fratello Ranucci, dall'altro però conferma di avere parlato con lui, quindi con lo stesso Ranucci, il 7 settembre, quasi un anno fa, di averlo avvisato di possibili attentati ai suoi danni. Questo è quanto appunto riporta l'ANSA a seguito di questo incontro, parole a cui però Ranucci non avrebbe dato retta, ignorando i suoi alert, tanto da non citarli mai nei colloqui con gli inquirenti. Dopo il 16 ottobre dal carcere di Rebibbia, La Vitola ha confesso di essere il mandante dell'azione dinamitar dei danni del conduttore di Report. Ranucci sembra continuare a mandare messaggi quindi verso l'esterno, anche messaggi criptati per chi sa i fatti di quanto successo. Le sue parole sono state raccolte da uno dei difensori, l'avvocato Arturo Cola, nel corso di un colloquio durato oltre 3 ore. E dopo la confessione del 12 agosto scorso davanti al GIP di Roma nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia, dopo l'arresto, l'imprenditore La Vitola non sembra fare passi indietro, nessuna ritrattazione sul movente, ma La Vitola si dice pronta a fare dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame, con cui offrirà delle puntualizzazioni. Dunque, Matteo, questa è una vicenda in evoluzione, una vicenda sulla quale si apre anche lo scontro politico. E ti farei ascoltare subito il sonoro del presidente del Senato La Russa per aprire anche quest'altra pagina.
0: Ascoltiamo La Russa.
2: Ora non vorrei che ce ne mandano uno peggio di Ranucci, Dio, non è facilissimo, ma lo potrebbero trovare. Quindi io rimango.
3: Per lei è meglio Ranucci?
2: No. Se dovessi fare io, non te lo dico perché poi sennò dice contro la sta. Il report va cambiato, non eliminato, perché non è possibile che le inchieste di report solo per l'1,5% dei casi hanno riguardato il partito di sinistra più grosso, l'1,5%. Quindi non mi interessa se al posto di uno ne mettono un altro. Va considerato il giornalismo d'inchiesta non un modo per fare politica di attacco contro qualcuno, ma per fare inchiesta a 360 gradi. Su questo mi piacerebbe report. Poi chi lo conduce, se si attiene a queste regole, per me va bene, potrebbe andare persino Ranucci, così evitiamo l'orecchio di Dionisio, non si sa mai.
1: C'è un passaggio delle parole di La Russa che abbiamo appena ascoltato, secondo me importante, cioè possiamo anche tenere Ranucci, dice La Russa, però l'importante è fare inchieste a 360 gradi. Io qui ci leggo un puntare il dito contro quello che è lo stile di conduzione di Report e quindi anche di Ranucci, che ovviamente agli occhi del centrodestra va sempre a puntualizzare su quello che è l'operato del governo. Dall'altro però La Russa non esclude neanche un cambio per quanto riguarda la conduzione di Report. Ecco, secondo me la questione sfocerà presto a settembre, quando tutto riprenderà, anche Matteo, no, su quello che è lo sfondo politico, il dibattito politico.
0: Sono d'accordo Nicola, sono d'accordo. Parole forti dal presidente La Russa che arrivano dopo altre parole forti che erano state pronunciate dal vice premier Matteo Salvini, che ricordiamolo non più tardi dell'11 agosto aveva invitato Ranucci a prendersi una pausa. E parole forti che, mi permetto di esprimere un giudizio, la politica non dovrebbe esprimere, soprattutto le istituzioni non dovrebbero esprimere. Possiamo sicuramente riconoscere una linea editoriale nell'operato di Report, come in realtà avviene per tutte le testate, però ecco, c'era qualcuno che diceva che il giornalismo deve fare come da cane da guardia del potere, chiaramente mettendosi nei panni dei cittadini. Ecco, questo è il compito dell'informazione, e quindi l'informazione attacca per sua natura chi in un dato momento storico occupa il potere, sia esso la destra, la sinistra. Senza magari fare nomi, ricordiamo comunque tante inchieste di report su esponenti più o meno forti del centro-sinistra, del Partito Democratico. Ho in mente un'inchiesta in particolare a cui magari non facciamo riferimento, però ecco, sicuramente Ranucci e la sua redazione, come ogni giornalista, hanno un'opinione, la manifestano, questo rende anche godibile il programma, direi, credo tu sia d'accordo, però...
1: Beh sì, diciamo che ovviamente adesso, dopo quello che è successo, sarà anche curioso vedere come verrà gestito il caso Ranucci, come ripartirà la stagione. Ricordiamolo che poi la trasmissione è stata anche sospesa, insomma, a garanzia e tutela dello stesso Ranucci, ma nonostante ciò, secondo me la sua figura, insomma, ho avuto la fortuna di conoscerlo anche di persona tempo fa, la sua figura è stata anche un po' delegittimata, no? Da quanto successo con la Vittola, che poi anche un po' per il suo modo di fare e per le sue conoscenze continua dal carcere a mettere informazioni e poi a togliere quelle stesse informazioni che lui aggiunge, come per lanciare dei messaggi criptati. Se sei d'accordo, io sentirei anche una parte delle dichiarazioni del suo avvocato fuori dal carcere di Rebibbia dopo l'incontro con lo stesso la Vittola. Sentiamo Arturo Cola.
4: Sono due i punti, il primo è la modalità esecutiva dell'attentato e il secondo è il movente. Ecco, quindi non si tratta di ritrattare o di dire di cose diverse, si tratta semplicemente di puntualizzare e offrire un'interpretazione autentica di ciò che è già stato riferito. C'è una confessione, quindi ci sono questioni tecniche di diritto sostanziale che vanno affrontate. In primo luogo la sussistenza del cosiddetto metodo mafioso, che noi riteniamo essere insussistente. Poi ci sono i temi delle esigenze cautelari, che attengono al pericolo di recidiva, a mio modo di vedere insussistente, al pericolo di inquinamento probatorio, al pericolo di fuga. Questi sono i temi che verranno affrontati nella memoria, chiaramente agganciandosi al movente. Ma secondo noi è pacifico che, insomma, il movente raffiguri una questione certamente di rilevanza pubblica rispetto all'opinione pubblica, ma per le questioni penalistiche è una questione che secondo noi, insomma, incide poco. Se lo ha fatto per il bene di Ranucci, lo ha fatto o per la questione politica o per proteggere, insomma, cambia poco. Probabilmente la Vittola avvisò il dottor Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati, questo quindi un mese e mezzo prima dell'attentato medesimo.
1: E come dice anche uno dei legali di la Vittola, appunto, Ranucci sarebbe stato avvisato di

0: Un mese prima la Vitola avvisò Ranucci su rischi attentati. Sembra girare intorno a questa frase la nuova inchiesta che vede coinvolto appunto Walter la Vitola e che sembra poter andare avanti ancora per tanto tempo in questo torrido mese di agosto. Vediamo anche cosa ne pensa la parte politica, vediamo cosa ne pensa Gaetano Pedullà, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, giornalista e già direttore della Notizia. Pedullà, buongiorno.
1: Eccoci, buongiorno a tutti.
0: Come dicevo, anche con Matteo Respinti che è qui con me, una situazione questa che sembra ovviamente abbastanza ingarbugliata. Si prova a fare chiarezza, ma forse il primo che non vuole fare chiarezza è lo stesso La Vitola, che come dicevo prima continua a togliere e mettere informazioni.
1: La Vitola è un personaggio che sicuramente va preso con le molle e che ha molto da guadagnare probabilmente dal far proseguire una situazione torbida. Per questo occorre che la magistratura vada avanti con determinazione, lo ascolti e lo riascolti se necessario, lo tenga anche in galera dove sta finché non farà chiarezza in modo assolutamente trasparente su quanto è accaduto. Dopodiché tutta questa storia, tutta questa vicenda è il coronamento di una vendetta che era stata giurata contro un giornalista che ha fatto luce su molte questioni torbide del nostro paese, parlando esatto. In modo chiaro ai cittadini italiani, telespettatori del servizio pubblico televisivo, delle cose turpi che accadono nei partiti politici di destra e di sinistra, senza fare sconti a nessuno. Qualcosa, la polemica che stiamo vivendo, che non potrebbe accadere in molti paesi europei, dove sono stati buttati fuori i partiti politici dal servizio pubblico televisivo. L'Italia è sotto rischio di procedura di infrazione europea perché non si adegua con il nostro servizio pubblico, cioè la RAI, cioè la televisione pagata dai cittadini italiani. L'Italia non si adegua alle regole europee che prevedono che chi deve controllare il controllore, cioè chi fa giornalismo, debba essere indipendente rispetto a chi nomina i dirigenti della televisione pubblica, dirigenti che notoriamente con Ranucci hanno deciso una guerra continua. Pensate, oggi il tema è quanto costa Report, cioè un programma di grande successo con milioni di telespettatori che indaga sulle malefatte del potere politico. Nessuno si sta domandando

0: In questo momento quei giornali, soprattutto quelli, come dire, finanziati da Angelucci, un parlamentare della maggioranza di governo, a proposito dei partiti nel servizio pubblico, nessuno si domanda quanto costano gli amici del potere, gli amici del governo. Quanto costa Vespa, che se li sogna i telespettatori per numero di report, ma quanto costa lo stesso Angelucci, che prova a fare la morale, a montare montagne di polemiche e di fuoco contro report, un signore che da quattro
1: Onorevole,
0: legislature fa il parlamentare pagato da noi cittadini per neanche andare in Parlamento, ma su via.
1: buongiorno, sono Respinti. La incalzo su questo, mi faccia fare
0: Buongiorno.
1: l'avvocato del diavolo. Dalle carte, come anticipavamo prima, finora non emerge che Ranucci fosse consapevole dell'attentato organizzato dalla Vitola. Però resta un rapporto personale con una fonte, per carità una fonte, però una fonte assai controversa. Citava prima altri nomi del giornalismo. Secondo lei, in questo momento Ranucci, al di là della qualità del lavoro di report, ha qualcosa da chiarire professionalmente, anche indipendentemente dalle responsabilità penali?
0: Dunque, dicevo poco fa che per me la Vitola deve stare in galera, più chiaro di così, credo, no? Finché non chiarirà tutto quello che è stato il suo ruolo nella vicenda, se e come ha tentato di orientare il Ranucci verso inchieste o verso cose che nulla hanno a che vedere con l'indipendenza del servizio pubblico radiotelevisivo. Poi sa, io sono un giornalista che oggi non esercita perché faccio il parlamentare. Noi nel Movimento 5 Stelle abbiamo idee molto rigide rispetto alla separazione dei poteri rispetto ai conflitti di interesse. Chi fa una cosa non ne fa un'altra, chi fa informazione non fa politica, in teoria dovrebbe essere così per tutti, chi fa politica non fa impresa, come fa appunto l'editore del giornale che oggi, dei
1: Onorevole, ma allora chi
0: giornali
1: fa
0: che attaccano.
1: politica?
0: Mi fermo,
1: Chi può
0: mi
1: fare
0: fermo, mi
1: politica?
0: fermo. Può fare politica chiunque si metta al servizio del paese e in quel periodo fa solo il servizio del paese, non fa gli affari propri e insieme il paese, perché inevitabilmente si può cadere in conflitti di interesse, che il conflitto di interesse del signor Angelucci, cioè il principale accusatore con i suoi giornali, tra l'altro preso di mira molto platealmente proprio dalla stessa trasmissione Report, per il semplice motivo che è un signore che vive di concessioni pubbliche, di denaro pubblico attraverso le cliniche che sono pagate dalle regioni, quindi dalla politica, torniamo lì, e quindi lì guadagna, e poi guadagna con i finanziamenti pubblici ai giornali, che detiene il Tempo, il giornale libero, che poi guadagna facendo il parlamentare ombra, nel senso non ci va mai in Parlamento. Ecco, una trasmissione che ha denunciato questo, oggi si sta prendendo tutto l'attacco, ma no, non mi sottraggo alla domanda. Da giornalista, da direttore in passato, io uno come la Vitola non ci avrei avuto contatti mai se non per provare a avere come fonte alcune informazioni. E così è
1: Chiaro.
0: nato il rapporto tra la Vitola e Ranucci. Dopodiché quel rapporto lì io personalmente non l'avrei tenuto e oggi sono certo che Ranucci, che tra l'altro parlerà con gli investigatori, chiarirà ancora meglio, al di là di ogni dubbio, quello che ha già detto, e cioè che mai e poi mai la Vitola avrebbe potuto condizionare un'inchiesta che, vedete, chi non fa il giornalista non può comprendere certi meccanismi. Ma i direttori sono fondamentali, i conduttori altrettanto, nella organizzazione di un programma, nell'organizzazione di un giornale. Un giornale, una trasmissione radiofonica come quella a cui stiamo partecipando, è una struttura più o meno complessa, dipende anche dalle dimensioni della trasmissione stessa, ma è una struttura creata, costruita da più voci, più persone. Ci sono i conduttori, ci sono gli autori, ci sono i direttori, ci sono i telespettatori che, se capiscono e lo capiscono che c'è, come dire, qualcosa di torbido, si allontanano. Dunque, nel caso di Report, adesso solo far ipotizzare che quanto è stato fatto era frutto delle invenzioni di un personaggio ambiguo, immensamente ambiguo come la Vitola, dimenticando il lavoro enorme di un grande gruppo di professionisti del servizio pubblico televisivo, e viva Dio che ci sono ancora pochi di questi professionisti. Ecco, questo è qualcosa di assurdo, perché non funziona così il servizio televisivo.
2: Ecco, onorevole, lei in parte ha anticipato quello che le sto per chiedere, è insomma uno spunto di riflessione, no? C'è anche chi adesso parla di ridurre la scorta a Ranucci perché, in particolar modo le forze di governo, perché dicono e chiedono a gran voce, visto che la Vitola adesso è in carcere, Ranucci può tornare a stare tranquillo. Però tutto questo dibattito non pensa che può spostare, può minare quello che è l'interesse verso il giornalismo, giustamente dei lettori, degli spettatori, telespettatori, no? Che vedono nel giornalismo adesso qualcosa di marcio con una trasmissione, quella di Ranucci, che ormai è stata minata, non è più come prima.
0: Allora, certamente questa vicenda è perfetta per togliere legittimità a un conduttore scomodo, a una trasmissione scomoda, a quel giornalismo che fa le pulce al potere, e il potere ha bisogno di serenità, ha bisogno di poter fare i suoi affari, i suoi interessi senza controllori. Non funziona così il mondo. Il giornalismo, che una volta definivamo il cane da guardia della democrazia, bella espressione, in Italia purtroppo il giornalismo è sempre più stato ridotto a il cane da compagnia, da salotto del potere. Pensate appunto ai grandi gruppi economici industriali che sono stati tradizionalmente gli editori dei giornali italiani, al servizio pubblico condizionato dalla politica, cosa che, ripeto, non potrebbe accadere se semplicemente il Parlamento legiferasse come ci impone l'Europa e come accade in quasi tutta Europa, in buona parte del mondo, non in tutto il mondo ovviamente, per cui non può essere il governo a nominare i vertici della RAI. Nei paesi più evoluti il servizio pubblico è in mano a fondazioni autonome, indipendenti, che quindi non possono essere controllate dalla RAI, quindi hanno credibilità. Oggi, in un paese dove la politica è poco credibile, dopo l'economia si fa gli affari propri, frega i cittadini, fa guadagni, interessi, rendite, utili stratosferici, e nessuno si può permettere di dire: ma come state guadagnando così tanto, la gente muore di fame, contribuite con degli extra profitti, contribuite per aiutare un po' un paese in difficoltà. Nessuno ne può parlare, quei pochi partiti che ne parlano sono marginalizzati e ridicolizzati. Ecco, ci serviva proprio rendere poco credibile pure il giornalismo.
2: Ecco, onorevole, in ultimo, in breve, abbiamo parlato della parte, diciamo, quella che più ci interessa e che più ci piace, cioè la parte giornalistica, che ovviamente non ne esce molto bene da questa faccenda. Abbiamo parlato della parte politica, due elementi che stanno ovviamente indirizzando un po' l'opinione pubblica. Come può la parte dei legali, degli avvocati, dei difensori indirizzare l'opinione pubblica in questo fascicolo?
0: Gli avvocati fanno la loro parte, difendono, come dire, i loro clienti anche da un punto di vista giudiziario. I processi, i tribunali hanno regole che spesso, come dire, possono contribuire a rendere più difficile comprendere la realtà effettiva delle cose. La realtà giudiziaria ha bisogno anche di tecnicismi che confliggono con l'emersione di quella che è la realtà dei fatti. Quello che interessa oggi ai cittadini è: possiamo fidarci dei nostri giornalisti? Ecco, quando ci sono giornalisti che sono pagati storicamente da signori che con la politica e con gli interessi economici hanno molto da guadagnare, vale per Angelucci, ma vale ancora di più per il principe dei conflitti di interessi, il signor Berlusconi, e quindi oggi i suoi eredi, la famiglia Berlusconi. Ecco, quando ci sono questi conflitti di interessi è chiaro che il giornalismo soffre. Abbiamo come poche fonti, come dire, credibili, quelle fonti dove i giornalisti sono i proprietari dei loro giornali, dove cioè hanno creato delle strutture indipendenti. Nel caso di alcuni giornali, io penso che è stato il mio giornale, La Notizia, ma Il Fatto Quotidiano, altri, dove sono i giornalisti i proprietari della loro azienda. E se i giornali non sono credibili, non vendono copie, falliscono e chiudono. Ecco, il servizio pubblico in mezzo a questo, pagato dai cittadini con il canone, deve essere credibile. In questa vicenda oggi Report sta pagando un prezzo. Io penso che, a proposito della scorta che mi chiedeva ieri, poco fa, di cui si parla molto in questi giorni, non è che il nemico o il pericolo di Ranucci sia un matto scatenato come la Vitola, che prova a inserirsi nelle grandi vicende pubbliche facendo sciocchezze, come le ha fatte in passato anche nei confronti di Berlusconi. Non ci dimentichiamo la storia di chi è la Vitola. Ma il problema di Ranucci è che ha pestato i piedi a famiglie di 'ndrangheta, di camorra, di mafia, a personalità anche legate col mondo politico, che non c'è dubbio l'abbiano minacciato in passato. Il pericolo di Ranucci non è certamente solo la Vitola.
2: Dobbiamo chiudere, onorevole, sicuramente ne riparleremo a breve, perché come ho detto in apertura di collegamento questa vicenda andrà molto per le lunghe, quindi se è d'accordo ci risentiamo nuovamente tra qualche giorno sempre qui su Giornale Radio. Intanto grazie a Gaetano Pedullà, Movimento 5 Stelle.
0: Sarà un piacere risentirci.
2: Matteo, ci ascoltiamo qualche notizia sul traffico e poi Summertime continua, rimanete qui.
3: Giornale Radio.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 7:32.
1: Guidare informati.
2: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Circolazione nella norma su strade e autostrade della penisola da nord a sud, da segnalare solo possibili rallentamenti per lavori in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano. Stessa situazione in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in ambo i sensi e tra Barberino e Carenzano verso Napoli. Possibili incolonamenti inoltre anche sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno. Queste le notizie più importanti. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Buongiorno. 80 anni fa si verificava a Vergarolla, in Istria, la strage di Vergarolla, oltre 100 morti. 1946, 18 agosto. Un numero di morti imprecisato, così come rimangono tuttora controverse, sconosciute di fatto gli autori, i mandanti e le cause di quella strage in cui perirono 100 italiani, allora era Italia quella. E la storia del popolo istriano sacrificato e strumentalizzato dalle varie parti politiche, e la storia del popolo istriano martoriato e che ha dovuto sostanzialmente per larghissima parte abbandonare le proprie case e la propria terra. La strage di Vergarolla. Franco, Pavia, buongiorno.
5: E con il ricordo di Franco da Pavia, Matteo, noi iniziamo questo nuovo blocco di Summertime qui su Giornale Radio. Perché ho parlato di nuovo blocco? Perché cambiamo tema, abbiamo approfondito doverosamente quello che è successo, quelli che sono i nuovi aggiornamenti, le evoluzioni sul caso Ranucci La Vitola, ma purtroppo ci sono altre tante cose brutte di cui parlare, come una nuova strage di migranti. Lo faremo tra poco, giusto?
6: Seconda mezz'ora di Summertime lo faremo con Pietro Bartolo, storico medico di Lampedusa, che per oltre 25 anni prima linea è stato in prima linea nell'assistenza ai migranti arrivati sull'isola, e come dicevi bene tu, con lui ci occuperemo di cose tristi, naufragi e l'emergenza Ceuta che non diminuisce. Ascoltiamo una canzone. Ascoltiamo Stay di Miles Smith.

0: E dopo quello che è successo a Ceuta, l'ex clave spagnola, con insomma l'ondata migratoria che ha provocato anche delle forti tensioni sull'asse Roma-Madrid, con la chiusura reciproca prima da parte dell'Italia circa una settimana dopo, con la risposta da parte di Madrid delle frontiere, quindi l'interruzione del patto Schengen, purtroppo la crisi migratoria non è solamente la Spagna, non è solamente il Marocco, Ceuta, ma continua a riguardare anche quelle che sono le rotte storiche del Mediterraneo, perché purtroppo dobbiamo piangere altre vittime. 7 migranti sono morti in un naufragio avvenuto al largo delle coste libiche. Oltre 50 persone sono state soccorse dalla nave Life Support di Emergency nelle acque internazionali della zona SAR libica. È successo nella giornata di ieri e i dati sono purtroppo ancora in aggiornamento. 2 dei superstiti sono in gravi condizioni, vittime di asfissia. L'imbarcazione, una piccola barca di legno sovraffollata, è stata avvistata intorno alle 6 di mattina. La Life Support si è avvicinata per prestare soccorso alle persone che si trovavano in acqua e a bordo del natante sotto la supervisione di una motovedetta libica. Secondo quanto ricostruito dalla stessa ONG, sulla base delle testimonianze dei superstiti, il gruppo era partito all'alba del 16 agosto da Zuara sulla costa occidentale della Libia e le persone soccorse sono originarie di Somalia ed Egitto, e tra i 50 superstiti ci sono 45 uomini e 5 donne, sono invece 29 minori stranieri non accompagnati. Tra questi 26 maschi e 3 femmine. Dopo il soccorso, Emergency ha chiesto alle autorità competenti l'assegnazione di un porto di sbarco il più vicino possibile ed è stato assegnato appunto il porto di Bari per mettere in sicurezza queste persone, questi migranti che hanno tentato l'ennesimo viaggio della speranza, che anche questa volta purtroppo non è finito bene, vuoi anche per le condizioni del mare, perché quello che succede poi in mare aperto insomma è diverso rispetto alle condizioni meteorologiche della terraferma. Spesso ci sono anche dei temporali improvvisi con il mare che si ingrossa, le onde, questi migranti che vengono, i corpi di questi migranti morti vengono poi restituiti, no, anche a volte mesi dopo, dalle acque del mare. Ne abbiamo parlato spesso qui su Giornale Radio perché è un tema sempre al centro dell'attenzione, al netto di quanto successo in Spagna in questo ultimo periodo e quanto continua a succedere, no Matteo? Perché poi la notizia e la cronaca ci porta a parlare di un nuovo possibile sbarco di migranti dal Marocco a Ceuta. Questa volta ci sarebbe stata però la mediazione del governo del Marocco che avrebbe impedito questo nuovo passaggio e la creazione ovviamente poi di ulteriori tensioni, ma bisogna sempre stare, secondo me, un po' in allerta perché poi i fatti vengono sempre superati da quella che è la realtà.
1: Notizie tristi Nicola, a maggior ragione se pensiamo che i morti non sono da attribuire, nel caso che raccontavi, necessariamente a un naufragio. Precisiamo infatti che non si tratta del classico naufragio provocato da un ribaltamento dell'imbarcazione. La notizia più inquietante è che, secondo Emergency, le 7 persone morte sarebbero morte durante la traversata, quindi non oso immaginare che tipo di morte tremenda. Spostandoci invece a Ceuta, la situazione si complica.
0: Però aspetta, attenzione per precisare, perché poi anche essere precisi nelle informazioni è importante, appunto, durante la traversata in mare aperto, senza punti di riferimento, questa piccola barca di legno, perché purtroppo a volte i migranti vengono, diciamo, guidati da uno skipper, un trafficante che poi li lascia in balia delle onde. Ecco, e queste piccole imbarcazioni spesso a causa del vento e delle grosse onde, come in questo caso, si capovolgono e lasciano appunto in mare dei corpi. Situazione ovviamente, come dicevi tu, diversa,
1: certo,
0: a Ceuta, dove i migranti invece tentano addirittura a nuoto, visti i pochi chilometri che separano l'ex clave spagnola dal Marocco, tentano anche a nuoto, no, a volte la traversata. Vai pure.
1: Sì, succede a Ceuta che appunto questi migranti che avevano tentato nei giorni scorsi la traversata si trovano ora accampati sulle spiagge di Trampolin e hanno iniziato un vero e proprio sciopero della fame per chiedere asilo alla Spagna. Madrid risponde, ha annunciato nuovi spazi temporanei con una capacità complessiva da 1500 persone, che comunque però sono il segno della volontà di controllarli lì sulla spiaggia e non sicuramente accogliere. Lo dicevi bene tu, da un lato continuano le morti sulla rotta libica, solo ieri, oltre al naufragio, oltre al caso della nave di cui parlavamo, sono stati ritrovati 3 corpi al largo delle coste libiche a Tayura, e dall'altro lato Ceuta ci dimostra che la pressione migratoria può improvvisamente spostarsi e assumere dimensioni enormi anche lungo altre frontiere europee che invece negli ultimi anni ci eravamo un po' dimenticati.
0: Portugal, the man alive in the moment.

0: E ricordare i numeri è sempre la parte più brutta, no? Poi quando parliamo di queste rotte migratorie, i numeri purtroppo parlano spesso, citano spesso dei morti, come in questo caso. 7 migranti morti, 2 sono in gravi condizioni, ma il numero che è sempre, insomma, fa tristezza, desta scalpore, è quello dei minori. Tra di loro 29 minori non accompagnati che erano su questo barchino, e poi le dinamiche sono sempre le stesse, no? Pietro Bartolo, buongiorno. Cioè questi migranti che vengono messi in acqua su barchini piccoli che a volte neanche riescono a contenerli tutti, lasciati dai trafficanti in balia delle onde cercando un attracco che spesso è quello di Lampedusa, che lei conosce molto molto bene. Questa volta, come tante altre volte, la traversata è finita in tragedia.
1: E purtroppo, buongiorno a tutti intanto, è stata finita tragedia come tutte le altre e come ce ne saranno ancora, perché non è il modo di gestire la migrazione, questo è, come dire, degli accordi con paesi terzi, perché se abbiamo fatto un accordo perché li fanno partire, ovviamente, e allora è un fallimento tutto questo. Quindi bisogna cambiare strategia, bisogna cambiare totalmente paradigma e non farli mettere neanche un piede nel Mediterraneo, perché il mio mare, che ne parlo così, sono pure commosso, devo dire, il mio mare è un mare, certo, straordinario, ma è anche crudele, non perdona. E di morti ne abbiamo avuto tantissime, ma tantissimi, io credo che siano più di 100.000 i morti, perché di quelli che sono stati contati sono circa 60.000 dall'inizio della migrazione, ma non sappiamo quanti naufragi ci sono. Ogni tanto si ritrova qualche cadavere di naufragi che noi non sappiamo nulla. Sappiamo nulla, ecco, e questo continuerà così. È inutile poi, come dire, dispiacerci, poverini, ma per pochi minuti. Dopodiché la storia continua perché ovviamente tutto questo è una strategia evoluta. Perché dietro la migrazione degli interessi enormi, economici, politici, ecco, anche elettorali. Ogni volta che c'è ovviamente odore di elezione, tirano fuori la migrazione, la sicurezza e tutto quello che ci sta dietro. E questo lo abbiamo già vissuto, purtroppo, e non è accettabile ed è immorale tutto questo, perché queste morti sono annunciate, lo sappiamo. Oggi magari domani se ne parla, dopodomani non se ne parla più, e quindi avremo un altro naufragio. E di questi, purtroppo, noi di Lampedusa ne abbiamo visti tantissimi, io ne ho visti migliaia.
0: Anche perché, Pietro, mi scusi se la interrompo, tempo fa, sempre qui su Giornale Radio, abbiamo parlato di un caso che destò molto scalpore, cioè come il Mediterraneo all'improvviso ha restituito dei corpi che non si sapeva a quale, purtroppo, spedizione a quale ondata migratoria facessero parte. Si è tentato di ricostruire le varie partenze, ecco perché il mare poi questi corpi li restituisce a volte anche dopo mesi, e sono irriconoscibili.
1: Li restituisce il mare o spontaneamente o perché i pescatori, purtroppo, di tanto in tanto con le reti, ecco, ritirano fuori scheletri, tutto quello che rimane di queste povere persone. Ma sono delle persone, non sono né scheletri, non sono né ossa, non sono né numeri, ma sono delle persone che purtroppo sono costretti, non è una loro decisione. Li mettono in mare su quelle barche che sono le bare del mare. Ultimamente non so se le avete viste, ma sono dei barchini che vengono costruiti nel giro di 2 ore. In metallo, saldate appunto e staccate.
0: Che basta la prima onda per distruggerli.
1: Ma neanche la prima onda, affondano prima di uscire dal porto. Guarda, sono le bare del mare, queste qua le ho chiamate, e questo continua a essere così. Però ovviamente,
2: Bartolo, rispetto a 10 o 15 anni fa, lei, insomma, ne ha visti tanti arrivare vivi o tristemente morti a Lampedusa. Oggi il sistema di soccorso nel Mediterraneo è migliorato oppure la situazione non è cambiata?
1: Ma c'era prima, c'è anche oggi il sistema, ci sono le ONG, anche se sono penalizzate, se sono costantemente, diciamo, inviate lontano, più lontano possibile dalla scena del delitto, io dico, perché il Mediterraneo, questa zona è diventata veramente qualcosa. E poi ci sono le nostre motovedette, devo dire che anche loro vanno a salvare, escono continuamente, cercano di salvare più gente possibile. Le nostre motovedette, con cui ho lavorato 30 anni con queste persone, che a volte rischiano anche la loro vita, però ecco, il pull factor sono le ONG, le nostre motovedette non sono sono quelle che salvano, giustamente. E allora io dico che anche quelle che hanno salvato queste poche persone, l'altro ieri hanno salvato queste persone, sono degli eroi che cercano di evitare tutte queste stragi. Purtroppo, ecco,
2: su questo
1: le stragi continueranno.
2: C'è chi dice che rafforzare i soccorsi possa indirettamente incentivare le partenze. Da medico e quindi poi le morti. Da medico e da persona che ha seguito questo fenomeno, cosa senti di rispondere?
1: Non è vero, perché quando sento dire per evitare le morti bisogna bloccare le partenze, per combattere i trafficanti bisogna bloccare le partenze, ma non è vero, perché più ma le partenze non vanno, non va cambiato tutto il sistema. Queste persone devono arrivare attraverso i canali regolari, evitare di farli mettere nelle mani, perché se queste persone si mettono nelle mani dei trafficanti, di questi criminali, è perché noi non glielo consentiamo di arrivare regolarmente. Allora sono costretti, e paradossalmente, sai cosa ti dico? Paradossalmente, nella mia esperienza di 30 anni, che queste persone che vengono umiliate, seviziate, che vengono violentate, alla fine da questi trafficanti che li spolpano fino all'osso, alla fine li devono pure ringraziare, perché sono gli unici che li fanno arrivare. Guarda che paradosso. E tutto questo perché noi non li vogliamo, tutto questo noi perché noi facciamo accordi con i paesi terzi, guarda caso, con i paesi terzi dove vige la dittatura, guarda caso, quindi vedi Erdogan, vedi l'Egitto, vedi la Libia, vedi la Tunisia, dove lo Stato di diritto manco sanno dove è messo di casa, e i diritti umani non lo sanno nemmeno che cosa sono, e noi ci facciamo accordi, hai capito? E quindi poi mi dicono, per evitare le morti dobbiamo bloccare le partenze, ma non è vero, perché queste persone continuano, infatti, continuano, magari ecco, con gli accordi si cerca di bloccare le partenze, queste persone continuano a partire, perché è ovvio, ma non perché scappano, perché i trafficanti li mettono in mare, perché si devono liberare di queste persone dopo che hanno spremuto come limoni, perché devono arrivare gli altri, quindi devono liberare quei lager, e quindi li mettono in mare loro, nella speranza che magari qualcuno non li richiami per dire guardate che dovete andarla a prendere, perché se passano tutto grasso via cola, se non passano perché si è pronti, che magari che chiama e dice guardate che sono, e allora li vanno a prendere, ma dopo che li prendono certo. Che fine fanno queste persone?
2: Però ecco,
1: che fine fanno
2: Bartolo,
1: tutte quelle persone quando si dicono che si sciacquano la bocca e dicono noi abbiamo ridotto del 30, del 40% gli arrivi? Che non è vero, che non è vero, perché poi i trafficanti trovano vie diverse, vedi Ceuta, no? Vedi che cosa è successo là. Quindi è inutile
2: proprio,
1: che mi vengono a dire parlare di difesa delle leggi confini,
2: che
1: volevo difesa
2: arrivare,
1: dei
2: perché
1: confini.
2: Lei che è stato anche insomma nelle aure dell'Europarlamento, no, ha provato anche a cambiare un po' una politica migratoria comunitaria che fa acqua da tutte le parti. C'è questo caso Ceuta, continuiamo un po' il discorso che avevamo iniziato, se si ricorda, con Luca Telese sempre qui su Giornale Radio qualche settimana fa, perché ovviamente ci sono stati degli aggiornamenti, degli sviluppi, anche la Spagna ha chiuso le frontiere, ha fermato, interrotto Schengen. Ecco, come mai il dibattito si sposta sempre sul piano politico con il Marocco, che adesso è molto attento a non permettere ai propri cittadini di raggiungere Ceuta?
1: Diciamo che si sposta sempre dal punto di vista politico, perché si sta facendo politica a tutti i costi, perché si deve colpire qualcuno, e allora devono mettere in difficoltà, che poi io non condivido il respingimento di Sanchez, e questa cosa è una cosa, diciamo, che è inaccettabile assolutamente, i respingimenti, perché sono delle persone che comunque sono state utilizzate come un'arma, perché è questo che si è trattato, perché non si capisce com'è che in un giorno, in due giorni possono arrivare 70-80 mila persone, e quindi è stata tutta una strategia. Dovevano mettere
2: in sanitaria.
1: Ma di crisi sanitaria per forza l'abbiamo avuto anche, cioè, qualcuno non se lo ricorda, ma la stessa cosa, forse anche peggio, è successo a Lampedusa è un'isoletta che con 6.000 abitanti, nel 2011 primavera araba sono arrivati in due giorni quasi 8.000 persone e che sono rimasti da noi quasi 3 mesi, c'era il governo Berlusconi Maroni, non ce lo dimentichiamo questo qua, e quindi hanno vissuto una situazione simile a quella che si sta vivendo a Ceuta, però allora era il governo di di centrodestra ed era accettabile perché faceva il braccio di ferro con l'Europa per avere i soldi, capite? E quindi hanno messo in difficoltà Lampedusa e soprattutto queste persone, ma quello è storia passata, quindi non interessa più. Ma è successa la stessa cosa ed è stato vergognoso assistere a quei, io ero il medico di Lampedusa, e vedere tutte quelle persone poverine che si erano accampate, che non avevamo noi, con tutta la buona volontà della cittadinanza, non avevamo le possibilità logistiche di affrontare una situazione di genere, che fra l'altro è durata quasi 3 mesi, non ce lo dimentichiamo tutto questo. Però allora era tutto permesso e tutto andava bene, adesso non va più bene, si lamentano dei respingimenti, anch'io mi lamento dei respingimenti. Prima hanno criticato Sanchez perché li ha fatti entrare, perché ha come dire regolarizzato, che poi loro dicono che hanno dato la cittadinanza, in realtà le ha dato un permesso di soggiorno a motivi lavorativi. E adesso si lamentano perché Sanchez deve stare respingendo, che anch'io ovviamente non condivido questa scelta, però tutto questo è stato, diciamo, come dire, una strategia. Sanchez era un problema in Europa, Sanchez era un problema nel mondo, Sanchez era quello che aveva rifiutato le basi a Trump, Sanchez è quello che ha riconosciuto lo Stato di Palestina sovrano, Sanchez era quello che ha dato problemi al re del Marocco perché è andato a fare accordi con l'Algeria per avere il gas. Ecco, il re del Marocco è il grande amico di Trump perché gli ha riconosciuto il potere su il popolo Sharaw, e allora Sanchez c'era quello che si doveva distruggere, e allora tutti gli altri si sono accodati, anche la Meloni si è accodata, ecco, chiudendo, diciamo, sospendendo Schengen, una cosa che non si poteva fare, non si doveva fare, anche perché non c'era un motivo per farlo, anche perché sappiamo bene che ha creato un precedente che è rischioso anche per l'Italia, attenzione, sì. È rischioso per l'Italia, perché domani potrebbe succedere anche in Italia una cosa del genere, e spero che, diciamo, la risposta non debba essere quella dei respingimenti, assolutamente, ma io credo che la migrazione dovrebbe essere governata nel modo migliore, anche perché sa tutte queste storie, perché è tutto per avere 4 mesi di voti, un riscontro elettorale, un cavallo di battaglia. Ci spaventano con tante cose, per esempio, per dire che c'è l'invasione. Ma dov'è questa invasione? Ma tanto l'hanno visto, stiamo parlando di numeri ridicoli. Ricordo che ero parlamentare quando è scoppiata la guerra, l'aggressione di Putin nei confronti dell'Ucraina. Noi in un mese abbiamo accolto 5 milioni di ucraini, giustamente, li abbiamo distribuiti, gli abbiamo dato lo status di rifugiato, tu pure, senza neanche presentare una domanda d'asilo, cosa prevista dal regolamento di Dublino.
2: Dice,
1: li abbiamo distribuiti su tutti i 27 stati, li abbiamo distribuiti senza
2: che nessuno. È un po' un simbolo, giustamente, sì. Di come può essere gestita questa crisi,
1: ma dov'è l'invasione? Bravissimo, certamente. Pietro Bartolo. Andrebbe gestito bene. Ecco.
2: Grazie
1: anche
2: mille.
1: Perché dobbiamo considerare che stiamo parlando di esseri umani, di persone. Sì. Ne sono morti più di 100 a Ceuta. Ne continuano a morire migliaia nel Mediterraneo. Nessuno ne parla, nessuno ne deve parlare. Perché è vergognoso quello che sta succedendo nel mare Mediterraneo, un genocidio.
2: Facciamo così, ci leghiamo un nodo al fazzoletto e torneremo a parlarne più avanti, sempre qui su Giornale Radio. Per il momento, grazie a Pietro Bartolo.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Matteo, noi ci avviciniamo a grandi falcate a quello che è il notiziario, quello lungo, quello cicciotto con tante notizie, l'informazione di Giornale Radio che non si ferma mai. Torniamo poi qui con Summertime.
3: Giornale Radio.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 8.
6: Giornale Radio News. Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Trump, la tregua con l'Iran non sarà estesa, poi minaccia l'Oman, lo bombarderemo pesantemente se si intromette su Hormuz, no di Netanyahu alle richieste USA di fermare gli attacchi su Gaza, pioggia di droni ucraini, oltre 600 su Mosca, 180 intercettati o distrutti, pugno duro della Russia contro il partito pacifista Yabloko, la Vitola parla dal carcere di Rebibbia dove incontra il suo legale, l'attentato a Ranucci è stata un'iniziativa solo mia. Sono pentito di aver messo nei guai mio fratello Sigfrido. Il caldo concede una tregua, tesi temporali e grandinate sul centro-sud, allerta gialla in 7 regioni. Ieri tempesta di fulmini su Roma.
7: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessandro Cisilin e Gerardo De Vivo. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran, Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti perfino all'Oman. Intanto Israele respinge nuovamente le richieste americane su Gaza sullo sfondo delle elezioni previste a fine ottobre.
8: I 2 mesi di tregua, del resto più volte violati, sono scaduti, lasciando irrisolti tutti i nodi che avevano giustificato l'offensiva americana, e lo stretto di Hormuz rimane nella tenaglia delle reciproche rivendicazioni. Si segnala un nuovo incidente, un'imbarcazione britannica in uscita dallo stretto è rimasta colpita da proiettili di incerta origine e un marinaio è rimasto ferito. La nave è stata poi assistita dall'Oman, a sua volta nuovo bersaglio di minacce da parte di Trump. Se si intromettono li bombarderemo pesantemente, ha detto il capo della Casa Bianca, a causa dell'asse annunciato dall'Iran e lo stesso sultanato, fin qui ritenuto interlocutore affidabile da Washington per la gestione di Hormuz, che Trump stesso ha detto di ritenere invece territorio americano, rivendicandone il blocco che l'Iran a sua volta minaccia di colpire. La tregua non sarà prorogata, aggiunge il presidente americano, anche se permane il pressing per una soluzione negoziata. Ieri è intervenuto in tal senso anche l'omologo turco Erdogan. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato statunitense Kushner, dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme. Il premier israeliano Netanyahu, col pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece quel compromesso lo ha accettato. Hanno detto cose giuste, daremo loro una possibilità, congratula il genero di Trump. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
6: Continuano gli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo, più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco della capitale. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Rigettato intanto il ricorso del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra con l'Ucraina, escluso dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il suo vicepresidente è stato condannato a 11 anni di carcere per diffamazione e diffusione di notizie false sull'esercito russo. Walter La Vitola torna a parlare, lo fa dal carcere di Rebibbia, dove ieri ha avuto un colloquio di circa 3 ore con il suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia, sono pentito di aver provocato dei guai a 2 persone a Meccare, le parole del faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'ordigno esploso sotto casa di Ranucci, confermando inoltre di aver parlato con il conduttore di reporto lo scorso 7 settembre e di averlo avvisato di possibili attentati ai suoi danni. Sentiamo il suo legale Arturo Cola.
9: Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale di riesame, rispetto alle quali chiaramente capirete non posso dirvi null'altro, e abbiamo poi ripercorso tutti i passaggi dell'ordinanza cautelare anche rispetto al movente e agli elementi che riscontrano la sua attendibilità, cioè l'attendibilità delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio di garanzia. In particolare mi riferisco al dato che consiste nel fatto che lui già avesse riferito prima dell'attentato dei pericoli che poteva correre Ranucci in ragione di possibili attentati.
6: Agguato a colpi di pistola ieri pomeriggio nel quartiere Tor Sapienza, periferia sud-est di Roma, vittima un ragazzo di 24 anni deceduto al policlinico Casilino, dove era stato trasportato in condizioni disperate per una grave ferita all'addome. Ad allertare la polizia un amico del giovane. Gli inquirenti non escludono che il delitto possa essere maturato nell'ambito di un regolamento di conti per questioni di droga. Nella zona del delitto è attiva infatti una piazza di spazio. spaccio. Dopo il caldo torrido delle scorse settimane è arrivata la sospirata tregua sul nostro paese. Pioggia e temporali hanno interessato ieri diverse zone del centro Italia, dove le temperature sono in sensibile calo. In serata tempesta di fulmini su Roma con il cielo illuminato a giorno, grandinate nel Frusinate. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla per temporali su 7 regioni.
10: La bandiera verde esposta dalle trifore di Palazzo Pubblico è il segnale, il Palio di Siena è rinviato. In programma il 16 agosto, come tradizione impone, è stato rimandato ieri per il secondo giorno di fila, come non accadeva dal 1976. Dovrebbe disputarsi oggi, se la pioggia che ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli, darà tregua, come dovrebbe dalle previsioni, sempre più difficili in quest'estate che, dopo le ondate di calore record, sembra far spazio a rovesci anche intensi, che si spostano verso le regioni del sud. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio idraulico e temporali per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Le temperature? Oggi nella media stagionale 20 città bollino verde. Ondate di calore dunque finite. Gli italiani sembrano scettici. La ricerca più diffusa in rete, con un balzo del 1000%, ieri è stata quinta ondata di caldo. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
6: Calcio in chiusura, si è completato ieri sera il turno dei 32esimi di Coppa Italia. Avanzano le squadre di casa. Il Pisa vince il derby toscano superando l'Empoli ai rigori. 3-0 del Sassuolo sul Cesena, vittorie per 2-0 di Cremonese e Palermo rispettivamente su Sampdoria e Lecce. I 16esimi si giocheranno a inizio settembre. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: E continua l'informazione sotto l'ombrellone di Giornale Radio. 07 in studio con voi sempre Nicola Compagnone e Matteo Respinti per insomma guidarvi in mezzo a questo catino pieno di informazioni, perché questo mese di agosto, Matteo, è veramente un continuo subbuglio.
2: Eh sì, Nicola, noi ce ne torniamo in Medio Oriente, dove la missione di Jared Kushner non ha prodotto una svolta definitiva. Lo faremo con Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Ricordiamolo, Kushner che aveva incontrato i leader di Hamas e poi ha incontrato Benjamin Netanyahu. Ora una canzone, però vogliamo sentire anche voi al 334 11 11 622. Come vi dicevo, una canzone e torniamo con le notizie. Fireflies di Martin Garrix e degli U2.

0: Le vostre opinioni al 334 11 11 622, che bella pagina di giornalismo, grazie per la verità, ma soprattutto per il taglio d'umana sensibilità, parla rara, perla rara in qualsiasi media, parla. Scrive questo messaggio Maria Teresa al 334 11 11 622, anche per i vostri messaggi vocali, mi raccomando però brevi, circa un minuto, non dilunghiamoci troppo perché come vedete siamo sempre un po' con i tempi contingentati. Matteo, con Bartolo abbiamo iniziato il tema di Ceuta, che è sempre al centro dell'attenzione delle cronache nazionali e internazionali. A proposito di cronache nazionali, sentiamo il ministro degli esteri e vice premier Tajani come si è espresso sulla questione.
1: La sicurezza dei confini e la prevenzione contro il terrorismo sono due priorità del governo, ecco perché stiamo valutando con grande attenzione quando riaprire Schengen. Dipende tutto da come evolverà la situazione a Ceuta, che rimane però ancora molto preoccupante.
0: E per dar seguito a quelle che sono le parole di Tajani, che apre un piccolo spiraglio per una risoluzione, per una riapertura dei confini tra Italia e Spagna, quantomeno lato italiano, insomma la Spagna smentisce una crisi sanitaria perché si paventava ciò dopo l'ondata di persone in arrivo dal Marocco, e il Marocco avrebbe bloccato centinaia di migranti al confine che il giorno di Ferragosto, il 15 agosto, erano pronti a raggiungere la Spagna, a raggiungere Ceuta, l'exclave spagnola che, ricordiamolo, sottolineiamolo, non fa parte del continente europeo ma è nel continente africano, nonostante sia appunto territorio spagnolo, un'exclave. Su ciò c'è Bottai, risposto ovviamente tra maggioranza e opposizione, anche il leader di AVS Bonelli si è espresso tuonando per inseguire Vannacci. Meloni sta aprendo crisi diplomatiche nell'Unione.
2: Per incorrere Vannacci, la presidente Meloni ha aperto crisi diplomatiche in Europa, ha chiuso Schengen con la Spagna, adesso ha problemi con la Germania, parla di tutto fuorché dei veri problemi dell'Italia, ad esempio la crisi climatica, il caldo estremo sta creando problemi economici di non poco conto nel nostro paese.
0: E a Bonelli risponde il ministro Piantedosi, che dice: stop Schengen non è un atto ostile contro la Spagna, sottolinea il ministro dell'interno, ma insomma siamo legati da storici vincoli di amicizia con la penisola iberica, ascoltiamolo.
3: Detto questo, io ritengo importante sottolineare però prima di tutto due aspetti della vicenda. Mi preme ribadire che la nostra decisione sul ripristino temporaneo ai controlli della frontiera, alle frontiere interne aeree e marittime, non è stata una misura rivolta contro la Spagna o contro un altro partner. Era fuori discussione qualsiasi atto ostile nei confronti della Spagna, paese a noi legato da storici vincoli di amicizia e di fratellanza. In realtà è stata una scelta di natura cautelare ed organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come del resto avvenuto in tantissimi altri casi. Non va dimenticato a questo proposito che il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne è stato attivato centinaia di volte negli anni dai paesi europei. La stessa Spagna vi ha fatto ricorso 21-22 volte, abbiamo calcolato 22 compreso l'ultima che ha attivato nei nostri confronti a partire dal 2009, così come alcuni altri paesi hanno fatto nei confronti dell'Italia o di altri partners. Attualmente sono diversi i paesi che praticano questa misura, come ad esempio la Francia.

0: posizione sul caso Ceuta si è espresso anche Vannacci: la sospensione di Schengen è ordinaria. Io avrei addirittura blindato le frontiere, un Vannacci sempre un po' su di giri. Matteo, io abbraccio le parole di Bonelli, anche se non sempre condivido i suoi pareri, quando dice che Meloni apre crisi diplomatiche nell'Unione Europea per seguire Vannacci. Non a caso ho citato quella frase di Vannacci.
1: Meloni non è la sola ad aprire crisi diplomatiche. Il caso Ceuta ha scatenato un vero e proprio terremoto anche dentro il Partito Socialista Europeo, partito a cui fa riferimento il PD, il Partito Democratico Italiano, che infatti insieme ai socialisti spagnoli ha attaccato ieri la premier danese Mette Frederiksen, accusandola di essersi schierata con Giorgia Meloni durante la crisi migratoria a Ceuta. Ricordiamo che la Danimarca insieme all'Italia si era detta favorevole alla sospensione di Schengen e aveva proceduto nel seguire Meloni anche con un post sui social. La contestazione dei socialisti europei è contenuta in una lettera inviata al presidente del PSE, Stefan Löfven, e firmata da Peppe Provenzano, responsabile esteri del Partito Democratico, e da Javi López, vicepresidente del Parlamento Europeo. Al centro della polemica c'è la scelta appunto della premier danese di sostenere la linea Meloni nei giorni della crisi di Ceuta, quando il governo italiano aveva deciso di sospendere Schengen con la Spagna. PD e socialisti spagnoli definiscono questa scelta particolarmente grave perché compiuta da una premier appartenente alla loro stessa famiglia politica. Nella lettera viene inoltre citato anche un dato importante: gli arrivi irregolari nell'Unione Europea sarebbero diminuiti di circa il 40% dall'inizio dell'anno. Quindi socialisti europei, italiani, il Partito Democratico e spagnoli tendono a minimizzare l'emergenza migranti, cosa che invece dalla Danimarca sembra essere respinta. Insomma, un asse strano quello che si è andato a creare tra l'Italia conservatrice di Meloni e una Danimarca socialista un po' eretica rispetto allo spettro del PSE europeo.
0: Io direi che si stanno creando altre spaccature nei vari blocchi dell'Unione Europea anche su questa questione di Ceuta, non solo sui conflitti che riguardano ovviamente le tensioni tra Russia e Ucraina e quelle in Medio Oriente, tensioni in Medio Oriente dove andremo tra pochissimo. Prima ascoltiamo Travis, Gaslight.

0: Non passa giorno in Medio Oriente senza scontro verbale, senza botte e risposta tra Teheran e Washington su quello che è lo stretto di Hormuz, con Trump che vuole sempre rivendicare una sua predominanza. Penso che Trump la notte stia sognando lo stretto di Hormuz e ciò che potrebbe fare con quel pezzo di terra. Dall'altra parte Teheran non molla di un centimetro, pronti ad attacco contro il blocco statunitense ad Hormuz. Situazione in evoluzione. Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Come dicevo, appunto, non passa giorno senza questo scontro verbale su Hormuz, che sembra essere un po' l'unico elemento di interesse al momento tra Iran e Stati Uniti.
1: Sì, la situazione pare estremamente bloccata, anche proprio dal punto di vista, come dire, strategico-geografico, perché l'Iran blocca il traffico nello stretto, a loro volta gli Stati Uniti bloccano il traffico iraniano nello stretto, cioè costringendolo a stare nello stretto, e la situazione non fa un passo avanti.
2: Direttore, ieri Kushner ha incontrato Netanyahu nel tentativo appunto di provare a mediare e a far digerire a Israele questo piano di pace o quantomeno di stallo, chiamiamolo così, per Gaza. Il punto centrale della questione è, da un lato, il disarmo di Hamas, dall'altro il ritiro di Israele dalla striscia. Le chiedo, Israele in questo momento controlla ancora militarmente circa il 60% della striscia di Gaza. È realistico immaginare che Hamas consegni le armi mentre una parte così ampia del proprio territorio, del territorio che controlla, rimane sotto il controllo israeliano? E poi, questa è proprio una curiosità, come si dimostra il disarmo di Hamas? Chi è intitolato di controllare se Hamas ha deposto le armi?
1: Ma intanto io credo che anche a Gaza, purtroppo, e dico purtroppo per tante ragioni, la prima delle quali è che la gente continua a morire, anche a Gaza credo ci sia una situazione di stallo che non si risolverà, diciamo non si muoverà prima di qualche mese, per una ragione molto semplice, perché a ottobre in Israele ci sono le elezioni politiche e la maggioranza di governo di Netanyahu non può mollare un solo centimetro in vista delle elezioni, perché mollare in questo momento sarebbe disastroso dal punto di vista dell'esito del voto, che peraltro già non è necessariamente detto vada a favore dell'attuale premier e della sua compagine. Non dimentichiamolo, è una compagine in cui ci sono ministri che occupano cariche molto importanti, come Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale, che dice tranquillamente che bisognerebbe ammazzare 30-40 palestinesi al giorno per andar bene. Ci sono state le primarie del Likud, cioè il partito di Netanyahu, e si è visto che, in base almeno ai risultati delle primarie, molti degli attuali ministri non sarebbero rieletti se si andasse al voto in questo momento. Quindi in queste condizioni la maggioranza di governo guidata da Netanyahu sicuramente continuerà con la linea intransigente per non smentirsi in maniera clamorosa. E per venire ad Hamas intanto è difficile ormai capire bene che cosa sia, perché continuiamo a vedere che vengono ammazzati dirigenti e nominati nuovi dirigenti e la cosa va avanti così, però quello che si capisce è che Hamas continua a mantenere una certa morsa sulla popolazione civile di Gaza.
2: È un esercito di resistenza, almeno così è percepito.
1: Sì, io penso che Hamas sia fondamentalmente un movimento terroristico più che un movimento di resistenza. Nel suo statuto l'islamismo, quello che domina, cioè Gaza e il territorio di Israele, vanno riconquistati per essere riconsegnati alla Umma, cioè alla comunità islamica, non è tanto per essere riconsegnati ai palestinesi, ma a prescindere da questo Hamas dovrebbe essere disarmato. La domanda giusta era da chi? Il Board of Peace, che è stato insediato, diciamo, per iniziativa di Trump, sta cercando faticosamente di mettere insieme quella forza militare internazionale che dovrebbe, appunto, da un lato sovrintendere al ritiro di Israele e dall'altro soprattutto sovrintendere al disarmo di Hamas. Però questa forza stenta tantissimo a nascere, proprio nei giorni scorsi, per dare un'idea di quanto sia complicato metterla insieme, nei giorni scorsi sono stati in Israele per dei briefing, per vedere se vogliono partecipare a questa forza, esponenti militari dell'Uganda e del Burundi, che insomma sarebbero paracadutati lì in una situazione completamente diversa, con la sovrintendenza delle truppe del Marocco. Tanto è vero che il primo investimento che questo Board of Peace ha fatto a Gaza è stato proprio quello per cominciare a costruire la base in cui dovrebbero stare i soldati del Marocco, che è assolutamente paradossale, con la striscia completamente rasa al suolo, che la prima cosa che viene invece tirata su sia un'installazione militare.
2: Quindi anche senza Hamas lo Stato palestinese è lontano dal venire. Insomma, Hamas che consegna le armi, una forza che controlli il disarmo di Hamas e poi autodeterminazione per i palestinesi è in programma o non se ne parla proprio?
1: Nel memorandum che fu siglato quando nacque questo Board of Peace, insomma quando si fece la cosiddetta tregua a Gaza, è previsto un percorso molto lungo e accidentato verso la costruzione di uno Stato palestinese che nel testo di quell'accordo viene definito una legittima aspirazione, cioè come qualcosa che legittimamente i palestinesi devono avere. Però a me pare che pensare a uno Stato palestinese in queste condizioni sia veramente sognare, di fatto.
2: Ma quindi rimarrà Hamas?
1: No, nel progetto che fa da base al Board of Peace, Hamas deve disarmare e sciogliersi, sparire, sicuramente come forza armata, però appunto anche qua siamo molto lontani dal risultato, e certamente Hamas, io dubito che Hamas voglia cedere le armi in senso assoluto, ma in questa fase siamo lontanissimi dall'avvicinarci persino a questo risultato.
2: Ringrazio e saluto Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over, tornerà sicuramente ai nostri microfoni perché, come dicevamo, la questione non finisce qui. Adesso ci fermiamo un attimo per una breve pausa, il traffico, e poi torniamo in onda. Scriveteci pure 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Sono le 8 e 30 minuti.
10: Guidare informati.
11: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata ancora da Paolo Sergio e dalla redazione. La circolazione si mantiene fluida da nord a sud, da segnalare solo possibili rallentamenti per lavori in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano. Stessa situazione in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi nelle due direzioni. In Umbria possibili incolonnamenti sul raccordo Perugia-Bettolle, sempre per lavori tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille in direzione di Foligno. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: E continua il flusso informativo con Summertime, le 8.31 sempre in diretta qui su Giornale Radio. Abbiamo parlato prima del conflitto in Medio Oriente, ci spostiamo su quello in Ucraina, perché i media locali riferiscono che ci sono stati 1.158 attacchi russi in 24 ore a Zaporizhia, con ben due morti, una notizia questa importante, insomma, in merito alla quale seguiranno aggiornamenti che vi daremo dopo aver ascoltato Lighthouse Family Haig.

0: E prima di tornare a parlare, ad approfondire quella che è la tematica legata alla guerra tra Russia e Ucraina, dove appunto abbiamo letto di un importante attacco a Zaporizhzhia, noi parliamo di quello che invece è un fatto di cronaca che abbiamo accennato già nella giornata di ieri, perché in Sicilia continuano, Matteo, i problemi allo scalo aeroportuale di Catania a causa delle eruzioni dell'Etna. Notizia delle ultime ore, solo 10 aerei in arrivo allora all'aeroporto di Catania, limitazioni almeno fino alle 12 di oggi, mentre non ci sarebbero restrizioni per i voli in partenza. Lo si legge sulla pagina Facebook proprio dello scalo etneo: a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore B1, quindi una notizia utile per chi in questi giorni sta viaggiando per lavoro, per insomma vacanza, per villeggiatura, e quindi limitazioni agli arrivi. Per questo motivo fino alle 12 di oggi, martedì 18 agosto, sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 10 aerei all'ora, nessuna restrizione per i voli in partenza, i passeggeri sono pregati, fa sapere sempre lo stesso aeroporto, i passeggeri sono pregati prima di recarsi in aeroporto di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Prime allarmi di questa nuova allerta, insomma, eruzionale sull'Etna erano già scattati nella serata di domenica 16 agosto, a poche ore di distanza dalla regolare riapertura dello scalo, che aveva fatto ben sperare i viaggiatori dopo una settimana di passione. E insomma, lo sappiamo bene quello che è successo in Sicilia con i viaggiatori che hanno visto i voli cancellati in un periodo come quello di Ferragosto, dove ci si sposta verso i luoghi di vacanza e soprattutto verso la Sicilia. Parlavamo, tornando ai temi legati alla guerra tra Russia e Ucraina, dei 1158 attacchi russi in sole 24 ore a Zaporizhzhia, con due morti nella regione di Zaporizhzhia. Ci sarebbero anche altre 4 persone ferite nei distretti anche di Poloi, oltre a quello di Zaporizhzhia. Una notizia che ovviamente è in evoluzione, lo fa sapere Ukrinform, e citando anche un post del governatore, un messaggio del governatore regionale di Zaporizhzhia Ivan Fedorov su Telegram. Matteo, anche qui tra Russia e Ucraina, insomma, la cronaca non ci smentisce mai, continuano sempre gli attacchi. Continuano anche le vittime, no? Nonostante tanti proclami, la pace, una tregua, con l'Unione Europea che cerca di mediare, gli Stati Uniti che non sono d'accordo a queste scelte europee, idem anche Putin dal Cremlino, fatto sta che le persone continuano a morire sotto le bombe avversarie.
1: Continuano le bombe, continua anche la repressione in Russia. Proprio a proposito della guerra in Ucraina, è stato condannato ieri il vicepresidente dell'unico partito liberale russo, Yabloko, partito che negli ultimi anni si era trasformato in una vera e propria piattaforma antiguerra. Era l'unico partito che pubblicamente si dichiarava contrario all'operazione militare, così viene chiamata in Ucraina. Parliamo di Lev Schlesberg, 63 anni, accusato formalmente di aver diffuso false informazioni e di aver screditato le forze armate russe. Questa è la scusa con cui viene condannato definitivamente al carcere. Soltanto lunedì scorso la Corte Suprema russa aveva deciso di escludere dalle prossime elezioni questo partito liberale, il più antico partito liberale e filo occidentale del paese, che, lo ricordiamo, negli ultimi mesi aveva raccolto intorno a sé il dissenso nei confronti di Vladimir Putin per quanto riguarda l'operazione in Ucraina, e quindi era stato bollato dal governo di Putin come filo occidentale e quindi nemico della Russia.
0: Eh sì, tutte tematiche che abbiamo affrontato a lungo, no? Quest'anno anche durante Fronte Globale con l'amico e collega Alberto Fazzolo, che saluto. Ci ritroveremo ovviamente a settembre, così come tutta quanta la programmazione di Giornale Radio, la radio libera di informare, per seguire il filo che avevamo iniziato ieri, Matteo, per quanto riguarda il furto nel museo di Messina di quadri molto importanti. C'è una svolta nelle indagini appunto su questo maxi furto. Sono protagoniste 4 opere di Antonello da Messina che sono state sottratte dal museo regionale a Cascina. Ecco, gli investigatori della squadra mobile, i carabinieri del nucleo tutela dei beni culturali, hanno ritrovato il furgone utilizzato dalla banda per la fuga dopo il furto. Il mezzo è stato individuato in una zona non coperta dalle telecamere, dove i ladri avrebbero effettuato un cambio di veicolo per proseguire poi con un'auto, insomma, pulita, senza indizi di quello che era successo. Adesso si passano al vaglio anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza, i sistemi di allarme addirittura si risultavano funzionanti, quindi i ladri hanno eluso anche i sistemi di allarme in questo furto che ha destato scalpore e fa preoccupare molto anche poi la direttrice del museo, che è scioccata da quanto successo. Noi tra poco ci sposteremo dall'altra parte del mondo per parlare di un terremoto, quello in Colombia, per parlare purtroppo ancora di vittime e di accordi anche politici, però prima ascoltiamo Benson Boone, The Time of My Life.

0: 4 minuti di terrore che hanno sconvolto il paese. Ovviamente parliamo della Colombia, colpita da un disastroso terremoto. Siamo a quasi 300 morti, 294 le vittime accertate. Colombia che è anche, insomma, interessata da un cambio politico abbastanza importante dopo le ultime elezioni. Fabrizio Casari, direttore di Altre Notizie, buongiorno, qual è la situazione nel paese?
1: Buongiorno, la situazione del paese dal punto di vista del dramma post terremoto è pesante, perché colpisce peraltro 5 regioni, che sono le regioni di Chocó, della Valle del Cauca, di Risaralda, quindi e Caldas, sono regioni del sud e comunque regioni più povere, diciamo così. La stima dei danni è di circa 6 miliardi di euro in danni materiali e 1,5 miliardi alle infrastrutture strategiche. Ora subiranno variazioni, dice il governo, della spreia man mano che verranno completate i licenziamenti, insomma. Però per adesso, comunque, anche solo sotto il profilo umano, ci sono più di 300 morti, appunto, quasi 5.000 feriti e 143 dispersi. Quindi è pesante.
2: Direttore, questa è praticamente la prima grande prova della presidenza della Espriella. Può cambiare completamente le priorità economiche di un governo che era partito parlando anche, ma direi soprattutto, di riduzione della spesa?
1: No, assolutamente no, perché dell'Espriglia non sta lì a ridurre la spesa, dell'Espriglia sta lì perché deve riportare la Colombia nell'orbita di Washington, e lo ha già fatto dichiarando la disponibilità di entrare in questo gruppo di paesi, circa 18, che combatteranno il terrorismo insieme agli Stati Uniti e i narcos, roba da pazzi, perché il traffico dei narcotici nell'intera America Latina, come sanno tutti quelli che hanno studiato il fenomeno, è direttamente gestito e controllato dalla DEA. E il Plan Colombia famoso era l'obiettivo che arriva per il controllo di tutto il continente. Quindi della Espriglia basta vedere il suo profilo, poiché insomma, è avvocato di Narcos e degli Squadroni della Morte, delle AUSA, quelli di Salvatore Mancuso, per capirci. Ed è un uomo straordinariamente ricco, con più di 35 società strane, nessuna tracciata, in giro per l'America Latina, tra Panama, Colombia e anche Florida, e con legami diretti con i paramilitari. C'è un patrimonio stimato 5,5 milioni di dollari. Ora, che lui sia andato lì per riparare i conti, no, tanto vero che tutta la sua campagna elettorale è stata fatta soltanto sul tema della sicurezza. Pugno duro, pugno duro, pugno duro. E il problema è che i maggiori violatori della sicurezza sono proprio i suoi amici, che sono stati anche i suoi clienti. Lui è stato appunto storicamente l'avvocato degli Squadroni della Morte. Quindi, guarda, aspettarmi da Espriglia che riporti i conti in ordine per la Colombia sono quello che ne fanno di un paese straordinariamente ricco che ha una delle maggiori sacche di povertà di tutto il continente latinoamericano. Quindi l'idea di poter aggiustare i conti, cioè stringere la cinghia su un paese, certo, che già suma milioni di poveri, vorrei capire un po' come pensa di fare, ma probabilmente non si pone proprio il problema. Ripeto, questo, l'economia è una facciata, in realtà lui ha un compito preciso: riportare insieme a Milei, insieme a Paz in Bolivia, soprattutto insieme a Noboa in Ecuador, ricostruire questo gruppo che fa da sostegno e da ariete alle politiche statunitensi nel continente.
0: Ecco, insomma, provando anche a ricostruire un po' i puzzle di questo avvicinamento di Espriglia a Trump, ieri c'è stata la notizia della richiesta del nuovo presidente colombiano di fermare i dazi americani su alcuni prodotti colombiani, appunto per aiutare il paese in questa fase di grave crisi umanitaria, sociale a seguito del terremoto. Può essere questo un primo tentativo di avvicinamento, e poi possiamo quindi dire che è finita questa fase di dialogo con i gruppi armati?
1: Guarda, questo qui dei dazi è un po' un teatrino. Lui chiede a Trump di togliere i dazi per far fronte appunto all'emergenza terremoto. Trump fa la figura di quello che ci pensa un po' su e poi gli dirà va bene, perché questo era già parte dell'accordo. Vorrei ricordare che Trump è stato il più grande sponsor della campagna elettorale della Espriglia.
0: Certo.
1: Quindi se vuole farlo.
0: Infatti c'era stato anche un problema quasi di impeachment di Trump, che quasi, insomma, sosteneva la campagna elettorale anche con dei fondi.
1: Toglie quasi, ha messo una quantità di denaro importante e una propaganda elettorale, addirittura lo ha dichiarato vincitore prima ancora, con lo spoglio ancora in corso.
0: Sì, sì. Ne parlammo, se ricordi, con Alberto Fazzoli in Fronte Globale.
1: Sì, esatto. Ti ricordo, ricordati che lui ha vinto con 250.000 voti di scarto e con una situazione di ripetute contestazioni, perché la manipolazione dei dati elettorali è stata affidata, di fatto, il conteggio così, a una società israeliana che si chiama Black Cube, che è identificata come l'entità straniera che ha fornito il supporto digitale e ha manipolato le informazioni a favore di Della Spriglia, utilizzando algoritmi che hanno alterato i voti a favore suo. Questi meccanismi sì, sono stati anche utilizzati in Perù. Black Cube è nota per le attività di sorveglianza criminale, ma di spionaggio nei confronti di personaggi di alto profilo. Cioè, ha sedi a Tel Aviv, Londra, Singapore, Madrid. È una multinazionale israeliana che si occupa appunto di fare operazioni poco trasparenti. Il fatto che abbia vinto con così margine di scarto, con il presidente uscente che ha parlato apertamente di brogli, sono stati trovati camion con schede intere già pronte e votate per Della Spriglia. E questo non ha minimamente sconvolto né la comunità internazionale famosa tifosa della democrazia elettorale, né meno che mai gli Stati Uniti, che anzi con i camion che ancora correvano a portare le schede già votate dichiaravano presidente il loro grande amico Abelardo Della Spriglia, personaggio che chi volesse divertirsi si va a scavare per vedere chi è questo, inventa il suo stile, cioè un Della Spriglia style, si veste come un cafone ripulito delle telenovela messicane, fa delle robe che difficili senza entrare nel turpiloquio da descrivere. Però ecco, il problema vero è che lui entra per riportare di fatto l'uribismo, cioè il seguito di Uribe, quindi i paramilitari, i gruppi paramilitari, al controllo del paese dopo che gli era stato sottratto dalla presidenza Petro. Quindi riporta la Colombia a schierarsi con l'estrema destra continentale e a fare da base operativa, logistica e anche direttamente finanziaria per gli interessi degli Stati Uniti nel continente. E guarda che questa cosa del terremoto lo dimostra. Tieni conto che questo signore ha chiesto aiuti soltanto a Israele, Ecuador, Salvador e Stati Uniti. Ha rifiutato quelli di Cuba, Cina, Brasile e Messico.
0: Sì.
1: Insomma, posso dire, difficile rifiutare l'aiuto di qualcuno mentre c'hai ancora 143 cadaveri contati sotto le macerie. Eppure lui lo fa, perché deve dimostrare a Trump che ha fatto un buon investimento. E che cosa fa nel contempo, mentre tutti stanno contando i morti? Dichiara il Golan territorio israeliano, come lo dice lui, e informa di aver dato mandato per trasferire l'ambasciata della Colombia da Tel Aviv a Gerusalemme.
2: Ma questo posizionamento in un momento in cui il paese soffre non rischia di diventare un problema di consenso? A Della Spriglia interessa il consenso? Insomma, è appena stato eletto, insomma, come giustifica questa sua attenzione internazionale nei confronti di un popolo, del suo popolo che soffre?
1: Ma tu parli da osservatore che legittimamente si fa delle domande, ma lì hanno un senso relativo. Vorrei ricordarti che il consenso, appunto, come abbiamo visto attraverso elezioni abbastanza truccate, conta relativamente, ma soprattutto la Colombia in particolare, che è il teatro, un paese meraviglioso, ma teatro di una delle guerriglie più antiche, ma anche di uno dei fenomeni di repressione sistematizzata più criminali che ci sono. Beh, insomma, il paramilitarismo non si è mai posto il problema del consenso, e lui esprime quel paramilitarismo là di cui era avvocato riconosciuto pubblico. Il fatto che questo signore con scarso senso del tempismo, se vogliamo dirlo, mentre ancora stanno scavando per tirare fuori i morti, si preoccupa di fare dichiarazioni di politica internazionali, peraltro molto controverse. Tenete conto che il governo Petro, appunto, aveva rotto le relazioni diplomatiche con Israele, lui non solo le riannulla, ma addirittura dice pure il Golan è suo, tra un po' gli consegna anche l'Arabia Saudita. Quindi il fatto è che del consenso sembra interessargliene poco. D'altro canto, la storia dell'opposizione in Colombia dice che il numero maggiore di oppositori politici uccisi nel mondo sta in Colombia, il numero maggiore di partiti distrutti dalla repressione sta in Colombia, e ricordo a tutti che persino coloro che firmarono gli accordi di pace uno per uno, molti di essi sono stati assassinati. Quindi, da questo punto di vista, rispetto che la Colombia storicamente assegna ai diritti umani e comunque alla contesa politica democratica, è molto relativo, diciamo così. Lui proprio poi è l'espressione dell'idea di governare con la forza delle armi e di schiacciare, come facevano le operazioni, insomma, militari, paramilitari, cioè come si trattava di bombardare intere ballate popolate di gente civile, con la scusa che forse c'erano due terroristi, come li chiamavano loro, i guerriglieri colombiani di sinistra. Quindi nulla che
0: altre due
1: stupire.
0: Osservazioni.
1: Sì.
0: Altre due osservazioni, allargando un po' lo sguardo, possiamo quindi dire che gran parte, se non tutta l'America Latina, va a destra. E poi un'altra cosa preoccupante è che sembra come se gli elettori, no, latinoamericani rispondessero a quelli che sono i diktat di Trump, che cerca di attirare a sé sempre più amici. E poi in ultimo c'è anche un po' una corsa in Colombia a dare aiuti umanitari, sempre a sfondo politico anche qui.
1: Allora, sulla seconda ne abbiamo appena parlato, perché se vai a vedere, quando tu rifiuti aiuti di paesi che insomma sul terreno sono molto importanti e hanno un'esperienza ampia di interventi in zone danneggiate, scusa l'ho detto spagnolo, in zone danneggiate, beh, sì, è chiaro che devi avere una bella faccia di tolla per poterlo fare, soprattutto un'indifferenza assoluta verso la sorte di quelle regioni, che peraltro sono regioni dove lui non è andato per niente bene elettoralmente. Adesso uno non vorrebbe essere malizioso, però insomma uno ce lo porti, no? Secondo, per quanto riguarda la tua prima domanda, dipende. È vero che molti paesi si sono spostati a destra, quello che conta è quelli che non ci si sono spostati, perché da un punto di vista di peso politico e demografico contano due paesi più di altri 10. Faccio un esempio: il fatto che il Messico e il Brasile, che sono le due potenze non solo demografiche ma economiche, commerciali e politiche della regione, non stiano a destra, già il fatto che poi ci si mettano Ecuador, Bolivia, Perù, sì, se tu sommi i nomi sono tanti, ma se poi si va a pesare sulla bilancia il peso è minore. Ma certamente c'è una corsa a destra di una parte dell'America Latina, che però, voglio ricordare a chi ci ascolta, è frutto di elezioni vinte con accuse di brogli ovunque, dal Perù all'Ecuador all'Honduras, e sono tutte elezioni vinte per poche migliaia di voti, con grossi dubbi dal punto di vista della legittimità della vittoria. Certamente le tutte vinte con il peso fortissimo degli Stati Uniti, che intervengono nelle campagne elettorali e dicono: se vincono i nostri amici avrete aiuti economici eccetera, se vincono i nostri nemici avrete dazi, rottura delle relazioni diplomatiche e minacce militari. Questo altera, direi, piuttosto profondamente la dialettica politica nei rispettivi paesi. Però ecco, insomma, come direbbe Totò, è la somma che fa il totale. No, sì, in realtà poi ecco, il totale conta per chi non ci sta pure.
0: Esatto. E ti lancio una provocazione, poi chiudiamo. Sì. Quanto è importante la visita di Shakira in Colombia?
1: Quanto è importante, scusa?
0: La visita di Shakira, no, in Colombia, una cosa simpatica, vedendo la situazione. Shakira che va lì quasi in passerella, sì, promette aiuti per ricostruire le scuole, però c'è stata un po' di polemica, ecco.
1: Davvero, se un paese diciamo così aspetta che arrivi una piccola pop star, poi piccola per carità, cioè vende milioni di dischi, insomma se arriva una pop star pure simpatica a dire che ci pensa lei alle spese, vuol dire che il paese sta messo davvero male, siamo oltre che alla frutta, siamo al dessert. Quindi però ciò non toglie che da parte sua la colombiana giustamente fa quello che deve fare, cioè un personaggio pubblico colombiano noto internazionalmente, la smette di parlare della sua storia con Piqué e parla della Colombia, meglio così, già un passo avanti.
0: Sì, ecco, appunto, la Colombia che viene utilizzata anche un po' come passerella sicuramente, e purtroppo, no, la situazione in Colombia lato terremoto è in evoluzione, viste anche le tante persone disperse, le macerie con oltre 100.000 edifici distrutti. Ne riparleremo più avanti sempre con Fabrizio Casari, direttore di Altre Notizie. Intanto grazie per oggi e buona giornata.
1: Grazie a te, buona giornata, ciao ciao.
0: Matteo, ci avviciniamo alla chiusura di questa seconda ora insieme, ce ne aspetta un'altra ancora ricca di temi, ricca di approfondimenti. Ci sono notizie anche che ci giungono sempre dal lato della guerra tra Russia e Ucraina. Prima abbiamo parlato di questo attacco su Zaporizhzhia, dobbiamo parlare anche di una pioggia di droni contro Mosca. C'è un botta e risposta quindi tra le due parti belligeranti. Tutto ciò però è un tema che noi tratteremo tra poco, dopo aver ascoltato ancora una volta le notizie, per non perdere mai il timone su quella che è l'attualità.
3: Giornale Radio. Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo: Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 8 e 59 minuti.
5: Giornale Radio News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Pioggia di droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca, circa 620 quelli lanciati, 180 dei quali intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 feriti, tra cui un bambino di 10 anni. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Va avanti anche l'offensiva di Mosca, oltre 1150 attacchi nella regione di Zaporizhia nelle ultime 24 ore, il bilancio è di almeno 2 morti e 4 feriti. Respinto intanto il ricorso del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra in Ucraina, escluso dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il suo vicepresidente è stato condannato a 11 anni di carcere per diffamazione e diffusione di notizie false sull'esercito russo. È scaduta ieri la tregua violata più volte tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti di attacco perfino all'alleato Oman per l'intesa annunciata con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato americano Kushner dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme. Il premier israeliano Netanyahu, con il pensiero alle elezioni di fine ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia di Gaza prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha ribadito la propria disponibilità al compromesso, ricevendo l'elogio dello stesso genero di Trump, che da parte sua avrebbe messo sul tavolo anche un possibile passo indietro del Board of Peace dalla gestione della ricostruzione. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Daouda Sangaré, il 31enne ivoriano accoltellato alla gola sull'uscio di casa all'alba del 2 agosto a Montese, in provincia di Modena. A 2 settimane dal delitto, arrestata la moglie dell'uomo, condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. La donna, sua connazionale, era arrivata in Italia da appena 1 mese. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Prima importante svolta nelle indagini sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Subito dopo ci sarebbe stato un cambio d'auto su cui sono state spostate le opere. Prosegue la caccia al basista, mentre restano al vaglio i comportamenti dei 4 custodi in servizio la sera del colpo. L'ipotesi più probabile è quella di un furto su commissione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: L'informazione di Giornale Radio, che non va mai in vacanza, continua con Nicola Compagnone e Matteo Rispinti con Summertime insieme fino alle 10. Matteo, cosa ci aspetta in questa ultima ora?
2: Nell'ultima ora, nella prima parte dell'ultima ora, parleremo di lavoro e intelligenza artificiale. Lo faremo con Maria Laura Fornaci, coordinatrice di Future of Workers, osservatorio per il lavoro sostenibile. Parleremo poi con il giornalista Marco Lupis delle esercitazioni in Corea del Sud, congiunte con gli Stati Uniti, e del nuovo approccio statunitense alla Corea del Nord. Prima di farlo, ci ascoltiamo una canzone, To the Moon, Meghan Trainor.

0: Buongiorno Summertime, sono un vostro ascoltatore assiduo ascoltatore di Giornale Radio, perché la vostra informazione in mezzo a tante notizie false resta la più attendibile e corretta. Il merito va soprattutto a Daniele Biacchessi, a voi tutti e all'editore. Al di là dei complimenti, desidero segnalare che il caso La Vitola Ranucci ha letteralmente azzerato l'altro gravissimo caso, quello di Delmastro Carozza. Il Parlamento ha deciso di non dare ai magistrati i messaggi e Delmastro, ovvero di Carozza e Delmastro, ovvero di un mafioso con un politico di primo livello. A proposito di giustizia d'orologeria, non vi pare che il caso La Vitola Ranucci, proprio per il fragore quotidiano, serve soprattutto al governo per silenziare questo caso del Mastro Carozza? A pensar male, forse ha ragione Paolo Mieli quando dice che bisogna cercare il mandante del mandante. Questo è il messaggio di Luciano da Milano, il nostro ascoltatore, al 334 11 11 622. Beh, Luciano, per risponderti, sì, in parte, nel senso che comunque quello che è successo tra Ranucci e La Vitola non che sia meno importante del caso del Mastro, però diciamo che del caso del Mastro se ne è parlato tanto e per tantissimo tempo. Adesso c'era appunto la questione legata alle chat, e anche di queste chat se ne è parlato prima appunto dell'arrivo all'inizio del mese di agosto, e adesso l'informazione si sta concentrando su questo caso. Ma stai tranquillo, Luciano, che qui su Giornale Radio, anche a partire da settembre, insomma nei prossimi giorni, torneremo a parlare anche di Delmastro con tutta quanta la banda, perché non lasciamo nulla indietro quando si tratta di informare i nostri ascoltatori. E Matteo, noi ritorniamo su quello che era il tema che citavo prima. Abbiamo parlato dell'attacco su Zaporizhzhia, parliamo anche di un altro aspetto che riguarda il conflitto tra Russia e Ucraina. Pioggia di 620 droni contro Mosca nella notte, un edificio in fiamme, circa 180 sono stati intercettati e distrutti, colpiti alcuni edifici, ci sarebbero feriti. Sentiamo l'approfondimento, ascoltiamo l'approfondimento dell'ANSA. Circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca, a dirlo è il sindaco della stessa Mosca, Sergei Sobyanin, che aggiunge: i servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi in cui sono caduti i detriti. Un ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati dalla caduta di detriti, e un drone a colonna nella regione di Mosca, lo ha dichiarato il governatore Voriobov sul suo canale Telegram. Un padiglione commerciale vicino al centro commerciale Globus, ha scritto, ha preso fuoco dopo la caduta appunto di questi detriti del drone. Quindi altri sono stati ovviamente intercettati dal sistema di difesa aerea. Un uomo di 27 anni è rimasto ferito, quindi questo ci fa capire quanto ci sia sempre un botta e risposta, no, tra i due schieramenti, tra Russia e Ucraina.
1: Nicola, io torno invece sul tema che introdurremo, affronteremo tra poco con il nostro ospite, perché c'è una notizia che arriva dalla Svezia che, ti dico, mi ha colpito molto. Dopo quasi 3 anni di sciopero, si chiude in Svezia uno dei più lunghi conflitti sindacali nella storia recente del paese, e a spuntarla è Elon Musk. Il sindacato dei metalmeccanici IF Metal ha annunciato che dal 19 agosto terminerà la protesta dei lavoratori di Tesla. E ti chiederai, caro Nicola, perché i lavoratori di Tesla protestavano dal 27 ottobre? Per una cosa scandalosa: chiedevano semplicemente il contratto collettivo nazionale. E Musk ha resistito per oltre 1000 giorni, fin quando i lavoratori hanno trovato accordi differenti con la proprietà. Tutto questo per non concedere il contratto collettivo nazionale. Te ne do un'altra di notizia. Non è un caso che riguarda solo la Svezia. Tesla conta circa 12.000 dipendenti in Europa, la maggior parte dei quali in Germania, dove, lo sappiamo, viene prodotta la Model Y. E in Europa l'azienda generalmente non applica i contratti collettivi, usa un proprio sistema interno di retribuzione che chiaramente è meno controllabile, soprattutto non è mediato dalle garanzie dei sindacati. Dici, sì, Nicola?
0: Anche qui è un tema, anche qui grandi lotte sindacali, ma non sono i soli, perché anche qui in Italia abbiamo grandi problemi sotto questo punto di vista. Ne abbiamo parlato spesso, ne abbiamo parlato anche ieri, l'ho fatto io sabato nella diretta di Summertime. E a proposito di problematiche, Matteo, non possiamo non citare quello che è successo ieri sera a Roma, un nubifragio improvviso, come succede spesso anche in tante altre città d'Italia, per non dire tutte, a causa di queste ondate di calore che poi provocano questi veri e propri tornado che spazzano via qualsiasi cosa si trovano davanti. Ecco, ne scrive Elena Dussi su Repubblica: caldo record, siccità e alluvioni, ma il piano clima per l'Italia resta nel cassetto. Il PNAC, o Piano Nazionale per l'Adattamento ai Cambiamenti Climatici, ha ben 1000 pagine, 4 allegati e 361 obiettivi. Il governo l'ha approvato nel dicembre 2023 per rendere più vivibile il paese di fronte alla crisi climatica, quindi questo è anche un po' uno schiaffo a quelli che sono i negazionisti che continuano a dire che non c'è questo cambiamento climatico. Da allora però sembra averlo dimenticato, nessuna delle tre finanziarie successive ha menzionato questo piano PNAC o stanziato un euro per i suoi 361 punti che dal primo, implementazione di un dataset giornaliero grigliato per le variabili atmosferiche, all'ultimo che riguarda la promozione delle analisi di rischio a supporto dello sviluppo dei sistemi assicurativi. Tutto ciò resta appunto una lettera morta, e mentre tutto ciò giace, il riscaldamento climatico corre, e io aggiungo è come se corre. Se il piano non ha ricevuto un euro, l'alluvione del 2023 in Emilia Romagna è costata 9 miliardi e il ciclone Harry in Sud Italia all'inizio dell'autunno 1 miliardo. I fondi finiamo per spenderli lo stesso per le emergenze, fa notare Stefano Ciafani, ingegnere ambientale e presidente di Legambiente, che Matteo secondo me possiamo sentire in summertime. Adesso approfondiamo questo aspetto che mi interessa molto. E pensare, continua Dusi, e pensare che l'approvazione del piano redatto a partire dal 2017 dal governo Gentiloni, rimasto in un cassetto per due governi Conti e un governo Draghi, era stata salutata con cauto favore da quello che è il mondo ambientalista, per citare qualcosa di più attuale. Per anni era stato un oggetto dei nostri desideri, ricorda Ciafani, e il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin lo aveva adottato dopo la tragedia di Ischia, quando l'ennesimo nubifragio autunnale il 26 novembre del 22 aveva fatto franare un costone del Monte Pomeo. Tutto ciò ovviamente ci porta alla mente un'altra tragedia, quella di Niscemi, dove un intero paese, sicuramente lo ricorderai, stava per franare dopo delle piogge torrenziali. Tutto ciò cosa significa? Significa e dimostra che in Italia noi sì, cerchiamo di inseguire le tragedie senza fare prevenzione, ma poi anche questo inseguimento a volte finisce male, perché le tragedie continuano a susseguirsi, la gente continua a morire, le frane aumentano, le case si sbriciolano e siamo sempre qui a parlare delle solite cose.
1: Hai citato il caso di Niscemi, è il caso più emblematico, un problema che si conosceva, sul quale si sarebbe dovuto lavorare, eppure non è stato fatto. Speriamo che a partire dall'ultimo caso di cronaca la situazione cambi. Io ti riporto all'estero, questa volta non lo facciamo per una guerra, come invece capita in questi giorni, in realtà in questi anni. Andiamo in Etiopia con una notizia che dà il Fatto Quotidiano, che invece gli altri passano un po' in secondo piano. Caso diplomatico tra Italia ed Etiopia, chissà che ne è del piano Mattei. Espulso l'ambasciatore italiano. L'ambasciatore italiano ad Addis Abeba, San Fabrizi, sarebbe stato dichiarato persona non grata dal governo etiope e avrebbe già lasciato il paese, rientrando a Roma dopo appena 10 mesi di mandato. Come vi dicevo, la notizia è riportata dal Fatto, e secondo appunto il giornale il caso sarebbe stato inizialmente mantenuto riservato e solo successivamente diffuso da alcuni funzionari della Farnesina. A colpire è chiaramente l'assenza di una reazione dell'opinione pubblica italiana. Non sarebbe stato neppure applicato il principio di reciprocità diplomatica. Spieghiamolo, tu dichiari non gradito il mio ambasciatore, io rispondo dichiarando non gradito il tuo ambasciatore.
0: E ne abbiamo viste tante in questi ultimi anni, no, di queste logiche tra ambasciatori.
1: Certo, e curiosa qui la ragione della decisione di Addis Abeba. Non è stata comunicata ufficialmente, quello che però trapela è che a indispettire l'Etiopia sarebbe stata la decisione di Fabrizi di disporre che le richieste di visto fossero gestite attraverso una società esterna, sottraendo quindi il procedimento alla gestione diretta della sede diplomatica. Il Fatto raccoglie inoltre accuse provenienti non da fonti ufficiali su presunti ingressi facilitati di pezzi di ricambio, generi alimentari, mobili e anche armi. Se confermate, sarebbero accuse pesanti a un ambasciatore del nostro paese. Il caso arriva anche in una fase piuttosto delicata per l'Etiopia. Sono infatti da poco ripresi gli scontri tra governo federale e le forze legate all'esercito di liberazione. Su questo magari sentiremo Alberizzi. Spero ti colpisca, Nicola, questa notizia. Un nostro ambasciatore accusato di aver fatto entrare di straforo pezzi di ricambio, generi alimentari. Che figura ci facciamo come italiani?
0: Ti direi che ci facciamo la solita figura, nel senso che noi nel mondo siamo un po' etichettati, no? Come dei fannulloni, come dei traffichini, dei trafficanti, e questa è un po' la notizia che chiusa quanto ho appena detto. Ma qui in Summertime noi ascoltiamo anche buona musica. Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: I vostri messaggi al 334 11 11 622 qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, per commentare insieme un tema mica male. Parliamo di lavoro, intelligenza artificiale agentica. Di cosa si tratta quando parliamo di intelligenza artificiale agentica? Una tecnologia avanzata in cui sistemi di AI agiscono in modo autonomo, pianificando ed eseguendo compiti complessi per raggiungere obiettivi specifici senza bisogno di un controllo umano costante. La sfida del capitale umano tra competenze, fiducia e controllo. Ne parliamo. Do il buongiorno a Maria Laura Fornaci, coordinatrice di Future of Workers. Beh, tema mica male questo.
1: Eh sì, buongiorno e grazie per avermi invitato. Sicuramente tema mica male, tema molto attuale, che ci siamo sentiti come Fondazione Giacomo Brodolini di analizzare più nel dettaglio. Si parla molto, il dibattito è molto focalizzato sulle AI che andrà a sostituire posti di lavoro, un po' meno concentrato invece su che cosa succede alla qualità del lavoro, quindi come cambia per chi rimane nel suo posto di lavoro il modo di lavorare e a quali condizioni la presenza di questi nuovi, diciamo, colleghi virtuali sia percepita come un supporto che rafforza il lavoro umano oppure come una trasformazione che ne ridisegna in modo problematico i confini, le responsabilità e il valore professionale.
0: Si parla proprio di nuove competenze professionali, ma soprattutto di gestione di team ibridi, no? Uomo-macchina, ecco, questa cosa non l'avevo mai sentita in concreto.
1: Sì, esattamente, è il tema, il passaggio dall'intelligenza artificiale generativa all'intelligenza artificiale agentica. Ancora siamo portati a pensare che l'intelligenza artificiale sia un supporto alla produttività individuale, ovvero il ChatGPT o qualunque altro strumento che mi aiuta a fare i compiti e i task che devo svolgere nel mio lavoro, mi produce
0: quasi da supporto, ecco.
1: I test. Esattamente. Con l'AI agentica facciamo un salto. Non è solamente uno strumento di produttività individuale, ma diventa un vero e proprio collega virtuale in grado di svolgere compiti anche al posto mio. Quindi, ad esempio,
2: ecco, dottoressa Fornaci, uno strumento, un collega che però io supervisore devo addestrare, e su questo voi sollevate una questione interessante di lungo termine. Se un lavoratore addestra per anni un agente AI e poi lo lascia all'azienda, quel patrimonio di conoscenze appartiene al lavoratore oppure all'impresa? Al lavoratore, perché c'è il sudore della sua fatica e di addestrare un bot che spesso non capisce neanche le cose al volo. Insomma, di chi è questo patrimonio? Dell'azienda o del lavoratore?
1: È questo un tema cardine, il tema cardine che evidenziamo poi nella nostra ricerca. Una risposta al momento non c'è, ma è una domanda che dobbiamo iniziare a porci, perché rispetto questi oggetti, questi intelletti sintetici, questi agenti hanno bisogno non solo dei dati, ma

0: hanno bisogno appunto delle istruzioni, hanno bisogno del feedback che viene dalle persone che quel lavoro lo sanno fare bene. Quindi, come diceva lei, devono essere allenati, e in questo allenare c'è una cessione di conoscenza, di capitale cognitivo dalle persone, che poi rappresenta il valore professionale della persona. Diciamo, io ho un determinata posizione, un determinato stipendio grazie alle mie conoscenze e competenze che ho sviluppato nell'arco degli anni. Ecco, allenare un agente significa mettersi nelle condizioni di trasferire queste conoscenze, che diventano da capitale cognitivo individuale, diventano asset aziendali. Quindi questo trasferimento rischia di diventare un'appropriazione opaca se non ci sono regole definite dall'azienda prima, che normino l'uso, il riuso e la distribuzione o ridistribuzione del valore che poi l'agente andrà a generare negli anni, perché poi diventa un capitale organizzativo. Quindi la mia conoscenza, che è nella mia testa al momento, viene trasferita in un sistema che diventa dell'azienda. Quindi ci sarà da capire, e qua è importante, appunto, se Tivo prima parlavate
1: del
0: sindacati, assolutamente, qua è importante normarlo a livello organizzativo, a livello aziendale, a livello di contrattazione collettiva, perché ne va appunto non solo della qualità del lavoro delle persone, ma ne va anche della sostenibilità del lavoro, no? Come ad esempio, io sono talmente bravo, alleno talmente bene un agente che alla fine è in grado di fare il mio lavoro e magari io lo perdo, ma cosa mi succede? Cosa mi viene dato in cambio per tutto il lavoro che ho fatto, e ho fatto così bene per allenare un agente che è talmente bravo che non dico che non abbia più bisogno di me, ma ridimensioni magari il mio set di task, no? Cosa me ne viene in cambio? Quindi questo tema di reciprocità diventa un tema importante, che va definito prima che l'organizzazione catturi poi la conoscenza tacita che è nella testa delle persone, che è il valore professionale per cui una persona viene retribuita.
1: Ecco, stando insomma alla questione che l'intelligenza artificiale deve semplificare il compito dell'essere umano, aiutarlo e supportarlo, nella vostra analisi, nel report si legge di fatica decisionale. Ecco, questa fatica decisionale però un po' cozza con quanto abbiamo detto finora, oppure è una fatica decisionale che poi, una volta addestrato il bot, non c'è più?
0: Allora, qua ci sono due livelli di, secondo me, analisi. Un primo livello di analisi è cosa deve fare la gente, fino a che punto deve spingersi, quale livello di autonomia deve avere, quali tipi di attività devo delegargli. Perché? Perché è chiaro che va a impattare poi sulla qualità del mio lavoro. Se io delego tutta l'attività alla gente e perdo controllo sul processo, perde anche la qualità nel mio lavoro. Io mi sento, e lo dice la nostra ricerca, io non voglio la completa verifica cognitiva alla gente, io voglio continuare a avere gli strumenti e la capacità di presidiare il processo, perché poi sono io responsabile se il bot fa un errore, no? Quindi questa responsabilità la persona deve essere messa nelle condizioni di avere gli strumenti per esercitare questa responsabilità. Cosa significa? Significa intervenire se il bot sbaglia, poter rivedere le sue azioni, poterlo appunto bloccare, modificare, e questo impatta tantissimo sul disegno organizzativo, cioè come viene disegnato questa gente, che tipo di attività decidiamo di fargli fare, che tipo di attività invece vogliamo che rimangano esclusivamente sotto il presidio umano. E l'altro aspetto riguarda il carico cognitivo. Quindi, se il mio lavoro si sposta dal fare, quindi invece di eseguire un task lo delego all'agente AI, no, però io poi devo supervisionare quello che fa e devo magari prendere decisioni in modo più veloce, perché lui accelera la produzione di quelle informazioni che mi servono per prendere le decisioni. Quindi la fatica si sposta dal fare, metti dal fare un'analisi di dati piuttosto che dal fare un report, al validare quello che ha fatto l'agente al prendere decisioni. Questo può impattare sullo stress, se vuole, no? Può diventare più stressante e più faticoso, anche se è una fatica diversa, è una fatica meno operativa e più decisionale.
1: E anche in Italia a che punto siamo?
0: Beh, diciamo che i dati ci dicono che il livello d'adozione in Italia è raddoppiato rispetto all'anno scorso, quindi l'intelligenza artificiale è penetrata nelle organizzazioni, e secondo i dati del Politecnico il 23% delle aziende già utilizza gli agenti autonomi.
1: È comunque un numero importante.
0: È un numero importante, ovviamente, nelle grandi aziende. molto, diciamo che alcuni centri di ricerca internazionali come l'IDC indicano il 2026 come l'anno delle agenzie di intelligenza artificiale, quindi ci si aspetta una crescita importante. Quello che a mio avviso diventa cruciale, appunto, come dicevamo prima, normare questa trasformazione per fare in modo appunto che non vada a peggiorare la qualità del lavoro delle persone, le condizioni lavorative delle persone, ma che sia una trasformazione centrata e costruita attorno alle persone, che migliori appunto lavoro e condizioni delle persone, non che le escluda poi dal mercato del lavoro. E qua c'è molto da fare.
2: Ecco, oltre le difficoltà che potrebbe andare a creare sul luogo di lavoro, mi vengono in mente due provocazioni, due riflessioni generali. La prima, direi abbastanza ovvia, oltre appunto alla maggiore fatica che potrebbe introdurre per controllare, potrebbe proprio introdurre due tipologie diverse di lavoratori, quindi andare in un certo senso ad acuire il divario tra lavoratori altamente qualificati, chi magari deve insegnare a questi agenti, e poi lavoratori più facilmente sostituibili, che si devono semplicemente, lo dico chiaramente tra virgolette, occupare di verificare l'operato dell'IA. E poi un'altra cosa, non c'è il rischio che appunto le aziende che iniziano ad utilizzare questi agenti, poi da capire quanto li utilizzino i singoli dipendenti e quanto le aziende, ma non c'è rischio che se le aziende li utilizzano in maniera strutturale si rendano anche in realtà sempre più dipendenti da terzi? Insomma, le aziende non sono proprietarie degli agenti e dei chatbot, li utilizzano. Sono rischi che riscontrate anche voi?
0: Allora, diciamo che sul primo punto, rispetto a cosa succede alle persone e la polarizzazione del lavoro, sicuramente c'è un tema. Un antidoto è certamente quello della formazione. Competenze diffuse rispetto all'intelligenza artificiale diventano un po' le competenze di cittadinanza. Noi diciamo, non sono io a dirlo, si sente dire questa frase un po' dappertutto, non sarà l'AI a sostituirti, ma sarà la persona che sa usare l'AI meglio di te. Quindi c'è un tema di formazione che diventa importante. No, un po' come in passato, ci ricordiamo quando è arrivato internet, quando sono arrivati vari applicativi, lo sapere utilizzare Word, Excel, il browser diventava una competenza chiave che tutti dovevano avere per poter entrare nel mercato del lavoro. Certo. Qua è analogo, quindi la formazione diventa un po' un antidoto a questa polarizzazione. Sull'altro discorso è un tema che si sta già iniziando a ragionare su small language model invece che large language model, perché sappiamo bene che i large language model sono di proprietà di grandi player, soprattutto americani, e il rischio appunto che un'azienda sviluppi prodotti, tool di intelligenza artificiale o agenti basati su large language model la mette ovviamente a rischio di cedere capitali e conoscenze che vanno chissà dove. Al contrario, uno small language model basato quindi su magari che open source e che gira su computer e basi dati locali, no, di proprietà dell'azienda, potrebbe in parte risolvere questo problema, ma è certamente un dibattito molto, molto aperto al momento.
1: Diciamo che c'è un po' una corsa, no, tra normative sul tema e proprio alfabetizzazione della cittadinanza. Io ringrazio Maria Laura Fornaci, coordinatrice di Future of Workers. Buona giornata.
0: Grazie a voi.
1: Matteo, noi ci ascoltiamo quello che succede a livello meteorologico in Italia e poi torniamo qui con Summertime.
3: Giornale radio.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next, Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 9:32 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo il rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Le 9:33, sempre in diretta qui su Giornale Radio Summertime con Nicola Compagnone e Matteo Respinti. Matteo, in questa ultima mezz'ora insieme, prima di passare il timone all'ottimo Manuela Adonghi, abbiamo tante notizie ancora da analizzare, alcune sono anche molto simpatiche, poi magari te ne snocciolo qualcuna, perché adesso ci ascoltiamo Charlie Puth, Reply to This.

0: E l'estate sotto l'ombrellone non è solamente ascolto di giornale radio, che non si fermava mai con tutte quante le notizie che ci provengono da ogni parte del mondo, ma è anche riflessione, perché l'estate scalda la voglia di cambiamento. Sotto l'ombrellone 8 lavoratori su 10 pensano alle dimissioni, in un'indagine che ci viene presentata da TGCom. Oltre a quelli che sono gli aspetti legati alla retribuzione, il 42% del campione intervistato indica un migliore equilibrio tra vita privata e professionale come principale motivo per considerare nuove opportunità. Insomma, a questo appunto 42% è una fetta molto importante, un dato che dovrebbe far riflettere soprattutto le aziende. Continua TGCom: oggi trattenere le persone significa certamente offrire una retribuzione adeguata, ma anche costruire un ambiente lavorativo nel quale siano presenti vari fattori come flessibilità, organizzazione sostenibile del lavoro, attenzione al benessere, possibilità di crescita professionale, riconoscimento e valorizzazione delle persone. La vera sfida delle aziende non sarà soltanto trovare nuovi talenti, ma creare le condizioni giuste affinché quelli già presenti scelgano di restare, perché sempre più spesso le dimissioni non maturano nel giorno in cui viene consegnata la lettera, ma maturano molto prima, nel tempo, quando una persona comincia a chiedersi se esista un posto in cui possa lavorare e vivere meglio. Quindi, ecco, Matteo, questa è la prima delle due notizie che voglio portare all'attenzione dei nostri ascoltatori e che voglio commentare con te, perché questo ombrellone porta consigli. E poi la seconda, per parafrasare anche il nostro Luca Telese, il premio Citrullo del giorno: scritte fasciste sulla scuola, ma erano le indicazioni di un cantiere. L'indignazione del PD di Pisa è una gaffe. Appunto, il PD di Pisa si era indignato su queste scritte fasciste, e poi si è scoperto che erano solamente indicazioni di un cantiere. Per qualche ora sui muri della scuola primaria Collodi di Porta a Lucca, a Pisa, queste scritte sono sembrate il segnale di qualcosa di grave, simboli nazifascisti comparsi sulle pareti di un istituto scolastico. Proprio mentre in città e nel paese non si placano le polemiche sui rigurgiti nostalgici dell'estrema destra, la denuncia è rimbalzata prima sui social e ha provocato subito immediate reazioni politiche. Poi però è arrivato il chiarimento, la smentita: quel si fascia in realtà era una semplice indicazione legata ai lavori in corso sulla facciata. Ma come si fa a scambiare delle cose del genere? Premio Citrullo del giorno: il primo che ha sollevato il caso era stato il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, esponente del PD. Si commenta da sola, no?
1: Particolarmente gustoso il caso di Pisa, ho riso ieri tutto il giorno, si fasci, e poi era il cappotto.
0: È pazzesco, c'è proprio una psicosi nel cercare veramente il cavillo al quale aggrapparsi per creare dibattito politico, botte e risposta, anche se siamo ad agosto, non si ferma mai la politica.
1: Prego. Fosse dibattito, questa è proprio propaganda per cercare, ecco, di emergere. Invece è curiosa anche la notizia di chi medita le dimissioni. Parlavamo prima di diritti dei lavoratori nei confronti dell'IA, mi viene anche da dire diritti delle aziende nei confronti dei lavoratori, e insomma l'IA non va in vacanze, quindi non può meditare le ferie. Anche questo è da ragionare, insomma un chatbot è fedele fino alla fine all'azienda che lo ha assunto, sarà anche per questo assunto tra virgolette, insomma sarà anche per questo che piacciono così tanto agli imprenditori, sei d'accordo?
0: Eh sì, questa poi è una tematica, quella tra aziende e lavoratori, secondo me, come tante questioni che in Italia portiamo avanti e porteremo avanti per tanto tempo, ma dobbiamo stare un po' attenti a questi agenti dell'intelligenza artificiale, perché già c'è una importante crisi lavorativa, nonostante i numeri del governo che dicono di una ripresa netta del mondo del lavoro, quindi se si è sostituiti insomma anche da agenti di intelligenza artificiale non penso sia una buona cosa. Matteo, c'è un altro aggiornamento, perché un missile ha colpito una regione in Ucraina, si parla di morti. A breve aggiorneremo anche tutto ciò anche con il nostro prossimo ospite, perché lui è uno molto bravo per quanto riguarda tematiche legate agli esteri. Prima ascoltiamo però Lenny Kravitz con Stand.

0: L'informazione in diretta di Giornale Radio ci porta a spostarci un po' da un fronte all'altro. Torniamo in Ucraina, notizia veramente dell'ultimo minuto, ne parlavamo prima, l'accennavamo appena Matteo, adesso completiamo quanto stavamo dicendo. Un missile russo colpisce la regione di Kharkiv, si parla di almeno 10 morti. A riportare la notizia è stato lo stesso governatore della regione ucraina di Kharkiv, ecco, quindi questo è anche un tema in evoluzione in corso di giornata. Ma adesso rimaniamo sempre sul tema degli esteri, lo facciamo con Marco Lupis di Huffington Post. La NATO è avvisata, Trump taglia le esercitazioni con Seul, vendetta per il mancato aiuto ad Hormuz. Ecco Marco, un titolo evocativo, come cambia lo scacchiere internazionale o comunque i nuovi equilibri?
1: Sì, buongiorno a voi. Possiamo dire che Trump ha colpito ancora, nel senso che esatto, dopo le, diciamo, la, tutte le problematiche che ha, sta creando e ha creato alla NATO, è la volta della Corea del Sud. Ha annunciato ieri di procedere a un ridimensionamento abbastanza drastico delle spese militari per la collaborazione militare con la Corea del Sud e anche una riduzione degli effettivi che l'America mantiene appunto nel paese asiatico. Ricordiamo che sono quasi 30.000 uomini americani che sono in massima parte, diciamo, nella zona cosiddetta zona demilitarizzata che divide le due Coree. È un annuncio di un disimpegno che in realtà...
0: Però scusami Marco, giusto per precisare, la Corea del Sud comunque ha mantenuto lo stesso numero di uomini a differenza degli Stati Uniti.
1: Sì, e soprattutto questa cosa è accaduta in concomitanza in pratica con delle grosse esercitazioni che sono in corso in verità, sì, congiunte tra Corea del Sud, di militari sudcoreani e americani, certo, che sono comunque iniziate regolarmente, anche se in verità il governo di Seul è stato preso totalmente alla sprovvista, si è saputo da quella decisione di Trump. Oddio, con i comportamenti di Trump bisognerebbe essere abituati ormai a queste decisioni improvvise, e ha reagito in modo abbastanza soft dicendo che sta aspettando di coordinarsi con appunto gli Stati Uniti per il proseguio in questo caso dell'esercitazione.
2: Ecco, ma Marco, a proposito di questa reazione soft, Trump collega la decisione, come diceva Nicola, alla mancata disponibilità sudcoreana sul dossier Iran, e però la stampa internazionale lo lega anche chiaramente a un processo di de-escalation nei confronti della Corea del Nord che Trump aveva avviato addirittura nel lontano 2018. Se Seul cominciasse a dubitare della protezione americana, potrebbe muoversi autonomamente in qualche altra direzione? Sto chiaramente alludendo all'ipotesi atomica, insomma. È una strada percorribile?
1: È un po' questa la grande domanda. Diciamo innanzitutto che Trump ha attribuito questa sua decisione a tre motivi. Il primo è un fatto di ridimensionamento economico delle spese militari, no, all'estero, che lui sta portando avanti. Secondo, come hai detto tu, una sorta di vendetta, l'ha detto chiaramente, una punizione della Corea del Sud per non aver collaborato al suo disastrosa guerra in Iran, e poi per non in pratica disturbare o comunque creare problemi con Kim Jong-un, che lui definisce, diciamo, un amico, sì, che lui ha già incontrato, come sappiamo. Insomma, potrebbe essere avere un senso nel senso della distensione. È chiaro che questo interviene in un momento delicatissimo, intanto perché la Corea del Nord è sempre più impegnata con la Russia in Ucraina, e gli ucraini hanno denunciato il trasferimento della batteria missilistica addirittura sul terreno di guerra, ma soprattutto perché crea innesta una destabilizzazione in tutta l'area, perché ricordiamo che non c'è soltanto il problema Corea del Sud, Corea del Nord, ma anche quello c'è Taiwan, c'è il problema delle mire espansionistiche, chiaro, cinesi, chiaro, nel Mar Cinese, nel meridionale con le Filippine, eccetera. E qual è il rischio? Tu hai ricordato correttamente. Il rischio è che qualcuno, in particolare la Corea del Sud, che ne ha le possibilità, e magari anche il Giappone, attenzione a questo punto, pensi di crearsi un deterrente nucleare autonomo. E allora lì saremmo veramente nei guai, tutti quanti, insomma.
0: Ecco Marco, tutto ciò mi riporta alla mente una scelta delle scelte di Trump, che, come dicevi tu giustamente, lui dice una cosa poi fa il contrario. Insomma, bisogna sempre stare un po' attenti sui social, perché Trump è diventato ormai un influencer. Però questa scelta della riduzione delle spese militari lui l'ha già usata come nel suo scacchiere in Ucraina, ma in parte anche in Medio Oriente, quindi forse Trump sta adottando proprio una politica di questo tipo su vari fronti.
1: Allora, secondo me, io sono sempre molto critico nei confronti con Joe Trump, anche perché, come hai ricordato tu giustamente, chi lo capisce in verità. Però diciamo che c'è della coerenza in questo suo comportamento, in questo caso, sì, come hai ricordato giustamente tu, proprio perché il ridimensionamento dell'impegno militare americano all'estero lui lo sta perseguendo un po' ad ampio raggio, no? Con la NATO, come hai ricordato anche tu, con il Medio Oriente, con l'Ucraina, adesso con lo scacchiere in pratica asiatico. Però resta diciamo una politica per certi versi suicida, a mio avviso, non tanto perché non abbia senso per una nazione come gli Stati Uniti una riduzione delle spese militari, degli impegni all'estero, dei costi, quanto perché non c'è una strategia alternativa, no? Non c'è una strategia alternativa per, in questo caso parliamo dell'area asiatica, che possa in qualche modo appunto introdurre un nuovo equilibrio in quella zona, che non sia appoggiato solamente sull'impegno militare americano. C'è anche da dire, ricordiamo, che in effetti a così tanti decenni di distanza dalla guerra delle Coree, che fu nel 1950, in effetti una presenza americana, se ci si riflette, di ben 30.000 uomini fissi, intendiamoci, in pratica in Corea del Sud, può apparire effettivamente un po' esagerato. Questo bisogna riconoscerglielo per una volta, Trump.
2: Ecco, questo ridimensionamento, proprio a proposito dello storico conflitto tra le due Coree, potrebbe riaprire il dialogo, comunque contribuire a riaprire il dialogo tra i due paesi. Insomma, era il dispositivo militare statunitense un po' a fare da deterrente, chiamiamolo così, nei confronti della Corea del Nord, e oltre che deterrente, insomma, a marcare un rapporto stretto di una delle due Coree con gli Stati Uniti. Questo cambio di passo potrebbe determinare, non dico un riavvicinamento, ma una riapertura del dialogo?
1: Guarda, è difficilissimo dirlo, perché le aperture del sud nei confronti del nord, più che del nord nei confronti del sud, si sono mai viste in quel caso, ma quelle di Seoul nei confronti di Pyongyang sono un po' cicliche, no? A seconda dei presidenti che si alternano in Corea del Sud ci sono i cosiddetti falchi, le cosiddette colombe. Quello che c'è adesso lì è abbastanza una colomba, nel senso che proprio anche pochi giorni fa aveva annunciato di voler cercare un dialogo con il nord, eccetera. Però ricordiamo che lì al nord abbiamo un dittatore, una famiglia, una dinastia di dittatori come quella famiglia Kim, e insomma un personaggio come Kim Jong-un che appare più folle che altro, e quindi il dialogo, la distensione, eccetera, sono tutti sembrano un po' dei bei sogni, ma con delle basi molto relative. C'è da dire che per adesso Trump ha fatto un capolavoro, possiamo dirlo ironizzando, perché è riuscito, prima a riabilitare Vladimir Putin, e questo lo sappiamo, sul piano internazionale, ricevendolo in Alaska sul tappeto rosso, ma è riuscito in qualche modo anche a prima lo stesso Putin a riabilitare e a reinserire nei contesti internazionali in qualche modo anche Kim Jong-un, e penso che rischi di farlo ulteriormente, perché è vero che lui ha cercato una distensione, no, con la Corea del Nord, con Kim, incontrandolo, ricorderete, anni fa, insomma, con grande pubblicità la cosa. Però è anche vero che invece da parte sua Kim non ha mai dato questo tipo di segnali. E la Corea del Nord è una nazione molto armata dal punto di vista nucleare. Pensiamo a quello che Trump si è inventato e il guai in cui si è cacciato in Iran, gridando che l'Iran non può assolutamente avere la bomba atomica. La Corea del Nord, che è diretta, che è amministrata, governata da un personaggio molto più imprevedibile degli iraniani, dei Pasdaran messi insieme, eccetera, invece la possiede, però Trump non ha niente da dire su.
2: Ma tu ti sei dato una ragione di questo doppio pesismo, insomma, la Corea del Nord che nell'immaginario popolare, direi dopo l'Unione Sovietica che non c'è più, è il paese per antonomasia che ha l'atomica e che ha minacciato più volte di utilizzarla, comunque ricordato al mondo spesso e volentieri di possederla. Può possederla e con questo paese si possono avere relazioni distese, mentre l'Iran non può neppure sviluppare il nucleare civile. C'è una razionalità in tutto questo?
1: Guarda, a voler fare una battuta, la razionalità si potrebbe trovare nel fatto che sembra che Trump sia subisca la fascinazione un po' dei dittatori, degli uomini forti, no? Da Putin in poi, e quindi probabilmente da questo punto di vista, se è vero, psicologicamente anche quella di uno come Kim Jong-un. E dall'altra, trovare invece una spiegazione razionale o una strategia è difficile dirlo. Forse potrebbe essere che la Corea del Nord non accende le mire economiche di Trump, perché noi sappiamo, no, che Trump, se ha un faro, un asse portante del suo comportamento che appare molto, molto bislacco, però se ce n'è uno è quello, certo, che lui insegue i soldi, no? Che vede i soldi, che vede l'aspetto economico.
0: Basta vedere Hormuz.
1: Certo, però se vogliamo potrebbe anche essere il contrario, nel senso che oggettivamente la Corea del Nord è un paese talmente ancora rispetto all'Occidente civilizzato, al mondo civilizzato, diciamo all'età della pietra, specialmente per i suoi poveri concittadini, più che per la vita che fa Kim Jong-un e il suo cerchio magico, che in realtà è un paese con delle grandissime potenzialità un domani, no? Perché se l'altra metà della Corea, come lo sappiamo, la Corea del Sud è uno dei paesi più forti del mondo, ha le potenzialità per diventarlo in un'eventuale unificazione, un'eventuale cambio di regime, un eventuale sviluppo. C'era anche la Corea del Nord, quindi forse le ragioni di Trump possono essere sia non economiche che invece economiche. Magari lui pensa a grandi, come voleva fare trasformare Gaza in un mega resort di lusso, chissà che non abbia in testa di voler trasformare anche la Corea del Nord in un mega resort di lusso. Ecco, tutto, è tutto possibile. Poi quando parliamo di Trump, insomma.
0: Certo, appunto, ma infatti anche per chiudere, no, tu hai parlato di Trump e di quelle che sono le sue mire anche magari rivolte al futuro, allargando lo sguardo, le elezioni di midterm quanto possono spostare, cioè, o meglio, quanto stanno spostando adesso in attesa delle elezioni nelle logiche estere di Trump, e quanto sposteranno dopo il responso?
1: Ma tutti pensano che le elezioni di midterm saranno un bagno di sangue per Trump, però con il suo elettorato, diciamo lo zoccolo duro dell'elettorato MAGA, in effetti dovremmo anche prepararci a qualche sorpresa in questo senso, perché lui ha un elettorato forte che non ragiona tanto, io oserei dire non ragiona tanto e basta. Ma diciamo, per essere più razionali, non ragiona tanto in termini appunto razionali, ma in termini, certo, più fideistici, no, nei suoi confronti. E la politica estera lo sta trascinando nel baratro oggettivamente. In Iran si è infilato in un cul-de-sac da cui veramente non, palesemente non sa come uscire. Può anche darsi, attenzione, su questo secondo me possiamo anche concludere la nostra chiacchierata, è che sì, in effetti lui abbia bisogno letteralmente di far cassa, perché lo sappiamo che la guerra in Iran lo sta, insomma, gli sta costando parecchio, sta riducendo al lumicino le gli armamenti e le riserve americane, quindi può anche darsi che stia portando. C'è da dire che, tu l'hai ricordato giustamente, il suo disimpegno è a vasto raggio. Ricordiamo una cosa che avrei voluto dire, non l'ho detto, che nei giorni scorsi il Pentagono, il governo americano, ha fatto girare tra tutti gli alleati NATO una sorta di questionario in cui gli si chiedeva quanto era d'accordo con l'operato militare americano, quanto sarebbe stato disponibile a concedere l'uso delle basi, sì, in futuro, eccetera eccetera. Quindi una sorta di referendum, no, tra gli alleati, che potrebbe essere senz'altro il preludio a una nuova stangata in quel senso, ecco.
0: Eh sì, staremo a vedere, anche perché quello che Trump sta facendo adesso, secondo me, è tutta un'attesa di queste elezioni. Ci sarà curiosità per vedere cosa succederà dopo. Marco Lupis, Huffington Post, grazie mille, a presto, una buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Matteo, anche queste tre ore odierne finiscono qui. Summertime però finisce qui con Nicola Compagnone e Matteo Respinti, ma va avanti su Giornale Radio con Manuela Donghi e tutti quanti i conduttori, perché, come abbiamo detto spesso, l'informazione di Giornale Radio non va mai sotto l'ombrellone, non va mai in ferie. Noi siamo qui ad informarvi su tutti quanti i fatti che ci provengono da ogni parte del mondo. Matteo, ti ringrazio, ringrazio anche Lorenzo Cappadoni in regia. Che dire, rimanete collegati perché adesso arriva Manuela Donghi.
2: A domani, Nicola.
3: Giornale Radio.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 10.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Ucraina, un missile russo colpisce la regione di Kharkiv, almeno 10 morti, diversi feriti, oltre 600 droni di Kiev sulla regione di Mosca, il Cremlino avverte, Londra pagherà per i droni forniti all'Ucraina. Scaduta la tregua con l'Iran, Trump annuncia non sarà estesa, poi minaccia l'Oman, lo bombarderemo se si intromette su Hormuz. No di Netanyahu alle richieste USA di fermare gli attacchi su Gaza. L'attentato a Ranucci è stata un'iniziativa solo mia, la Vitola parla dal carcere di Rebibbia dove ha incontrato il suo legale. Sono pentito di aver messo nei guai mio fratello Sigfrido. Femminicidio nel Veneziano, uccide l'ex compagna, poi si impicca. Lei lo aveva già denunciato.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessandro Cisilin e Laura Carchidi. Ancora una notte di attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino, un missile di Mosca ha colpito la regione di Kharkiv. Il primo bilancio parla di almeno 10 morti e diversi feriti, numerosi gli edifici residenziali danneggiati. 2 morti e 4 feriti anche nella regione di Zaporizhia, bersagliata da oltre 1100 attacchi in meno di 24 ore. Oltre 600 invece i droni lanciati da Kiev sulla regione di Mosca, 180 quelli intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 feriti, tra cui un bambino di 10 anni. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Medio Oriente, tra stallo negoziale e timori di una nuova escalation, Trump annuncia che la tregua, scaduta ieri, non sarà prorogata e lancia moniti di attacco perfino contro l'alleato Oman. Stallo anche su Gaza, con il premier israeliano Netanyahu in campagna elettorale che ribadisce il no al ritiro dalla striscia. Giallo per un attacco ai vertici del Kurdistan iracheno. Il servizio.
8: Scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran, Trump fa sapere che non sarà prorogata e lancia moniti di attacco perfino all'alleato Oman. Se si intromettono li bombarderemo pesantemente, avverte il capo della Casa Bianca. Nel mirino l'intesa annunciata dal sultanato con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz, che il presidente americano ha dichiarato territorio degli Stati Uniti. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation, il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il leader dell'ONU Guterres. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato statunitense Kushner. Dopo gli incontri ieri al Cairo e Gerusalemme, il premier israeliano Netanyahu, col pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha confermato la propria disponibilità al compromesso, ricevendo l'elogio dello stesso genero di Trump. Giallo per alcuni droni attribuiti all'Iran nel Kurdistan iracheno contro gli uffici del premier Barzani e dei vertici dell'intelligence. Abbiamo protetto i nostri amici curdi da Saddam e dall'ISIS. Non credete ad attacchi sotto falsa bandiera, commenta Teheran. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
7: Sparatoria questa mattina in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. L'attacco è avvenuto poco prima delle 8, ora locale, nel campus dell'Ateneo di Zamboanga. Uno studente è entrato in aula armato, ha aperto il fuoco uccidendo due ragazzi e ferendone altrettanti. Poi si è suicidato. L'aggressore indossava una telecamera con cui ha ripreso in diretta l'attacco. Sospese le lezioni mentre la polizia ha avviato un'indagine per far luce sul movente dell'aggressione. L'attentato sotto l'abitazione di Ranucci a Pomezia, a Walter Lavigne. La torna a parlare e lo fa dal carcere di Rebibbia, dove ieri ha avuto un colloquio di circa 3 ore con il suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia. Sono pentito di aver provocato dei guai. Le parole del faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'ordigno piazzato sotto casa del giornalista, il quale sarebbe stato avvisato circa un mese prima di possibili attentati ai suoi danni. Ma sentiamo l'avvocato di Lavitola, Arturo Cola.
3: Dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile. Perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci chiaramente. Questo è quello che vi posso dire sul suo stato psicologico, è molto affranto. Abbiamo parlato, come vi ho preannunciato, del riesame che verrà fissato la settimana prossima. Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
7: Emergono nuovi particolari sul femminicidio di Campo Nogara nel veneziano. Tania Terrin, trovata senza vita nel suo appartamento, aveva già denunciato l'ex compagno che dopo il delitto si è tolto la vita. Ad aprile l'uomo avrebbe anche tentato di strangolarla. Sentiamo.
9: Un precedente che adesso diventa uno degli elementi centrali delle indagini. Lo scorso aprile Tania Terrin aveva denunciato Dino Keber ai carabinieri, allegando anche un certificato medico. L'uomo avrebbe tentato di strangolarla. Nei suoi confronti era quindi scattato un ammonimento del questore di Venezia, ma nonostante la fine della relazione e la denuncia, i due avrebbero ripreso comunque a frequentarsi negli ultimi mesi. Poi la tragedia di Ferragosto. Secondo la prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, Keber avrebbe soffocato la 39enne nella sua casa di Campo Nogara. Sulla porta non c'erano segni di effrazione. L'uomo sarebbe quindi tornato nella propria casa a Dolo, dove è stato trovato impiccato. I due corpi sono stati scoperti nella tarda serata di domenica. I carabinieri stanno ora ricostruendo le ultime ore, gli spostamenti dell'uomo e il rapporto tra i due, per chiarire anche quanto accaduto dopo la denuncia e i provvedimenti adottati nei confronti del 43enne. Gli accertamenti medico-legali dovranno stabilire con precisione cause e orari dei decessi. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
7: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Daouda Sangare, il 31enne ivoriano accoltellato alla gola sull'uscio di casa all'alba del 2 agosto a Montese, in provincia di Modena. A 2 settimane dal delitto, arrestata la moglie dell'uomo, condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. La donna, sua connazionale, era arrivata in Italia da appena 1 mese. Inizialmente si riteneva che Sangare fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Proseguono serrate le indagini sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare della città siciliana. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi. È caccia aperta al basista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre restano sotto la lente i comportamenti dei 4 custodi in servizio la sera del colpo. Tennis in chiusura con una formidabile rimonta nel finale. Flavio Cobolli supera il belga Blocks e accede agli 8 di finale nell'ATP 1000 di Cincinnati, torneo che precede gli US Open. Sotto 5-3 nel terzo e decisivo set, il romano è riuscito ad imporsi per 7-5. Domani la difficile sfida contro l'astro nascente spagnolo Hodar. L'altro azzurro, ancora in corsa nel torneo, Lorenzo Musetti, incrocerà questa sera ai 16esimi l'americano Zheng. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
10: Eccoci qui, buongiorno, 10.07. Allora, Summertime continua, è una staffetta unica quella di agosto su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ringrazio i colleghi che mi hanno preceduta, Matteo Respinti e Nicola Compagnone, mi hanno dato il timone. Io proseguo con la nostra informazione, ovviamente che inizia la mattina e arriva fino a sera, perché vi teniamo compagnia tutto il giorno. Io sono Manuela Donghi, con voi fino alle 13 per questa settimana, e con me c'è sempre Jack Sagli in regia, Michele Ceci in redazione, quindi il team è al completo anche per oggi. Allora, anche oggi tante notizie. Riprenderemo sicuramente alcune delle informazioni che i colleghi vi hanno dato nel corso di questa mattinata e le approfondiremo come sempre per deformazione professionale, insomma ciascuno fa un po' il suo. Temi economico-finanziari al centro dell'attenzione, mercati, quello che sta succedendo in questo caldo agosto, mercati che non si fermano, ma insomma ci sono un po' di previsioni, soprattutto macroeconomiche, che lasciano intendere quali potrebbero essere le prossime mosse, soprattutto da parte delle banche centrali. Allora ne discuteremo quest'oggi, poi parleremo di indebitamento anche collegato al tema delle vacanze, perché arrivano sempre più notizie per cui quest'anno insomma molte persone hanno fatto ricorso ai finanziamenti per andare in vacanza. Però parleremo anche di diritto alla disconnessione. Voi che mi dite, vi state disconnettendo dal lavoro o non ce la fate? Anche sotto l'ombrellone continuate a controllare mail e notifiche che arrivano? 334 11 11 622, questo è sempre il nostro numero di WhatsApp, usatelo mi raccomando, non ci disturbate affatto, anzi vi voglio qui sempre presenti, e sempre presente anche la nostra musica. La prima canzone che ascoltiamo è quella di Mark Humber, New York.

Eccoci qui, possiamo cominciare ufficialmente questa parte di Summertime che mi riguarda, Manuela Donghi con voi fino alle 13, ve lo ricordo, questa settimana 3 ore insieme, c'è sempre il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622, insomma tanti argomenti da discutere insieme, ma come sempre se avete spunti sono ben accetti. Intanto, allora, mercati perché partiamo come sempre da qui, anche perché i mercati non vanno mai in vacanza, c'è un po' di stallo sulle borse, anche se comunque l'abbiamo detto fin da ieri che pure il mese di agosto, che notoriamente prevede dei volumi inferiori, ovviamente molti operatori abbandonano, no, per un pochino le loro postazioni per fare una pausa, però i mercati hanno continuato, no, ad andare, a macinare record e a correre nonostante appunto ci siano delle situazioni, a partire da quella geopolitica, che lasciano sempre con un bel punto interrogativo, quindi con tanta incertezza. Però lo abbiamo detto anche ieri, sembra quasi che lì i mercati non vengano scalfiti. Chiaramente il nostro obiettivo e il nostro compito è quello di far capire come delle situazioni che partono dalla geopolitica possono poi trasformarsi, no, in come dire, in penalità, in considerazioni negative anche per l'economia reale, come queste considerazioni negative nell'economia reale possono poi tornare come un po' un boomerang, no, sui mercati. Questo non è accaduto fino al momento in cui ne stiamo parlando, però insomma il nostro obiettivo è quello un po' anche di prevenire, no, per quanto c'è possibile. Allora, intanto, come dicevamo, c'è un po' di stallo in Iran, è qui, no, la situazione geopolitica di cui parlavo, che pesa ancora sull'Europa, ma non è l'unico motivo per cui oggi l'Europa, adesso andiamo a vedere insieme cosa sta accadendo sui listini, è un po' debole. Il FTSE MIB cede lo 0,77, però insomma consideriamo sempre che siamo sopra la quota dei 53.000 punti, 53.193 per la precisione in questo momento, anche se in questo momento il nostro indice principale è sotto la linea di parità. Anche il DAX di Francoforte è negativo, meno 0,67, pure il FTSE 100, seppur con meno vendite, meno 0,05, il CAC di Parigi lascia sul parterre lo 0,58. L'unica borsa a essere positiva in questo momento è quella spagnola, con l'Ibex 35 che è in rialzo dello 0,06. Come dicevamo, c'è la situazione geopolitica che comunque lascia aperta la porta a considerazioni non propriamente positive, che vanno poi a riflettersi su indicatori come quello del petrolio, che è il reale termometro. Oggi ne parleremo, faremo proprio un approfondimento indipendentemente dall'aggiornamento generale che tra poco daremo sui mercati, ci concentreremo su quello che sta succedendo sul petrolio. Comunque da settimane la Casa Bianca promette l'arrivo di un accordo sul nucleare sull'Iran. Quindi c'è attesa per questo accordo, che però ancora non sembra arrivare. Dall'altra parte abbiamo l'Oman, che è impegnato a mediare sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Quindi qui, stretto di Hormuz, sapete meglio di me, si è riaccesa la corsa dell'energia con il petrolio che è in rialzo, e questo ci riporterà poi al nostro approfondimento azionario. Allora, sull'azionario dove sono puntati i riflettori? Sul tech, come sempre, questo è l'altro grande tema, dove i titoli legati ai chip e all'intelligenza artificiale proveranno a sfruttare l'onda lunga, no, del balzo dei ricavi del secondo trimestre, per esempio di Anthropic, bilanciando l'ottimismo con i soliti timori relativi invece al ritorno dell'intelligenza artificiale, ritorno intendo dire a quello che porteranno tutti gli investimenti fatti negli ultimi mesi, quindi quanto saranno bilanciati, cioè abbiamo investito in modo adeguato oppure abbiamo investito troppo. Questo è sempre il timore che c'è, ma insomma per ora si cerca di bilanciare anche lì. Ecco, tra poco parleremo anche, e poi anche qui nel corso della puntata, così vi do anche qualche riferimento rispetto ai temi che affronteremo, andremo pure negli Stati Uniti d'America, quindi andremo alla fonte, parleremo di Trump, chiaramente si avvicinano le elezioni di midterm, ma parleremo anche di quello che sta succedendo al dollaro, che è sceso ai minimi da 3 mesi. Perché? Perché c'è stato un ridimensionamento delle aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Fed. Perché? Perché rispetto all'ultima riunione abbiamo avuto dei dati macroeconomici che ci hanno fornito una fotografia un po' meno brillante, diciamo così, no, dell'economia reale americana. Perciò capiremo anche che cosa sta succedendo, per esempio a partire dal fatto che abbiamo i treasury, cioè i titoli di stati americani, sui nuovi record trentennali al 5,32%. Questo è l'effetto di inflazione e deficit. Allora facciamo così, tra poco partiamo da qui naturalmente.

0: Allora, 10:19 minuti, ancora buongiorno, Manuela Donghi con voi su Giornale Radio, la radio libera di informare che, come ha detto anche il mio collega precedente che mi ha preceduta, Nicola Compagnone, non va mai sotto l'ombrellone, nel senso magari ci siamo anche, io no in questo momento magari, però comunque magari ci siamo anche virtualmente sotto l'ombrellone insieme a voi, ma la nostra informazione continua così come i mercati, insomma sì, ufficiosamente mettiamola così, molti operatori sono sotto l'ombrellone, ma io sono certa che sono lì con i loro smartphone o i loro aggeggi che controllano tutto quello che sta succedendo in borsa, perché appunto le borse continuano, non è che vanno in vacanza. E allora non so se Enrico Jay è sotto l'ombrellone, ma sono certa che un occhio l'ha sempre buttato ai mercati. Buongiorno, trader formatore Scatta col Trend, bentornato da noi.
1: Buongiorno Manuela, grazie dell'invito, un saluto a lei, alla redazione e agli ascoltatori. Beh, seguiamo sempre i mercati, c'è...
0: Ma è sotto l'ombrellone lei in questo momento o no? No, è già operativo?
1: No, siamo operativi, niente ombrellone. C'era un importante gestore italiano che diceva sempre che chi fa i mercati non si riposa mai, nel senso che devi comunque sempre per forza seguire, sia che tu sia un consulente, quindi abbia chiaramente a cuore le sorti dei mercati e dei risparmi dei tuoi clienti, sia che tu sia un semplice appassionato, anche perché siamo ormai da tempo nella fase in cui l'intelligenza artificiale la fa da padrona, e quindi c'è tanta curiosità, effervescenza, tante nuove aperture, aspettative, quindi non ci sono più i classici vecchi dati di una volta, ma c'è una serie di aspettative per il futuro che ci tengono sempre chiaramente attenti e vigili su quello che accade.
0: Pensi un po' che condanna questa economia e questa finanza, ma a noi piace così. Allora, Jay, abbiamo intanto così, anche approfittando per un bilancio di questo agosto dei mercati, oggi la giornata per l'Europa è un po' deboluccia, ho già anticipato, vabbè, chiaramente, situazione geopolitica che però non va a incidere direttamente sulla reazione dei mercati, che però porta i mercati a reagire, per esempio guardando quello che accade al prezzo del petrolio, quindi prezzo del petrolio che aumenta, che fa aumentare

0: L'inflazione, ci sono per esempio i treasury americani che hanno toccato nuovi record. Insomma, facciamo un po' il punto della situazione per capire a cosa stanno guardando i mercati in questo caldo agosto.
1: Beh, agosto è stato almeno finora complessivamente un mese positivo, trascinati proprio dagli investimenti di intelligenza artificiale negli ultimissimi giorni, con gli indici che avevano fatto dei massimi, anche il nostro FTSE MIB, così il Dow Jones, eccetera, eccetera. Beh, c'è stata qualche presa di profitto che poi si sta acuendo in virtù delle dichiarazioni di Trump, che non ha rinnovato la tregua che era scaduta il 17 di agosto, che sta minacciando l'Oman nel caso interferisse con gli sforzi statunitensi per riaprire lo stretto di Hormuz, e in più c'è stato proprio di pochissime ore fa una nave che è stata colpita da un proiettile nello stretto di Hormuz, una notizia di un paio di ore fa, però non si va ancora a chiarire chi ha sparato e quale nave è stata colpita, però sembra che ci sia un morto. Insomma, di fronte agli indici che sono sui massimi e a questa situazione che perdura, chiaramente ogni scusa è buona per prendere un po' di profitto. Peraltro questa situazione ha fatto salire il petrolio, energia, quindi inflazione. E cosa accade? Accade che se l'inflazione sale, ovviamente i rendimenti dei titoli di Stato del Tesoro, certo, statunitense salgono, e quelli a 30 anni sono arrivati al massimo degli ultimi 19 anni addirittura, e oggi hanno raggiunto il 5,31%, cioè se io investo in un titolo statunitense, Treasury, un titolo di Stato statunitense, e lo porto a scadenza, avrò garantito il 5,31% all'anno, che non è assolutamente poco.
0: Io addirittura stavo dicendo tantissimo, ovviamente non tantissimo rispetto ad altri rendimenti di asset, però se pensiamo ai titoli di Stato lo è. E questo, proviamo a spiegare ancora una volta a chi ci ascolta, Jay, perché accade questo. Intanto i titoli del Tesoro americano sono spinti dal rialzo del prezzo del petrolio, l'abbiamo detto, e quindi dalle aspettative di una nuova impennata inflazionistica. Quindi se dovesse esserci questo, la Federal Reserve sarà obbligata a rialzare i tassi di interesse entro la fine dell'anno. Però c'è anche una forte crescita del deficit americano, di questo ne ho parlato anche ieri con l'economista Marcotti, perché noi lo ricordiamo sempre. Questo, appunto, proviamo a spiegare perché a questo punto, in questo caso, i titoli di Stato promettono questi rendimenti, altrimenti non se li piglia più nessuno, dico bene?
1: Un cane che si morde la coda, nel senso che se c'è un debito pubblico che sale, io investitore posso fare il seguente ragionamento, ossia il debito pubblico che sale potrebbe essere un qualcosa di pericoloso, tra virgolette, e quindi magari preferisco comprare titoli di Stato di un paese che ha un debito pubblico più basso, altrettanto sicuro, faccio un esempio, la Germania, e quindi accontentarmi di un rendimento leggermente inferiore, ma avere più sicurezza che da qui a 30 anni quei rendimenti saranno effettivamente erogati, anche se chiaramente l'economia americana è assolutamente il livello top come sicurezza. Però il 5,31 è qualcosa che fa storcere il naso ai mercati. Per quale motivo? Perché semplicemente se questi tassi salgono, saliranno anche i tassi che gli istituti di credito applicano a chi va da loro a chiedere del credito, e quindi le aziende quotate in borsa, che sono tutte indebitate, questo è bene dirlo, chiaramente andranno a pagare da qui in avanti dei tassi di interesse sui loro debiti, sui loro mutui, sui loro leasing, sui loro finanziamenti, a pagare dei tassi più alti, perché è quello che fa l'istituto di credito in virtù al ricasco di quello che fa la Fed, molto semplicemente, cioè il tasso di sconto base. E poi è come quando c'è una filiera, no? Dal produttore al consumatore, se sale il prezzo della produzione, chi lo sconta alla fine è il consumatore, e in questo caso andare a pagare cifre più elevate per i propri debiti vuol dire fare utili più bassi, perché hai meno soldi che ti restano in cassa, e quindi il mercato non lo vede mai bene, un apprezzamento del dollaro, una salita dell'inflazione. Il mercato azionario, come ha sempre chiesto Trump, ovviamente vorrebbe dei tassi in discesa, dei tagli di tassi, e Kevin Warsh adesso è un po' tra l'incudine e il martello.
0: No, appunto, a proposito di Kevin Walsh, lì volevo arrivare, perché in realtà questa settimana quello che è definito l'evento, no, clou, è la Fed che presenta e insomma pubblica i suoi verbali, i verbali della riunione del 28 e del 29 luglio. Ricordiamo che, allora, nulla di fatto sul fronte tassi, però appunto il board, anzi il FOMC, il braccio operativo, si era mostrato diviso, cioè chi avrebbe voluto, no, l'aumento dei tassi, invece poi Walsh ha scelto la strada un po' più della, mettiamola così, della cautela. Nel frattempo però qualcosa è cambiato, pensa che potranno arrivare delle indicazioni diverse da questa, insomma, da questi verbali che domani verranno pubblicati, poi ne parleremo, insomma.
1: Sì, secondo me sì, i verbali potrebbero riservare qualche sorpresa, perché c'è, chiamiamola così, volatilità tra il sentiment dei vari governatori, dei vari appartenenti al board, però credo che Kevin Walsh saprà un po' anestetizzare tutta la situazione, cristallizzarla, cioè mi aspetto che lui, ovviamente lo sa benissimo che non si possono tagliare i tassi, ma sa che è stato messo lì, tra virgolette, per tagliarli, però secondo me ha tutte le scuse del mondo per dire al buon Trump che ce l'ha messo: amico mio, se tu continui a tirare missili, a minacciare e quant'altro, per me è difficile tagliare i tassi, magari cerco di non aumentarteli, però ecco, credo che certo, sarà molto molto divertente, tra virgolette, anche se non mi aspetto la lite che ci fu con Powell. Forse qualche ascoltatore appassionato ricorderà che Trump era andato a controllare lo stato dei lavori alla Fed, incolpando Powell di aver speso troppi soldi, insomma, certo, c'erano delle scene un po' fuori dal mondo. In questo caso credo che Kevin Walsh non si farà mettere piede in testa, ma comunque abbia veramente una strada molto stretta e anche in salita.
0: Allora già io le chiedo se è possibile di rimanere con noi ancora qualche minuto dopo la pausa. Riesce a stare con noi ancora qualche minuto?
1: Certo, certo, volentieri, grazie.
0: Perché così facciamo anche un po' un breve punto su quello che sta accadendo in generale sui mercati, intendo dire a cosa in questo momento vale la pena guardare, no? E allora c'è sempre il tema dell'intelligenza artificiale, lo dicevo in apertura, però chiaramente non è l'unico, attenzione, anzi non deve essere l'unico comparto, l'unico settore da monitorare, soprattutto in questa situazione. Insomma, ancora qualche riferimento più pratico, che non è assolutamente alcun consiglio di investimento, io ve lo dico, perché la regola numero uno è quello di rivolgervi direttamente, se volete analizzare il mercato nel dettaglio, a qualcuno che vi può dare dei riferimenti più precisi, perché non è che c'è una regola che vale per tutti, però è ovvio che noi che guardiamo i mercati ogni giorno, no, ci facciamo attirare da ciò che potrebbe andare meglio piuttosto che da ciò che potrebbe andare peggio. Allora, una breve pausa, volevo solo anticipare un po' lo spunto che voglio darvi tra pochissimo, e poi ce ne saranno tanti altri, perché sono con voi fino alle 13, insomma pausa e poi torno con voi.
2: Giornale radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10 e 32 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Eccomi ancora con voi, Manuela Donghi, Giornale Radio, la radio libera di informare. Tra poco ancora uno spaccato e una fotografia dei mercati finanziari, quando insomma siamo ancora nel pieno di quest'estate 2026, 18 agosto 2026. Siamo con voi, io sarò con voi fino alle 13 e poi parleremo anche della corsa del petrolio, la corsa del greggio che va sopra i 90 dollari al barile e che sta spingendo chiaramente i titoli legati al petrolio. Svettano a Piazza Affari Saipem e Eni, in una Piazza Affari che comunque oggi è complessivamente debole, che performa in territorio negativo insieme agli altri listini europei, ma appunto abbiamo Saipem che guadagna più di un punto percentuale, eppure Eni perché i prezzi del petrolio hanno imboccato la via del rialzo per la terza seduta di fila. Appunto il Brent è tornato a superare la soglia psicologica dei 90 dollari al barile, il WTI 84,98. perché c'è lo stallo nelle trattative tra America e Iran, quindi continua la pressione sui prezzi del petrolio, di conseguenza anche il rischio di una pressione inflazionistica. Lo stavamo dicendo poco fa, allora tra poco ritorniamo su questo mercati e poi con un esperto di materie prime parleremo proprio del petrolio e anche del gas, cosa dobbiamo aspettarci visto che già si parla di bollette incandescenti. Questi sono i Phantom Planet, California. We've been-

0: E mentre il presidente Donald Trump ha affermato di non essere interessato a prorogare l'accordo con Teheran, si è detto anche pronto a bombardare l'Oman, che da qualche settimana sta provando, no, a definire con l'Iran una rotta sicura per il transito attraverso lo stretto di Hormuz. I prezzi del petrolio salgono, lo dicevamo, il Brent è tornato sopra la soglia psicologica dei $90 al barile. Tra poco ne parleremo. Abbiamo detto che i titoli legati al petrolio ovviamente in questo momento stanno salendo a Milano, Piazza Affari comunque è negativa. Insieme agli altri listini europei cerchiamo di capire quali comparti, oltre a quello dell'intelligenza artificiale che è sempre in vista, possono essere di interesse, o meglio, possono anche darci una sorta di protezione, perché quando parliamo di mercati e di investimenti non è che dobbiamo pensare solo ai guadagni e ai profitti, ma anche alla protezione. Anzi, io faccio un passo indietro, forse da donna le donne sono più caute negli investimenti, prima penso alla protezione e poi penso al guadagno. Comunque, ancora con noi qualche minuto Enrico Jay, trader formatore Scatta col Trend. Jay, allora, che ci dice su questo fronte?
1: Beh, che bisogna distinguere, perché ci sono investitori e speculatori, ossia speculatori che cercano di prendere spesso dei profitti più piccoli e quindi di guadagnare dai movimenti anche erratici, quasi random, dei mercati. E in questo caso, ovviamente, nel brevissimo noi vediamo gli indici che sono in una fase di storno. E questo cosa significa? Che in Italia c'è qualche incertezza sui titoli bancari, che sono saliti tantissimo, così come proprio i titoli dell'intelligenza artificiale negli ultimi 2 o 3 giorni stanno un pochino segnando il passo, stanno consolidando, come si dice in gergo. Se però invece guardiamo in ottica di investimento, questi titoli, ad esempio bancari in Italia e in Europa, e intelligenza artificiale su Wall Street, sono dei titoli che in ottica di lungo periodo sono secondo me sempre da preferire, perché sull'intelligenza artificiale le aspettative sono clamorose, tanto che notizia proprio di ieri mattina, Nvidia ha messo come garanzia per ricevere dei prestiti, ha messo come garanzia la sua capacità di calcolo computazionale, cioè un asset immateriale, se pensiamo. Quando ci fu il disastro di Lehman Brothers, successe che venivano messi a garanzia i mutui e il mondo diceva: beh, è impossibile che la gente smetta di pagare i mutui. Questo invece avvenne, perché venivano erogati senza sufficienti garanzie. In questo caso c'è un pool di banche e di realtà finanziarie, fra i quali BlackRock, Blackstone, JP Morgan, che sembrano poter finanziare per $500 miliardi queste aziende di intelligenza artificiale, perché Nvidia mette a garanzia i propri microchip, le famose GPU, cioè queste schede che permettono di avere velocità estesissima di calcolo computazionale per alimentare la crescita della cosiddetta AI, dell'intelligenza artificiale. Quindi è comunque un settore che, a fronte di un'eventuale discesa anche minima, come si sta verificando negli ultimi 2 o 3 giorni, secondo me continua, si dovrebbe continuare a valutarlo, a preferirlo. In ottica di breve, lei giustamente diceva, avere titoli difensivi, portafoglio robusto, certo, equilibrato. In ottica di brevissima ci sono tanti titoli solidissimi nel settore farma che sono a dei prezzi sicuramente molto molto interessanti. Ripeto, dipende tutto dall'ascoltatore che vuole fare speculazione, il cosiddetto trading, quindi operazioni di pochi giorni, oppure
0: dipende dal periodo. Esatto, il fattore tempo è sempre quello, però è vero, no, che diversi studi di finanza e psicologia comportamentale confermano che le donne tendono a mostrare questo approccio più prudente, no, verso il rischio. Prima l'ho fatto, non era una battuta, è così. Le donne rispetto agli uomini, quando devono investire il denaro, pensano a qualcosa di più, non difensivo, ma qualcosa che probabilmente le può accompagnare, no, verso progetti familiari di lungo periodo. È così, dico bene, cioè, poi dipende.
1: Verissimo, verissimo, ci sono tanti studi su questa situazione. Solitamente le donne tendono a comprare, a credere fermamente nelle proprie analisi e a detenere i titoli in portafoglio più a lungo, quindi sono naturalmente, istintivamente, di più investitrici che non speculatrici. Nel lungo periodo è quello che hanno fatto i grandissimi, pensiamo a Buffett, a Peter Lynch, a Ray Dalio, comprare buoni titoli e tenerli sopportando le fluttuazioni di mercato.
0: Ecco, peraltro delle grandi investitrici della storia non si parla quasi, ma lei giustamente mi ha citato Warren Buffett, ci mancherebbe, è considerato effettivamente il più grande investitore, ma nella storia, così butto lì un input a chi ci segue, se volete approfondire, ci sono davvero tante donne che, vero Jay, alla fine non dico che sono le Warren Buffett in rosa, ma sì, cioè ce ne sono tante, pure se ne parla molto meno, no? Sono meno conosciute, forse sono un po' più defilate proprio dalla scena pubblica, perché proprio per questo motivo, proprio per questione anche di DNA, non lo so, però insomma è curioso, quindi invito a seguire, a approfondire anche questo, magari ne parleremo quando riprenderà Next Economy, faremo una bella fotografia anche di ciò, però è così, no Jay? Poi la saluto.
1: Sì, è così, ma se ne vogliamo citare una che è invece molto conosciuta, parliamo di Nancy Pelosi, ex portavoce della Camera negli Stati Uniti, adesso è una signora insomma molto avanti con gli anni, ma tuttora opera sui mercati finanziari ed è possibile anche ormai su internet verificare, non in tempo reale ma quasi, quelli che sono i suoi investimenti, e ha sempre ottenuto dei rendimenti stratosferici veramente. Per cui ecco, è una riprova che effettivamente ci sono tante donne che sanno scegliere bene gli investimenti e sanno detenerli a lungo in portafoglio ottimizzando i rendimenti.
0: Oh, perfetto, però questo è un argomento da approfondire, visto che spesso parliamo proprio della mancanza di donne in finanza, invece non è così. Grazie Enrico Jay intanto, grazie per essere stato con noi per questo 18 agosto 2026 nel pieno dell'estate, ma nel pieno dell'estate noi vi continuiamo a tenere compagnia, perché siamo sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, e tra poco parliamo di petrolio, l'ho anticipato tante volte, quindi entriamo nel dettaglio, ma soprattutto petrolio, gas, cosa succederà alle nostre bollette, insomma questo è un effetto che dobbiamo comunque considerare. Vi aspetto.

0: E allora eccomi qui, 10 e 47 minuti, abbiamo già parlato di quelli che sono un po' i termometri dei mercati, no? Abbiamo detto la Fed, ovviamente l'economia reale con tutti i dati macroeconomici e poi c'è il petrolio. L'ho lasciato per ultimo nell'ordine, ma non perché sia all'ultimo posto, anzi perché viene ricordato di più, perché posso dire che sicuramente, no? Lo abbiamo detto in tante occasioni, il primo termometro in realtà di quello che sta succedendo resta il petrolio. Sì, della situazione geopolitica, ma di quella che potrebbe essere la situazione economica, perché abbiamo detto, insomma, i negoziati tra Stati Uniti e Iran per questa soluzione più stabile sono in stallo, la riapertura dello stretto di Hormuz è in stallo e quindi Brent e WTI, insomma, sono arrivati a questa nuova settimana con dei guadagni, hanno guadagnato oltre il 5% nella scorsa. Oggi il Brent è tornato sopra i $90 al barile, il WTI è ancora sotto, però sta salendo, e diciamo che il petrolio è sicuramente continua ad essere una lente attraverso cui leggere proprio la fragilità del mondo. E le tensioni proprio tra Stati Uniti e Iran hanno trasformato lo stretto di Hormuz in un punto cieco della geoeconomia globale, questo sicuramente possiamo dirlo, il traffico è praticamente paralizzato. Allora intanto buongiorno a Giuseppe Lauria, strategist, esperto in materie prime, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Buongiorno. Allora, oggi, come detto, partiamo da qui, Lauria, poi facciamo tutte le riflessioni del caso, parliamo poi anche del gas, perché comunque, insomma, non è che possiamo parlare sempre del petrolio, giustamente, però anche il gas ha una certa importanza in questo contesto, ma i prezzi del petrolio hanno imboccato la via del rialzo per la terza seduta di fila. Quindi il Brent soprattutto ha superato questa soglia psicologica, no, dei $90 al barile. Ci racconta un po' quello che sta succedendo?
1: Beh, la sintesi un po' della narrazione che avevamo un po' evidenziato ed immaginato nelle scorse settimane. Noi spesso evidenziavamo l'importanza del fattore tempo su Hormuz. Beh, è chiaro che questo stallo sta impattando sul petrolio. Mi riferisco allo stallo su Hormuz, mi riferisco ai negoziati tra Washington e Teheran, che sono arrivati ad un punto morto. Il termine di 60 giorni previsto dall'accordo di giugno è scaduto senza un'intesa definitiva, gli Stati Uniti che non intendono prorogare questo accordo, insomma c'è questo stallo. Diciamo che oggi il Brent si trova in area a $90 al barile, ma non mi meraviglierei di vedere una quotazione risalire ulteriormente la china se la fotografia resta la stessa, e quindi riavvicinarsi verso quei $100 del 23 luglio di quest'anno. E insomma la geopolitica, le tensioni internazionali continuano ad impattare su alcune materie prime. In realtà non solo sul petrolio, sul natural gas, ci sono preoccupazioni per certi aspetti anche sulle agricole, poi magari ne parleremo nelle prossime settimane, basti pensare a quanto sta
0: magari
1: accadendo.
0: Magari facciamo un riferimento anche oggi, se lei vuole.
1: Sì, sì. Mm-hmm.
0: Okay.
1: Sostanzialmente la crisi del Mar Nero che blocca circa un terzo dell'export globale. Però tornando sul petrolio, è chiaro che le tensioni, i timori sono per un eventuale aumento dell'inflazione, e lo stesso timore che c'è per quel che riguarda la preoccupazione sull'aumento dei carburanti, pensiamo ai prezzi, le forniture di gasolio ad esempio, gli approvvigionamenti del vecchio continente che ha già perso le forniture del Golfo Persico, c'è anche una zona del Reno, una importante rotta fluviale per il trasporto di molte materie prime ed in particolare per i carburanti che arrivano verso nell'area di Amsterdam, Rotterdam, Anversa, lì c'è un hub molto molto importante e dove ci sono poi una serie di raffinerie. Insomma il fiume si trova sostanzialmente al livello più basso del 1880 e Morgan Stanley prevede addirittura che a novembre le scorte di gasolio saranno ai minimi stagionali dal 2015, insomma, quindi c'è grande timore anche per questo aspetto, soprattutto per quel che riguarda i prezzi dei carburanti, ecco.
0: Quindi insomma resta questa forte volatilità, Lauria, questo è abbastanza chiaro. Il fattore tempo, quello che ha detto lei, è assolutamente doveroso ricordarlo. Peraltro, appunto, come abbiamo detto, c'è lo stretto di Hormuz che mette pressione su tutto quello che accade. Petrolio, e poi si aggiungono altre tensioni, perché lo abbiamo ricordato anche poco fa ai nostri ascoltatori, gli Houthi yemeniti in mattinata hanno rivendicato questo attacco contro una nave militare saudita e 4 navi di scorta nell'area. Quindi non solo, diciamo così, non si vanno a risolvere le questioni in pending ormai da mesi, ma se ne aggiungono, insomma, mi sembra davvero un po', ecco, il fattore tempo si dilata ancora di più, no, Lauria?
1: Ancora di più. Insomma, i flussi attraverso Hormuz, abbiamo sempre detto, sono assolutamente crollati rispetto ai livelli normali. Ricordiamo che si è passati dai 18
0: milioni. Ci siamo scordati forse quasi, ovviamente è una battuta, che prima lo stretto di Hormuz era un transito naturale, invece poi è adesso che, no, la situazione si è complicata, perché sembra quasi che la guerra sia scoppiata per liberare lo stretto di Hormuz, invece è una complicazione che si è aggiunta. L'ho interrotta, però no, è perché ogni tanto vale la pena ricordare ciò che poi sembra
1: condivido questa osservazione. Quindi si è passati dai 18 milioni ai meno di 2 milioni, ma molto molto meno. Le alternative esistono, ma hanno capacità limitata, non possono compensare integralmente questa perdita. C'è il problema relativo alle scorte, che diventano decisive. Questo, a mio avviso, è un ulteriore fattore da monitorare maggiormente. Le scorte hanno permesso inizialmente di compensare questa riduzione dell'offerta, ma se l'interruzione prosegue, il cuscinetto si assottiglia sempre di più e lo shock diventa sempre più difficile da assorbire. Quindi insomma, ci troviamo dinanzi a una ulteriore preoccupazione. Per quanto riguarda alcuni dati, cito l'Agenzia Internazionale dell'Energia, che nel suo ultimo bollettino mensile ha quasi raddoppiato la sua stima per quel che riguarda il deficit di petrolio. Si aspetta nel 2026 che la domanda supererà l'offerta di 1,2 milioni di barili al giorno, contro un divario di 860.000 rispetto alle previsioni di luglio. Quindi sostanzialmente ci sono due scenari.
0: Ricordiamo, Lauria, lei ha detto una cosa che è una delle regole base dell'economia: la domanda potrà superare l'offerta, quindi questo è automaticamente rialzo dei prezzi, cioè questo è
1: certo, sì, purtroppo sì. E chiaramente, se ci dovesse essere una crisi prolungata per altre settimane, questo comporterà purtroppo uno scenario ulteriormente critico per i prezzi. Per tali ragioni non mi meraviglierei di vedere prezzi nuovamente riveleggiare verso i $100 al barile. Però chiaramente bisogna sempre monitorare quanto accade in Medio Oriente. È chiaro che se si dovesse palesare, come tutti auspichiamo, un accordo, anche se la strada, il percorso è assolutamente irto di ostacoli, quindi la normalizzazione di Hormuz è chiaramente lontana, però se dovesse accadere questo, ci sarà una ripresa dei flussi, ci sarà una ricostruzione delle scorte, una riduzione del premio geopolitico e quindi un ridimensionamento delle quotazioni. Però
0: certo, quello sicuramente
1: al momento è un po' lontano, purtroppo, ecco.
0: Io ricordo, dopo le cose, no, vengono metabolizzate, però io ricordo quando a aprile, maggio ne parlavamo, non solo con lei ma con altri nostri ospiti, dicevamo vabbè dai, per l'estate sarà tutto passato, no? Perché altrimenti se la situazione dovesse protrarsi oltre l'estate o comunque lungo tutta l'estate, allora le considerazioni da fare potrebbero essere un po' più amare. Ecco, siamo qui il 18 agosto a parlarne, evidentemente la situazione non è cambiata, anzi, senta, anche dicevo, quando parlando dello stretto di Hormuz, noi siamo soliti parlare di petrolio, però dobbiamo ragionare anche sul gas, no? Perché questa totale paralisi del transito delle petroliere attraverso lo stretto di Hormuz ha amplificato in generale i timori di una grave crisi delle forniture invernali di gas, di petrolio, ma anche di gas. Appunto, i prezzi del gas naturale europeo, mi pare di vedere, insomma, Lauria, che continuano a salire, stanno prolungando un po' un rally sostenuto, no? Quindi anche qui gli effetti sul gas quali sono?
1: Esatto.
0: Prego, parliamo anche del gas.
1: Mi lasci solo dire un'ultima riflessione sul petrolio.
0: Certo,
1: ciò che non ha fatto in realtà alzare i prezzi alle stelle, e non dimentichiamo questo aspetto che è passato un po' in sordina, è il ruolo che ha avuto l'economia del dragone, mi riferisco alla importante riduzione delle importazioni cinesi, ne abbiamo anche parlato, senza trascurare il rilascio delle riserve strategiche e poi anche un certo aumento delle estrazioni non solo da parte degli Stati Uniti, ma penso ad altri paesi poco attenzionati, poco citati come Brasile e Guyana, ma questo chiaramente è un altro tema. Ma andiamo sul gas. È chiaro che oggi abbiamo una quotazione del TTF, che è il riferimento europeo, in area 62 euro per megawattora. Anche in questo caso, se dovesse continuare questa tensione, l'altro livello purtroppo verso l'alto è quello del marzo del 2026, ossia 69-70 dollari per megawattora. Quello è un livello che io sto monitorando. Goldman Sachs ha evidenziato che con l'arrivo del freddo si rischia di superare addirittura i 100 euro per megawattora. Chiaramente, se l'export del Golfo Persico non si normalizzerà, c'è un problema per quel che riguarda il livello di stoccaggio di scorte in Europa. Intorno al 60%, pari a circa 60 miliardi di metri cubi, comunque un livello, attenzione, decisamente basso per questo periodo dell'anno. Parliamo di circa 17 punti percentuali sotto la media quinquennale. Per quel che riguarda l'Italia, la situazione, diciamo, è un po' differente, è messa meglio della media europea. Oggi siamo intorno al 78% contro il 60-59% della media europea. È un dato interessante perché l'Italia ha iniziato la campagna di riempimento in una posizione, diciamo, relativamente favorevole. Snam aveva anche comunicato che ad aprile era già al 46% contro una media del 30% del 30%. Ma al netto di questo aspetto, il tema dei temi è il timore per noi consumatori, è vedere purtroppo il rischio è dietro l'angolo, purtroppo vedere bollette molto più pesanti.
0: Infatti,
1: nei mesi,
0: Lauria,
1: concreto.
0: Ma io non la sto salutando, anzi le voglio chiedere se può rimanere con noi dopo una breve pausa.
1: Certo,
0: può rimanere,
1: certo.
0: perché volevo intanto riprendere, insomma, non voglio lasciare in sospeso le cose. Lei mi ha detto che ci sono degli effetti anche sulle materie prime agricole, anche lì quando parliamo di prezzi non è che le materie prime agricole sono delle aliene, anzi vanno, cioè se aumentano quelle o se succede qualcosa alle materie prime agricole, questo ha un riflesso indiscusso su le nostre tasche. Ma appunto, a proposito di riflessi sulle nostre tasche, bollette luce e gas rincari a settembre con un più 23% per le famiglie, un più 54% per le imprese. Per ora sono previsioni, ovviamente, quindi anche qui bisognerà vedere cosa succederà, ma il mese di settembre si preannuncia già difficile sul fronte delle bollette di luce e gas, perché si parla appunto di forti rincari. Tra poco ancora con il nostro ospite ne parleremo, una breve pausa con gli aggiornamenti dalla redazione e poi torniamo con Summertime sul Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 11.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La Russia ha lanciato un attacco missilistico nell'oblast di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, causando 10 morti e 8 feriti. Circa 620 droni sono stati invece lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 100 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Un padiglione commerciale ha preso fuoco a Colomma. Anche l'ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati. 3 persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite.
2: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. I transiti navali attraverso Hormuz sono rimasti a una sola cifra ieri, giorno della scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran siglato a giugno. Teheran si dice pronta a un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto, qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire.
3: In Calabria proseguono le ricerche dell'ultraleggero scomparso durante il volo tra Capo d'Orlando in provincia di Messina e la costa ionica calabrese. A bordo 2 avvocati, il romano Carlo Arnulfo, 64 anni, che pilotava il velivolo, e Angela Buccico, 55enne, di origini lucane. Del mezzo e dei suoi occupanti, nonostante le ricerche a tappeto, non c'è ancora traccia. Le ultime celle telefoniche agganciate dai cellulari dei 2 occupanti risultano nella zona compresa tra Fiume Freddo e Fuscaldo, nell'alto Tirreno Cosentino, e proprio lì si concentrano le operazioni.
2: L'aeroporto di Catania Fontanarossa riprende le attività senza limitazioni. Sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo, a far sapere la SAC, società di gestione dello scalo. L'Etna però non sembra fermarsi. Le osservazioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sezione catanese, aggiornate alla serata di ieri, registravano l'apertura di una bocca effusiva in valle del Bove, a una quota compresa tra 2200 e 2350 metri.
3: C'è una prima svolta nell'indagine sul furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messe a segno la sera di Ferragosto al Museo regionale a Cascina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione, è aperta la caccia.
2: Correnti fresche e potenti che con apice giovedì potranno portare un calo delle temperature, ma anche un'ondata di maltempo con forti temporali e grandinate. Stop temporaneo dunque al caldo. La protezione civile ha valutato per oggi un'allerta meteo gialla per temporali su 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Ed eccoci pronti per la seconda ora di questo martedì 18 agosto 2026 insieme. Summertime, il palinsesto generale della nostra Giornale Radio in questo mese di agosto. Io sono Manuela Donghi, questa settimana dalle 10 alle 13 con voi, e tra poco riparliamo, perché è un tema sempre presente, di bollette, delle tensioni sul mercato dell'energia che stanno avendo ripercussioni anche sull'Italia. Intanto nel mese di luglio il prezzo dell'elettricità è risultato essere del 18,52% maggiore rispetto a giugno, il gas ha fatto registrare un più 20,04%, e per entrambe si tratta dei valori più alti raggiunti nel corso del 2026. Però secondo Nomisma Energia, queste sono stime ovviamente, la spesa per le bollette è destinata a crescere ulteriormente a settembre. Quindi dopo questa pausa, si fa per dire pausa agostana, l'impatto dei rincari sarà notevole. Poco fa con un esperto di materie prime abbiamo fatto un aggiornamento sui prezzi del petrolio, che oggi sono risaliti nuovamente. Il Brent ha superato la soglia, è arrivato alla soglia dei $90 al barile, soglia psicologica per le tensioni in Medio Oriente e nello stretto di Hormuz. Anche il gas è sotto pressione, quindi di conseguenza, dopo diciamo così un'analisi più finanziaria e tecnica, cerchiamo di capire questo come si potrà tradurre, no, sulle nostre bollette e per le nostre tasche. Quindi tra poco ripartiamo da qui. 334 11 11 622 è il numero per scriverci e stare con noi, e ripartiamo.

0: E la bussola dei mercati, anche in ottica banche centrali e soprattutto Fed, Banca Centrale Americana, resta sicuramente il rapporto tra crescita e inflazione. Il petrolio può complicarlo questo rapporto, lo abbiamo già visto poco fa, e domani arriveranno i verbali della Fed, quindi vedremo un po' quali previsioni eventuali arriveranno sul fronte appunto dell'inflazione e sulle mosse di politica monetaria. Però c'è il gas, abbiamo detto che è sotto pressione, anche lì quando parlando dello Stretto di Hormuz parliamo anche del gas e di conseguenza impatto sui consumatori. Allora, ancora con noi per qualche minuto Giuseppe Lauria, esperto di materie prime, lo accennava anche poco fa lei, Lauria. Insomma, cosa potremmo aspettarci da questa situazione e dagli aumenti, appunto, come abbiamo detto, di petrolio e gas? Il Nomisma Energia stima già degli impatti, un impatto importante, no? Sui prezzi e sui rincari.
1: Sì, il rischio, abbiamo parlato spesso della situazione relativa ai carburanti, soprattutto per quel che riguarda il diesel e quindi il riferimento al petrolio, a quanto sta accadendo sui prezzi del petrolio, il diesel che chiaramente, attenzione, è un tema importante perché il vecchio continente, lo ricordiamo da anni, non ha più una capacità di raffinazione adeguata ai consumi e per il diesel in particolare dipende fortemente dall'estero. In Europa negli ultimi 10 anni sono state chiuse ben 24 raffinerie e anche per questo aspetto stiamo pagando un po' il costo delle decisioni prese negli ultimi anni. Per quel che riguarda il gas, sì, il rischio di bollette molto più pesanti nei prossimi mesi è concreto, soprattutto se il prezzo del gas europeo resterà elevato, ma bisogna distinguere tra l'aumento del prezzo del gas all'ingrosso e l'aumento effettivo della bolletta. La variabile decisiva quindi non è tanto il prezzo di oggi, ma quanto a lungo rimarrà alto il TTF e come arriverà l'Europa all'inverno. Prima abbiamo fatto riferimento ai livelli di stoccaggio, ecco.
0: Poi c'è il tema,
1: come dicevo. Mi dica, prego.
0: No, io le stavo chiedendo delle materie prime agricole, non so se stava dicendo anche lei la stessa cosa, perché
1: perfetto, sì. Ecco. Il discorso è legato anche la crisi è legata anche ai contraccolpi che subiscono altre materie prime agricole. Ho fatto riferimento all'inizio del mio ragionamento al grano, ad esempio. La situazione è incandescente, basti pensare alla crisi nel Mar Nero che blocca, lo ricordiamo, circa un terzo dell'export globale. Ricordiamo una guerra tra Russia ed Ucraina che ormai si protrae da oltre 4 anni e dove proprio da quel tratto di mare transitano il 90% delle esportazioni agricole dell'Ucraina. Il paese è un importante fornitore di grano, parliamo del 6% dell'offerta globale, e chiaramente questo crea una certa pressione sui prezzi. Le quotazioni in realtà non stanno salendo in Europa in maniera netta e decisa, ma certamente il Mar Nero resta un fattore di altrista. Cioè, attenzione, il punto interessante è che il mercato sta pagando soprattutto un premio per il rischio, cioè non significa necessariamente che oggi manchi fisicamente il grano nel mondo, ma che gli operatori temono che una parte significativa dell'offerta russa ed ucraina possa non arrivare regolarmente sui mercati internazionali, e questo pesa chiaramente sui prezzi. Ecco.
0: Sì, perché poi i conflitti e gli attacchi nell'area del Mar Nero stanno bloccando, no? L'ha detto anche lei, rallentando le esportazioni di grano da Russia e Ucraina, peraltro anche quel fronte è assolutamente aperto. Poi c'è, allora anche qui, prima abbiamo parlato di energie e costi, i rincari energetici pesano sui trasporti, su tutti quelli che sono i processi di lavorazione, sulla spesa per i fertilizzanti, e poi non possiamo lasciare in sospeso nemmeno il tema del clima, della siccità, no? Perché queste ondate di calore che ci sono e che stiamo, insomma, sentendo tutti, e la scarsità d'acqua vanno a rovinare i campi in varie regioni produttrici del mondo. Quindi pensate, questo mix di motivazioni, no? Che porta poi effettivamente ad analizzare, e meno male l'abbiamo fatto con lei, nel dettaglio ciò che sta accadendo sulle materie prime agricole, che dicevo sembrano qualcosa che non ci riguardi, invece è assolutamente centrale. Infatti quando era scoppiata la guerra russa e ucraina, Lauria, perché abbiamo avuto un rialzo importante delle materie prime, soprattutto agricole, proprio perché Russia e Ucraina esportano, no, queste materie prime, e quindi con la guerra si era bloccato un po' tutto. di conseguenza questo, il conflitto continua a esserci e in più ci sono altri fattori che vanno a pesare. Allora, grazie Giuseppe Lauria, grazie anche per questo giusto e doveroso cenno alle materie prime agricole, perché solitamente chiaramente parliamo di petrolio che è il termometro, il gas, le bollette, però poi tutto il resto che va a incidere sui prezzi finali, dove lo lasciamo? Eccolo qui, l'abbiamo messo sul tavolo. Anche quest'oggi cerchiamo di entrare sempre nelle notizie, io questo ve lo dico, e se avete degli spunti sono sempre ben accetti. Allora, tra poco affrontiamo un altro discorso davvero, allora, in generale importante, perché ci riporta la necessità di riuscire a gestire al meglio le nostre finanze, ma che ancora di più in questo momento di vacanza ci fa scattare un campanello d'allarme. Lo abbiamo detto più volte, me l'avete detto anche voi, sapete quante persone si indebitano per andare in vacanza, perché altrimenti non possono andare in vacanza. Lo abbiamo accennato anche ieri con dei nostri ospiti. Beh, l'indebitamento in Italia è un grosso problema. Non bisogna ridurre il tema dell'indebitamento a una questione individuale, per esempio, ma hai speso troppo, non hai gestito bene, non dovevi fare quel finanziamento, perché i dati che abbiamo a disposizione raccontano una storia molto diversa, una storia collettiva. Abbiamo a disposizione alcuni dati recenti di Banca d'Italia e Istat che ci dicono che le famiglie italiane con difficoltà persistenti nel far fronte alle obbligazioni finanziarie sono aumentate in modo significativo negli ultimi anni. Perché? Perché in questi ultimi anni c'è stata un'inflazione importante, una stagnazione dei redditi e naturalmente tutti gli strascichi economici che arrivano dalla pandemia, dal periodo del Covid, che però poi hanno visto l'aggiunta di altre crisi, no? Di cui ragioniamo e su cui ragioniamo sempre. Allora, tra poco parliamo proprio di indebitamento attraverso la voce di chi da anni sta cercando di, come dire, combattere le conseguenze sulle singole persone. Tra poco vi racconto tutto. Naturalmente vi ricordo sempre il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Ascoltiamo questa canzone, la canzone dei Rolling Stones, Mr. Charm, e poi torno con voi.

0: Indebitamento, indebitamento in Italia, questo è l'argomento che affrontiamo ora qui a Summer Time alle 11:18 minuti di questo martedì 18 agosto 2026. Quando parliamo di indebitamento pensiamo a persone che non hanno badato a spese, hanno speso troppo, non hanno gestito bene, insomma sì, a volte è anche questo, ci mancherebbe, ci sono tanti motivi che poi portano all'indebitamento, però abbiamo dei dati attraverso che arrivano da analisi recenti di Banca d'Italia e Istat che ci dicono che le famiglie italiane con difficoltà persistenti, quindi continue, nel far fronte alle obbligazioni finanziarie sono aumentate in modo significativo negli ultimi anni. Abbiamo avuto un'inflazione importante, i redditi che restano fermi, quindi stagnazione, gli strascichi economici della pandemia. Da lì in avanti la situazione economica non si è mai risollevata del tutto e questo è un fenomeno, cioè l'indebitamento, che non riguarda solo chi ha fatto degli errori tra virgolette, ma tocca lavoratori, professionisti, piccoli imprenditori, consumatori che fino a qualche anno fa o che ancora oggi non hanno via d'uscita quando i debiti diventano insostenibili. Però c'è una svolta che arriva nel 2012 con la legge 3, la cosiddetta salva suicidi. Allora, detto questo, io vi presento e saluto il mio ospite Gianmario Bertollo, fondatore di legge3.it. Intanto buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno per avermi invitato e grazie per avermi invitato.
0: Grazie, grazie a lei, ci siamo sentiti anche in passato per parlare di questo. Lei, vabbè, legge3.it è la più grande organizzazione italiana che è specializzata proprio nell'aiutare le persone a liberarsi dei debiti, grazie anche a questa legge che ho ricordato, la legge 3 del 2012. Ecco, per la prima volta questa legge riconosce che anche i soggetti non fallibili hanno diritto a una seconda possibilità. Allora, per lei è diventata una sfida questa, lo abbiamo detto anche nel precedente sì. Collegamento, ma lo ribadiamo, ha scritto dei libri, cioè si sta impegnando tantissimo per far sì che davvero tutti possano capire che una seconda possibilità c'è. È così, Bertollo, nonostante i dati insomma ci dicano che il problema di indebitamento riguarda sempre più persone, qual è la situazione?
1: Sì, la situazione, come ha detto lei all'inizio, ha dato uno sguardo molto preciso di qual è la situazione. Ma io vorrei aggiungere qualcosa, ci sono ancora oggi gli strascichi della crisi del 2008, 2009, 2010 che molte persone stanno pagando, che tanti imprenditori che hanno dovuto chiudere le attività stanno ancora subendo. Quindi questa legge, che è nata proprio in quegli anni, serve proprio per dare a queste persone una nuova vita. È una legge che esiste in tutto il mondo, non è una legge fatta per i furbi che non vogliono pagare i debiti, è una legge che in tutto il mondo funziona e funziona, e tanto più funziona questa legge, tanto più i paesi in cui funziona sono paesi ricchi. Quindi è una legge che dà la possibilità alle persone di tornare ad essere delle risorse, perché una persona sovraindebitata, cioè che ha persistenti difficoltà a pagare le proprie obbligazioni, non può più consumare, non può più lavorare regolarmente, non può più comprare il motorino al figlio, non può più fare la festa per la figlia che fa la prima comunione, cioè sono tutte cose che non possono più fare, quindi sono tutte risorse che mancano comunque allo Stato.
0: E quindi, no, certo, assolutamente sì, cioè un cane che si morde la coda, bisognava per forza intervenire, perché comunque ecco la situazione è cambiata molto da quella con questa legge, dico bene, perché prima cioè chi cercava una via d'uscita dai debiti aveva le mani legate, oggi quantomeno non l'ha più, no? Adesso poi non so se ci vuole raccontare l'iter e i tempi, no, di uscita, però sì, prego.
1: È cambiato molto, ma potrebbe cambiare molto di più se molte più persone ne fossero a conoscenza e se molti più soggetti che dovrebbero invece pubblicizzarla non ci mettessero i bastoni fra le ruote o cercassero di non farla applicare.
0: Chi mette i bastoni tra le ruote? Sì, mi dica, chi è che mette i bastoni tra le ruote?
1: Ma possiamo cominciare anche da certi giudici che vedono l'indebitato come una persona da punire e non da aiutare. In certi tribunali ci sono molte difficoltà a far applicare questa legge.

0: ci sono molti avvocati e molti commercialisti che giudicano le persone che gli arrivano davanti come delle persone che non meritano di essere aiutati, perché in Italia lo stigma del fallito, lo stigma delle persone che hanno debiti esiste ancora troppo forte.
1: Vabbè,
0: e quindi
1: certo,
0: questa legge viene ostacolata proprio dove dovrebbe essere invece agevolata. Okay. Ci sono poi delle questioni burocratiche che non permettono all'Italia per il momento di avere i numeri che hanno gli altri paesi europei, proprio perché noi ci abbiamo messo degli ostacoli burocratici da buoni italiani, e quindi siamo ancora a dei numeri che potrebbero essere con uno zero in più, perché stiamo facendo 7.000 pratiche all'anno come paese, come Italia, quando un paese con 10 milioni di abitanti come la Repubblica Ceca ne fa 18.000. E non è che loro siano più indebitati di noi, loro hanno una legge che permette molto di più della nostra di potervi accedere, o perlomeno non ha i tempi che necessita la nostra.
1: Certo, provo a anche incrociare un po' gli input che ci ha già dato Bertollo, perché lei ha detto un'altra parolina magica poco fa, no? Molti non sanno che esiste questa legge, quindi quello che potrebbe portare nelle vite di chi purtroppo ha avuto delle problematiche. Però io ci aggiungo un'altra cosa, no? Dico, molti non sanno però come anche prevenire, come dire, no? Queste problematiche. Ci mancherebbe, ci sono ovviamente varie situazioni, quindi è anche difficile, mi rendo conto, dare, come dire, degli input che possano riguardare un po', come dire, statisticamente parlando, le persone che ci ascoltano. Però è anche vero che questo vale per tutto. Se avessimo un po' più di consapevolezza, e sappiamo che nell'ambito finanziario la consapevolezza spesso viene un po' a mancare, ecco, quindi diciamo purtroppo che la prevenzione farebbe molto, no? Quindi lei che sta conducendo questa battaglia, immagino che sia sul pezzo anche su questo, perché è importante. Poi torniamo un po' magari a raccontare altro a posteriori, però secondo me questo va detto.
0: Manca totalmente l'educazione finanziaria, l'alfabetizzazione finanziaria, che non deve essere per forza quella di sapere cos'è un BTP o piuttosto che un'azione, piuttosto che è come affrontare un debito, come accedere a un debito, come affrontarlo poi, quali sono i debiti buoni e quali sono i debiti cattivi, e capire che prima o dopo, continuando ad indebitarsi, ci si incaglia. Se uno ha uno stipendio fisso non può pensare di riuscire a cavarsela quando arriva ad avere rate che occupano più del 70% del proprio stipendio, e quindi prima o dopo si troverà a non poterle più pagare. Eppure ci
1: entrate
0: sono anche qui nel mondo finanziarie, eppure ci sono anche qui nel mondo delle finanziarie, società finanziarie che erogano finanziamenti anche dove non potrebbero, senza valutare il merito creditizio.
1: Ma infatti
0: delle
1: già
0: persone.
1: Questo potrebbe essere. Okay. No, ma perché poi, peraltro, in questi giorni è ritornato proprio in modo prepotente questo tema, perché parlando di vacanze si parla sempre di più di viaggi a rate, e qui si dice anche: attenzione, perché rischi il sovraindebitamento, cioè addirittura il rischio, cioè, perché dico addirittura? Perché uno non ci pensa, dice: vabbè, mi faccio una vacanza, la pago a rate. Ho capito, ma questa decisione può portare davvero a situazioni gravi, molto gravi, no? E quindi c'è chi sta mettendo in guardia, molte associazioni di consumatori in questi giorni ne stanno parlando. Quindi bisogna veramente, come ha detto lei, intanto prima fare una valutazione delle nostre entrate e delle nostre uscite, che sembra una cosa banale, ma evidentemente non lo è, perché se poi abbiamo numeri importanti sul sovraindebitamento anche sulle vacanze, qualcosa vorrà pur dire, no Bertollo?
0: Certo, anche perché generalmente chi si indebita per andare in vacanza vuol dire che si è già indebitato per comprare la televisione, per comprare la macchina, per comprare il frigo, perché c'è questa falsa illusione di potersi comprare tutto, tanto la rata è 50 euro, 100 euro, però 50 più 100 più 200 più 100 da un'altra parte, succede che a un certo punto ci si blocca, perché come ha detto lei, entrate e uscite sono quelle, le entrate, soprattutto da chi ha uno stipendio fisso, quella è, non è che può pretendere di aumentarla a meno che non vada a fare un altro lavoro, un altro ancora, ma quelle sono le entrate. Se si aumentano sempre le uscite, prima o dopo ci si trova incagliati in uno stato di sovraindebitamento. Però vorrei anche dire che il sovraindebitamento generalmente non nasce da un capriccio, dalle vacanze o dalla televisione, quello lo va a aumentare. Generalmente il sovraindebitamento nasce da delle sfortune, da delle malattie in famiglia, da un'invalidità di un familiare che portava
1: cose
0: a casa
1: più cose più diciamo incisive gravi insomma.
0: Dalla perdita del lavoro, abbiamo parlato prima di Covid, ma ripeto, ancora prima c'era la crisi del 2008-2009, molte persone hanno perso il lavoro, magari adesso lo hanno ritrovato, però hanno accumulato debiti da quegli anni che non riescono a togliersi, se non con questa legge che permette loro di rinascere.
1: Certo. Ecco, allora facciamo così, adesso vabbè abbiamo ancora un minutino prima della pausa, però io le chiedo subito se lei può restare con me anche dopo la pausa, qualche minuto, proprio una manciata di minuti, perché vorrei capire un altro paio di questioni insieme a lei. La cosa che ci ha detto effettivamente, anche per far chiarezza, è questa, che effettivamente molte persone, la premessa è sempre quella, cioè bisognerebbe avere più consapevolezza, perché lei ha citato anche le truffe, noi parliamo spesso di truffe qui, no? Anche nel mio programma Next Economy, ecco, diciamo che le truffe aumentano anche perché ci sono più persone che ci cascano, perché c'è un po' la mentalità del facile guadagno, no, in Italia, e spesso questo si associa a delle difficoltà. Lei dice chi si sovraindebita è solitamente qualcuno che ha delle difficoltà e quindi va a rincorrere la strada più veloce. Succede questo, per esempio, cioè uniamo questi due aspetti.
0: E questo ci porta sia a subire delle truffe sia a cadere anche nella ludopatia, argomento molto diffuso tra gli sovraindebitati, perché anche qui noi troviamo tantissime persone che sono sovraindebitate perché giocano.
1: Certo, e poi ci sono i tanti impegni finanziari. Lei ha deciso di intraprendere questa battaglia perché c'è passato in prima persona, però ci torniamo tra poco, Bertollo. Appunto, le rubo ancora qualche minuto proprio dopo la pausa, perché è importante anche capire, ecco, il mio ospite Gianmario Bertollo raccoglie quotidianamente, ne ha raccolte tante, delle testimonianze che poi ha riportato anche su libri che ha scritto, però servono proprio per far sì che tante più persone conoscano, no? Le possibilità, perché tutto va lì, se le abbiamo ma non le conosciamo è come non averle. Allora tra poco torniamo su questo e poi torniamo anche sui prezzi di quest'estate, quindi il filo conduttore esiste continuamente. Una breve pausa e poi ripartiamo con Summertime.
2: Giornale Radio.
3: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Eccomi ancora con voi, Emanuela Donghi, insieme per questo agosto 2026, Summertime, questa settimana dalle 10 alle 13 e ovviamente prima e dopo l'informazione continua sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Stiamo parlando di sovraindebitamento, che abbiamo già detto non è assolutamente un evento isolato, ma è una sorta di manifestazione strutturale delle difficoltà economico-sociali che attraversano il nostro paese. I numeri sono aumentati, tocca famiglie, professionisti, piccoli imprenditori che sono tra i più colpiti, proprio perché magari non hanno, cioè intanto causa crisi, no, passate che non sono mai terminate, hanno avuto troppi impegni finanziari, non sono più riuscite a gestirle, ma abbiamo detto anche spesso non conoscono le possibilità di uscita da questa situazione, da situazioni che spesso diventano anche ben più gravi di non poter pagare una rata. Allora ne parleremo ancora con un mio ospite, Gianmario Bertollo, fondatore di una società che proprio aiuta le persone a uscire, a dare, diciamo così, una seconda possibilità alle persone che hanno questi problemi. E poi torniamo a parlare anche di prezzi e del fatto che i prezzi in aumento, l'inflazione, eccetera, stanno già incidendo, no, sulle nostre scelte di consumo. Così almeno sono due argomenti diversi, ma sempre legati da un filo. Allora, restate con noi, ascoltiamo la prossima canzone, la nostra musica ci accompagna sempre ancora di più in estate. 334 11 11 622 per mandarci messaggi.

0: E sono ancora con Gianmario Bertollo, fondatore di Legge3.it, la più grande organizzazione italiana specializzata nell'aiutare le persone a liberarsi dai debiti, grazie anche a questa legge di cui abbiamo già parlato, 3 del 2012, e ho in mano uno dei libri scritti da Gianmario Bertollo, nei quali, peraltro, libri dove ovviamente anche attraverso i libri Bertollo aiuta a capire come trovare una via d'uscita dai debiti, perché quando parliamo di sovraindebitamento abbiamo non solo l'indebitamento semplice, perché sono due cose diverse, ma addirittura il sovraindebitamento quando davvero gli impegni finanziari sono tanti e si sono accumulati nel corso degli anni. Ma attraverso i libri Bertollo ci racconta anche delle storie, per esempio c'è un capitolo titolato "Qualcuno lo chiama fallimento, noi la chiamiamo rinascita", e qui Bertollo, ecco, è ancora con noi qualche minuto, lei racconta proprio alcune storie che l'hanno colpita, ma che penso siano storie simbolo, no? Cioè, come dire, guarda che potrebbe succedere anche a te, ora tocchiamo ferro, speriamo che non succeda più a nessuno, però dovesse succedere, una via d'uscita c'è, torniamo sempre a questo, no? Lei racconta vicende che riguardano proprio persone comuni, dico bene?
1: Sì, sono persone comuni che dopo anni di sofferenza contro i debiti hanno deciso di cercare una soluzione e hanno trovato noi, magari ne hanno trovato noi dopo aver già provato con altri e cose che magari non sono riuscite, e noi in queste storie racconto proprio la normalità di queste famiglie normali a quali è successo un qualcosa di straordinario. Il ristoratore che non ha più potuto lavorare per colpa del terremoto all'Aquila non possiamo dire che si è indebitato perché non aveva educazione finanziaria, si è indebitato ma non è riuscito più a lavorare, quindi a non poter più pagare le tasse e tutto quello che aveva come impegni quando invece lavorava e pagava tranquillamente. Certo. Cristina che ha dovuto chiudere il negozio di parrucchiera per il Covid 2 mesi dopo in cui l'aveva aperto e in cui aveva investito per aprirlo, e si è venduta anche la casa per poter pagare i debiti, ma non c'è riuscita a pagarli tutti. Tutte storie di persone normali che incontriamo probabilmente ogni giorno per strada e che non sappiamo dietro a quello sguardo qual è il dramma che stanno vivendo.
0: Certo,
1: dramma che ha portato un sacco di persone a farla finita, come da qua il nome della legge, appunto, salva suicidi.
0: Salva suicidi, esatto. Ricordiamo che la legge è chiamata così. Senta Bertollo, appunto, lei dice a persone normali, come molte che ci stanno ascoltando in questo momento. Se qualcuno all'ascolto avesse delle problematiche, allora che cosa può fare? Andiamo nel pratico, visto che abbiamo detto, no, spesso non si conoscono le possibilità che abbiamo a disposizione. Che cosa fare se c'è un problema di questo tipo?
1: Beh, rivolgersi a noi mi verrebbe da dire.
0: sì, però intendo dire, però cosa devono sapere? Cosa devono sapere gli amici che si trovano magari in una situazione difficile?
1: Devono cercare un professionista che sappia di cosa sta parlando, perché in questi anni purtroppo, visto che sono aumentati i sovraindebitati, sono aumentati anche quelli che dicono di saper fare le cose, ma molte volte non lo sanno. Quindi qualcuno che mostri, che gli faccia toccare con mano quante sentenze positive ha portato a casa in questi anni. Perché, ripeto, solo da là si vede la competenza di una persona o di un professionista o di un'azienda. E poi farsi fare un'analisi, se è possibile o no accedere, perché non tutti quelli che sono indebitati hanno i requisiti necessari per poter accedere ai benefici della legge, perché la legge mette dei paletti ben precisi proprio per non fare in modo che i furbi possano accedervi. Ok, quindi non deve aver fatto degli atti in frode ai creditori, non deve aver intestato la casa alla figlia per non farsela pignorare, non deve aver fatto l'ipoteca sul terreno. Cioè, tutti sotterfugi che a volte vengono anche consigliati per non farsi pignorare. Ecco, questi sono atti in frode ai creditori e non sono ammessi come criterio, appunto, per la legge 3. Non deve aver avuto condanne per bancarotta fraudolenta, per bancarotta semplice, documentale, cioè non deve aver avuto problematiche con la giustizia nel campo di cui stiamo parlando. E quindi non deve avere fatto debiti colposamente, cioè sapendo che non li avrebbe potuti pagare. Ok? Quindi mi viene in mente, in mente la storia di un signore che ha falsificato la busta paga per farsi dare più soldi dalla finanziaria. Ok? Ne abbiamo visti tantissimi, quindi
0: senta, lei bisogna... io dicevo anche lei, sì, bisogna
1: bisogna mettersi nelle mani di una persona che non ti dica quello che tu vuoi sentirti dire, perché nel 99% delle volte quello che tu vuoi sentirti dire come indebitato non è possibile, certo, che ci sia.
0: Ecco, okay? Lei in quanto tempo ha ritrovato lei in quanto tempo ha ritrovato quella che lei giustamente dice dignità?
1: Io, ma probabilmente non l'ho ancora, nel senso che c'è ancora qualcuno che dopo 15 anni mi accusa di essere stato un indebitato. La dignità la trovo io personalmente, ma dovrebbero trovarla anche gli altri che si permettono di giudicare. Purtroppo viviamo, certo, in un paese in cui il giudizio è ancora uno sport di massa e soprattutto nei confronti di chi ha avuto problemi nella vita.
0: Ha ragione, okay, ha ragione, però a me verrebbe da dire che giustamente, come ha fatto lei, a un certo punto bisogna anche
1: ma
0: fregarsene, tra virgolette. Sì, mi dica.
1: Sì,
0: sì, no, mi dica, poi la saluto, prego.
1: Le faccio
0: sì,
1: un prego, esempio. Prego. Dal 2022 è stato la legge 3 è stata inserita nel codice della crisi, è stata fusa insieme con la legge fallimentare, si chiamava una volta. Quel codice non esiste più la parola fallimento, perché per volere della comunità europea è stata tolta la parola fallimento,
0: certo,
1: che tanti danni ha fatto.
0: Certo.
1: Ancora,
0: certo,
1: oggi in certe carte di tribunali, in certi atti di giudici c'è scritto fallimento. Cioè non se lo sono ancora
0: capito,
1: tolti dalla,
0: certo,
1: testa loro,
0: certo, certo, certo. No, infatti, però io stavo dicendo, appunto, intanto la ringrazio Gianmario Bertollo, che a un,
1: grazie,
0: certo punto, sì, come ha fatto lei, insomma, bisogna fregarsene del giudizio, soprattutto se l'obiettivo è quello di risollevarsi. Capita a tutti di cascare, certo, questo non toglie il fatto che però non dobbiamo poi metterci troppi alibi addosso, nel senso che dobbiamo anche cercare di informarci, non fare scelte azzardate, non fare il passo più lungo della gamba, no? Come si suol dire, ma questo è un altro discorso. Ma se capita qualcosa, un po' come quando parliamo di truffe, se ci capita una truffa, dobbiamo parlarne, perché altrimenti non ne usciamo più. E allora, insomma, il giudizio c'è sempre, anzi ormai leggiamo giudizi in ogni dove, ma l'importante è potersi guardare allo specchio e soprattutto risolvendo delle situazioni. Quindi grazie a Gianmario Bertollo per questa, a parte dei suggerimenti utili e interessanti, ma anche per aver riportato la sua diretta esperienza. Tra poco leggo anche alcuni messaggi che stanno arrivando al 334 11 11 622 e tra poco parliamo ancora di prezzi e delle nostre tasche. I've never

0: Ed ecco qui pronto uno dei belli, tra virgolette, articoli che possiamo leggere in questi giorni qua e là, quando parliamo un po' di cosa sta accadendo nelle nostre tasche. Inflazione e capacità di spesa al palo gelano le intenzioni d'acquisto. Ad agosto parliamo di un meno 2,1%, questi sono dati dell'osservatorio Findomestic. Pesano il caro energia e i timori per i conflitti in corso. Viaggi in frenata a fine estate, tiene l'auto nuova, riparte il tech, insomma, quindi come dirottiamo, no? Le nostre spese. Diciamo che in questo agosto 2026 arriva una fotografia che ci riporta da una parte fragilità e tensioni che attraversano i consumi degli italiani e probabilmente però anche dei punti di forza, perché poi insomma probabilmente cambiamo anche modo di consumare. In ogni caso abbiamo un'inflazione che continua a rimanere, ma anche con le previsioni, no, di rialzo, perché poi il sentiment fa tutto. Se anche oggi magari riusciamo ad acquistare dei beni o dei servizi perché ci sembrano avere dei prezzi contenuti, ma abbiamo, no, l'idea che questi prezzi potrebbero aumentare, magari riduciamo già le spese, gli acquisti. I prezzi comunque non scendono, questo è un dato di fatto. La capacità di spesa delle famiglie e di tutti noi resta compressa. Diciamo che c'è da una parte voglia di tornare a consumare con serenità, ma la cautela la fa sempre da padrone. Allora adesso entreremo anche un po' nel dettaglio di questi dati che ci arrivano dall'osservatorio di Findomestic, ma che insomma possiamo ricavare anche noi dalla vita quotidiana. E con noi lo saluto Rosario Trefiletti, presidente Centro Consumatori Italia. Buongiorno Trefiletti, buon agosto.
1: Buongiorno a tutti voi e naturalmente buon agosto e auguri di, diciamo così, di un futuro un pochino diverso da quello attuale.
0: Ecco,
1: comincio già a dire qualche cosa, insomma. Ecco.
0: Cominciamo a proiettarci verso Natale, visto che dopo l'estate l'altro appuntamento è con Natale e ci sono tutti i buoni propositi, no? Però i buoni propositi noi li abbiamo, Trefiletti, ma a volte sono difficili da mantenere per le condizioni, no? Adesso tornando a quello che stavo dicendo, allora senta, facciamo così, le questioni sono tante, però partiamo da questa Italia che in agosto riporta consumi più prudenti e intenzioni di acquisto ridotte. Qual è la fotografia che lei ci può portare attraverso il vostro osservatorio?
1: Ma purtroppo è una fotografia negativa, lo stiamo dicendo per la verità da mesi, anzi da più mesi, perché quando i prezzi aumentano e il potere d'acquisto tramite il reddito individuale, lo stipendio o la pensione vengono messi al palo, sono praticamente non solo fermi, ma stanno perdendo anche capacità d'acquisto negli ultimi tempi. Basta andare a vedere i dati di molti osservatori, non solo del nostro, e che in buona sostanza fanno una fotografia che la convergenza da un lato dell'aumento dei prezzi e anche delle tariffe per via dei costi energetici. Guardi, voglio dare a lei anche l'ultimo studio che abbiamo fatto, che non si fa mai. Guardate che non ci sono solamente le tariffe per esempio del gas, quelle che hanno le condutture a casa o che altro, ci sono anche 4 milioni di famiglie che comprano le bombole per avere il gas in casa, per poter cucinare,
0: certo,
1: per poter scaldare l'acqua. Anche lì abbiamo fatto un'analisi piuttosto precisa, ma anche lì le famiglie hanno avuto una batosta incredibile, e cioè l'aumento non solo delle tariffe dovute alla normalità delle cose, ma per chi usa le bombole una batosta del 10-15% in più rispetto agli ultimi anni. E allora, di fronte a ciò, e di fronte all'altro dato che dovrebbe essere chiarissimo per tutti, e cioè la produzione industriale che cala da anni, siamo arrivati a un 4% in meno, perché le imprese producono se qualcuno nel mercato gli compra i prodotti, se qualcuno non glieli compra è chiaro che non producono, quindi c'è cassa integrazione, chiusura di esercizi commerciali, eccetera.
0: Ma certo,
1: eccetera.
0: Ma certo, ieri allora, ne parlavo con dati, parlavo della chiusura continua di imprese, per esempio artigianali, no, che non alzano più le serrande proprio per questa ragione. Quindi ecco, prego Trefiletti, stavo così, colleghiamo anche un po' tutti gli argomenti.
1: Lei ha fatto una fotografia precisa, cioè ma non ce n'era bisogno, ma neanche tanto di fare una fotografia all'attualità. Certo, noi lo facciamo anche perché è la nostra attività, voi lo fate perché siete giornalisti e comunicatori, ed è giusto che sia così. Però ma basterebbe andare davanti a un mercato rionale e parlare con, a me piace molto questo perché mi insegnano tanto, i pensionati che sono fermi lì davanti a questi centri commerciali, davanti a questi mercati rionali, e vi dicono esattamente la realtà. Ma i nostri responsabili istituzionali, ma questa è una domanda che mi faccio, ma non vanno mai a parlare con la gente normale e sentire da loro, al di là dell'ufficio studi di Trefiletti, dell'ufficio studi dell'Istat, di Confesercenti, di Confcommercio, vadano a parlare con i cittadini, gli diranno tutti la stessa cosa: non se ne può più. Trattarifiche, certo, aumenti dei costi, soprattutto dei generi agroalimentari, che sono alla base della sopravvivenza delle famiglie, e in più gli stipendi che sono al palo, le pensioni bistrattate.
0: Dovrebbe
1: esserci la perequazione al primo di gennaio di ogni anno, e vengono bistrattate il taglio della perequazione al primo di gennaio sulle pensioni. Altro che aumento delle pensioni, c'è un taglio delle pensioni stesse. E allora, di fronte a ciò, o i nostri responsabili istituzionali si mettono in testa che le cose non vanno bene e bisognerebbe fare investimenti pubblici, privati, agevolare quelli privati, rifare di i contratti, si devono chiudere e portare di nuovo la capacità d'acquisto almeno al tasso di inflazione. E sono esageratamente negativa con questa mia affermazione, perché io vorrei di più. No, mi accontenterei di arrivare ai redditi almeno a parificare i tassi di inflazione.
0: Senta, no, lei ci porta come sempre dei segnali concreti che arrivano dalle famiglie, dalle persone, come dice lei, che incontra per strada. Ma c'è, diciamo, adesso lo chiedo perché ciascuno, no, di necessità virtù, ci sono delle strategie che si stanno adottando per difendersi da tutto questo, cioè non solo dall'aumento dei prezzi, ma come ha detto lei, da pensioni che non aumentano, anzi vengono tagliate, da stipendi che restano al palo? Che ci dice, visto che lei ci porta proprio la voce della strada?
1: Ma bisognerebbe concludere i contratti. Laddove non si sono fatti, si chiamino al tavoli. Ma io ricordo, ho avuto un passato di sindacalista, ma io ricordo che a un certo punto i governi intervenivano, convocavano le parti al ministero per vedere e trovare delle soluzioni per chiudere i contratti,
0: sì,
1: e
0: certo,
1: trovare le soluzioni le più
0: c'era
1: adatte,
0: più azione forse prima, mi pare di capire.
1: Come, scusi?
0: C'era più azione.
1: Non ho capito.
0: No, dicevo, c'era più azione immediata prima, adesso si lascia tutto
1: ma
0: un po'
1: certo
0: correre.
1: Okay. Ma certo che c'era azione più, ma ci deve essere alla luce di tutti i dati che riceviamo. Lo ripeto, se la produzione industriale, perché poi tutto questo si innerva sull'economia in generale. Non solo stanno male le famiglie perché appunto non possono comprare quello che prima potevano comprare, ma l'intera economia. E allora abbiamo una produzione industriale, come abbiamo detto, che cala del 4% negli ultimi anni, ma il prodotto interno lordo. Ma io ricordo sempre qualche anno fa, non vorrei fare uno che ricorda e basta, ma ricordo che davamo un giudizio negativo quando il prodotto interno lordo del paese saliva dell'1-1,5%, dicevamo non è sufficiente per dare risposte all'occupazione soprattutto dei giovani o che altro. Adesso siamo allo 0, del prodotto interno lordo. Ma queste cose le sanno i ragazzi di terza di terza media lo sanno, ma è mai possibile che non lo sanno invece chi ha responsabilità di governo? Mm. Queste cose sono le fondamenta dell'economia.
0: Esatto, peraltro lei dice certo prodotto interno lordo, la crescita quindi 0, invece leggo proprio in questo momento che il capo economista della BCE Philip Lane ha ribadito che l'inflazione dell'eurozona, ok, però chiaramente poi so, noi ci facciamo parte, dovrebbe rimanere ben al di sopra dell'obiettivo del 2%, addirittura nei prossimi mesi potrebbe attestarsi intorno al 3%, e come lei ci insegna, tre filetti al di là di questa percentuale che aumenta nuovamente, abbiamo tutti come dire gli aumenti accumulati negli scorsi anni che
1: brava,
0: non se ne sono andati, ecco,
1: brava,
0: prego.
1: Finalmente si dice la verità anche attraverso lei, una giornalista, una trasmissione. Santa pazienza, ma sento ancora dire scende l'inflazione e scendono i prezzi. Ma non è così. Per scendere i prezzi l'inflazione dovrebbe essere negativa, -2, eh sì, -3. Fin quando è positiva si accumula con quella precedente e i prezzi aumentano per quella percentuale, l'ultima percentuale, 3%, aumenta del 3% i prezzi già elevati che c'erano prima.
0: Certo,
1: questa è la
0: certo
1: verità economica, ma ripeto, ma non bisogna neanche essere laureati in economia per sapere queste cose, dovrebbero lo sanno i ragazzi di terza media. Ecco, la ringrazio per la sua trasmissione che ribadisce questi concetti fondamentali.
0: Vabbè, guardi, grazie a lei, perché poi è questo che deve emergere, ma più che altro sono delle regole, altrimenti non ne usciamo più, no, poi da quelle che sono le riflessioni economiche, anzi
1: no,
0: resta sempre in sospeso,
1: no,
0: ma come? Vedete che l'inflazione cala, un po' come il tema, ne abbiamo parlato tante volte con lei, tre filetti, della disoccupazione, sì, ma se la disoccupazione diminuisce ma non aumentano gli stipendi non abbiamo fatto molto, cioè quello è un po',
1: bravissima,
0: no, stessa associazione.
1: Ma quando io sento che in Italia c'è denatalità, ed è vero, c'è denatalità, ma ci si interroga il perché? E il perché in abbinato a questo ci sono 80-90 mila giovani che vanno all'estero a lavorare? Ma ci si interroga sulle motivazioni? Si dice fate figli, fate i bravi, fate di qua, fate di là, e poi Un giovane non può mettere su casa per gli affitti che ci sono e per il reddito che ha. Ma non solo, l'economia che va male, non si vanno gli investimenti, si dà lavoro non disagiato, perché si dà lavoro a volte addirittura in nero, a volte addirittura in nero. Se non si risponde così ai giovani che devono mettere su famiglia, non si facciano più le perorazioni, fate più figli, perché vuol dire prendere in giro i cittadini italiani. Questo vuol dire.
0: Certo. Senta tre filetti, glielo chiedo, vediamo se riusciamo. Lei può restare con noi qualche minuto ancora dopo la pausa, così cerchiamo di capire anche altri spunti, ma proprio pochi minuti. Posso rubarli?
1: Sì, ma io posso dire di no a Dondi? Ma scherziamo, ma non esiste. Emanuele Dondi, ma no. Ma certo che rimango.
0: Molto bene, grazie, grazie, come sempre ci strappa dei sorrisi incredibili, ed è giusto così, perché poi con il sorriso si possono affrontare meglio anche degli argomenti un po' gravosi come quelli che affrontiamo, che stiamo affrontando adesso. Allora vi aspetto tra pochissimo, io, Manuela Donghi e con Rosario Trefiletti, e poi naturalmente insieme fino alle 13 con altri spunti, vi aspetto qui.
2: Giornale Radio.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 12.
5: Giornale Radio News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito questa mattina l'area residenziale di un villaggio nella regione di Kharkiv. Almeno 10 morti, diversi feriti. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di nuove forniture militari con le batterie difensive Patriot che sarebbero in esaurimento. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Oltre 600 droni sono stati lanciati nella notte in 15 regioni, inclusa quella di Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Non chiedo sconti, a Messina si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato. Il governatore della Sicilia Schifani, in un'intervista al Corriere della Sera, interviene così sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare della città siciliana. I 4 custodi sono in ferie d'ufficio e vi resteranno finché i fatti non saranno chiariti, aggiunge Schifani, parlando di un fatto grave su cui è necessario accertare senza indugio le responsabilità. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. È caccia aperta al basista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Tre Tigri contro Tre Tigri, Aragosta a colazione, Ricomincio da Tre e Fantozzi il ritorno. Tra i suoi più grandi meriti quello di aver puntato su Massimo Troisi, al quale produsse il suo primo film. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Ebbene sì, la nostra estate insieme, Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono le 12.03, la terza ora da passare insieme quest'oggi. Io sono Manuela Donghi, è il 18 agosto 2026 e noi, guardate un po', stiamo parlando di prezzi. Eh sì, perché in questo agosto c'è una fotografia di un'Italia e una fotografia di noi italiani che a causa di un'inflazione che continua a mordere, prezzi che non accennano a scendere e la capacità di spesa delle famiglie che resta compressa, ci troviamo obbligati, no? A gestire le spese in modo diverso, cioè le nostre intenzioni d'acquisto cambiano, si restringono in qualche modo, no? C'è da una parte la necessità, dall'altra però il desiderio di non rinunciare del tutto a anche forme di benessere, però siamo all'interno di questo perimetro di prudenza, mi verrebbe da dire, oltre ad altri perimetri che valutiamo allo stesso modo di reali difficoltà e necessità. Allora, tra poco ancora con Rosario Trefiletti, presidente del Centro Consumatori Italia, diamo qualche spunto importante, interessante, anche insomma operativo, mi verrebbe da dire, no? Cercare di capire cosa bisogna fare per superare ormai delle situazioni arrugginite che ci siamo trasportati dietro e che continuiamo a trasportarci dietro. E allora intanto c'è la nostra musica. Restate con noi con messaggi al 334 11 11 622. Tra poco vi leggo, attenzione, leggo voi.

0: Che poi, parlando di inflazione, incertezza e, come dire, sguardo al futuro che è un po' annebbiato, ma non perché è il nostro sguardo che è annebbiato, è proprio la nebbia che vediamo di fronte a noi lungo la strada, c'è un altro aspetto che stavo andando a leggere e che penso farà un po' arrabbiare Rosario Trefiletti, che è ancora con noi, presidente del Centro Consumatori Italia. C'è il fatto che il potere d'acquisto, perché poi tutto lì torna, delle famiglie, di noi, tutti noi, è ancora sotto i livelli del 2021. E invece, Trefiletti, per un po' abbiamo sentito anche questa narrazione per cui il potere d'acquisto stava ormai risalendo, no? Non è così, cioè, giusto? Che mi dice?
1: Ma assolutamente corretto quello che lei sta affermando. Ma come? Ma è sceso? Allora, il potere d'acquisto è sceso dell'8-9% negli ultimi anni, ma lo dicono tutti, non lo dico solo io, che poi scambiano queste affermazioni per affermazioni ideologiche contro chi non si sa bene, ma la mia attività, chiamiamolo il mio lavoro, è quello di dire esattamente le cose come stanno. A me non interessa quale, diciamo così, connotazione politica ha il governo in carica, perché ricordo le mie battaglie contro altri governi diversi da questo, per quanto riguarda ad esempio i risparmiatori, quando si fece l'operazione dell'azzeramento delle quattro banche, dei debiti delle quattro banche, ricordo che c'erano altri governi. Quindi il problema è che bisogna che i cittadini siano loro stessi, o siano anche le associazioni che li rappresentano, non c'è solo la mia, ce ne sono tante, insomma, e sono bravi e via dicendo. Beh, insomma, dicano esattamente la verità alla cittadinanza italiana, che deve essere informata, e poi stimolino, non voglio utilizzare il termine contrastino, battaglino, che altro, quanto mi piacerebbe naturalmente, che sì, non si facciano scelte, che non si facciano scelte che vanno contro la cittadinanza. E allora lei giustamente anche nelle sue affermazioni diceva: ma che cosa bisogna fare? Ma innanzitutto, l'abbiamo detto prima, vediamo di rinnovare i contratti, vediamo di immettere nella nostra legislazione quello che tutti i paesi europei hanno, che è il salario minimo, che così contrasta anche tutti i lavori disagiati, in nero, certo, e via dicendo. Certo, facciamo queste operazioni, certo. Facciamo un'altra operazione che non piace a molti, ma a me piace tantissimo, perché potrebbe... Io non voglio far piangere i ricchi, lo dico una volta per tutte. Io voglio far sorridere i poveri. E allora mettiamo anche una patrimoniale a chi milioni di euro di patrimonio annuale, per poter diminuire, far sorridere di più i poveri, diminuire un filino le diseguaglianze che stanno diventando gigantesche nel nostro paese.
0: Sì, continuano a aumentare, certo.
1: Lo
0: certo,
1: so che, sì, lo so che è un disastro quello che sto dicendo, ma quando una percentuale incredibile di anziani non si va a curare perché non ha i soldi, siamo al limite, anzi lo abbiamo superato.
0: Ah sì, no, su questo sì, guardi, anziani, ma in generale ci sono persone che evitano proprio di andare a farsi curare per quel motivo, perché non hanno disponibilità economiche. C'è, guardi, in un paio di minuti davvero Maria Teresa che scrive al 334 11 11 622, tanto che dice: trovo vergognosa l'ingordigia dello Stato che vuole ritassare il soldino donato ai figli da pensioni già ampiamente tassate, perché si parlava dei sacrifici, per esempio, che nonni, no, hanno sempre fatto e fanno per aiutare, certo, figli e nipoti da problemi economici. E poi si parlava poco fa di bollette che rischiano di aumentare sul fronte energetico per quello che sta succedendo. Trefiletti, attualmente chiede il servizio tutela della vulnerabilità, rimane una protezione economica sui consumi oppure è diventata una triste fregatura? Chiede Maria Teresa. Trefiletti?
1: No, potrebbe essere migliorata, più trasparente, più chiara e anche più determinata, perché comunque qualche protezione dello Stato che esiste per norma di legge, non fatta ad esempio di quest'ultimo governo, ma fatta anche da altri governi, beh, insomma, però guardi, io ho trovato, lo voglio dire, e non sono minimamente collocabile in quell'area politica, glielo dico francamente, Però sì, anche qui, ma togliere il reddito di cittadinanza in una situazione drammatica come la nostra è stato un errore, è stato francamente un errore. Ma come si bisogna aiutare essenzialmente le famiglie che non ce la fanno più? Poi è ovvio, è evidente che poi ci sono i casi di malcostume, nel senso che qualcuno utilizzo questo termine un po' brutto, frega le istituzioni dello Stato, magari mettendo dei parametri falsi o che altro. È vero, ci sono, ma bisogna combattere questi qui, ma non togliere strumenti che possono dare invece una mano a chi è povero, a chi non ha reddito. Perché guardate, io lo dico in maniera, dai, fatemi passare per un attimo per essere un economista. Io non lo sono, sono solo uno studioso di economia.
0: Mi dica, sì.
1: Se le famiglie migliorano nel loro reddito, migliora l'intera economia, anche di quelli che hanno i soldi.
0: Vabbè, ma
1: anche
0: certo,
1: delle
0: ma
1: imprese.
0: Certo. Beh. Siamo in un sistema, effettivamente, questo
1: Sto dicendo a una che insegna appunto nella sua trasmissione, insegna i dati economici e tu. Quindi, ma io lo voglio sottolineare, ma si sta meglio tutti. Se invece ci sono i poveri che non consumano, che non si vanno a curare, e poi ci sono i ricchissimi che hanno patrimoni che non sanno neanche dove metterlo, o sì, lo sanno, in conti correnti italiani e poi in conti correnti alla Cayman, tanto per intenderci. E allora se
0: certo,
1: a qualcuno si toglie qualche soldino per poter riequilibrare la situazione economica, vanno meglio tutti.
0: È il sistema. Allora, grazie Rosario Trefiletti, grazie mille anche per essere stato con noi più del previsto, fondatore,
1: grazie,
0: scusate, presidente.
1: Grazie
0: presidente del Centro Consumatori Italia. Si faceva riferimento al servizio di tutela della vulnerabilità, ricordiamo che questa fornitura di gas naturale a condizioni economiche contrattuali stabilite dall'ARERA, quindi che è riservato, visto che l'avete chiesto, in via esclusiva ai clienti domestici che si trovano in condizioni di disagio economico, disabilità oppure età superiore a 75 anni o in emergenza abitativa. Allora, grazie, questo vedete non era uno sfogo, quello di Trefiletti era uno sfogo lucido di chi cerca di capire come fare a risolvere problematiche che non passano ma che continuano a essere al centro. Poi sì, poi vediamo, ci arrivano messaggi, magari li sentiamo, perché tra poco parliamo della disconnessione estiva. Lo dicevo in apertura di queste nostre tre ore insieme, voi durante le vacanze riuscite a disconnettere? No? Arriva, per esempio, avete messo impostato la mail che dà il messaggio automatico sono in ferie fino al giorno tot, ma davvero riuscite a non andare a spiare, a sbirciare se vi arrivano dei messaggi? Perché pare che pochi riescano a fare questo, eh? Allora tra poco ne parleremo, perché anche questo è un nostro diritto, visto che stiamo parlando di diritti. Vi ricordo il nostro numero 334 11 11 622. Intanto c'è la canzone di Dua Lipa, si intitola These Walls.

0: Buongiorno Giornale Radio, mi chiamo Stefano. Dunque, io sono in totale disaccordo con quanto ha affermato l'ospite, che il reddito di cittadinanza nella nostra situazione è stato un errore. Assolutamente no. Cioè, ragazzi, rendiamoci conto che il debito pubblico continua a salire. Quindi questi valori a casa mia andrebbero invertiti. Quindi, semmai, è giustissimo che è stato tolto il reddito di cittadinanza e bisognerebbe togliere ulteriori sgravi, perché lo Stato non ce la fa più.
1: Allora, grazie a questo messaggio, Stefano. Sì, però è anche vero che lo Stato non ce la fa più per errori che fa continuamente, che ha fatto in passato. Attenzione, il problema è che poi non è che ci possono. Allora, io adesso non voglio parlare del provvedimento che è stato fatto, che è stato tolto, no. Io parlo in generale del fatto che però poi per errori dello Stato o per come dire, situazioni che non riesce a risolvere, tipo l'evasione fiscale, il debito pubblico, eccetera, ci rimettano persone che fanno fatica. Ecco, quello no, bisogna trovare il giusto compromesso, quindi non bisogna togliere sgravi, perché non è che lo Stato non ce la fa più perché poverino gli hanno rubato dei soldi, cioè se li ha rubati da solo, se li ha mangiati da solo, non sempre, ci sono anche delle situazioni di emergenza che ha dovuto gestire, che deve continuare a gestire. Io parlo di anni e anni, quindi non è una come dire, un riferimento politico, ma è semplicemente un riferimento pratico e basato sui fatti e sui dati e sui numeri, quindi insomma anche qui è relativo. Però capisco, è ovvio che però lo Stato non può permettersi di portare avanti dei provvedimenti se questi costano, però dovrebbe contemporaneamente fare delle riforme. Insomma, è un equilibrio che purtroppo il nostro paese non ha da tempo ed è il motivo per cui oggi ci troviamo in queste situazioni, no? Questo è difficile dire cosa bisogna fare, da dove bisogna partire, però il problema è che ci stiamo arrugginendo sempre di più. Allora, intanto, grazie comunque, continuate a scriverci, mandare messaggi vocali se volete intervenire, noi siamo qui 334 11 11 622, siamo in estate, ogni anno, ogni estate nelle aziende italiane si ripete una sorta di rituale che sembra innocuo ma che racconta molto di quella che è, eccoci qua, sempre la cultura organizzativa del paese. Iniziano le ferie, i messaggi di out of office, lo dicevo poco fa, no? Quelli che arrivano via mail, si attivano, le persone partono, però queste stesse persone continuano a controllare email, chat, notifiche. È un gesto ormai quasi automatico, no? Che ci vuole, perché la realtà ci vuole sempre performanti e dobbiamo sempre essere sul pezzo, non possiamo staccare nemmeno una settimana perché altrimenti chissà cosa succede. La paura di rimanere fuori, no? Dalle dinamiche solite, diciamo che è un qualcosa che ci creiamo anche nella nostra testa. Allora, saluto Carlotta Silvestrini di Mudra. Buongiorno intanto Silvestrini, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, grazie a voi, grazie.
1: Buongiorno, parliamo di un advisory company italiana che va a ridefinire un po' la consulenza strategica e diciamo parte dall'idea di un cambiamento del sistema economico da ciò che è invisibile conta davvero, no? Adesso capiamo in che senso. Allora, la disconnessione, cioè, ma riusciamo a disconnetterci? Le faccio questa domanda molto basica, ce la facciamo o è solo un'apparente forza di volontà che ci imponiamo?
2: Secondo me è un'apparente forza di volontà che ci imponiamo, anche perché siamo, come dire, bersagliati, anche se abbiamo magari due numeri di telefono, no? Quello del lavoro e quello aziendale, poi alla fine la tentazione è molto forte, tendiamo sempre a tornare a controllare per vedere se appunto è arrivata una mail, è arrivata una notifica, perché abbiamo un po' paura di lasciare andare. Penso che sia questo un grosso del problema.
1: Paura di appunto rimanere fuori dalle cose, cioè di perderci, sì, magari delle occasioni, no? Che dici, magari proprio quando io mi disconnetto succede qualcosa, esatto, che mi fa perdere delle opportunità.
2: Sì, perché abbiamo dei ritmi sempre più veloci e temiamo che nel momento in cui noi siamo lì tranquilli a riposarci sotto l'ombrellone sia quel momento in cui il competitor fa la mossa vincente, esce il prodotto che butta fuori il nostro dal mercato. Non abbiamo sempre un po' questa smania di

0: inseguire il mercato, e nell'inseguire il mercato ci dimentichiamo che abbiamo bisogno anche noi di uno stacco reale, proprio certo. anche per uscire un po' dalla ruota del criceto e farci anche veramente un'idea più oggettiva di quello che c'è là fuori.
1: Certo, certo. Sì, no, no, ma ha ragione, ma io, guardi, parlo in prima persona, anch'io non vedo l'ora di staccare. Poi dopo due giorni che ho staccato, i primi due giorni ce la faccio, poi comincio a dire, mamma mia, però non è che devo,
0: l'ansietta.
1: No? Magari. Esatto, arriva quell'ansietta lì, ha ragione. C'è chi mi scrive, personalmente riesco a disconnettermi durante le vacanze, durante il giorno di riposo settimanale, perché me lo impongo, è importante per la salute. Ecco, poi subentra, facciamo così, le do questo input adesso al di là del lato più psicologico. No? Certo, dobbiamo mm-hmm. anche un po' imporcerlo, però voi sostenete in qualche modo che la capacità di staccare durante le ferie non sia solo una questione di autodisciplina individuale, no? Come scrive per esempio questo amico, mm-hmm. ma è una sorta di organizzazione, di design organizzativo. In che senso? Che cosa esatto. significa concretamente?
0: Beh, un po' abbiamo alla base la tematica culturale, cioè noi siamo il paese dove si sta in ufficio un'ora in più per far vedere al manager che siamo stacanovisti, quindi partiamo proprio da quello che eravamo prima, che con il digitale si è semplicemente trasferito attraverso i dispositivi, quindi il fatto di avere una reperibilità fa sì che dentro di noi ci sentiamo più efficaci. Qual è il punto? Che deve partire quindi dall'azienda, quindi deve essere l'azienda che dà delle regole ferree e deve essere la prima a rispettarle, perché altrimenti se aspettiamo che la persona di per sé come dire faccia questo atto coraggioso di imporsi lo stacco, di non guardare effettivamente le notifiche, di non far vedere che è presente in quel momento, è chiaro che arriviamo a un 2% della popolazione che riesce a staccare. Quindi è proprio una tematica di design organizzativo, cioè di disegno di una struttura di delega, di utilizzo di strumenti tecnologici che fa sì che sia l'azienda a dire: signori, queste sono due settimane sacre, nessuno in queste due ecco. settimane deve fare niente.
1: Quindi è a partire dalla figura del leader, no? Che deve cominciare questo cambiamento, seppur in per due settimane, insomma, non è che parliamo di un periodo chissà quanto prolungato, no? Ecco, cioè è come se il leader trasmettesse maggiore fiducia a chi è, passatemi il termine, sotto di lui, cioè appunto il suo team.
0: Certo, ma allora ricordiamoci sempre i classici film di Fantozzi, dove una famiglia che comunque stava in piedi grazie allo stipendio di un impiegato stava in ferie, in vacanza 3 settimane ad agosto, no? Esisteva un mondo così, quindi non è che non possiamo tornare parzialmente ad avere determinati stacchi, ma è chiaro che se il leader è il primo, che mentre lui è in vacanza continua a mandare mail, continua a cercare di controllare, di prendere decisioni al posto degli altri, quelle persone che cosa imparano? La cosiddetta impotenza presa. Imparano che innanzitutto senza di lui non sono capaci di fare nulla, ma poi tenderanno a emulare il comportamento, perché alla fine è il leader che trasmette la cultura aziendale, non è il contrario.
1: Certo, certo. E di conseguenza, insomma, quindi, ma quanti lo fanno però questo? Voi, non so se possiamo, perché siccome partiamo dal presupposto che, come dire, la maggior parte delle persone non riesce effettivamente a disconnettersi, siamo partiti da qui, poche aziende lo fanno, è proprio fuori dalla nostra mentalità?
0: È molto distante. Io, se dovessi prendere un campione di aziende tra nostri clienti e aziende che conosciamo, perché comunque chiaramente ne frequentiamo tante, sono veramente pochissime che lo fanno, ma anche perché c'è un po' questa cultura della performance a ogni costo che poi porta naturalmente ad avere questo tipo di atteggiamento come risposta a una domanda sempre maggiore di performance. Quindi troppo poche.
1: Sì, certo, poche, ma ci sono delle leve secondo voi su cui possiamo far riferimento, cioè leve strategiche, no? Per costruire questa azienda che è capace di rallentare ovviamente senza perdere continuità, cioè capendo che non è quel rallentamento che limita le possibilità, no? Poi di business.
0: Guardi, io penso che la cosa più bella che possa fare un'azienda è imparare ad osservare e ad analizzare veramente i dati che ci sono a disposizione, cioè spesso e volentieri comunque tutta questa foga nasce da disorganizzazione, da una percezione, che però è una percezione meramente individuale, non basata su dei dati, basata su qualcosa che veramente noi conosciamo che stiamo andando in quella direzione, perché è chiaro che ci sono momenti di picco dove tutti sono chiamati a correre un po' più del solito. Ma il problema è che abbiamo trasformato questo momento di picco, questa emergenza, nell'ordinario, e questa è la cosa grave. Quindi la leva migliore è l'osservazione di quello che sta succedendo realmente, per capire se effettivamente c'è una condizione di emergenza tale per cui si fa una chiamata alle armi anche il giorno di Ferragosto mentre uno sta addentando la bracciola, oppure ci sono le condizioni per lasciare che le persone si riposino. E poi c'è anche un tema proprio di organizzazione interna, no? Cioè, perché spesso e volentieri la gente non riesce a staccare, anche quando magari ce ne sono le condizioni, perché non è stato fatto un passaggio di consegna a monte, non si sono definite delle banalissime policy di gestione della comunicazione. Sì. Faccio un esempio: chi ha magari un'azienda che vende direttamente al pubblico finale, quindi un'azienda B2C, è chiaro che l'assistenza clienti, soprattutto per chi ha un e-commerce, non dorme mai. Ma abbiamo anche degli strumenti, usiamola questa benedetta intelligenza artificiale in un modo sensato, abbiamo degli strumenti che ci consentono di delegare parzialmente alle macchine il lavoro, usiamolo per queste, insomma, in queste circostanze.
1: Certo.
0: Ferma tutto, ma potrebbe anche non fermarsi tutto utilizzando gli strumenti corretti.
1: Esatto, che poi questo ci riporta, ecco, intanto le chiedo di rimanere con noi ancora qualche minuto se può, facciamo una breve pausa, poi torno, perché vorrei ripercorrere velocemente una sorta di vademecum, visto che le persone che ci ascoltano, molte delle persone che ci ascoltano in questo momento sono in vacanza. Bene che non vi disconnettiate dal giornale radio, perché noi vi teniamo compagnia, però insomma spero che stiate riuscendo a staccarvi dal lavoro, però insomma vorrei chiudere un po' questo ragionamento con una sorta di vademecum per tenere presente non solo durante il periodo d'agosto o quando siamo in ferie, ma in generale tutto l'anno, perché un amico scriveva: io anche nel giorno di riposo settimanale mi disconnetto, perché altrimenti è inutile che ci prendiamo il giorno di riposo, no? Allora tra poco ribadiamo quali sono quelle che sono le regole essenziali anche di buon senso, sempre qui su Giornale Radio con Summer Time, e vi ricordo stiamo insieme fino alle 13, quindi non ve ne andate, io torno subito.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Sono le 12 e 31 minuti.
7: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: Ebbene sì, la nostra estate con Giornale Radio, un'estate che deve essere anche giustamente di riposo dalle attività quotidiane, dal lavoro. Allora stiamo parlando proprio di diritto di disconnessione, nel senso che dobbiamo, insomma, non solo dal telefono, perché se il telefono lo usiamo per mandare messaggi leggeri e amici va benissimo, però il telefono non ci deve servire per magari leggere le mail o per restare collegati mentalmente, no? Le solite problematiche di tutti i giorni, e stiamo parlando di come questo sia possibile. Anche l'azienda per cui lavoriamo ci deve dare la possibilità di farlo, perché se noi stacchiamo, siamo sotto l'ombrellone, ma continuano ad arrivarci messaggi dai capi o dai collaboratori che, pur sapendo che siamo in vacanza, continuano a tempestarci, il problema parte da lì. E appunto qualcuno sta scrivendo: no, ma io riesco a staccare. Stefano però aggiunge che l'unica cosa da cui non riesce a staccarsi sono le borse, quindi guardare i mercati, ma quello però è un po' una passione, no? Perché se tu ci lavorassi proprio, allora no, però visto che certo diventa un lavoro, perché seguire i mercati diventa un lavoro, però è anche una passione, quindi quello va bene, sono contenta anche che guardiate sempre la nostra pagina, per esempio del sito di Giornale Radio, ci seguiate, insomma noi siamo sempre con voi. Allora tra poco ribadiamo un po' quali sono i punti essenziali per evitare di stressarci pure in vacanza, perché non abbiamo bisogno, anzi ci stressiamo soprattutto quando lavoriamo, quindi almeno in quei pochi giorni, peraltro magari che ci siamo ritagliati con fatica. Abbiamo parlato spesso in questi giorni dei prezzi che sono aumentati e del fatto che le famiglie riducano, no, i giorni di ferie, allora ancora di più. Quando riuscivamo a farci magari un mese era più facile staccare, no, dal lavoro. Oggi abbiamo a disposizione una manciata di giorni, godiamoceli. Allora ritorniamo su qui e poi voliamo negli Stati Uniti d'America.

0: E dunque riusciamo davvero a staccare dal lavoro quando andiamo in vacanza? Beh, per la maggior parte delle persone no, non proprio, o meglio, pensiamo di staccare ma non lo facciamo realmente. Stiamo parlando di diritto alla disconnessione e organizzazione aziendale, perché quando diciamo no, in ferie continuiamo a controllare mail, notifiche eccetera eccetera, non è solo un problema nostro ma è anche un problema dell'organizzazione aziendale. Cioè, se l'azienda non costruisce dei processi, strumenti, rituali e cultura che rendano possibile in qualche modo il rallentamento, nessuna persona potrà farlo davvero. E quindi stiamo parlando di questa consapevolezza che deve nascere proprio a livello culturale e aziendale con Carlotta Silvestrini di Mudra, che proprio diciamo mette in evidenza ciò che è invisibile, quello che non riusciamo subito, no, a razionalizzare, che però è quello che conta davvero. Allora, giusto, dicevo, Carlotta Silvestrini, una sorta di riepilogo / vademecum / decalogo, non lo so, decalogo per dire, anche se non sono 10 punti, che possiamo lasciare in eredità agli amici che ci ascoltano, molti dei quali probabilmente sono pure sotto l'ombrellone, no? E quindi devono cercare di rilassarsi. Allora, ribadiamo quali sono le leve principali da tenere a mente.
1: Certo, allora, la persona riesce a staccare se si sente legittimata a staccare, ok? E chi è che legittima? Legittima il leader, legittima quindi l'azienda nel creare l'organizzazione su misura di stacco, diciamo così. Quindi io stacco se so che tutte le informazioni non sono chiuse dentro la mia casella email, ma magari sono condivise, quindi la condivisione delle informazioni è qualcosa che l'azienda deve curare a monte. Deve curare il processo di delega, anche magari offrendo le possibilità, quando numericamente è possibile, di avere un cosiddetto buddy, quindi una persona che è un po' il sostituto di quello che in quel momento è andato in ferie. L'azienda deve organizzare correttamente
0: il buddy system, no? Voi definite proprio il buddy system, questa strategia organizzativa.
1: Sì, si fa una sorta di clone umano della persona che va in ferie, c'è cioè una persona che sa che quel tipo di informazioni, quelle due o tre cose che fa la persona che è in ferie, le può svolgere tranquillamente, è un sostituto, diciamo, ufficializzato, possiamo dire così. Quindi vedete che parte sempre comunque dal leader, cioè è l'azienda che decide cosa deve fare. E poi un'ottimizzazione di tutti quelli che sono i processi comunicativi, quindi anche utilizzando non solo gli out of office, ma utilizzando anche proprio delle regole più o meno strumentali, quindi utilizzando l'intelligenza artificiale, se io riesco a delegare all'intelligenza artificiale alcuni compiti, oppure semplicemente scrivendo il buon giro della comunicazione interna. E lavorando sempre a monte sul comportamento, quindi il capo per primo quando è in vacanza non deve mandare mail, l'azienda deve esplicitare nero su bianco quelle che sono le regole legate alla disconnessione. Noi per esempio in Mudra infatti abbiamo all'interno del nostro tra virgolette codice etico, che più che altro un codice di buon comportamento umano, abbiamo proprio degli orari in cui la persona si deve aspettare che il collega risponda e degli orari in cui diciamo proprio non provate neanche
0: invece
1: a fare
0: no.
1: Le call dopo quell'orario.
0: Esatto, questo determina anche proprio un passaggio di consegna impeccabile, perché a volte il passaggio di consegna è solo guarda devi fare questo, questo e questo, il problema è che
1: esatto.
0: Poi se fatto velocemente il collega che rimane magari non ha le idee chiare e deve per forza disturbare anche l'altro e quindi diventa
1: esatto.
0: Un circolo vizioso. Ma senta, ma lei che è fondatrice e co-CEO di Mudra, riesce a non mandare mail quando è in pausa? Ce lo fa? Dica la verità.
1: Assolutamente sì. No, noi abbiamo allora è chiaro che io non posso puntare la pistola alla testa dei colleghi e dire mi raccomando non connettetevi, qualcuno che fa strappi a questa regola c'è, però non è un comportamento gradito, cioè nel senso è proprio esplicitato, noi
0: che
1: per
0: meraviglia.
1: Primi sì no, non è comportamento gradito, anzi ci sono infatti, la cosa bellissima è che poi ci sono dei colleghi che vengono da me, mi tirano per la giacchetta e mi dicono ma questa cosa qua perché sta succedendo? Per questa non è Mudra, cioè loro dicono per questa non è Mudra se vedono un comportamento che è sbagliato da quel
0: vede,
1: punto di
0: noi
1: vista.
0: Noi partiamo dal presupposto che soprattutto magari di fronte al capo dobbiamo sempre farci vedere sul pezzo, performanti, che non ci fermiamo mai, che piuttosto sveniamo, no, da quanto siamo oberati di lavoro, e quello noi lo confondiamo per allora così almeno il capo capisce che sono bravo, invece non è così, però è proprio una cioè ripeto, un errore che io quante volte l'ho fatto, cioè mi metto io in mezzo, ma lo facciamo tutti, immagino anche lei, insomma.
1: Sì, l'abbiamo fatto tutti, anch'io quando ho lavorato presso alcune aziende come dipendente 20 anni fa, l'ho fatto anch'io. Per me oggi, se vedo una persona che fa così, è un segnale d'allarme, cioè io la prima cosa che mi chiedo è che cosa non sta funzionando.
0: Perché lei dice perché sta tamponando probabilmente delle pecche, certo. Beh, questo, guardi, ci rifletterò io per prima, perché dobbiamo anche se io sto lavorando, però insomma siamo ancora, mettiamola così, in agosto siamo ancora un po' tutti più rilassati, dobbiamo cercare di far tesoro, no, di queste considerazioni, per quando, perché poi non è qualcosa che bisogna attivare solo in agosto, chiudiamo così, Carlotta, ma tutto l'anno, cioè non è che possiamo, ripeto, certo, correre sempre, altrimenti arriviamo sfiniti e poi la produttività ne risente, quindi è, ripeto, il peggio fare così, ma insomma lo sappiamo, però dobbiamo essere consapevoli, perché lo sappiamo ma poi continuiamo a fare gli stessi errori. Allora, grazie, ringrazio Mudra, ringrazio Carlotta Silvestrini, fondatrice e co-CEO di Mudra, e speriamo, fateci sapere se riuscite a attivare questo meccanismo o se la vostra azienda vi mette nelle condizioni, no, di stare sereni, almeno quando dovete staccare, dico dovete non a caso, perché dobbiamo staccare per forza di cose. 334 11 11 622. Allora, la canzone di Paul McCartney, Come Inside, e poi andiamo negli Stati Uniti d'America per capire un po'.

0: allora, lo dicevamo, torniamo, vedete, a alcuni presupposti e spunti di partenza di queste tre ore insieme oggi in Summertime. Dicevamo che il dollaro nelle ultime ore è sceso al livello più basso degli ultimi due mesi e i trader, gli investitori hanno ridotto le scommesse sul rialzo dei tassi negli Stati Uniti a causa di una serie di dati economici deboli. Questo scenario ha spinto l'euro ai massimi di due mesi e peraltro ha permesso anche allo yen, la valuta giapponese, che era reduce di una fase particolarmente difficile, di recuperare terreno. Quindi biglietto verde in ribasso su tutte le valute tranne che sullo yen. Abbiamo yuan ai massimi da 4 anni, visto che abbiamo toccato il tema delle valute, ma tornando al dollaro, il motivo qual è? Il rallentamento dell'economia americana e dell'inflazione, che hanno ridotto le attese di rialzi della Fed. Domani verranno pubblicati i verbali della Banca Centrale Americana. Sappiamo che cosa è successo nell'ultima riunione, nel senso che i tassi sono rimasti fermi, ma non c'è stato particolarmente accordo, cioè nel senso l'unanimità non c'è stata. Molti appartenenti al FOMC, che è il braccio operativo della Fed, volevano invece un'azione differente di politica monetaria, e nel frattempo sono arrivati alcuni dati che hanno probabilmente fornito una fotografia diversa dell'economia americana. Così che domani diventa ancora più importante questo appuntamento, quindi la pubblicazione dei verbali. Da molti è considerato l'evento della settimana che stiamo trascorrendo insieme. Saluto e ringrazio in collegamento dagli Stati Uniti d'America Jean Ergas, capo economista di Tigress Financial Partners. Buongiorno Ergas e bentornato, grazie per essere con noi in agosto.
1: Oh, sempre un grandissimo piacere per me in qualsiasi momento, in qualsiasi mese, in qualsiasi ora. Grazie a voi.
0: Benissimo. Beh, poi insomma oggi non potevo non sentire alla vigilia di quello che è considerato un po' l'appuntamento. È così, secondo lei? Cioè i verbali della Fed ci daranno qualche indicazione ulteriore?
1: Ma i verbali della Fed sono molto importanti, però in realtà sono passate già alcune settimane, dunque qui, come disse il grande Churchill, nella politica una settimana è un'eternità, qui nel mercato monetario, che è una politica monetaria, un giorno è un'eternità, per cui stiamo avanzando al modulo one day option, one day modulo, se qui si va da un giorno all'altro, ossia molto semplice. Io credo però che saranno molto interessanti, perché credo che confermeranno che ci fu all'interno di questo comitato un'accesissima discussione, non solamente una lite in famiglia, come disse Walsh, ma che poi sono di molti effettivamente che tre hanno votato contro, ma molti hanno detto ma sai, forse non sarebbe una cattiva idea alzare i tassi adesso, però si fecero convincere, forse bisognasse aspettare. Questo è molto importante, bisogna fare la distinzione tra i dissenting votes, coloro che hanno votato contro al comitato centrale, e coloro che diciamo, a un certo punto si appendevano da quella parte, e che secondo me effettivamente saranno parecchi. Il vero punto è questo, è che c'è una divisione molto netta che non fu commentata, ma ha fatto qui arrogarmi dei titoli, Tigress Financial Partners, che chi ha votato contro e chi ha votato a favore della mozione, proprio direi proprio rimaniamo fermi. Quattro sono i membri, ossia delle banche regionali, che votano sul FOMC, il resto sono i governatori che sono fissi,
0: sì,
1: in più il presidente della Federal Reserve Bank di New York, e tre di questi regionali hanno votato per l'aumento dei tassi. Dunque non c'è una spaccatura a livello sì, tassi più sì, tassi più no, ma c'è anche una struttura funzionale estremamente importante, che sono i governatori, i capi, i presidenti delle banche regionali, che hanno il polso della situazione nella loro circoscrizione, nella loro area, che dicono guardate qui ci può essere un momento Volcker, che io mi ricordo molto bene, un momento come anche nel 94 quando la Fed ha sbagliato il tiro e i tassi sono aumentati in maniera repentina, questo famoso 94, cioè un massacro sulle asset backed securities, su tutte quelle securities e bonds che erano collateralizzati questi strumenti da prestiti immobiliari, e dunque qui evitiamo il Volcker moment, che fu 81-82, scappa di mano l'inflazione, come praticamente, ossia qui diciamo così nelle fiabe, ossia scappa diciamo così, questo spirito maligno, e poi non ce la facciamo più e poi dobbiamo alzare i tassi. Ossia io credo, noi guardiamo una cosa estremamente semplice, che è la lingua inglese, e vediamo un attimo cosa dicono, perché sono diversi modi di esprimere, few, pochi, some, alcuni.
0: Sì, lei dice, sono proprio quelle parole che dobbiamo fissarci.
1: Bisogna guardare le parole molto attentamente.
0: Ecco, vede. Ok, senta, lei giustamente ha ricordato come, no, visto che dalla riunione del 28 e del 29 luglio, no, non c'era stata unanimità, effettivamente poi il mercato aveva reagito, ricordiamolo cos'era successo, cioè prima il mercato aveva reagito in modo contenuto, poi il tono in qualche modo di Kevin Warsh aveva ribaltato la seduta perché l'S&P 500 aveva chiuso in calo dell'1,5, il Dow Jones aveva perso il 2,19, il Nasdaq aveva lasciato sul terreno il 2,06 e poi c'è anche tutta la pressione sul Treasury, ma magari ci arriviamo tra poco. Ma dicevo, lei ha ricordato che Kevin Warsh aveva definito però quella riunione come una buona lite di famiglia. Però ecco, il mercato ora andrà ancora di più, secondo me, a cercare, no? Quello che rimane di quella battaglia, perché sono, diciamo, i verbali arriveranno, però fotografano una Fed di fine luglio. Nel frattempo, lo dicevo poco fa, da alcuni dati sul lavoro dell'inflazione hanno ridimensionato le aspettative di rialzo, quindi è come dire che verranno già messe in discussione le posizioni di chi invece, no, si è scostato da Kevin Warsh che ha deciso di agire con cautela?
1: Io credo di no, assolutamente, perché qui sono due discorsi completamente diversi, ossia io resto qui bastian contrario, ma lo sono sempre, questo è un gran sciagurato.
0: Ci mancherebbe.
1: Il discorso è veramente
0: così
1: semplice.
0: Almeno possiamo ragionare
1: semplice.
0: Ancora di più. Certo.
1: No, il discorso è molto semplice, secondo me, effettivamente. Ci sono due tipi di inflazione che noi stiamo guardando qui, effettivamente. Il primo tipo di inflazione è quello ciclico immediato, è quello di dire, per esempio, ma cosa facciamo il mese prossimo? Guarda, qui il mercato sta ragionando sul mese prossimo, praticamente nei termini che se fossero qui, fosse qui la trattativa, il trattare, il negoziato, il contrattare sui futures del petrolio, io direi next month uguale spot, mese prossimo uguale allo spot, ossia questa è la classica, diciamo così, sia quel classico punto di riferimento. Dunque qui non stiamo facendo, questo è il mercato attualmente, ossia stock market ragiona in termini estremamente brevi, i signori e le signore della Fed ragionano in modo completamente diverso, che è la transizione che ci può essere tra un'inflazione che momentaneamente un attimo più alta, per forse correggere il tiro aumentando leggermente i tassi, è un fatto che da sticky appiccicosa diventa embedded, il che vuol dire strutturale. Noi qui abbiamo a che fare con inflazioni che rischia di diventare strutturale. Perché i 30 anni si è mosso?
0: Ancora non
1: perché
0: lo è, secondo lei? Scusi, Ergas.
1: Questa è l'inflazione strutturale. Questa
0: ma
1: è l'inflazione
0: lo è già? Ergas, lo è già? Lo è già embedded strutturale o è ancora
1: sticky,
0: appiccicosa?
1: Secondo me sì. Secondo me sì, perché parliamo molto, molto apertamente, ossia qui effettivamente tutti parlano del petrolio, sicuramente molto importante, però ricordiamoci che già eravamo fuori aria, abbiamo fatto palo qui per 5 anni, ossia tentando di tirare in porta, non ci siamo riusciti e il petrolio non stava a questi livelli, dunque ci deve essere una spinta inflattiva che prescinde dal mondo del petrolio, chiaramente il petrolio è un'aggiunta ma non è la causa principale, molto importante qui, è proprio
0: Le
1: spinte inflattive insite nel sistema, anche in Europa.
0: Ha ragione. No, guardi, in modo diverso ne stavo parlando anche poco fa relativamente all'inflazione italiana, quindi mi sta confermando che anche in America sta succedendo la stessa cosa, cioè al di là di quello che si sta aggiungendo, ma insomma abbiamo già un'inflazione che è diventata strutturale proprio per gli accumuli nel corso degli anni, no? Questo è un po', questo è un po' il tema. Esatto,
1: giusto.
0: Vede che lo stavamo dicendo anche poco fa con un altro mio ospite sulla situazione italiana, abbiamo già un'inflazione che è diventata strutturale proprio per gli accumuli nel corso degli anni, no? Questo è un po', questo è un po' il tema. Esatto,
1: giusto.
0: Vede che lo stavamo dicendo anche poco fa con un altro mio ospite sulla situazione italiana. Senta, il dollaro in tutto questo, appunto, dicevamo, è arrivato ai minimi, che sta succedendo alla valuta americana e soprattutto anche se mi vuole dire qualcosa sui rendimenti dei treasury, insomma, che hanno superato il 5%. Ecco, questo è importante.
1: Sì, molto interessante questi temi, grazie Emanuela, ringrazio. No, innanzitutto il dollaro, vedo questi riferimenti a Bretton Woods, per esempio. Bretton Woods non c'entra assolutamente un tubo tutta questa storia,
0: Ecco
1: perché. No, io insegno la materia, ho detto anche uno storico economico di nascita, ho fatto una tesi su Schumpeter, io sono arrivato alla finanza quasi come quel vecchio programma della Rai, io sono turisti per caso, io sono entrato in questo business così un'estate, dovevo trovare un lavoro e c'era una banca d'affari, mi ha detto vabbè senti, jump in. Però il discorso è estremamente semplice. Qui Bretton Woods fu uno strutturale, fatto strutturale, organizzare l'economia globale. Nel 1944 in procinto chiaramente la sperata fine del conflitto bellico, ossia seconda guerra mondiale. Poi chiaramente si sfalda per altri motivi, che poi ci sono queste disuguaglianze, ci sono queste società, queste economie che hanno anche proprio a livello strutturale, hanno superato certe soglie di produttività, dunque hanno valute sottovalutate, la Germania, sono, questo non c'entra assolutamente nulla, quello fu un fatto strutturale di sea change. Qui siamo in una situazione dove non c'è più un sistema internazionale, la primazia, proprio il primato del dollaro non viene contestato da nessuno. E ricordiamoci pure un fatto molto importante, che quando fu l'euro, io mi ricordo che il primo cambio all'euro fosse su 1,17, siamo sotto al primo cambio euro-dollaro, che quando poi fu inaugurato l'euro. Per cui siamo in una situazione molto diversa. Il discorso è molto semplice. Bretton Woods, ossia facciamo un discorso, insomma, il Bretton Woods esiste, è stato resuscitato con l'intervento bilaterale, l'intervento Giappone USA, molto importante Giappone USA, perché vuol dire che gli Stati Uniti a questo punto vogliono reintrodurre un sistema di cambi regolamentato, ma bilaterale, non multilaterale, molto importante, e che poi per quel che riguarda chiaramente anche tutti questi scostamenti sono minimi. Io ho fatto trading moltissimo da ragazzo sull'FX, io vedevo botte da 3-4% al giorno, questo è nulla, questa è roba da educande. Se francamente questo è il quaderno di seconda, quello che stiamo vedendo adesso, ossia 0,10,
0: cioè, come dire che è tutto sotto controllo per ora rispetto a quello che ha provato a accadere, cioè questo è dicendo.
1: Questo è un fenomeno estremamente controllato, c'è una volatilità che a me non mi sembra estremamente alta in confronto a quello che vedo da ragazzo, molta più volatilità sul petrolio. Direi una cosa sul petrolio, che se il dollaro chiaramente è la riserva di valuta, e lo è ancora, questo bisogna dirlo, il petrolio diciamo è la valuta di base, estremamente importante. Io guardo più all'oil che non quanto al dollaro. L'oil è molto importante, perché nell'oil qui siamo veramente a un punto al di petrolio, svolta, certo, secondo me, certo, sulla definizione del petrolio sicuro e il petrolio a rischio. Qui stanno cambiando tutta una serie di equilibri.
0: Ecco, e appunto, però qui possiamo collegarci direttamente il tema dei treasury, no?
1: Treasury,
0: che anche lì
1: molto interessante, grazie.
0: Prego, appunto,
1: sì,
0: dico.
1: Prego. Prego.
0: No, era solo per capire, siamo oltre il 5% del rendimento, qualcosa sta accadendo sicuramente, ma ci mancherebbe, Erga,
1: Allora, ecco, qualcosa sta succedendo. Innanzitutto bisogna distinguere tra le varie scadenze sui treasuries, ossia, questo e poi sono molti fattori che stanno giocando. Quel fattore chiaramente diventa il fatto che qui gli Stati Uniti noi stiamo spendendo soldi a man bassa, c'è questa guerra che mi ricorda la guerra del Vietnam, che io sono di quell'epoca, e mi ricordo come poi cominciavano tutti questi grossi deficit americani, ci indebitavamo, non la smettevamo, e dunque chiaramente a questo punto questo mette pressione, più offerta e più rendimento necessario affinché l'investitore compri. Estremamente semplice. Poi c'è un altro discorso sui treasuries che è molto interessante, che bisogna vederlo sul lungo termine. Il vero gioco sui treasuries adesso lo faremo sul lungo termine, che sono questioni di 30 anni e 20 anni, che peraltro è una scadenza abbastanza specifica, che target per esempio ai fondi pensione o per esempio alle assicurazioni. Bisogna capire chi

0: una cosa, questo è molto molto importante, non viene mai, non se ne parla mai in Italia, il mercato non è uniforme, chi compra cosa e dov'è la domanda? In caso di Treasury è estremamente semplice, è che qui c'è gente che dice guarda, qui c'è un Volcker moment, qui c'è un momento in cui chiaramente, ossia effettivamente, ossia tipo il film Fantasia di Walt Disney, boom, esplode scatola di Pandora, si vede dire, una lampada di Aladino,
1: sì, certo.
0: E quindi noi ci ritroviamo con l'inflazione, perché l'inflazione non si muove lineare, non fa 1, 2, 3, fa 1, 2, 5.
1: Senta Ergas, sì, certo, è lì il problema. E quindi lì il problema, guardi, in un minuto, perché poi la devo salutare. Come come si stanno gli americani in questo momento? No, visto che poi la prossima volta parleremo delle elezioni di midterm, a cui ci avviciniamo sempre di più. Come si sta in America in questo momento? Ma proprio in 30 secondi, Ergas, prego.
0: Le dico subito: qui stato di panico non c'è, il lavoro. Nonostante questi dati, che poi bisogna capire, sono stati aggiustati perché ci fu chiaramente il grosso deflusso dell'impiego dal settore dell'istruzione pubblica, dunque se aggiustiamo per questo sono 40.000 i posti in più. L'inflazione non è il problema, l'inflazione sono i prezzi alti, questo è tutto lì, e io credo che qui chiaramente sia forse, sì, molta pressione sui midterms, sui voto dei midterms, però io credo che forse, ossia non sarà una sconfitta così catastrofica, perché Trump sta facendo presente che la sinistra sta presentando a destra, i democratici si fanno avanti con la loro sinistra estrema. Tutto qui.
1: Senta, magari una delle prossime puntate la disturbiamo ancora e parliamo di questo, va bene? Così lo facciamo per bene. Grazie a
0: piacere, sempre un grande onore.
1: Grazie anche per noi, grazie Gian Ergas, capo economista di Tigress Financial Partners. E allora, qualcuno scrive: il debito pubblico si ripaga anche con l'inflazione, salirà molto. Sì, è vero, perché l'inflazione va a ridurre il valore reale del debito pubblico e anche il rapporto debito-PIL, quindi aumentando i prezzi cresce il PIL nominale, lo Stato cosa fa? Restituisce un denaro che vale di meno, quindi va a erodere i titoli che non sono indicizzati. Però l'inflazione, non dimentichiamo che fa salire anche i tassi di interesse, quindi rende più costose mettere nuovo debito, quindi sono equilibri sottili. Va bene, abbiamo chiuso con questo riferimento un po' più di educazione finanziaria, grazie a Jack Saglia in regia, grazie a Michele Ceci in redazione. Domani io torno come sempre alle 10 per questa settimana, 10-13 con Summertime su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ora vi lascio con Paolo Sergio che prosegue con l'informazione, io naturalmente sono Manuela Donghi, vi auguro un buon pomeriggio, ciao.
2: Giornale Radio. Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 13 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: ancora escalation tra Mosca e Kiev, almeno 10 morti nel Kharkiv, pioggia di droni sulla Russia e sulle forniture militari, esplode lo scontro tra Mosca e Londra. Mercantile colpito da un proiettile nello stretto di Hormuz, ieri scaduta la fragile tregua tra USA e Iran che rilancia. Il canale rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio. Catania, emergenza cenere in esaurimento, tornano regolari i voli all'aeroporto. Aeroporto, cancellate tutte le restrizioni. Lutto nel mondo dello spettacolo, è morto a 98 anni lo storico produttore cinematografico Fulvio Lucisano.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessandro Cisilin e Nicola Compagnone, per lo sport Gerardo De Vivo. Dopo 4 anni e mezzo di conflitto si allarga ancora il raggio del fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Massiccio il lancio di droni sul territorio russo e questa mattina un raid di Mosca ha colpito un'area residenziale nella regione di Kharkiv facendo diverse vittime e sale ai massimi la tensione tra il Cremlino e Londra per le forniture militari a Kiev. Sentiamo.
6: Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamane l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10 e si tratterebbe di civili. Nel contesto di una guerra che in 4 anni e mezzo ha mietuto centinaia di migliaia di vittime, ma relativamente ad altri conflitti moderni ha coinvolto per lo più uomini in divisa. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di altre forniture militari con le batterie difensive Patriot che sarebbero in esaurimento, ma si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Mosca conteggia addirittura 791 droni piovuti la notte scorsa su 15 regioni, inclusa la capitale stessa. Tutti sarebbero stati intercettati ed è scontro diplomatico col Regno Unito proprio per le forniture militari britanniche impiegate sulla Russia. Stamani l'ambasciata russa, in una nota, accusa Londra di sostenere deliberatamente un'escalation e annuncia inevitabili conseguenze. Immediata la replica britannica: siamo a fianco dell'Ucraina e continueremo a fornirle tutti i mezzi per difendersi dall'illegale invasione ordita da Putin, scandisce un portavoce del Ministero della Difesa. Per il giornale radio Alessandro Cisilin.
5: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno preso di mira una raffineria di petrolio sulla costa saudita del Mar Rosso. L'impianto è stato attaccato con diversi droni. Intanto nello stretto di Hormuz un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Ci sarebbe un morto tra i membri dell'equipaggio. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf avverte: lo stretto rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio con l'Iran, tra cui la revoca del blocco marittimo e delle sanzioni petrolifere. La tregua non sarà estesa, ha fatto sapere nelle scorse ore Trump, minacciando di attacchi anche l'Oman. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura di settori aerei precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Il furto delle opere di Antonello da Messina ha smentito il ritrovamento del furgone utilizzato dai ladri. Nessuno sconto, chi sbaglia paga, ha assicurato il governatore della Sicilia Schifani.
7: Le indagini proseguono serrate, ma non ci sono ancora novità di rilievo dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina trafugate la sera di Ferragosto dal Museo Mume di Messina. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla, abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista al Corriere della Sera e poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Intanto i 4 custodi sono stati messi in ferie d'ufficio e vi resteranno fino a quando i fatti non saranno chiariti. E proprio in queste ore ne arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. È caccia aperta al bassista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Intanto il museo ha riaperto al pubblico dopo il furto con dei teli neri al posto delle opere trafugate. Per Giornale Radio, Nicola Compagni. Mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Intanto il museo ha riaperto al pubblico dopo il furto con dei teli neri al posto delle opere trafugate. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
5: È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Aragosta a colazione, Ricomincio da 3 e Fantozzi il ritorno. La pioggia di medaglie nei campionati europei di atletica, nuoto e ginnastica hanno illuminato l'estate del nostro sport e stanno per irrompere le corazzate azzurre del volley.
8: I tuffi di Chiara Pellacani, i salti di Andy Diaz, le evoluzioni di Manila Esposito e ancora la classe infinita di Simona Quadarella, lo show dell'araba fenice Gianmarco Tamberi. Ultimo ma non ultimo il tuffo al photo finish di Lorenzo Benati, che ha portato a uno storico successo la 4x400 maschile in casa degli inglesi. Atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, gli azzurri hanno dominato gli europei che hanno illuminato un agosto da leggenda. La gioia del presidente della Federatletica Stefano Stefano May.
9: È inutile andare sui singoli, tutta la nazionale nel suo complesso ha dimostrato di essere la più forte d'Europa.
8: Parola al direttore tecnico della nazionale di ginnastica artistica Enrico Casella.
10: Un paio di ore e tre argenti, direi che l'obiettivo massimo che potevamo raggiungere l'abbiamo raggiunto alla grande.
8: Il testimone passa al DT del nuoto, Cesare Butini.
11: 20 medaglie con il rientro dei russi è sicuramente...

0: Un risultato ottimo perché la squadra si è comportata benissimo.
1: E non è finita qui. Da venerdì tifiamo per le azzurre di Velasco, impegnate negli europei di pallavolo che si chiuderanno il 6. Quattro giorni dopo il via a quelli maschili. L'Italia di De Giorgi inizia a Piazza Plebiscito a Napoli contro la Svezia. Le finali il 25 e 26 settembre a Milano. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Beh, è un'estate particolare quella che stiamo vivendo sia dal punto di vista climatico che dal punto di vista economico. Io ho l'impressione che sia calato uno strano e preoccupante silenzio da parte dell'opinione pubblica, ma evidentemente anche da parte dei media sulla questione del caro carburanti. All'inizio delle tensioni nello stretto di Hormuz, ricorderete, no, l'impennata dei prezzi, ci fu una mobilitazione generale che spinse il governo ad agire col taglio delle accise temporanee. Anche i camionisti, voglio dire, si ribellarono, tassisti e quant'altro. Adesso invece che i prezzi sono, almeno per il gasolio, stabilmente sopra i 2 euro, insomma sembra ci siamo abituati a questo prezzo, e non è una bella cosa. Il costo della crisi continua infatti a mordere, no? I bilanci delle famiglie, e quasi nessuno però sembra lamentarsi. Aspettiamo le bollette della luce, poi vedremo se sommato quello a quell'altro. Insomma, l'opinione pubblica italiana dà l'impressione di essersi rassegnata. Di fatto abbiamo accettato quello che pensavamo fosse l'inaccettabile e ci siamo assuefatti anche al rincaro, convinti che tanto non cambierà mai nulla. Che ne pensate? 334 11 11 622. Buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio, in diretta da Napoli, come sempre a Milano in regia c'è Jack Saglia, in redazione Matteo Respinti. Noi oggi torneremo a parlare di scenari di guerra, perché continuano gli attacchi reciproci tra Russia e Ucraina, ci sono sempre più vittime, soprattutto tra i civili e soprattutto sul lato ucraino. Faremo il punto con Andrea Varesini, caporedattore Eco di Bergamo e autore tra l'altro del libro L'inverno ucraino, reportage dall'inferno. Il libro è uscito lo scorso anno. Parleremo anche di immigrazione, delle divisioni in seno all'Europa sulla gestione delle emergenze dopo i fatti di Ceuta, e lo faremo con l'onorevole Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico. E poi parleremo dei cambiamenti climatici, l'impatto sulla salute umana, lo faremo con il dottor Antonio Marfella, oncologo, presidente di Medici per l'Ambiente Napoli. 334 11 11 622, come sempre partiamo dalla musica, lo facciamo con Pearl Jam, Wreckage.

0: Mentre il mondo guarda apparentemente, insomma, senza possibilità di intervenire di fatto, comunque cambiare le regole dei giochi alla guerra in Europa e a quelle in Medio Oriente, si aprono nuovi scenari tattici tra Africa e Medio Oriente che a quanto pare coinvolgono anche la Russia. Allora ascoltiamo la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Buongiorno Paolo e buongiorno a chi ci ascolta. Sì, per la copertina di oggi andiamo in Africa, in Libia, dove la Russia accelera il rafforzamento della propria presenza militare nel paese con l'obiettivo di trasformarlo nel principale hub logistico per le operazioni in Africa dopo la perdita delle basi in Siria seguita alla caduta di Bashar al-Assad nel dicembre 2024. Secondo il Trainline Project della National Geospatial Intelligence Agency statunitense, Mosca starebbe finanziando lavori e ampliamenti in 6 basi in aree libiche. Le strutture sarebbero destinate a ospitare sistemi di difesa aerea, caccia MiG-29, droni, personale militare russo e uomini dell'Africa Corps, la formazione che ha raccolto parte dell'eredità del gruppo Wagner che nel 2023 tentò il colpo di Stato contro Mosca. La strategia russa ha una doppia funzione. Da una parte Mosca vuole creare un vero e proprio ponte logistico tra Mediterraneo, Nord Africa e Sahel, attraverso cui trasferire rapidamente militari, armamenti e mezzi, e dall'altra una presenza russa così estesa potrebbe condizionare gli equilibri politici interni libici e complicare il percorso verso la riunificazione del paese e le elezioni previste nella primavera del 2027. Particolarmente importante è la base di Maten al-Sarra, vicino al confine con Chad e Sudan, abbandonata nel 2011 e oggi interessata da lavori sulle piste, sui magazzini e sulle infrastrutture. Ad Al-Qadim, nell'area orientale controllata dalle forze di Khalifa Haftar, sarebbero stati costruiti 3 nuovi hangar, nuove caserme e una torre per la comunicazione. A Bakr al-Shati, invece, la presenza russa sarebbe passata da circa 300 a 450 uomini. Anche a Tamantin, già utilizzata dalla Wagner, è stata potenziata e sarebbe servita per trasferimenti di armi verso il Sudan. Insomma, per l'Italia e la NATO il dossier è strategico. La Russia sta consolidando una rete militare permanente sul fianco sud dell'alleanza, con capacità di proiezione nel Mediterraneo e nel Sahel. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te Matteo. Beh, gli scenari sono sempre quelli di una guerra che sembra una guerra, insomma una prospettiva di mondo che va sempre più verso il protezionismo, verso la guerra, verso i conflitti, e noi di conflitti parleremo tra pochissimo, anzi di un conflitto in particolare, parleremo di quello che succede, che sta succedendo tra Russia e Ucraina, perché il conflitto si inasprisce ulteriormente. Però la sensazione è quello di uno stallo, anche se le perdite maggiori naturalmente si riscontrano dal lato ucraino, che in qualche modo, voglio dire, reagisce, ma più di arrivare con i droni da qualche parte e provocare qualche danno, a volte anche dei feriti, insomma di più non riesce a fare. Adesso si parla anche del Donbass come roccaforte

0: E home page dei quotidiani online che aprono con temi differenti, molto lontani anche gli uni dagli altri. C'è Repubblica che in primo piano punta sulle notizie che arrivano dall'Ucraina con la guerra e parla di uno scontro finale per il Donetsk. E oggi ci sono stati nuovi attacchi da parte della Russia nella regione di Kharkiv, ci sono state anche almeno 10 vittime tra i civili. Kiev non ha reagito perché aveva già attaccato in precedenza con 650 droni, alcuni dei quali erano stati intercettati, altri sono arrivati a colpire gli obiettivi, hanno fatto dei danni, qualche ferito, ma è evidente che la guerra è completamente impari. Allora la domanda che faccio al mio ospite adesso è questa: insomma, questa è più una guerra di resistenza oppure una lenta agonia per l'Ucraina? Con noi c'è Andrea Valesini, caporedattore Eco di Bergamo, tra l'altro autore del libro L'inverno ucraino, reportage dall'inferno. Valesini, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buon pomeriggio. Ma è un'agonia fin dall'inizio, perché il 24 febbraio 2022 che l'Ucraina è vittima di bombardamenti quotidiani su abitazioni, ospedali, più i crimini sotto occupazione. Ha perso il 18% del proprio territorio e adesso è anche una guerra di resistenza, perché coinvolge la Russia e quindi purtroppo siamo di fronte a un'escalation tra i due paesi e non si vedono vie di uscite, diciamo, diplomatiche.
0: Come vedi tu l'approccio e l'impostazione, no, dei paesi europei, dell'Unione Europea rispetto a questa guerra? Sembra che è un atteggiamento di un quasi aiuto, ma nemmeno tanto, voglio dire, è una cosa che insomma sembra quasi deleteria, controproducente per quelli che sono i risultati che stiamo vedendo.
1: Ma anche sull'aiuto militare ci sono state, come dire, delle linee rosse che erano state imposte anche nelle forniture militari. Ad esempio, la Germania non ha mai dato i missili

0: Russia, a Kiev, gli stessi Stati Uniti anche con Biden, Tomahawk, e oggi chiede soprattutto l'Ucraina sistemi difensivi, i Patriot, che però gli Stati Uniti non hanno quasi più perché si sono infilati nella folle guerra all'Iran, e quindi diciamo che il ruolo dell'Europa è un ruolo marginale sia per responsabilità proprie, ma anche perché Putin non lo considera un interlocutore principale. Il suo riferimento sono gli Stati Uniti, dal quale ha avuto un riconoscimento nel vertice di Anchorage. Però poi Trump ha assunto una posizione non super partes nel conflitto, e poi la guerra in Iran ha peggiorato il quadro.
1: Ieri Trump, a proposito del suo atteggiamento nei confronti anche di quelli che possono essere considerati dei partner, no, della Russia, come la Corea del Nord, ha avuto un atteggiamento di apertura nei confronti proprio di Pyongyang, perché ha annunciato un ridimensionamento di quelli che dovevano essere delle esercitazioni con la Corea del Sud, proprio per non provocare la Corea del Nord. Corea del Nord, che sappiamo, insomma, in qualche modo è fortemente, strettamente legata anche dal punto di vista militare con la Russia, può essere anche una mossa, un'ulteriore mossa di, insomma, di apertura nei confronti poi in diretta di Mosca da parte del presidente americano, e può essere una strategia in qualche modo per cercare di uscire in maniera diplomatica da quello che sembra, insomma, una guerra senza via d'uscita al momento.
0: Sì, è difficile vedere una strategia in Trump, perché agisce molto d'impulso e anche con atteggiamenti vendicativi. Il problema è che c'è questo asse Corea del Nord, Russia, Iran, quindi da una parte Trump definisce Kim Jong-un un grande alleato, e dall'altra però quell'alleato è impegnato con l'Iran nella resistenza alla guerra degli Stati Uniti. Mi sembra che ci sia una grande confusione e un'assenza totale invece di altri attori che potrebbero aiutare a trovare altre soluzioni. Trump ha già il grande problema di uscire dalla guerra in Iran con una soluzione che può spendere come vittoria, anche se vittoria non sarebbe, sarebbe comunque una sconfitta rispetto agli obiettivi iniziali, e questo complica tutto il quadro generale della situazione internazionale.
1: Come si esce da questa guerra? Cioè, come si esce dalla guerra tra Russia e Ucraina? Nel senso che è evidente che bisogna cedere, no? L'Ucraina è più debole, è una guerra così lunga sta logorando soprattutto l'Ucraina e anche, voglio dire, l'opinione pubblica europea. Perché non si arriva ad una decisione di scendere davvero seriamente al tavolo della trattativa e capire, e insomma venire incontro anche a quelle che possono essere le richieste di quello che attualmente è il più forte? Cioè, battere la Russia mi sembra fuori dalla portata, no, dell'Ucraina.
0: Sì, però l'Ucraina offre una via d'uscita che è quella del congelamento del conflitto sull'attuale linea del fronte e garanzie di sicurezza, mentre la Russia chiede quei territori del Donetsk che non ha ancora conquistato e determinare le garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Quindi ad oggi sono due posizioni inconciliabili. Va anche sottolineato quello che succede in Russia, ad esempio l'esclusione dalle elezioni del partito Yabloko, che è l'unico partito che propone una tregua, una cessate il fuoco nel conflitto, è un segnale di certo che non va nella direzione, appunto, di una cessazione imminente del conflitto. Così come la rimozione di alcuni esponenti di banche di Cina e Trendino, che hanno sottolineato come la situazione economica del paese, che destina il 40% di bilancio statale alle spese militari, non sia sostenibile in un lungo periodo. mi sembra che Putin crei lo stesso problema che ha Trump in Iran, cioè deve uscire dal conflitto con una soluzione che possa essere spesa come vittoria. E d'altra parte, assolutamente, chi resiste un'invasione ha un vantaggio che è appunto il territorio e la logistica dalla propria parte, quindi è vero che l'Ucraina è in difficoltà, ma è anche vero che la Russia stessa ha grandi perdite dal punto di vista militare, quindi è una guerra di logoramento, chi cede per primo vince, anche se poi non la si può chiamare una vittoria per quello che è successo.
1: Certo. Grazie ad Andrea Varesini, caporedattore esteri e inviato dell'Eco di Bergamo. Grazie per essere stato con noi. Insomma, la situazione è sicuramente complessa, ma chi è stato sul campo e chi conosce la situazione, insomma, di persona è sicuramente molto più adatto, no? A descrivere quello che noi possiamo soltanto in qualche modo interpretare. Ci sono le previsioni del tempo, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 13 e 32 minuti.
1: Giornale radio.
2: Meteo.
3: Condizioni instabili al sud e sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: E allora ripartiamo alle 13.33, pochi secondi, 5 secondi alle 13.33 di questo martedì 18 agosto. Io sono Paolo Sergio, in diretta da Napoli. A Milano in regia c'è Jack Saglia e in redazione Matteo Respinti. Noi poco fa abbiamo parlato della guerra in Europa, lo abbiamo fatto con Andrea Valesini, caporedattore esteri dell'Eco di Bergamo. Tra poco invece ci occuperemo e torneremo ad occuparci, a dir la verità, di immigrazione, delle divisioni, degli scontri anche in seno all'Europa sulla gestione delle emergenze dopo i fatti di Ceuta. C'è anche un documento firmato dal PD e dal PSOE europeo che insomma in qualche modo chiede chiarimenti sulla sul diverso approccio che i paesi europei hanno rispetto alla problematica. Ne parleremo con l'onorevole Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico. Ma poi parleremo dei cambiamenti climatici, dell'impatto sulla salute umana, e lo faremo con il dottor Antonio Marfella, un oncologo ma anche presidente di Medici per l'Ambiente Napoli, insomma di uno che ha fatto, no, della relazione tra inquinamento, tra cambiamenti climatici e salute umana, insomma anche un motivo professionale oltre che di vita. Se volete intervenire con noi lo potete fare come sempre al 334 11 11 622 attraverso i messaggi WhatsApp, anche vocali se volete, li preferiamo. Adesso la musica con i Depeche Mode, In the End.

0: Dopo i fatti di Ceuta c'è un'Europa che rischia di insomma di non implodere, sicuramente questo il tema, ma sicuramente rischia di avere delle crepe importanti nei rapporti dei vari paesi, soprattutto per quanto riguarda la gestione dell'emergenza immigrazione. Ci sono evidentemente anche ragioni di carattere elettorale, sono partite dall'atteggiamento del governo italiano nei confronti di quello spagnolo, ma c'è una questione che insomma mette una parte il Partito Democratico con i socialisti spagnoli contro la premier danese Mette Frederiksen. C'è stata una lettera congiunta proprio ai socialisti dell'Unione Europea per mettere in evidenza una cosa importante, ovvero la solidarietà europea che non può essere selettiva, ed è uno degli argomenti dal quale partiamo, perché poi ci sono tanti anche gli argomenti di cui vogliamo parlare con il nostro ospite, l'onorevole Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico. Scotto, buon pomeriggio, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti.
0: Beh, Scotto, io volevo però prima partire da un elemento, da una considerazione. Io, insomma, dopo le minacce aperte, no? L'avversione che Donald Trump ha avuto nei confronti del premier spagnolo Sanchez, si è manifestato qualcosa che prima non c'era, cioè si sono manifestate delle iniziative interne alla Spagna, anche giudiziari nei confronti di persone vicine a Sanchez, e poi i fatti di Ceuta. Pensare male a volte no, uno può pure pensare male, ma sono coincidenze o ci sta forse una regia da oltreoceano che sta creando tutto ciò?
1: Sanchez paga l'autonomia rispetto agli Stati Uniti, rispetto a Israele, rispetto alle scelte che riguardano ad esempio l'aumento delle spese militari imposto da Trump, il 5%, a cui si sono adeguati tutti i paesi tranne la Spagna, paga il fatto che la sua economia, con politiche progressiste, penso ai salari, penso alla stabilità del lavoro, penso alla scommessa sulla transizione ecologica, vede un'economia crescere a differenza di altre economie europee che ristagnano, a partire da quella italiana. Si sta consumando una vendetta nei confronti di un modello politico. Quello che abbiamo visto a Ceuta non è nient'altro che l'effetto di una guerra ibrida. Mandare 60.000 migranti, poi in mezza giornata il 90% torna indietro, lo stesso giorno il presidente Trump riconosce il Sahara occidentale come marocchino. Potrei continuare, non penso che di essere sospettabile di complottismo se penso che su Sanchez si sta giocando una partita più grande.
0: E la posizione del nostro paese su Ceuta è più frutto di una questione di carattere elettorale o anche una sorta di tensione nei confronti, no, del presidente americano Donald Trump, di cercare insomma in qualche modo di imbonirlo? Oppure c'è realmente da parte della nostra leadership l'idea che da Ceuta i cittadini, insomma coloro che sono arrivati a Ceuta, gli immigrati, possano poi essere smistati in Europa e anche in Italia?
1: Allora, intanto andiamo per ordine. Primo, Giorgia Meloni utilizza Ceuta per non parlare delle cose vere, che secondo tutti i dati l'inflazione si sta mangiando i salari, siamo a meno 6,1 di potere d'acquisto dal 2022 a oggi, secondo che la benzina continua a essere sopra i 2 euro, terzo che 7 milioni di italiani non sono andati neanche a Ferragosto in vacanza. Perché non parla di questi problemi e parla di Ceuta? Perché le serve per nascondere gli errori, i limiti e i fallimenti del suo governo. Secondo, Giorgia Meloni non ha mai rotto con Donald Trump. Giorgia Meloni con Donald Trump al limite si è limitata a qualche scaramuccia. Quello che conta è la sostanza. Quando Trump dice dovete spendere il 5% del vostro prodotto interno lordo in armi, e quelle armi le dovete comprare dagli Stati Uniti d'America, Giorgia Meloni ha detto sì, Sanchez ha detto no. Terzo tema, forse il governo italiano conosce poco la geografia. Ceuta è un enclave che non è in Europa, non fa parte di Schengen. Per arrivare in Spagna devono attraversare il Mar Mediterraneo e poi per arrivare in Italia devono superare la Spagna. Forse qualche lezione di geografia in più farebbe bene a Giorgia Meloni e al suo governo.
0: Tra l'altro una posizione, no? Mi sembra anche un po' autolesionistica in considerazione del fatto che noi come Italia siamo uno dei paesi frontalieri, no? Delle frontiere esterne, siamo i principali punti di approdo dei migranti dal Nord Africa. E questo naturalmente il cercare, insomma, il chiudersi, il chiudere l'arrivo, no, da parte di altri paesi potrebbe essere poi, ci si può ritorcere contro. Abbiamo visto anche la Germania. Lei che idea si è fatta anche sulla posizione della Germania rispetto al nostro paese?
1: Che le scelte innescate dal governo italiano e dal governo danese, per quello che conta, sono un pezzo di una guerra civile europea a bassa intensità, dove ciascun sovranista prova a fare a gara con il proprio vicino sulle politiche securitarie di chiusura, soltanto che tutto questo appartiene a una categoria che non è politica o che non dovrebbe essere politica, l'autolesionismo. L'Italia ha 8.000 chilometri di costa, è il paese dove inevitabilmente sbarcano più migranti, insieme alla Grecia. Avrebbe bisogno della solidarietà europea. Invece in scena a ogni passaggio una finta emergenza per poter costruire la propria campagna elettorale. Peccato che governano ormai da 4 anni e dopo 4 anni non possono stare in campagna elettorale permanente, devono portare qualche risultato e i risultati non ci sono perché l'unica riforma che si poteva fare era quella del Trattato di Dublino, bloccata dagli amici sovranisti Giorgia Meloni e dalla stessa Meloni, che prevedeva che chi sbarca in Italia o in qualsiasi altro suolo dell'Unione Europea è in Europa e dunque va redistribuito equamente tra i paesi europei. Invece, per fare un piacere ai suoi amici ungheresi, polacchi e tedeschi, alla fine Giorgia Meloni ha scelto la strada del tafazzismo.
0: Appunto, quello era. E io volevo passare anche a un'altra parte geografica che è appunto Gaza, però il tema è sempre lo stesso, perché si avvicinano degli appuntamenti elettorali che stanno condizionando la geopolitica internazionale. Ci sono le elezioni di medio termine a novembre negli Stati Uniti, ci sono le elezioni a ottobre in Israele, ci si sta preparando anche le elezioni in Russia, ma quella è sicuramente un'altra storia. Anche l'Italia va verso le elezioni. Intanto sta aumentando in maniera esponenziale l'azione, no, dei coloni ultranazionalisti israeliani, evidentemente spinti proprio dalla campagna elettorale in piena efficienza in Israele, e anche protetti, no, da questa campagna elettorale, da questo governo. Perché il resto del mondo guarda ma non agisce nei confronti di quello che sta succedendo nei territori occupati?
1: Ma vede, ieri ho trovato sconcertanti le dichiarazioni non smentite di Benjamin Netanyahu nel colloquio con Kushner. Noi non possiamo lasciare Gaza perché c'è la campagna elettorale e dunque dobbiamo continuare a fare le operazioni militari a Gaza e in Cisgiordania, come se i punti percentuali in Israele si calcolassero sul numero di morti palestinesi ammazzati. Siamo di fronte a qualcosa di incredibile, di inedito. Ormai la prospettiva di uno Stato palestinese viene cancellata dai coloni messianici che sono coperti dall'esercito israeliano e da molti ministri israeliani. ma non accade nulla. La comunità internazionale non muove un dito, l'Europa è ferma, bloccata da veti, tra cui quello italiano, che non vuole la sospensione dell'accordo di cooperazione tra Unione Europea e Israele, e nessuna punizione nei confronti dei coloni. Noi siamo di fronte alla resa morale dell'Unione Europea, di fronte a un genocidio. Ce lo imputeranno le prossime generazioni. Di fronte a quello che stava accadendo e che abbiamo visto tutti, l'Europa ha scelto la strada della complicità e degli affari.
0: È una situazione sicuramente complicata, però voglio dire, ci dicono alcuni ascoltatori, insomma, che non abbiamo controparte. Io lo voglio, poi tra poco ascolteremo anche il messaggio del nostro amico, però voglio dire, non abbiamo controparte perché il programma è fatto così, ospiti singoli, ma la controparte c'è nella alternanza degli ospiti, lo voglio dire, perché chiaramente l'onorevole Arturo Scotto fa parte e interpreta una parte politica, e di quello stiamo parlando, ma il più delle volte, voglio dire, c'è nell'alternanza degli ospiti riusciamo ad essere in qualche modo equilibrati, comunque ci proviamo. Io intanto ringrazio e saluto l'onorevole Arturo Scotto, grazie per essere.
1: Ti auguro un buon pomeriggio.
0: Grazie, buon lavoro a lei. 334 11 11 622, continuate a scriverci, tra un po' faremo sentire anche i vostri messaggi. Tra l'altro, la controparte potete essere anche voi, se non siete d'accordo mandateci messaggi piuttosto che criticare semplicemente, insomma fate la controparte, e questo a noi fa piacere, sicuramente non censuriamo nessuno, e tra un po' ascolteremo anche i messaggi. Adesso i Maroon 5, Won't Go Home Without You.

0: Buongiorno, Marco D'Alecco, sto ascoltando, ma dichiarazioni così senza contraddittorio, sinceramente alcune sono al limite della realtà e della verità, è un po' esagerato, questo signore. Va bene, grazie, buona giornata.
1: Grazie, grazie a te Marco, io dire... Potevi anche darci la tua idea sull'argomento, avremmo comunque parlato, puoi farlo ancora naturalmente, il numero è il 334 11 11 622. Fortunatamente usciamo dalla politica, andiamo su temi diversi, un po' più scientifici, no? Perché ieri abbiamo parlato dei cambiamenti climatici, anche se la scienza sembra subordinata anche alla politica, ormai la matematica sembra essere diventata un'opinione, ci siamo abituati anche ai tempi del Covid, dei virus e di quant'altro. Però ci chiediamo, no, cosa la politica davvero può fare per porre un rimedio, no, a quello che vediamo, poi se qualcuno non lo vede o non lo prova, il caldo estremo, anche le manifestazioni estreme contrarie come le tempeste, le grandinate, i forti venti, c'è sempre stato sul mondo, ma in Italia forse non in questo modo negli ultimi 10 anni. Allora ne parliamo con il dottor Antonio Marfella, oncologo, presidente di Medici per l'Ambiente Napoli. Marfella, benvenuto, buon pomeriggio.
2: Buongiorno, buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
1: Allora, lei che è un medico, no? Medici per l'ambiente, c'è un legame tra il gran caldo che stiamo soffrendo, che abbiamo sofferto per tanto tempo, e la salute dell'uomo? Insomma, bisogna fare qualcosa non solo per l'ambiente, ma anche per la salute, evidentemente.
2: Allora, noi siamo un'associazione scientifica internazionale e abbiamo tutte le nostre fonti di riferimento scientifiche, oltre alla nostra chat. Noi siamo semplicemente allibiti e ci sentiamo male ogni giorno per le trasmissioni che ci facciamo, non soltanto delle relazioni scientifiche che ormai sono tutte chiarissime, tutte uniformi e tutte ormai convergenti su una crisi climatica gravissima, quasi irreversibile, e che dovrebbe essere l'unico problema politico che dovrebbe riempire le teste dei nostri governanti, che sembrano invece occupate semplicemente a portare soldi alle proprie multi-utility che gestiscono l'energia anche in questo paese. L'unico interesse che sembrano avere è fare qualunque legge che non già risolva o quantomeno affronti l'unico problema politico vero, che è la gravissima crisi climatica che sta uccidendo tutto il mondo, ma l'unica cosa che sembra preoccupare è fare qualunque legge che, anche con parvenza ecologica, riesca a portare denari alla propria multi-utility di riferimento partitico. Esempio di questi giorni, il ministro Pichetto Fratin ha emesso delle intenzioni di governo anche abbastanza interessanti, anche apparentemente intelligenti e anche, diciamo, apparentemente produttive, come per esempio la disponibilità per le nostre città che stanno consumando troppo, stanno saltando, stiamo morendo in tutte le città italiane, quindi con incentivi fino al 50% per creare delle rinnovabili domestiche. Il problema è che si danno gli incentivi per fare gli impianti, ma la vendita di quell'energia elettrica non è liberalizzata, ma è finalizzata a dare a 10 alle multi-utility di partito che le governano e fare pagare poi a 70 la stessa energia che viene riversata in circuito dagli stessi cittadini che hanno pagato gli impianti per farseli fare e togliersi da mezzo. Allora, il problema sta qua. Allora, il problema è che, a cominciare da Trump, ma a finire ai nostri politici attuali, diciamo, si nega che ci sia un problema climatico, perché
1: sì,
2: non
1: sì,
2: si
1: Trump
2: vuole
1: dice
2: affrontare.
1: Che il riscaldamento globale è una bufala costosa, dice così Trump.
2: Beh, purtroppo stiamo capendo quante bufale dice Trump ogni giorno, perché è gravissimo che gli si consente di continuare a parlare. Mi auguro che quanto prima gli Stati Uniti si rendano conto che forse altri due anni non il mondo, ma soprattutto gli Stati Uniti non possono reggere, diciamo, queste affermazioni pericolosissime, suicide per la democrazia e per il mondo, e ovviamente i nostri a ruota, cioè diciamo il livello culturale di molti nostri politici è quello di Trump, voglio dire, anzi Trump fa quasi la figura del primo della classe con qualche leghista, però diciamo è evidente che la situazione è grave, la situazione è gravissima, e con gli attuali governanti non stiamo facendo nulla di buono, stiamo tutti morendo a casa nell'aria
1: condizionata. In un minuto, perché non abbiamo di più, cosa potrebbe fare nell'immediato il governo che non ha fatto? Però lei ha detto, insomma, qualche cosa ha fatto Pichetto Fratin, insomma, queste intenzioni di
2: allora,
1: cosa potrebbe essere interessante al netto degli interessi, ma che cosa si può fare? Non più di un
2: immediatamente liberalizzata. Allora, immediatamente liberalizzare la vendita delle energie dalle rinnovabili. Mi piace l'impostazione per quanto riguarda gli incentivi alla realizzazione degli impianti, non hanno provveduto e devono provvedere alla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, sottraendolo alle loro multiutility di partito. Questa sarebbe una cosa utilissima, che consentirebbe un recupero notevole alle energie rinnovabili in Italia, che sono le uniche che possono quantomeno mitigare la situazione, sia per l'ambiente sia per la salute.
1: Grazie al dottor Antonio Marfella, oncologo, presidente Medici per l'Ambiente Napoli, grazie a lei per essere stato con noi. Siamo arrivati alla fine della puntata di Summertime, di questo orario, ma Summertime continua anche tra poco. Io ringrazio Jack Saglia in regia, ringrazio Matteo Respinti in redazione, ringrazio voi naturalmente, vi do appuntamento puntuale a domani come sempre qui su Giornale Radio dalle 13 alle 14. Da Paolo Sergio è tutto, buon pomeriggio, a domani.
3: Giornale Radio.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Sono le 14.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Sono state ripristinate le attività di volo in partenza in arrivo all'aeroporto di Catania, così SAC, la società di gestione dello scalo. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni, continua la nota.
7: Giudizio immediato per Luca Spada, ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati in ambulanza. Udienza in corte d'assisi a Forlì il 15 ottobre per la morte dell'85enne Deanna Mambelli il 25 novembre scorso. Per questo decesso Spada è in carcere con l'ipotesi di omicidio. Per altre 5 morti le indagini sono ancora in corso.
8: Con una nota, la premier Giorgia Meloni ricorda gli 80 anni della strage di Vergarola, la più grave e sanguinosa nella storia dell'Italia repubblicana. Una carneficina nell'oblio per decenni, resa alla memoria collettiva grazie all'implacabile impegno della comunità italiana di Pola, esuli, discendenti e associazioni. Decine e decine di civili innocenti uccisi secondo un macabro disegno, mai accertati gli autori dei mandanti e le finalità, così la premier.
7: È morto a 98 anni Fulvio Lucisano, una delle figure che più a lungo hanno accompagnato l'evoluzione del cinema italiano. Produttore, distributore e imprenditore, aveva fondato nel 1958 la Italian International Film e nel corso di oltre 7 decenni aveva lavorato con alcuni dei nomi più importanti dello spettacolo nazionale. nazionale. La notizia della scomparsa è stata diffusa dalla figlia Paola attraverso i social.
8: Medio Oriente, il Board of Peace intende passare da un modello di graduale consegna delle armi di Hamas e successivo ritiro israeliano ad un modello di consegna di tutte le armi in una mossa unica in cui l'organizzazione terroristica consegnerà tutte le armi in suo possesso ed Israele si ritirerà completamente dalla striscia. La proposta è emersa nei colloqui tenuti ieri da Kushner Genero e inviato speciale del presidente americano Trump con il primo ministro Netanyahu.
7: Il tennis, si chiude il programma del terzo turno con Lorenzo Musetti protagonista per l'Italia. Il Carrarino, che viene dalla vittoria al debutto contro Daniel Altmaier in 2 set, affronterà per un posto agli ottavi di finale l'americano Michael Zhang, numero 110 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. Come secondo incontro dalle ore 17 sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Tra i big in campo anche Daniil Medvedev, il numero 2 del seeding Uji Eliassim e Taylor Fritz.
8: Ed è tutto, a più tardi.
9: Music News, informazione e musica solo su Giornale Radio, la radio libera di

Music and News. È il momento di rilassarsi e godersi la musica migliore. Rimani su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music and News, solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Buongiorno. Dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 14 e 28 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito questa mattina l'area residenziale di un villaggio nella regione di Kharkiv. Almeno 10 morti, diversi feriti. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di nuove forniture militari con le batterie difensive Patriot che sarebbero in esaurimento. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Oltre 600 droni sono stati lanciati nella notte in 15 regioni, inclusa quella di Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Non chiedo sconti, a Messina si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato. Il governatore della Sicilia Schifani, in un'intervista al Corriere della Sera, interviene così sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare della città siciliana. I quattro custodi sono in ferie d'ufficio e vi resteranno finché i fatti non saranno chiariti, aggiunge Schifani, parlando di un fatto grave su cui è necessario accertare senza indugio le responsabilità. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. È caccia aperta al basista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Tre Tigri contro Tre Tigri, Aragosta a colazione, Ricomincio da tre e Fantozzi il ritorno. Tra i suoi più grandi meriti, quello di aver puntato su Massimo Troisi, al quale produsse il suo primo film. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Giornale Radio.
1: Meteo.
4: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Music News. È il momento di rilassarsi e godersi la musica migliore. Rimani su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music and News, solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 15.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati all'ascolto di Giornale Radio, studio Daniela Ubaldi. Tema migranti in primo piano dopo la Germania. Anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo, l'Italia, i richiedenti asilo che sono arrivati dopo essere sbarcati. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, informa che i voli sono stati già programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto, senza ancora un accordo con l'Italia per la gestione dei rimpatri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un attacco missilistico di Mosca nella regione di Kharkiv ha causato stamattina 10 morti, 8 feriti. La difesa di Kiev annuncia di aver neutralizzato 111 dei 147 droni lanciati la scorsa notte dalla Russia, che dal canto suo conta quasi 800 droni ucraini piovuti sul suo territorio, compresa l'area della capitale. Il presidente ucraino Zelensky annuncia anche ritorsioni per l'attacco a Kharkiv e torna a chiedere all'Occidente nuove forniture militari. Proseguono in una Messina travolta dalle polemiche le delicate indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina trafugate nella notte di Ferragosto dal Mume. Contrariamente a quanto trapelato, non è stato ancora trovato il furgone utilizzato dai ladri nel colpo. Il mezzo rintracciato in una zona non coperta dalle telecamere si è rivelato non essere quello incriminato. Le indagini si concentrano sul possibile basista e sulle falle dei sistemi di sicurezza. Abbiamo disposto un'ispezione, annuncia il governatore siciliano Schifani, in ferie d'ufficio fino a chiarimento dei fatti i quattro custodi. Allerta gialla in 7 regioni. Oggi gran parte d'Italia fa i conti con la nuova ondata di maltempo. Pioggia e temporali hanno interessato ieri diverse zone del centro e del nord Italia, dove le temperature sono in sensibile calo. Particolarmente interessato il Lazio, allagamenti, danni per grandine, nel Reatino una bomba d'acqua, tempesta di fulmini su Roma. Ma il calo delle temperature è destinato a finire molto presto. Già domani tornano i bollini arancioni per Ancona e la capitale. È morto a 31 anni Varenne, il mitico cavallo leggenda del trotto. 62 vittorie su 73 corse disputate, con oltre 6 milioni di euro incassati in premi. È diventato il trottatore più vincente di sempre. L'annuncio della scomparsa dai canali social ufficiali dell'animale, che è stato colpito da un infarto fulminante nella notte tra lunedì e martedì nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. Calcio, si sono completati ieri i 32esimi di Coppa Italia. Il Pisa ha vinto il derby toscano superando l'Empoli ai rigori 3-0 del Sassuolo sul Cesena. Cremonese e Sampdoria 2-0, stesso punteggio del successo del Palermo sul Lecce. La soddisfazione dell'allenatore rosanero Pippo Inzaghi, condizionata da alcuni problemi fisici accusati dai suoi.
3: Mi sono divertito, quello che speravo che regalassero alla gente, divertimento, giocate. Poi purtroppo, oltre a perdere il portiere, abbiamo perso gli slot, abbiamo perso i cambi, non ho potuto fare rifiatare qualcuno. Veramente è stata una partita tosta, però siamo molto contenti. Magnani nell'ultimo rigore allo stadio ha sentito indurirsi l'adduttore, per cui nel riscaldamento lo sentiva e non ho voluto rischiarlo. Se fosse stata una finale si giocava, ma è inutile correre rischi.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Eccoci di nuovo in diretta dopo quest'ora di selezione musicale. Ringraziamo Graziano Melzi, il nostro stage manager che seleziona per noi la musica. Io sono Tommaso Lavizzari. Oggi ho un ospite in queste due ore dedicate allo sport di Summertime, un ospite speciale che abbiamo strappato al suo tour mondiale, che sta presentando un libro. È qui con noi Enrico Lazzeri, in arte DJ Harry. Buon pomeriggio.
5: Ciao,
4: Harry.
5: Ciao a tutti gli ascoltatori di Giornale Radio.
4: No, tu ridi,
5: grazie a
4: tu
5: te.
4: Ridi, ma è vero.
5: Io rido perché...
4: Allora, abbiamo fatto una carambata, dovete sapere, perché io ed Enrico ci conosciamo da 30 anni, abbiamo fatto 15 anni di radio insieme, pensate un po', ma qui in cabina di regia, che saluto anche, c'è il nostro Roccia Massimo Tedesco, che conosci da 30 anni.
5: Sì, da quando era in sala addirittura, a fare il DJ di sala.
4: Pazzesco.
5: Cioè, hai capito che...
4: Una carambata
5: incredibile. Hai chiuso
4: il cerchio. Esatto.
5: Oggi.
4: tu sei un grandissimo DJ, sei un direttore artistico di varie etichette, adesso è uscita anche una compilation, poi ne parleremo, di nuovi artisti emergenti, ma sei anche un grandissimo esperto di calcio e di sport in generale. Io e te abbiamo fatto appunto una trasmissione per tantissimi anni, abbiamo fatto tantissimi viaggi anche nei Balcani dedicati al calcio, e sei appunto anche un nuovo fenomeno letterario, perché sei uscito da qualche mese con un libro che lascio presentare a te, più tardi ovviamente, perché è stato veramente un caso letterario. Tu sei in giro da mesi a presentarlo.
5: Sì, e ho ancora davanti un sacco di città da andare a visitare per andare a esporre i contenuti del libro, e direi che sta andando benissimo.
4: Esatto,
5: ecco.
4: Esatto, adesso parleremo anche di quello, perché è un libro di poesia, ma c'è dentro anche la tua vita, un po' di sottocultura, anche un legame con il calcio dovuto al modernismo, al Northern Soul, eccetera eccetera. Ne parleremo tra poco. Adesso invece ascoltiamo Miley Cyrus con Flowers. We were good.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Summer Time, 15-17, due ore dedicate allo sport. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me c'è DJ Enrico, Harry in arte, perché tu sei Enrico Lazzari, però in realtà il tuo soprannome non deriva dal tuo nome.
1: No, anche se è la traduzione inglese del
0: esatto,
1: mio nome.
0: Esatto, cioè ti potevi chiamare anche Ugo e ti saresti chiamato lo stesso,
1: allora,
0: DJ.
1: Esatto, molti hanno pensato che, siccome io sono un divulgatore di musica inglese alla base e affini, hanno pensato alla traduzione inglese del mio nome. Ma in realtà io l'ho mutuo dal grande Henry Rollins, che è stato Black Flag, ma soprattutto Rollins Band. E quindi io mi sono sempre detto, se mai dovessi fare qualcosa di artistico nella vita, mi chiamerei Henry come nickname e poi anche il mio nome in sostanza.
0: E questo e altre storie sono incluse all'interno di Ballare nella catastrofe, la poetica della dancehall, che è il libro appunto che stai portando in giro. Adesso io prima scherzavo, chiaramente tour mondiale, ma quasi, perché in realtà lo stai portando in giro per tutta Italia e secondo me qualche tappa anche all'estero ci scappa.
1: È stata fatta presso una radio francese,
0: Vedi? Vedi che lo sapevo.
1: Con traduzioni anche di materiale poetico in francese.
0: Ah, bellissimo. Ed è edito, diciamolo perché è corretto, da Agenzia X. È un libro di poesie che raccontano però anni
1: Le
0: fa.
1: Le poesie sono degli anni 80 e 90, ma hanno avuto una vita solamente spoche. Noi ci trovavamo in certi locali di Milano e recitavamo, e chi arrivava con materiale poi comunque si era sparsa la voce di questi spoken e erano diventati una cosa importante. Fulvio Floridia, che è stato un po' l'artefice,
0: certo,
1: di questa situazione, può andare a testimoniare.
0: Che molti conosceranno
1: fatto.
0: Anche commentatore calcistico legato molto al mondo dell'Inter.
1: Esattamente, lo vedete spesso in televisione anche. E quindi quando sono andato da Marco Filopat, che è l'editore di Agenzia X, lui mi ha detto, guarda, a me interessano molto anche perché raccontano uno spaccato di Milano che non esiste più, soprattutto quello legato alle sottoculture e anche una certa idea della città. E però mi ha detto, guarda, io non riesco a veicolarti come scrittore perché tu sei più conosciuto come DJ.
0: Certo.
1: Quindi usciamo come DJ Henry e non come Enrico Lazzari, però mi devi raccontare la tua biografia in un modo narrato, quindi non come un curriculum, ecco. E in più mi devi fare una parte saggistica di cosa voglia dire stare dietro ad una console. Poi c'è anche una parte bibliografica, che sono le fonti, un sacco di musica, un sacco di canzoni accorpate alle poesie, quindi direi che è un libro dove si può fare una playlist di 5 ore almeno.
0: Bellissimo Harry, bellissimo. Dopo chiaramente riprenderemo anche questo filone qua e là, perché gli appuntamenti di oggi in realtà sono legati chiaramente al mondo dello sport, in particolar modo al mondo del calcio. Non solo calcio, perché tu sei anche un grande appassionato di geopolitica, ti piace anche affrontare il mondo del calcio come a me.
1: In chiave sociale.
0: Esatto, in chiave un po' diversa. Per cui sentiremo Pippo Russo come primo ospite, che è professore di sociologia, editorialista del Corriere dello Sport, di Domani e di varie altre testate giornalistiche, che sta seguendo, secondo il suo filone logico, molto l'affare FIFA-UEFA. E poi voglio fargli anche una domanda a proposito di questo Milan che sembra un po' posseduto da Jorge Mendes. Adesso l'ultimo acquisto che abbiamo presentato proprio ieri è l'ennesimo colpo che sembra molto legato appunto ad una realtà di cui io e te in realtà ci siamo occupati nel corso degli anni, che sono un po' questi fondi di investimento, queste situazioni che hanno un po' inquinato il calcio che abbiamo sempre amato, Henry.
1: Sì, decisamente. Diciamo che i tempi del calcio romantico sono assolutamente finiti e quindi anche cercare di vivere una nostalgia ha poco senso. Sì, diventa un mondo vintage, ma poi lascia un po' il tempo che trova. Io, come avevamo parlato già spesso in altre occasioni, auspico che in Italia arrivi una nuova aristocrazia calcistica, cioè perché andrebbe a portare linfa vitale in un movimento che comunque vede Inter, Milan e Juve in questo momento in grandissima sofferenza, l'Inter un po' meno, però comunque non vedo più queste tre società essere un po' il traino di tutto il movimento calcistico. Sono invecchiate in qualche modo, avrebbero bisogno di proprietà molto più dinamiche, non ci sono le condizioni, evidentemente la faccenda stadio è anche un limite incredibile,
0: grossissimo.
1: Diciamo soprattutto per quella che è l'idea degli investitori attuali,
0: certo,
1: devi avere uno stadio di proprietà
0: per
1: e soprattutto
0: attirare.
1: È Esattamente. La Juve ce l'ha, però è in una fase di confusione, ecco.
0: Tra l'altro, quindi, ieri c'è stata proprio l'amichevole a Villar Perosa, cioè che, quella che era l'amichevole a Villar Perosa tra Juventus e Juventus B allo stadium chiaramente di Torino, ed è stato un po' un ritorno al passato, perché rivedere Elkan in panchina, dopo sentiremo anche, abbiamo due frasi di Spalletti a riguardo.
1: Sì, io in queste nuove aristocrazie vedo assolutamente il Como e l'Atalanta, che potrebbero svecchiare veramente il calcio italiano.
0: Io ci metto anche Fiorentina e Bologna come speranze mie personali.
1: Sì, e in teoria potrebbe esserci anche il Monza, vediamo.
0: Vediamo, perché il Monza è un po' più lontano come rincorsa. Io ci metto una Roma che può essere ripresa. Purtroppo la Lazio in questo momento sta attraversando un bruttissimo momento proprio della propria vita, della propria storia. Ne parleremo nei prossimi giorni sicuramente con qualche tifoso della Lazio. Oggi poi approfondiremo il discorso invece legato al calcio internazionale, ma non solo, perché ci sono anche i preliminari di Champions League. Questo weekend cominceranno anche ufficialmente quasi tutti i campionati in maniera definitiva, per cui parleremo con Federico Casotti di questo. Nella seconda ora invece andremo a trovare Dario Focardi, che a Pisa ieri ha visto proprio Pisa-Empoli di Coppa Italia, e con lui faremo anche un po' un excursus attorno a quella che è la Serie B, perché inizierà anche la Serie B ufficialmente questo weekend e bisogna dargli spazio, perché le piazze sono tante, sono importanti. Chiuderemo invece con un altro nostro comune amico, che è Stefano Olivari, giornalista, editorialista sia del Guerin Sportivo che del Corriere del Ticino che dell'Indiscreto, con cui invece parleremo di tennis, perché ieri Cobolli ha giocato una partita epica contro Blocks, ha vinto in 3-7, cioè 2-7-1. È stata veramente una partita epica, perché ha rimontato un terzo set che sembrava ormai perso, sembrava spacciato. Oggi invece sarà la volta di Musetti, ma di questo e molto altro, Harry, parleremo più tardi. Io e te chiaramente poi riprenderemo anche il filo del libro, perché voglio anche farti parlare del Northern Soul, perché è profondamente legato anche alle tifoserie inglesi del nord, eccetera eccetera, e non tutti lo sanno, visto che è summertime, è giusto anche divagare. Qualsiasi domanda e qualsiasi curiosità o qualsiasi considerazione al 334 11 11 622. Noi adesso sentiamo Mark Hambourg con New York Confident.

0: Summertime, Giornale Radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622 per scriverci in diretta o mandarci dei vocali sempre sotto il minuto, mi raccomando. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi Enrico Lazzeri in arte DJ Harry. E al telefono adesso abbiamo il primo ospite che sono molto contento di avere al telefono, che è Pippo Russo. Buon pomeriggio Pippo, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta.
0: Ciao Pippo, ciao, allora ciao. Anzitutto ti sono vicino per il tuo post che ho visto stamattina su Facebook legato a donne è arrivato la rotina, perché nel 2026 non si può sentire, però partendo da questa cosa...
1: Se invece si sente davvero, non credevo nemmeno
0: vero,
1: io alle mie orecchie.
0: Vero, incredibile. Anche ogni tanto mi domando come sia possibile che ci siano ancora certi messaggi. Però veniamo a noi. Allora, io vorrei affrontare con te due argomenti. Uno, FIFA e UEFA, perché ho visto che tu sei andato avanti, nonostante sia un argomento che è un po' sceso nell'interesse, diciamo, popolare. Però sei andato avanti, a me interessa molto portare avanti questo filone. Poi la seconda parte invece vorrei
2: però
0: chiedere...
2: Coltelli, forbicine.
0: Questo è Massimo Tedesco in regia. Allora, e poi il secondo filone invece è un po' questa cosa di Jorge Mendes che si è insinuato nel Milan, e volevo sapere da te che considerazione è. Ma partiamo da UEFA e FIFA. A che punto siamo e che lettura stai dando di quello che sta capitando?

0: abbastanza compatto da sfiduciare Infantino, e poi invece si vede che all'interno delle singole confederazioni le federazioni nazionali valgono per il loro voto e possono decidere in modo difforme rispetto a quello che è stabilito a livello di confederazione continentale. Per esempio, la confederazione asiatica ha preso una posizione contraria a Infantino, ma al suo interno ci sono più federazioni nazionali che non sono esattamente allineate. Allora, andando avanti così, andando avanti coi giorni, Infantino spera di riorganizzare la resistenza, perché lui a mollare la poltrona non ci pensa proprio, esatto. Non è minimamente sfiorato dal disonore di avere oggettivamente spaccato il mondo del calcio. Lui andrebbe avanti anche così, e fino a che su quella poltrona resiste. Le elezioni, il prossimo congresso sarà a marzo, e quindi è una tempistica biblica, può succedere veramente di tutto.
1: Tu Harry, avevi delle curiosità, una considerazione su questo tema che so che ti appassiona anche.
2: Ma io volevo fare una domanda a Pippo, che leggo sempre molto volentieri tramite Facebook. Qui la situazione in questa lotta è meramente politica, perché poi di etico ci vedo poco. Non so, ma cosa ne pensi?
0: No, ma qui, come dire, non ci sono i buoni come contro i cattivi, e qui siamo una battaglia fra cosche, detto proprio fuori dai
1: bella denti. Questa,
0: esatto. Chiaro che qui non è che si sia al cospetto di uomini dell'onore, uomini del disonore. Siamo al cospetto di una lotta di potere dove forse qualcuno è meno impresentabile di altri, ma non è che abbia un curriculum specchiato. Per dire, se io penso che il nuovo kingmaker potrebbe essere Nasser al-Khelaifi, cioè il plenipotenziario del Qatar per le cose sportive, ormai talmente plenipotenziario da essere diventato plenipotenziario di se stesso, cioè una potenza a sé rispetto al Qatar stesso, ecco che allora mi sembra che si debba saltare dalla padella per finire nella brace. Però sicuramente di Infantino ci si deve liberare soprattutto di una logica di governo della FIFA che ha trasformato questa istituzione in un organismo impresentabile, completamente dipendente dal suo presidente, completamente coincidente col suo presidente. Deve tornare a essere l'istituzione di governo mondiale del calcio nell'interesse generale. Con Infantino ha completamente smesso di esserlo.
1: Assolutamente, tra l'altro Marco D'Avanzo, che era qua ospite da noi qualche settimana fa ed è stato l'unico statistico che ha avuto la UEFA, ha detto proprio in diretta che quando ha firmato il contratto, parliamo di 20 anni fa perché poi lui lo è stato per 10 anni e si parla appunto di questo periodo storico, mi ha detto che come clausola c'era assolutamente che lui poteva avere tutte le collaborazioni che voleva, ma non con la FIFA, perché era il primo competitor ufficiale della UEFA, per cui loro lo avevano già dichiarato 20 anni fa, e questa guerra di potere ha proseguito e sta pian pianino, secondo me, distruggendo il calcio. Pippo, a proposito di questo, poi torneremo sicuramente in futuro a parlarne quando ci saranno degli ulteriori aggiornamenti. Volevo chiederti, visto che tu, oltre a un bellissimo libro, hai sempre portato avanti una battaglia contro Jorge Mendes e contro tutto questo sistema di procuratori, volevo chiederti che idea ti stai facendo di questo Milan. Cioè, è solo un consulente Jorge Mendes? Cioè, è credibile la cosa che sia solo un consulente?
0: Ma io
1: dici
0: Jorge Mendes non è mai stato solo un consulente per nessuno. Può essere casomai solo un consulente per se stesso, nel senso che, come fa ad altissimo livello e con la massima efficienza gli interessi propri, non li fa per nessuno. Allora, ovunque lui metta le condizioni per costruire relazioni, lui costruisce un pezzo di potere. La cosa che però mi fa più specie, l'ho ripetuto più volte, spero di non averlo ripetuto anche da voi, perché mi secca quello che finisce per dire di essere quello che dice sempre le stesse cose.
1: No, ma invece è ripetita Juvent, anche in casa.
0: La cosa che fa specie è che Jorge Mendes ha delle logiche di relazioni con i club a seconda della taglia dei club. Allora, ci sono i club piccoli e medi con i quali può anche

0: che fare il padrone di casa pur non essendo di casa. Se invece si parla dei club di una certa dimensione europea, quelli che appartengono alla nobiltà del calcio europeo come il Real Madrid, il Barcellona, il Liverpool e come il Milan, che nonostante tutto rimane un club della nobiltà europea, allora Mendes, diciamo, ha un rapporto un po' diverso, ha un rapporto, come dire, su un piede di parità, di negoziazione fra due potenze che si devono rispettare, il club e Jorge Mendes. A me pare che nei confronti del Milan Mendes stia avendo l'atteggiamento che sia verso un club di piccola media taglia, e quella credo sia anche la cosa più umiliante per il Milan e per la sua proprietà, per la sua storia e per i suoi tifosi.
1: Sono assolutamente d'accordo con te, e questo mi fa piacere per il semplice motivo che significa che ho studiato bene sui tuoi testi e sui tuoi articoli, perché è la stessa idea, senza conoscere come te le cose dal di dentro, diciamo, che mi sono fatto io osservando all'esterno anche proprio i movimenti di Diego Moreira, che cresce nello Standard Liegi, passa al Benfica, poi viene venduto al Chelsea, poi dal Chelsea passa allo Strasburgo, che è della stessa proprietà del Chelsea, quindi anche lì ci sono tutti questi. Di contro invece c'è la tua Fiorentina, che quest'anno si è data in mano a Paratici, quindi ha un vecchio concetto che è quello del direttore sportivo, però li ha un po' bacchettati, ho visto qua e là, visto che... Dammi un po' la tua visione sulla Fiorentina.
0: Ma la mia visione è che, chiaro, è contestare questa campagna acquisti non si può, perché no, dopo anni di stenti e di miserie è stata fatta una campagna acquisti.
1: Ha preso dei giocatori fortissimi, oggettivamente.
0: Però ricordando qual è il percorso di Paratici in altre società, la Juventus e il Tottenham, si tratta di un dirigente che è abituato a spendere a debito, a forte debito, e che sconta fra l'altro il fatto di essere nato lui come direttore sportivo e quindi come uomo di mercato che deve stare lì sul mercato, ma avendo alle spalle un dirigente di spessore più elevato come era Beppe Marotta, che ha un altro respiro. Una volta provatosi a operare come se fosse l'amministratore delegato, come ha fatto alla Juventus, come ha fatto in parte anche al Tottenham, ha dimostrato di non avere maturato abbastanza l'idea che non può essere soltanto l'uomo che fa il mercato, e quindi deve guardare soltanto a quanto c'ha in portafoglio per spendere, quanto potrà spendere a debito, ma deve guardare anche altri tipi di equilibrio economico-finanziario. Non vorrei che la Fiorentina stesse facendo il tris non richiesto, questa è la mia perplessità.
1: Io la condivido, anche se poi mi sembra che ci sia l'intenzione di cedere Moise Kean se il Como dovesse alzare l'offerta.
0: Sarebbe uno sbaglio assoluto, hai in casa il più forte attaccante italiano. Non te lo sei ritrovato per sbaglio, lo cedi, per di più lo cedi a una cifra. Ora, 30 milioni del Como sono offensivi se pensi che Lucca è stato pagato 27 milioni, allora già questa è una cosa offensiva, ma comunque che non lo cedi se lo hai, e se anche lui vuole andare via ha un contratto, glielo fai rispettare.
1: E Fagioli invece lo venderesti?
0: Ma neanche lui, lo si è recuperato, ha fatto il miglior campionato della sua carriera nell'annata peggiore della Fiorentina degli ultimi anni, mandar via i migliori proprio è una cosa che non condivido, non capisco come strategia.
1: Sono d'accordo con te, anche se temo che purtroppo poi servirà alla Fiorentina, se proprio per il discorso che hai fatto tu prima, fare un po' di cassa. Io ti ringrazio tantissimo Pippo, è sempre un grandissimo piacere, soprattutto lo leggo anche negli occhi di Michele Ceci, che è dall'altra parte del vetro e che ringrazio, perché ti apprezza particolarmente, te lo riferisco perché me lo dice sempre, mi dice: Pippo Russo è veramente veramente un fuoriclasse.
0: Io lo ringrazio, lo saluto come saluto tutti voi e buon proseguimento.
1: Grazie mille Pippo.
2: Ciao Pippo,
1: a prestissimo.
2: Ciao, grazie
1: mille. È sempre un grandissimo piacere, ma non è finita qua, è appena iniziato, perché è appena conclusa la prima mezz'ora di queste due ore dedicate allo sport di Summertime. Noi torniamo tra pochissimo qua, ricordatevi al 334 11 11 622 di mandarci i vostri messaggi.
3: Giornale radio.
4: Ginepro. Erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: Summertime, la tua estate col Giornale Radio.
2: Ciao Tommaso, buongiorno, buongiorno a tutti, Giancarlo da Genova. Volevo chiederti un parere sulla campagna acquisti della Roma, perché sento tanti parlare in maniera trionfale, in maniera, però secondo me è una campagna acquisti molto molto, non so come dire, molto, molto attenta sotto certi aspetti, ma anche votata ai giovani talenti, quindi rischiosa sotto certi punti di vista secondo me. Però vabbè, niente, io ti dico, preferisco così che niente.
3: Giancarlo, allora, per quanto mi riguarda, secondo me la Roma sta facendo una buona campagna acquisti secondo un principio. Sono coerenti con la scelta che hanno preso, hanno deciso di puntare tutto su Gasperini, hanno deciso quindi di affiancare un direttore sportivo che lo conosce da tanti anni, che ha già lavorato con lui. Di conseguenza credo che, anche per essendo il centenario della Roma e tenendoci particolarmente, stiano facendo una campagna acquisti oculata. Io dico sempre solo una cosa: è solo il campo che dà la risposta definitiva. I giocatori che sta prendendo sono buoni, poi se basteranno, se questo completerà la rosa della Roma, lo vedremo. Io dico che è ancora presto, nel senso che per me nei prossimi 15 giorni cambieranno parecchie cose dal punto di vista delle squadre, ci sono ancora molti movimenti che si devono fare. Sarei ottimista però se fossi in te, perché alla fine, se non vi fidate di Gasperini, non so di chi ci si possa fidare. Dalla Roma alla Roma, perché adesso andiamo a sentire Damiano David con Voices, poi torniamo in diretta sentendo Federico Casotti, con cui approfondiremo invece il discorso calcio internazionale e anche Serie A. No.

0: perché Damiano David dei Maneskin è un grandissimo tifoso della Roma e so che è molto entusiasta dell'ultimo acquisto della Roma, tanto che sembra che volesse andare addirittura all'aeroporto per raccoglierlo, visto che è arrivato oggi, o credo che stia arrivando in questo momento. Ma adesso abbiamo al telefono, dovremmo avere Federico Casotti. Ben trovato Federico, buon pomeriggio.
1: Eccoci, ciao,
0: ciao Federico.
1: Tommaso, ciao a tutti.
0: Ciao, sono qua con DJ Harry, che ben conosci per altri trascorsi. Esatto, oggi mi è venuto a trovare perché non sapevo, ma ha una lunga amicizia con il nostro regista Massimo Roccia Tedesco e anche con Graziano Melzi, che è il nostro station manager. Allora, Federico, partirei con te. Volevo parlare un po' di calcio internazionale, però in realtà mi è arrivata una richiesta prima da parte di un ascoltatore, un giudizio sul mercato fino ad oggi della Roma, e volevo sapere da te che idea ti sei fatto a proposito del calciomercato della Roma, visto che è arrivato un bel acquisto proprio oggi.
1: Il mercato della Roma lo valuterei sempre un po' facendo la tara sul potenziale che Gasperini può esprimere da determinati giocatori, perché l'abbiamo visto in misura minore l'anno scorso, ma l'abbiamo visto soprattutto all'Atalanta, in precedenza al Genoa. È uno che, se gli dà in mano il giocatore giusto, te lo fa esplodere come nessun altro. Ecco che magari alcuni elementi, come penso proprio a Rodrigo Mora, insomma, il ragazzo che arriva adesso, è un giocatore che, insomma, sono molto curioso di vedere cosa ne può fare Gasperini. È un ragazzo molto giovane, devo dire, dell'aspetto e anche un po' nelle vibrazioni, ha un po' del giovanissimo Kakà che arrivò a Milano, che sembrava proprio lo studentino modello, no?
0: Ecco, sì,
1: ha quel fisico di Rolla lì. Poi chiaramente, insomma, Kakà ha fatto la carriera che ha fatto, e auguriamo a Rodrigo Mora di fare di ispirarsi, insomma, a quel tipo di percorso. Però, insomma, già viene accompagnato comunque dalla valutazione da giocatore fatto e finito. Mi sembra, insomma, è una squadra che tutto sommato, insomma, anche se il campionato non è stato scintillante, perché la difesa, secondo me, ha preso veramente troppi gol, però è una squadra che, secondo me, Gasperini vuole mettere tutto a fare la Champions, come dice lui, anche magari sbagliando con la sua testa, ma facendola come dice lui.
0: Siamo allineati allora, perché anch'io ho detto che secondo me bisogna avere fiducia in Gasperini. Invece ieri abbiamo sentito un nostro collega che tu ben conosci, che è Fabio Fava, e visto che anche tu ti sei occupato per tanto tempo di calcio francese, ti giro un'altra domanda di un ascoltatore che invece ci chiede un parere chiaramente su Diego Moreira, che è passato dallo Strasburgo al Milan. Che idea ti sei fatto di che idea hai di questo giocatore, che è conosciuto pochissimo in realtà dal pubblico italiano?
1: Sì, l'ho visto onestamente poco anch'io. Però è un giocatore che, insomma, anche qui, insomma, le valutazioni sono le valutazioni del mercato di adesso. Sono valutazioni che tendenzialmente si dovrebbero accompagnare a giocatori fatti e finiti. Nel caso di Moreira questa cosa vale forse un pochino di più rispetto a Rodrigo Mora, anche solo per i 3 anni di differenza. Stiamo parlando ovviamente di ruoli completamente diversi. È un giocatore, diciamo, a tutta fascia, che con lo Strasburgo ha fatto comunque piuttosto bene, pur risentendo un pochino anche della gestione Chelsea. Sappiamo che lo Strasburgo ha questa, è un po' una dipendenza della corona,
0: una squadra satellite, esatto,
1: ma della corona del Chelsea, e quindi poi in questi casi qui poi magari non sempre poi le multiproprietà guardano al bene magari del giovane giocatore. Da questo punto di vista, secondo me, il passaggio al Milan per lui potrebbe essere proprio l'occasione per sbloccarsi definitivamente e spiccare il volo, detto che lui, soprattutto con Rosinho, aveva avuto un Rosinho che era stato allenatore dello Strasburgo prima di andare a fare danni ai Chelsea, aveva avuto comunque un momento di grande credibilità, e quindi, insomma, è già uno di cui si parla da un pochino.
0: Allora Harry, tu ridevi quando parlava male di Rosinio al Chelsea, perché tu sei, dichiariamolo ufficialmente, sei tifoso del Tottenham, in Italia tifi Genoa e Taranto e poi tifi Chiasso, queste sono le tue squadre.
2: E poi ho anche un amore per la San Benedettese,
0: per la San Bene,
2: è tutto rosso-blu, a parte il Tottenham.
0: Allora, a proposito, visto che questo mi crea il gancio, perché oggi inizia in realtà la Champions League, ci sono i playoff di Champions League, ci sono alcune partite abbastanza interessanti, Fenerbahce e Lione su tutti, senza ombra di dubbio alcuno, per cui ti chiederei, Federico, avrei due domande. Partiamo dal Tottenham, visto che abbiamo citato adesso. Che idea ti stai facendo di questo Tottenham targato De Zerbi, che ha speso una fraccata di soldi sul mercato?
1: Beh, è difficile fare peggio delle ultime due annate.
2: Esatto. Quindi
1: io direi che... E però ecco, mi colpisce molto, ma questo non è ovviamente un'accusa a nessuno, no? Ma è proprio un modo di ragionare che non è più quello italiano, no? Semplicemente hai speso male, il ragionamento è hai speso male, allora la prossima volta spendi di più, no? E quindi funziona così. L'acquisto di Tonali, io leggevo l'altro giorno un articolo su un sito sportivo inglese, dove parlava dei 7 colpi più sopravvalutati dell'ultimo mercato. In testa c'era Diomandé a 140 milioni al Real Madrid, ma proprio per la cifra, e mi sono stupito di vedere Tonali in questo gruppo di colpi. Però effettivamente la considerazione che facevano era che, insomma, la stagione di Tonali a Newcastle non era stata particolarmente brillante, e che comunque la valutazione invece è una valutazione che abbiamo visto, insomma. Ecco, ripeto, torno un po' al discorso precedente, con le squadre inglesi le valutazioni sono talmente sproporzionate che poi non si fa veramente molta fatica a capire poi il reale valore sul campo, poi tutta quella massa di soldi che è stata movimentata. Detto questo, De Zerbi aveva chiaramente le spoglie di, che non era scontato in realtà, di salvarsi nelle ultime giornate di quest'anno. Insomma, ha fatto bene al Brighton. Io penso che, insomma, quest'anno nessuno chiede al Tottenham di vincere la Premier League, ecco.
0: No, è vero.
1: Però se si parla di una ascesa graduale e tornare in Europa, che mi sembra l'obiettivo minimo, penso che sia una cosa fattibile. E poi, insomma, vediamo. È curioso che la Juve si sia presa portiere attaccante del Tottenham dell'ultima stagione.
0: È vero, questa cosa non l'avevo. Non l'avevo collegato. È vero, questa cosa qui è incredibile, perché è una squadra che ha fatto malissimo, però in realtà ha preso forse i due unici giocatori che un po' si sono distinti, perché anche Romero, ecco, era il terzo che forse ha tenuto un po' in piedi la baracca. Tu, Harry, che tifi Tottenham.
2: Su Romero io comunque ho un parere che è molto discordante, perché prende troppi cartellini e quindi rossi, e quindi lascia anche la squadra sempre in situazioni emergenziali, e quindi un giocatore di quel livello deve anche avere una consapevolezza mentale estremamente diversa da quella che ha, cioè lui è uno che abbatte l'avversario, è impossibile oggi.
0: Ma infatti, secondo me, se l'Inter, non so se sei d'accordo con me anche tu, Federico, se l'Inter riuscisse a mantenere Pavard e il fatto che non abbia preso poi Romero alla fine, per me ci guadagna, nel senso che alla fine dei conti, se Pavard lo recuperi, è più forte di Romero, a mio avviso.
1: Sono assolutamente d'accordo. È evidente che con Pavard e il resto dello spogliatoio si è creata una frattura molto difficile da ricucire, evidentemente. Cioè, però dal punto di vista, diciamo, ragionando sui giocatori come asset, come si dice adesso, no? come parti da valorizzare, dall'altra parte non c'è alcun dubbio che riprendere Pavard è per l'Inter è assolutamente un nuovo acquisto, e questo aspetto è interessante, perché in un mercato come quello di quest'anno, dove di soldi ce ne sono pochi, mi sembra che l'Inter, ma non solo, penso alla Juve con Douglas Luiz, sono tutte squadre che in mancanza d'altro prendono più in considerazione l'idea magari di ritrovarci con giocatori che magari avevano fallito una volta e sono stati mandati in prestito. Però tutto sommato è anche giusto così, perché se li hai presi, ci avevi visto qualcosa e ci avevi investito, eh sì. E forse la prossima volta ci penso due volte.
0: Sì. Sono d'accordo con te. Senti, un'ultima considerazione, più un gioco che una considerazione in realtà. In base a quello che si è visto fino ad ora in Europa, eccetera, eccetera, come fa il tuo possibile podio di una Champions, della Champions League di quest'anno a livello proprio europeo? Quali sono le squadre tra le super big? Perché poi alla fine sono 7-8 quelle. Cioè, nel senso, il Manchester City ti convince, il nuovo Liverpool ti può convincere, ritornerà il Paris Saint-Germain, il nuovo Real di Mourinho ti convince. Proprio così, senza stare a far troppi ragionamenti.
1: Sì. Ma allora, così, di pura pancia ti dico che secondo me il Paris Saint-Germain può vincere per la terza di fila. Che mi sembrano ancora proprio, diciamo, proprio una macchina a pieni giri, troppo più, una cilindrata diversa dalle altre. E poi faccio fatica a vedere un inglese in grado di spiccare sulle altre. Potrebbe essere l'Arsenal.
0: L'Arsenal è forte, forte, forte. L'Arsenal è forte.
1: Anche qui per un discorso di macchina con i giri ben avviati. E devo dire che Barcellona, non so come faccia a fare le campagne acquisti che fa, però insomma, adesso anche Rodri, insomma, si tratta di una squadra per la quale personalmente è sempre un debole, che si rinnova, si ringiovanisce, fa gli acquisti, riesce sempre a mettere gli acquisti giusti al posto giusto. Ecco, direi quelle.
0: Harry, sei d'accordo?
1: Diciamo se li facciamo un posticino per un bel podio, è vero che sono dovrebbero essere tre, ne metto una quarta, ma io il Bayern non lo metterei mai fuori.
0: Guarda, io sai che sposo totalmente quello che hai detto, proprio al 100%, non so, il Liverpool potrebbe essere, metto dentro il Liverpool come possibile sorpresa, ecco, outsider, anche se non mi convince per il momento ancora al 100%. Tu, Harry, sei d'accordo?
2: Sì, sono estremamente d'accordo e ho forti dubbi sul Real Madrid, quindi io vedo il Barcellona nettamente in avanti anche come, diciamo, strategia societaria.
0: Sì, quello sicuro. Sì, ecco. Sono un po' rimasti ancorati ad un calcio old school.
2: E l'Arsenal, obiettivamente, mi duole dirlo assolutamente, ma è una squadra che comunque da tanti anni ha un gioco, una stabilità, una credibilità, e l'Arsenal, voglio dire, difficilmente delude. Poi non arriva a vincere, adesso ha vinto il titolo, è sempre arrivata lì, però se arrivi lì spesso, prima o poi lo fai, eh?
0: Eh sì, per forza di cose. Federico, io ti ringrazio tantissimo, ci sentiremo di nuovo presto, sempre molto piacevole discorrere con te di calcio e non solo, per cui ti rinnovo un invito prossimamente.
1: Con molto piacere a tutti voi.
0: Ciao, a presto, ciao Federico, grazie mille.
1: Ciao.
0: Allora, noi adesso ci ascoltiamo Amy McDonald con This Is The Life, 334 11 11 622 per scriverci in diretta, a tra poco qua Summertime.

0: Eccoci di nuovo in diretta, Summertime, giornale radio, la radio libera di informare. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi Enrico Lazzari in arte DJ Harry, 334 11 11 622. Abbiamo sentito Pippo Russo, abbiamo sentito Federico Casotti, prossimamente sentiremo invece Dario Focardi per parlare di calcio, Serie B, Coppa Italia, ma anche qualche parentesi di calcio internazionale. Stavamo chiacchierando adesso, Harry, tu ed io, sul Real Madrid di Mourinho, che sì, non ti convince.
1: Non mi convince perché il Real Madrid è ancora fermo all'idea che basti fare una cozzaglia di campioni e tu vinci. Forse era una logica, se andiamo a vedere, il Real Madrid ha avuto un buco di vittorie internazionali enorme, poi l'ha colmato vincendone molte, però ha sempre avuto questo tipo di mentalità. Oggi, secondo me, conta più il gioco, conta più una squadra, conta più un'organizzazione. E comunque il Barcellona, dopo Cruyff, ha mostrato un'identità. Poi può vincere o perdere, però ha avuto un'identità.
0: E guarda il Paris Saint-Germain, che sta vincendo tutto in questi ultimi anni, da quando ha fatto in versione AU, cioè nel senso da quando ha iniziato a ricostruire un'identità. E guarda caso chi lo sta facendo, Luis Enrique, che è un figlio del Barcellona di Cruyff, che ha un po' questa mentalità.
1: Allora, tu sai che io sono del parere che più allenatori spagnoli venissero in Serie A e meglio il campionato diventerebbe. L'abbiamo visto nel, certo, Como, perché comunque,
0: ma anche questa del Parma è molto intelligente,
1: sì,
0: questa.
1: Una grande mossa, perché gli allenatori spagnoli non vanno a snaturare i loro calciatori, e soprattutto vanno a prediligere l'aspetto tecnico, che oggi è molto raro. E quindi fare crescere una squadra attraverso un allenatore spagnolo è importantissima, però siamo ancora lontani in Serie A da questa visione. A meno che il Como non apra veramente una grande breccia, ma per farlo deve prendere un trofeo importante, come potrebbe essere il campionato.
0: Sì, perché lui potrebbe veramente, il Como con Fabregas potrebbe essere quella squadra
1: che
0: come il Barcellona di Cruyff, appunto, che hai citato tu, ha fatto per la Spagna, che prima erano le Furiose perché erano dei picchiatori.
1: Noi abbiamo bisogno di un modello che in questo momento Inter, Milan e Juve non sono più in grado di offrire.
0: Io sono d'accordo con te, perché io ho sempre identificato Milan, Inter e Juventus come degli elefantoni all'interno di una cristalleria. Ormai sono troppo grossi per essere gestiti, come diceva prima Pippo Russo, da squadra media che ha dei progetti, ma non sono sufficientemente forti economicamente, come dicevi tu prima, per poter andare a competere con le 7-8 super big.
1: Sono grosse e paradossalmente troppo decadute. Inter a parte, diciamo che l'Inter ha cavato sangue dalle rappe.
0: Sì, è
1: in
0: riuscita,
1: questi anni,
0: ma perché è stato bravissimo Marotta, secondo me, la dirigenza dell'Inter, a costruire un'identità. E si torna sempre a quello che dicevi tu prima, per me, e lo dimostra anche la Spagna, perché vince la Spagna al mondiale perché ha un'identità fortissima. È vero che anche l'Argentina l'aveva, però aveva un'identità anche di gioco, non solo di appartenenza, ecco.
1: Esattamente. E questo gli allenatori spagnoli sono bravissimi a conferirlo.
0: Sono bravissimi, è vero. Io e te abbiamo girato, dicevo, poi magari ne parleremo più approfonditamente se ci riusciamo a ricavare qualche minuto. Abbiamo fatto tanti giri nei Balcani guardando il calcio. Tu sei anche molto legato alla Grecia, sì, e anche al mondo turco, insomma, un po' tutto questo bacino mediterraneo. Che idea ti stai facendo di questo rilancio economico del calcio turco?
1: Ma il calcio turco è... sta prendendo un po' la piega, anche se è ancora un po' confusionario, che ha avuto il basket turco, cioè ha fatto dei passi da gigante incredibili in questi ultimi 20 anni. Hanno le strutture, perché in Turchia hanno stadi che noi ci sogniamo.
0: Sì.
1: E comunque gli stadi oggi sono asset che producono redditività, e questo è importante, e liquidità. Noi oggi siamo fermi a un calcio vetusto perché non abbiamo strutture, quindi possono venire tutti i campioni del mondo, ma se non hai gli stadi non hai redditività, e quindi siamo in un circolo vizioso da cui non riusciamo ad uscire, e guarda solamente quanti anni ci metteranno a completare lo stadio di Firenze.
0: Assolutamente.
1: E ma... quelli che dovranno fare, perché anche Bologna è ferma, cioè paradossalmente Milano, Saputo potrebbe Milano. Fare di più se avesse lo stadio.
0: Eh sì, tu poi abbiamo come comune amico anche Claudio Trotta, che spesso e volentieri è intervenuto a proposito dei problemi dello stadio di San Siro.
1: Inter e Milano non hanno uno stadio di proprietà,
0: ma anche Roma e Lazio stanno facendo una fabbella. Lazio in questo momento ha altri problemi a cui pensare, ma la Roma, che invece è il centenario, sta facendo una fatica incredibile. Stiamo parlando della capitale d'Italia, cioè noi rischiamo di organizzare un europeo appunto con la Turchia tra qualche anno senza addirittura gli stadi di Milano e Napoli, che è oggi come oggi un altro simbolo dell'Italia all'estero, perché il Napoli in questi ultimi anni ha rappresentato l'Italia all'estero più di super club come Milan e Juventus.
1: Ma sicuro.
0: E rischiamo di non avere lo stadio di Milano e lo stadio di Napoli a un eventuale europeo, sempre che non ce lo tolgano, perché io non sono così convinto che ce lo lasciano.
1: Mancano le strutture e i tempi sono estremamente biblici in Italia.
0: Ma invece secondo te il campionato turco, al di là di questo rinnovamento, è credibile? Cioè secondo te può essere, perché iniziano ad andare giù un bel po' di giocatori a giocare in Turchia,
1: sì,
0: importanti.
1: C'è probabilmente una attrattività in quel campionato che sarà sicuramente economica.
0: Certo.
1: Non lo vedo così ancora attrattivo come l'Arabia, però quello è un mondo a parte e giocano in una federazione diversa. Ora non lo so quanto le squadre turche possano già iniziare a fare, diciamo in modo continuativo, semifinali e poi finali. Secondo me è ancora una grande bolla, però
0: staremo a vedere, perché è secondo me molto interessante, perché comunque la storia dei club turchi, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe su tutti ovviamente, poi ce ne sono anche altri importanti, però hanno una storia anche a livello di competizione europea importante.
1: Beh, il Galatasaray un titolo internazionale ha comunque alzato. E...
0: quindi è un calcio che secondo me, essendo appunto inserito all'interno del calcio europeo, per cui delle competizioni più importanti, può farcela. Parleremo anche di questo.
1: È un elemento di disturbo.
0: Assolutamente, assolutamente. Dopo con Dario Focardi parleremo sì di Serie B, perché lui è tifoso del Pisa, ieri c'è stata Pisa Empoli di Coppa Italia, ma anche un paio di domandine, perché lui è molto esperto di Asia e di questo mondo un po' esterno alle traiettorie del calcio abituale. Ne parleremo tra pochissimo, per cui rimanete qua con noi a Summertime, a Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Sono le 16.
5: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio da Daniela Baldi. Il mondo delle corse perde un campione, morto a 31 anni Varenne, il mitico cavallo leggenda del trotto. 62 vittorie su 73 corse disputate, con oltre 6 milioni di euro incassati in premi, è diventato il trottatore più vincente di sempre. L'annuncio della scomparsa dai canali social ufficiali dell'animale, che è stato colpito da un infarto fulminante nella notte tra lunedì e martedì nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. Medio Oriente, il giorno dopo la scadenza della fragile tregua tra Stati Uniti e Iran, Trump alimenta la tensione dal suo social Truth, pubblicando una mappa dello stretto di Hormuz con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Affidata a X la risposta di Teheran, le illusioni del presidente americano saranno presto corrette, posta il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, dove la popolazione è alle prese con una grave carenza di cibo e medicinali, denuncia il sindaco. Inutile la presenza dell'esercito di Tel Aviv, che ha dichiarato l'area zona militare chiusa. Sul fronte di Gaza, il premier israeliano Netanyahu ha ribadito ieri all'inviato statunitense Kushner il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha confermato la propria disponibilità a un accordo. Ancora morti sul lavoro in Umbria, nel comune di Deruta, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone dove stava facendo manutenzione. Accertamenti sulla dinamica dell'incidente in corso. Una vittima anche a Rovereto, in Trentino, un agricoltore è stato schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando, che si è ribaltato per cause in via di accertamento. Una morte anche nel carcere di Castello di Pordenone. Un 19enne di origini egiziane detenuto è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso a cui aveva dato fuoco. Il ragazzo in cella singola ha sbarrato l'ingresso con una sedia prima di appiccare le fiamme, leggermente intossicati altri due detenuti. Tennis Master 1000 di Cincinnati, già agli ottavi Flavio Cobolli affronterà lo spagnolo Yodar. Stasera il terzo turno chiama in causa Lorenzo Musetti. Non prima delle 18:30 il Carrarino scende in campo contro l'americano Zheng. Ed è tutto, a più tardi.
7: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Eccoci di nuovo in diretta, Giornale Radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622 per le vostre considerazioni tramite WhatsApp, soprattutto vocali se ce li mandate preferiamo, perché così partecipano un po' tutti. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi c'è Enrico Lazzari, in arte DJR. Abbiamo parlato con Pippo Russo di UEFA e di FIFA, e anche non solo, perché abbiamo parlato anche di Jorge Mendes. Con Federico Casotti abbiamo approfondito un po' di aspetti di calcio internazionale. Tra pochissimo invece avremo Dario Focardi, con cui parleremo appunto di calcio di Serie B, un po' di calcio internazionale, e poi magari se ci viene in mente qualcos'altro. Tanto con Dario si può spaziare a 360 gradi anche di geopolitica, volendo, Harry, per cui è veramente un ospite sempre molto molto molto interessante. Adesso, Harry, andiamo a sentirci però i Rolling Stone con Mr. Charm, che a te è una band molto cara, ma con te parleremo di musica più tardi.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Summertime, Tommaso Lavizzari, DJ Enrico Lazzari. Harry, ma mi stavi raccontando, perché sì, fuori dalla diretta sto scoprendo delle cose meravigliose, che tu non sei solo amico di ma sei anche amico di, no, del nostro direttore Daniele Biacchessi da una vita.
1: Sì, perché io l'ho conosciuto a fine anni 70.
0: Pazzesco.
1: Perché attraverso di lui, attraverso Giancarlo Nostrini di Radio Popolare, io sono arrivato a amare il folk anglo-scoto irlandese.
0: Incredibile.
1: E Daniele in quegli anni era uno che lo diffondeva molto, e ricordo, forse adesso sono passati moltissimi anni, non so se al concerto del Vigorelli dei Fairport Convention eravamo andati lui, Roberto Doriano, Gerelli insieme.
0: Ma quindi insomma, andavate compagnia... i concerti insieme poi con compagnia, pazzesca, sì, questa
1: sì,
0: cosa.
1: In quegli anni il folk inglese arrivava, ma arrivavano anche musicisti incredibili al Cristallo, tipo John Fay. Io Daniele lo vedevo sempre, credo anche, ma sai, sono passati così tanti anni, che abbia fatto anche Radio Regione, però sai, stiamo parlando di fine anni 70.
0: Michele Ceci da dietro ti fa il pollice su, vuol dire che ci hai preso.
1: E quindi diciamo che l'amore per il folk inglese io lo devo a Daniele Biacchessi.
0: Pazzesco, ragazzi, bellissimo. Non credo che ci stia ascoltando, no, perché spero per lui che stia riposando, visto che è pomeriggio ed è il 18 di agosto. Tra l'altro oggi è il compleanno di Gianni Rivera, che
1: sì,
0: è il tuo mito, ragazzi.
1: Sì,
0: 83 anni. 83 anni, ed è morto anche Varenne, che invece si stava disperando, il nostro Massimo Tedesco in cabina di regia. Adesso è pomeriggio ed è il 18 di agosto. Tra l'altro oggi è il compleanno di Gianni Rivera, che
1: sì,
0: è il tuo mito, ragazzi.
1: Sì,
0: 83 anni. 83 anni, ed è morto anche Varenne, che invece si stava disperando, il nostro Massimo Tedesco in cabina di regia. Adesso tra pochissimo però andremo a parlare con Dario Fucardi di Serie B di Pisa. Tu arrivi da dov'è che arrivi tu? Da
1: Castiglione Fiorentino e provincia di Arezzo.
0: Esatto, sì, vabbè, comunque dalla,
1: sì,
0: Toscana.
1: Sì, sì. Ma sai, in Toscana i campanili.
0: Sì, no, certo. Tra l'altro c'è stato Pisa-Empoli ieri,
1: sì,
0: e il prossimo turno il Pisa gioca contro la Fiorentina. Si è,
1: esatto,
0: becchiata due,
1: sì,
0: due derby, uno,
1: sì,
0: uno in fila all'altro. Ah no, possiamo andare
1: tra
0: avanti.
1: Tra l'altro tra Pisa e Fiorentina c'è un odio incredibile.
0: Pazzesco.
1: Perché,
0: pazzesco.
1: Perché Livorno è il porto dei fiorentini, quindi...
0: E che è la via di mezzo.
1: Sì, e quindi c'è un odio incredibile.
0: Assolutamente, assolutamente sì. E infatti l'anno scorso, quando sentivamo Dario, era contentissimo quando la Fiorentina andava male ed era dietro al Pisa in classifica. Poi chiaramente è durato giusto qualche mese, perché poi la Fiorentina... ti sta piacendo questa nuova Fiorentina?

0: Fiorentina, a proposito, ne parlavamo
1: ma
0: prima con Pippo Russo.
1: Cioè, io con la Fiorentina ho un rapporto che comunque è di discreta simpatia, perché avevo mio padre che era un tifoso
0: viola. Tu origini fiorentine, toscane?
1: Sì, e quando ero bambino, quando veniva contro Inter e Milan, diciamo che mi portava sempre. Quindi la Fiorentina nell'infanzia e nell'adolescenza l'ho vista parecchie volte a Milano.
0: Perché tu hai, appunto, dicevamo, tifi Tottenham, tifi Genoa e varie altre squadre di corollario, perché Taranto, San Benedettese, Chiasso, però tu da piccolo andavi a vedere il Milan e ti sei innamorato di Gianni Rivera.
1: Sì, io se amo il calcio, io lo devo esclusivamente a Gianni Rivera. Ho questo ricordo sfocato, chiaramente, di Italia-Germania 4-3, e lì Rivera ha fatto il capolavoro della vita, ecco. Oltre poi aver dato al Milan trofei, gioco, diciamo un'identità, perché Rivera è un'identità.
0: Abbiamo avuto anche l'emozione di conoscerlo, io personalmente.
1: Io non sono riuscito nemmeno a avvicinarlo, perché per me è stato un momento estremamente emozionale, ma la tecnica di Gianni Rivera era sopraffina, e quindi, diciamo, a quel tempo esisteva moltissima tecnica, e Rivera è stato un giocatore incredibile, infatti ha vinto il pallone.
0: Noi l'abbiamo conosciuto proprio in occasione della presentazione della sua autobiografia, e ti ricordi che ha raccontato di quando fece il provino con il Milan, con le scarpe che erano consumate dalla stagione che aveva giocato, e lì all'epoca c'era un solo paio di scarpe per ogni giocatore che durava tutta la stagione.
1: Diciamo,
0: e c'era il terreno duro e lui sentiva i tacchetti che si infilavano nei piedi, perché la suola era tutta consumata.
1: Certo.
0: Fortunatamente, adesso è iniziato a piovere, il campo si è ammorbidito, per cui con la fanghiglia sono riuscito a giocare, perché chissà, magari non sarebbe neanche finito al Milan e la sua carriera sarebbe stata completamente diversa.
1: Certo.
0: Queste sono le sliding doors del mondo.
1: Ma
0: del
1: anche nell'Alessandria aveva una visione di gioco che era pazzesca.
0: Beh, Gipo Viani lo confuse per Schiaffino durante un Milan-Alessandria e lo scelse per questo motivo. La leggenda narra che nella nebbia di quella partita vedeva questo giocatore e dice: ma guarda che quello non è Schiaffino, quello è Gianni Rivera. E allora decise di prenderlo e di portarlo al Milan dall'Alessandria. E sono veramente un altro mondo, un altro calcio che senza ombra di dubbio alcuno non rivedremo mai più. Ma com'è che invece nasce la tua passione per il Tottenham? Perché anche questa è una particolarità,
1: sì,
0: non da poco.
1: Nasce, guarda caso, contro il Milan, perché io il 72, io avevo 10 anni. C'è stata la semifinale UEFA tra Tottenham e Milan, poi il Tottenham avrebbe incontrato nella finale tutta inglese il Wolverhampton. E credo è stata la prima Coppa UEFA vinta dal Tottenham delle tre, che poi diciamo che l'Europa League la consideriamo la Coppa UEFA, ecco.
0: Sì.
1: Nasce perché allora io avevo visto, e c'era Rivera, io avevo visto questa squadra incredibile, poi io sono sempre stato un po' attratto, anche a parte che tipo per squadre rosso-blu, però comunque io amo moltissimo il bianco e vedere in quegli anni queste maglie bianche su terreni incredibili, sporche di fango, così il Tottenham per me ha costituito un immaginario. L'altra squadra che è stata in bilico un po' è stato il Leeds, quindi o era Tottenham o era
0: sempre
1: Leeds.
0: Bianca comunque, bianca, diciamo, sì. di base e di campo. Il Leeds è un'altra squadra che ha una chimica incredibile. Tra l'altro tu, appunto, sei legato al mondo inglese musicalmente, soprattutto per il modernismo, per il mondo mod. Tu hai fondato, sei tra i fondatori della Milano Mod, cioè del movimento modernista, che adesso ti chiederai in brevissimo tempo di raccontarci, e qua in Italia, Italia, che arriva chiaramente dal mondo inglese dagli anni 60, proprio velocissimo.
1: Sì, ha mutuato però molto dallo stile italiano il movimento mod, delle origini parlo, i mezzi di locomozione, Vespa e Lambretta, e poi il sartoriale, perché il tailoring di base è un concetto italiano, soprattutto la sartoria napoletana, quindi oltre poi a tutto l'ascito della musica afroamericana, però la parte dello stile l'abbiamo data noi italiani in questi due ambiti.
0: Io,
1: ecco,
0: come riferimento cito sempre Fumo di Londra di Alberto Sordi, con Alberto Sordi che ricorda un po' la Swinging London, che presenta
1: certo,
0: proprio la Swinging London degli anni 60, da cui deriva questo movimento che ascolta come musica di base, diciamo, il Northern Soul, che si chiama Northern Soul per quale motivo, Harry? Perché questo è legato al calcio.
1: Allora, il Northern Soul è diciamo una storia strana, perché Dave Godin, che aveva un negozio di dischi a Londra, aveva un negozio di musica soul di base, e diciamo che le squadre londinesi affrontano ogni settimana squadre che vengono dal nord. Per forza di cose, le londinesi sono tante e quelli del nord statisticamente arrivano sempre certo. giù. Quindi molti di questi che arrivavano dal nord per seguire le proprie squadre andavano nel negozio di Dave Godin e cercavano un certo tipo di soul, però gli mettevano a suo quadro il negozio finché non trovavano i dischi giusti. E ogni settimana era questa faccenda che si ripeteva due o tre volte, perché poi c'erano le coppe, c'era il campionato, certo. E quindi lui, stufo ogni volta di rimettere a posto il negozio, aveva incominciato a capire che soul questi amassero e ha incominciato a portarsi avanti. In settimana creava degli scaffali con su scritto il soul per quelli del nord,
0: quindi Northern Soul,
1: perché il Northern Soul di base è musica americana, certo. statunitense.
0: Sono però tutti quei dischi B-side eccetera eccetera che non avevano avuto classifiche diciamo importanti a livello mondiale.
1: Nasce per un fenomeno sociale, però se tu vai a dire ad un artista nero in quegli anni, guarda che tu sei un alfiere del Northern Soul, lui non sa neanche di cosa tu stia parlando.
0: E certo, perché era una cosa
1: perché
0: completamente...
1: Perché per lui è soul music.
0: Completamente diverso. Bellissimo, Harry, grazie mille. Ci tenevo che tu raccontassi questo perché secondo me è una cosa che non tutti sanno, ma è molto interessante, perché il calcio non è solo calcio, come diceva anche Mourinho. Chi sa solo di calcio non sa nulla di calcio. Tra pochissimo andremo infatti a trovare Dario Focardi, che non sa solo di calcio, perché lui poi insegna teatro, cioè un uomo di cultura, non come me, ecco. Però lo sentiremo tra poco. Adesso invece andiamo a ascoltarci Post Malone, che dalla trap è passato al country.

0: Post Malone feat. Blake Shelton, Pour Me a Drink. Harry, questo passaggio incredibile che ha avuto dalla trap al country lo faranno anche altri rapper, attenzione, ma adesso non dobbiamo parlare di questo, magari però lo riprendiamo sto filone. Adesso abbiamo Dario Focardi con noi. Buon pomeriggio Dario, ben trovato.
1: Ciao Tommaso e ciao a tutti.
0: Ciao. Cioè, qui con me DJ Harry, anche ciao, se Dario. Tu magari lo conosci per altre sedi, ma in realtà oggi è venuto a trovarmi, a farmi compagnia, si è ricomposto una coppia radiofonica storica che tu conosci. Allora Dario, invece tu ieri ti sei riavvicinato al tuo Pisa dopo un po' di pausa estiva, perché sei andato a vedere lo scontro fortunatamente vittorioso, perché sennò ti avevi portato sfortuna, io mi sarebbe dispiaciuto.

0: scorso la partita è stata quella che è una partita del 17 agosto, nel senso che si vede che ancora la squadra manca il tempo, insomma, Cantiani in costruzione. Però insomma, diciamo che ci siamo comunque divertiti anche con questa cosa della Coppa Italia, che non sono stati supplementari ma subito i calci di rigore, insomma,
1: si snellisce un po'.
0: Mi sembra che siamo stati bene, dai.
1: Esatto, si snellisce un po'. E adesso vi tocca un altro derby, però ne parlavamo poco fa. Perché
0: il vero derby.
1: È vero, il vero derby, è vero, perché con l'Empoli è un derby, diciamo, solo perché siete toscane, ma il vero derby è con questa Fiorentina, che prima dicevamo c'è proprio un odio sportivo ovviamente storico.
0: Sì, gigantesco. Tra l'altro stanotte sono uscite anche delle scritte al Lido di Camaiore su dei muri per parlare proprio di questa cosa. Insomma, tra un paio di settimane ci sarà quello che noi consideriamo appunto la partita vera e propria, insomma, quella con i livornesi è una pura goliardia, insomma, mentre quella con i fiorentini ha radici storiche del Medioevo, quindi diciamo che l'aspettiamo in gloria, anche se quasi sicuramente non andremo, perché ci vorrà la testa del tifoso e quindi insomma non riusciremo a vederla dal vivo.
1: A proposito di Livorno, visto che anche voi pisani siete stati, non abbiamo parlato di Igor Protti, perché Igor Protti alla fine è stato un po' un mito trasversale di tutti noi, anche se era livornese, però appunto voi pisani lo avete comunque salutato.
0: Certo, assolutamente, cioè rispetto totale per l'uomo, anche se ce ne ha fatte patire più di una, insomma, in anni in cui Pisa era una squadra, insomma, diciamo, decisamente inferiore rispetto al Livorno, e ci ha sempre costantemente castigato sul campo. Però, cioè, come dire, no, la fotografia di un calcio, senza essere troppo nostalgici, che però si è un po' perso, un po' sfilacciato in questi ultimi anni, e però ti rappresenta proprio quel senso di appartenenza a cui magari chi come noi guarda il calcio un certo modo sicuramente, insomma, lo guarda anche con commozione, ecco.
1: Sono d'accordo con te. Senti, allora, venendo a noi, il Palermo che batte il Lecce, il Mantova che elimina la Lazio, questi sono due risultati più clamorosi di questo primo turno di Coppa Italia, che ha visto coinvolte le squadre di B. Come la vedi questa Serie B? Perché è sempre un torneo tostissimo. Quest'anno secondo me mi sembra particolarmente agguerrito, perché ci sono tante squadre che possono fare molto bene, che si stanno attrezzando molto bene.
0: Sì, io direi che il Palermo parte da me davvero davanti a tutti. Cioè, se quest'anno Inzaghi non porta su il rosanero, non so cosa potrebbe succedere, insomma. E poi ci siamo noi, c'è il Pisa, ci sono le altre retrocesse. È un torneo che noi conosciamo bene, insomma, perché prima dell'ultima stagione in Serie A ci siamo stati tanti anni, molto lungo, molto molto difficile, e insomma, se uno aspira ad andare in Serie A si augura sempre di scansarsi per i playoff, che sono veramente un terno all'otto, basta vedere appunto cosa è successo l'anno scorso. Però ecco, secondo me è molto molto difficile, e insomma, se uno aspira ad andare in Serie A si augura sempre di scansarsi per i playoff, che sono veramente un terno all'otto, basta vedere appunto cosa è successo l'anno scorso. Però ecco, secondo me è molto molto divertente, perlomeno negli anni in cui ci siamo stati, gli ultimi anni, è un torneo molto divertente, perché può succedere che ci siano anche degli up and down, nel senso che magari qualche squadra, diciamo, meno blasonata possa riuscire a portarsela a casa anche tre punti contro una squadra più blasonata, cosa che in Serie A è sempre molto più difficile.
1: È un campionato che a me piace tantissimo. Harry, tu magari non segui tanto, perché chiaramente col tuo lavoro il weekend sei spesso impegnato, però comunque la Serie B è un campionato pieno di piazze molto interessanti e molto calde, anche come la Serie C del resto. È tutto un bacino d'utenza che noi non possiamo dimenticarci in Italia.
2: Esatto, è un campionato che vede anche delle decadute. Spesso è molto più divertente rispetto alla Serie A.
1: Senza dubbio.
2: È massacrante, è un torneo massacrante. C'è il fatto che chi sta sul fondo poi a volte deve fare un recupero incredibile, e a volte se stai sul fondo ci stai. Sono casi rari, tipo, non so, un Südtirol che era giù, poi ha fatto una rincorsa in alto.
1: Sì, l'Avellino l'anno scorso, grazie al cambio di guida tecnica, è riuscito a risalire quasi fino ai playoff.
2: Sì,
1: quindi ci sono un po' di queste cose, però è un campionato difficilissimo. Vediamo la Sampdoria.
2: Molto difficile. Dovrebbe essere forse più un grande bacino per la Serie A, a volte invece resta un po' così, un po' fermo, ecco. Una volta la B dava moltissimo alla A.
1: E invece,
2: oggi con i giocatori stranieri si comprano giocatori ex novo.
1: Bravissimo, Dario, che cosa ne pensi di questo? Perché secondo me in Serie B ci sono tante squadre che hanno degli elementi che per me potrebbero fare già molto bene in Serie A. È solo una questione di prezzi troppo alti, come si dice spesso, opp-

0: Oppure secondo te, scusami, c'è un'altra motivazione?
1: Probabilmente ne parleremo, no, durante la prossima stagione insieme, dando così delle piccole, come dire, dei piccoli flash. Sicuramente non si può, come dire, negare il fatto che il prezzo del cartellino dei giocatori italiani sia decisamente eccessivo rispetto a un qualsiasi sudamericano. Però è anche vero, secondo me, che c'è, come dire, tanta poco visione in questo momento da parte delle squadre di Serie A, perché ci sono tanti ragazzi, senza fare troppa demagogia, ma ci sono dei ragazzi che comunque hanno delle enormi qualità
0: sì.
1: E che potrebbero tranquillamente anche, come dire, un anno magari essere parcheggiati a una squadra di Serie B e poi l'anno dopo...
0: Vedi Pio Esposito, faccio un nome su tutti.
1: Pio Esposito è l'esempio perfetto, ha fatto un campionato straordinario in Serie B e ora sostanzialmente se la gioca con Turam, spesso per giocare titolare dell'Inter e campione d'Italia. Quindi insomma, dice, non è che ovviamente bisogna, come dire, incensare la Serie B to court come se fosse la fucina di talenti giganteschi, però sicuramente può essere molto più di quanto non possono essere le squadre B, perché in mia opinione le squadre B onestamente lasciano il tempo che trovano.
0: Sì.
1: Da questo punto di vista la Serie B, che è molto più competitiva, può davvero essere una palestra per i giovani del nostro calcio, e poi da qualche parte bisogna ripartire, no, per rilanciare questo,
0: ma io sono d'accordissimo,
1: questo movimento in grande crisi.
0: Io faccio un esempio: Camarda l'anno scorso, che per me ha buttato via un anno, perché l'anno che ha fatto a Lecce,
1: esatto,
0: secondo me è stato assolutamente inutile. Fosse andato come Pio Esposito in una squadra di B, magari il primo anno era un po' zoppicante, come è stato anche per Pio Esposito, il secondo,
1: certo,
0: anno sarebbe esploso. Acquisisci anche una malizia che poi ti serve, che se stai solo ad allenarti non puoi avere, perché il difensore in allenamento, per quanto possa essere duro e crudo, non sarà mai come un difensore che ti marca in Serie B o anche in Serie C a volte, seriamente la domenica o il sabato, insomma, quando si gioca.
1: No, sono assolutamente d'accordo. Poi ormai, come dire, il livello fra le ultime 5-6 della Serie A e le prime 5-6 della Serie B è lì, basta vedere quello con gli ascensori che ci sono stati in questi anni tra la Serie A e la Serie B. Quindi in realtà, se un calciatore comunque di grande talento finisce una delle prime 5-6 di Serie B, è tutto oro colato, anche perché poi comunque partecipa a quel punto a un campionato ipercompetitivo dove non è che bisogna lottare per retrocedere, ma per salire, e quindi, come dire, anche da un punto di vista tecnico finisce magari in rose molto più attrezzate che gli danno magari anche più spazio e minutaggio.
0: Senti, ma quali saranno, visto che siamo quasi in chiusura, quali saranno secondo te le possibili sorprese di questa stagione di Serie B? Nel senso che la Serie B ogni anno ha delle squadre che così, magari nessuno se lo aspetta, in realtà arrivano addirittura alla promozione di Serie A oppure arrivano molto vicino. L'anno scorso la Juve Stabia, mi viene in mente. C'è qualche squadra che secondo me ti sconfinfera un po' quest'anno?
1: Allora, io mi auguro, perché insomma ho tanti amici, che Vicenza possa fare bene,
0: stavo dicendo,
1: tornato in Serie B dopo tanto tempo. Però guarda, se devo darti un nome, ti dirò la prima squadra che noi troveremo sabato quando giochiamo, che è il Padova. Secondo me il Padova ha fatto un bel mercato, può essere, per non parlare di big, capito? Potremmo anche dire la Sampdoria, che ha fatto un bel mercato, ma la Sampdoria uno se l'aspetta.
0: Esatto.
1: Padova secondo me può essere una di quelle squadre che può dare tanto fastidio quest'anno.
0: Molto bene Dario. Io adesso guarda, le leggo direttamente le partite: Vicenza, Lanerossi Vicenza, Catanzaro, Carrarese Mantova, Sudtirol Entella, scusatemi, Benevento Modena, Empoli Carrarese, Avellino Arezzo, Pisa Padova, Verona Ascoli, Palermo Juve Stabia e Cesena Sampdoria. Questa sarà la prima giornata che si giocherà tra venerdì 21 alle 20:30 e domenica 23 alle 21. Io mi auguro che sarà un bel campionato e spero veramente che ti auguro, anzi, che il Pisa possa chiaramente tornare in Serie A, anche perché è una squadra a cui io sono particolarmente legato dai vecchi ricordi di Romeo Anconetani e di quel Pisa molto molto poetico e romantico. Ti ringrazio tantissimo Dario.
1: Grazie a voi due.
2: Ciao
0: Dario. Noi adesso invece, Harry, tra pochissimo parleremo anche di tennis. Per cui tu sei di tennis, tu sei fermo, insomma, a Gabriella Sabatini, ma anche
2: sì,
0: di questo
2: esatto,
0: ne parliamo. Ne parliamo tra pochissimo qua a Summertime. È vero questa cosa.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next.
2: Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Eccoci di nuovo in diretta, 334 11 11 622 per mandarci i vostri messaggi, soprattutto vocali se potete, perché capisco che magari d'estate uno in spiaggia non ha voglia di mettere, però noi se ce lo mandate ci fa piacere, anche perché ci sono un po' di considerazione. Harry, dicevo prima che tu sei molto legato a Gabriella Sabatini, perché tu mi hai sempre detto che eri un po' innamorato da giovane di Gabriella.
3: Sì, poi io ai tempi guardavo molto il tennis femminile perché era estremamente tecnico, sai, il colpo in quegli anni, diciamo, le donne lo facevano perfetto, gli uomini avevano già delle loro modifiche,
2: certo.
3: Tu guarda il servizio che aveva McEnroe,
2: certo.
3: Era un servizio che sembrava quasi scoordinato, poi, perché ognuno poi elaborava a seconda della propria postura, ecco. Invece le donne avevano un tennis classico e quindi io guardavo quasi sempre femminile, perché io ho giocato a tennis e quindi diciamo
2: sì,
3: che
2: non hai giocato a tennis femminile, cioè
3: però avevo una maestra, io non avevo un maestro,
2: vedi,
3: e quindi
2: vizioso.
3: E quindi io ho sempre guardato più il femminile, e quindi la Sabatini è stata un'icona per me, anche se aveva la Graf davanti, che era...
2: Beh, la Steffi Graf era forte, poi c'era Martina Navratilova.
3: Esatto, sì.
2: Beh, però devo dire la verità che tu mi hai sempre confidato anche che Gabriella Sabatini aveva una certa attrazione anche fisica, direi. C'era una,
3: sì, sì,
2: bellissima,
3: era una donna,
2: donna
3: che mi piaceva. Aveva una mascolinità
2: donna.
3: Un po'
2: sì,
3: nei
2: sì.
3: tratti.
2: Beh, come un po' le atlete a volte sono. Infatti questo è un altro tema che mi piacerebbe affrontare, esatto, prossimamente, perché anche il rapporto tra il corpo delle donne, il corpo delle atlete, così, è bello, magari prossimamente lo approfondiremo, lo proporrò anche al nostro Lapo De Carlo, visto che lo conosci benissimo anche tu. Ma noi adesso andiamo a ascoltare Skin con Faithfulness. A tra poco.

0: eccoci di nuovo in diretta. Questo è Summertime, siamo al Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono le 16:37 minuti. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me c'è Enrico Lazzari in arte DJR, in cabina di regia Massimo Roccia Tedesco e il grande Michele Ceci che ci costruisce sempre puntate molto ricche di ospiti. Adesso abbiamo Stefano Olivari, giornalista editorialista del Guerin Sportivo, del Corriere del Ticino, perché tu devi sapere, Harry, che ci sentono anche in Canton Ticino.
1: Questa è una bellissima cosa.
0: Si sente anche in Canton Ticino e dell'Indiscreto. Buon pomeriggio, ben trovato Stefano.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao ciao. Allora, con te, tu sei un professionista a 360 gradi, nel senso che io ti leggo su qualsiasi argomento e molto molto spesso sono d'accordo con te, per cui ti faccio i miei complimenti. Oggi ti siamo venuti a disturbare per il tennis, perché ieri in particolar modo c'è stata una partitona pazzesca di Cobolli che ha battuto un Blocks che personalmente fa un po' ridere, però della nuova generazione, nel senso che Cobolli e Sinner sono giovanissimi. Sinner ha compiuto l'altro giorno 25 anni, però Blocks di questa nuova generazione emergente a me piace molto. È stata una bellissima partita, Cobolli ha tirato fuori come sempre delle energie che non si capisce da dove riesca a tirare fuori.
2: Sì, assolutamente, molti lo davano per scarico dopo il pazzesco Roland Garros fatto. Invece comunque ha dimostrato non tanto il carattere, perché quello lo ha sempre dimostrato, ma di essere un giocatore da cemento, perché lui, lo ricordiamo, le cose migliori della sua vita prima di quest'anno le aveva fatte sul cemento, superficie spesso in passato indigesta agli italiani, ma non agli italiani della nuova generazione che hanno tutto un altro sviluppo di carriera. E sicuramente Cobolli è uno che, per come si stanno mettendo le cose, si può infilare in qualsiasi buco di tabellone degli US Open. Ecco, poi infilare è numero 10 del mondo, ecco,
0: esatto.
2: Ecco, l'outsider è un'altra cosa. E però ecco, per la situazione che c'è adesso nel tennis mondiale, davvero è lo US Open sarà lo US Open più aperto forse degli ultimi 25 anni,
0: anche perché non sapremo se ci saranno i protagonisti, diciamo, che un po' tutti si attendono, perché sia Sinner che Alcaraz non si è ancora sicuri al 100% che parteciperanno, anzi sembra proprio che non...
2: Anzi, Alcaraz è ben
0: sicuro,
2: sotto il 50,
0: esatto, ecco, esatto.
2: Ben sotto il 50, lui non gioca da Barcellona, lo ricordiamo, quindi ha perso già metà della stagione su terra battuta, e l'infortunio al polso per un tennista, ecco, non c'è bisogno
0: di dirlo,
2: di dirlo cosa può essere. Chi lo ha visto allenarsi, adesso si sta allenando con Rune in questi giorni, e chi lo ha visto allenarsi dice che sta tirando più piano il servizio, ecco, però anche
0: un
2: se
0: po'
2: magari non,
0: esatto,
2: ha più anche se magari non ha più problemi fisici, comunque ecco, rimane un giocatore condizionato da 4 mesi e mezzo di stop, ecco, ecco. Stesso discorso per Sinner, che ha tutt'altra storia, non gioca da Wimbledon. Non sappiamo, perché non abbiamo visto i suoi esami, come sia realmente, però ecco, non gioca da Wimbledon. È una cosa comune a molti, ecco, che sono rientrati anche da non infortunati, sono rientrati a Montreal o direttamente a Cincinnati, voglio dire, ecco, è un po' una tendenza quella di abolire totalmente tornei e anche esibizioni per puntare il grande appuntamento.
0: Guarda, mi hai anticipato la domanda, perché è proprio qui che volevo arrivare a chiederti, per cui te la faccio già direttamente adesso, perché appunto si sta evidenziando un problema abbastanza serio nel tennis, nel senso che le partite stanno aumentando, l'intensità soprattutto delle partite, dei colpi, sta aumentando vertiginosamente, a mio avviso. I ragazzi si iniziano seriamente a consumare fisicamente, perché io non credo che sia un caso che Alcaraz, Sinner, ma tanti a turno hanno degli infortuni lunghissimi che io non mi ricordo a memoria. Adesso io non ho questa memoria tennistica così forte, sviluppata come su altre cose, però non mi ricordo tutti questi infortuni in serie, questi tornei che perdono dei protagonisti. Secondo te è giunto il momento, e vale anche per il ciclismo, ma questo poi è un'altra parentesi, di cambiare i calendari, di ripensare non tanto alla forma, come qualche tennista ha proposto, a accorciare i set, così, perché quello secondo me è sbagliato, ma cambiare il calendario, perché tornei importanti come gli ATP 1000, o altri tornei che comunque un tempo avevano un'importanza.
2: Pronto?
0: Ci senti? Non ci sente più?
2: Sì, mi sento.
0: Non so dove tu sei arrivato, però appunto stavo...
2: No, sono arrivato a cambiare il calendario.
0: Esatto, cambiare il calendario e i tornei, perché secondo me stanno perdendo importanza dei tornei che invece dovrebbero essere molto importanti all'interno del calendario. Non perché...
2: Ecco, il calendario ha un problema, ha sempre quei mesi, si gioca da gennaio, cioè dai tornei pre-Australian Open fino a novembre, e voglio dire, non ci si possono inventare spazi. Semplicemente o si rendono non mandatori, cioè non obbligatori i 1000, e quindi ognuno può fare un po' quello che vuole senza inventarsi infortuni diplomatici, eccetera, ecco, gestendo il proprio fisico, o non c'è altra soluzione, perché i mesi sono quelli. I 1000 hanno il vero problema dei 1000 è che quasi tutti hanno sforato la settimana.
0: Sì.
2: E quindi, senza arrivare anche agli estremi che stiamo vedendo delle finali al mercoledì o al giovedì, e quindi far tornare i 1000 a una settimana e non più a 96, ma almeno a 64 giocatori, sarebbe una cosa doverosa. Chiaro, 64 giocatori vuol dire meno posti al sole, meno soldi, meno tutto, e quindi ecco, lo stesso mondiale di calcio dimostra che indietro non si torna
0: si può andare,
2: una volta che tu hai allargato, ecco, quindi oltretutto si parla in maniera anche secondo me fondata, non è solo un discorso sciovinistico, anche perché poi non ci sarebbe solo Roma in ballo, quando si parla di quinto slam assolutamente è una cosa che in prospettiva vedo possibile, perché nel mondo ci sono tantissime realtà piene di soldi che potrebbero organizzare il quinto set, e fra queste c'è l'Italia, ecco.
0: Assolutamente,
2: quindi,
0: diciamo, ma oltretutto se si va in questa direzione, ovvero che i super big sempre più iniziano a voler competere solo per gli slam, allora a quel punto ha senso, come dicevi tu, ha senso aggiungere uno slam, e tu vedo che annuisci, Harry, perché a quel punto dici i 1000
1: è più logico.
0: Sì, però il discorso è che a me spiace che si sviliscano dei tornei come i 1000, che in realtà sono dei tornei in cui spesso e volentieri anche il tennista non di primissima fascia può sognare di battere il big.
1: Certo. È come se paradossalmente i difetti che vediamo ora nella struttura del calcio,
0: bravissimo,
1: li stesse assumendo il tennis.
0: Il tennis, ma come anche il ciclismo, dicevo, perché il ciclismo ha dei problemi molto simili. Oltretutto c'è anche il problema climatico, sia nel tennis che nel campo, perché con i campi all'aperto e le partite all'aperto è chiaro che diventa tutto complicato.
2: Certo, i 1000 hanno anche dell'era Sinner Alcaraz, hanno anche avuto un ulteriore problema, che Sinner Alcaraz da anni li hanno vinti tutti, sono sempre arrivati fino in fondo, cosa che non avveniva prima, banalmente perché i grandi erano 3 o 4 o anche di più. E anche perché si programmavano in maniera, tranne Djokovic che li giocava sempre, ma gli altri si programmavano in maniera diversa, ecco. E mentre finché sono stati sani, centrati e tutto, Sinner e Alcaraz li hanno giocati tutti, arrivando sempre fino in fondo, quindi il logorio vale per loro, ma non chi li fa e viene buttato fuori al secondo turno, ecco.
0: È vero, è vero, è vero, assolutamente.
2: Per chi gioca 6 partite è un po' diverso, ecco.
0: Sì, sono d'accordo con te. A proposito di questo, Musetti sembrava potesse essere, o almeno era arrivato questa stagione, diciamo come premessa, come possibile terzo incomodo. Poi in realtà il terzo incomodo non c'è neanche stato bisogno, perché Alcaraz non ha mai giocato, Sinner è a corrente alternata, lui male nell'ultima stagione, cioè proprio crollato in questo momento verticalmente. Secondo te ci sono dei segni di ripresa concreti, oppure lo vedi ancora un po' insicuro?
2: L'ho visto al rientro americano, lui non lo si vedeva da Roma prima di questa stagione,
0: esatto,
2: sul cemento, ha perso con Hodar, che comunque è un futuro. A me sembra fisicamente stia bene, ho visto con Altmaier adesso a Cincinnati, quello che per lui è stato il primo turno, sì. Mi sembra centrato, ha perso qualcosa rispetto al Musetti l'anno scorso, assolutamente, con agli US Open non lo vedo nemmeno come outsider, però sta bene, ecco, sicuramente un giocatore di 24 anni che ha un tipo di gioco estremo e comunque non adattissimo al cemento, purtroppo bisogna dire stagione andata, ecco. Però ancora qualcosa può fare, ecco, perché nel mondo senza Sinner e Alcaraz vale tutto, ecco,
0: abbiamo visto Zverev che ha colto finalmente la palla al balzo per vincere il suo primo slam proprio quest'anno, vista l'assenza, uno per infortunio, l'altro anche praticamente, perché diciamo che Sinner da Roland Garros è uscito più per infortunio che per demeriti. Come lo vedi il futuro del tennis? Nel senso, tra questi anche giovani che stanno emergendo, c'è qualcuno che effettivamente può andare a insediare i primi due posti, oppure l'unica alternativa rimane sempre solo Zverev?
2: No, se parliamo dell'immediato, cioè degli US Open,
0: certo, quello c'è.
2: Lo può vincere tranquillamente, posto che non è un giovane, perché ha un giovanissimo, perché comunque ha 24 anni, può vincere tranquillamente Shelton, ecco.
0: È vero, che è rientrato.
2: Tranquillamente lo può vincere, lo Shelton di Montreal lo può senza problemi vincere. È l'ultima grande occasione di Djokovic, quindi non stiamo evidentemente parlando di giovani. Quello che mi sembra abbia più personalità è Hodar, voglio dire, oltre ad avere un gioco che comunque dà fastidio anche ai grandissimi, ecco, quindi non ha bisogno neanche di trovare.
0: L'hanno già soprannominato il Sinner spagnolo. Secondo te potrebbe spodestare addirittura Alcaraz in Spagna?
2: Sì, lui sicuramente ha un gioco diversissimo da Alcaraz, però no, secondo me no, ecco, presi al 100% fisico no, ecco, però nel tennis di oggi è comunque un giocatore che sta dietro i primissimi, ecco. Se tu mi parli dell'immediato, davvero adesso c'è una situazione che non si è mai vista negli ultimi 25 anni.
0: Sono d'accordo con te.
2: Se mi parli del futuro, Hodar, o Fonseca, che però ha una struttura fisica pesantissima, si è ancora fatto male, fra l'altro, e quindi è un giocatore, un giovane vecchio per certi aspetti.
0: Esatto. Comunque hai detto Hodar, mi sembra il nome che mette un po' d'accordo tutti quanti.
2: Personalità e un gioco che, preso al 100%, lo può far arrivare in altissimo. Gli altri hanno bisogno del buco del tabellone e di tante altre situazioni. Lui gioca il tennis dei grandissimi, come per personalità lo giocava Rune, uno che adesso è appunto
0: che speriamo che recuperi, perché ho Massimo che mi dice che dobbiamo chiudere per forza. Mi spiace tantissimo, Stefano, ci risentiamo presto, però grazie mille.
2: Va benissimo.
0: A presto. Ciao. Un abbraccio, a prestissimo. Scusatemi, siamo andati un po' lunghi. Adesso ci sentiamo Malcolm Todd con Difficult Love e poi rientriamo per gli ultimi minuti qua con Harry. Break.

0: Questo brano molto soul, Harry, ci introduce, leggo un DJ Harry fa ballare anche i sassi, chi apprezza la buona musica lo sa, DJ Harry è il migliore, in questo prezioso libro ci svela segreti per infiammare una serata danzante e smuovere persino quelli o quelle che fanno sedia. La sua tesi si basa su due parole chiave necessarie a chi decide di diventare un divulgatore di musica da ballo, il groove e il sound.
1: Questa è la quarta di copertina.
0: Esatto.
1: Del libro che ha stabilito Marco Fino, no, sì, è, diciamo, è la parte promo.
0: Esatto, è la parte promo del tuo libro Ballare nella catastrofe, edito da Agenzia X, la poetica della dancehall, in cui, come dicevamo a inizio trasmissione, all'inizio di queste due ore, tu racconti, presenti dei testi tuoi poetici e poi racconti un po' quella che è stata la tua vita, i primi anni poi della tua vita, perché sono riferiti proprio ad un periodo specifico.
1: Sì, soprattutto si inizia da fine anni 70, dalla seconda metà fine anni 70, quando ero proprio in erba e frequentavo appunto persone molto più grandi di me che mi hanno introdotto alla musica, ai concerti, perché alcuni concerti io non sarei mai andato a vederli da solo, quindi avevo questo gruppo, chiamiamolo di hippies, ecco. E in questo gruppo c'era anche un po' il nostro Daniele Biacchessi, che conosceva Roberto Doriano, Roberto Pedretti, che
0: certo, Roberto Pedretti è conosciuto
1: di Metropolis 2, quindi da Alfiero Corsi, che è stato per tanti anni al Disco Club in MM1 Cordusio, quindi poi è diventato Metropolis 1, quindi c'era tutto questo ambiente di persone che avevano molti anni in più di me, che mi avevano preso un po' sotto l'ala e sono stato precoce per questo motivo, ecco.
0: Assolutamente. Tu poi, tra l'altro, hai iniziato anche come DJ radiofonico, sempre in quegli anni, però ti occupavi più di punk, no? Sbaglio?
1: Sì, io, diciamo, la prima volta che ho messo musica per un pubblico, anche se non lo vedevo, è stato nel 79, in una vecchissima Radio Lombardia, che non è quella di oggi, che non esiste più, che era legata al Partito Comunista, era in Viale Gran Sasso sotto il cinema Splendor, c'era appunto una radio che si chiamava Radio Lombardia.
0: E poi tra l'altro tu eri qui anche qui della zona dove abbiamo noi la sede milanese di Giornale Radio, e mi raccontavi che qua era tutto diverso, perché sembrava una Stalingrado all'epoca, mentre adesso i palazzi non ci sono più, è cambiato tutto.
1: Era diversissima, quindi diciamo che per me oggi entrare qui a cos'è? Villa Marelli, abbiamo detto, è stato un po' un ritorno al passato, perché la struttura poi è rimasta simile, ma a Sesto è completamente cambiata, è diventata terziario.
0: Eh sì, assolutamente. E poi appunto, come dicevo, io e te abbiamo fatto tantissimi giri nell'est Europa, nei Balcani, legati al calcio, perché io e te siamo sempre stati molto attratti da appunto la Jugoslavia, il mondo della Jugoslavia, ma soprattutto il mondo calcistico della Jugoslavia. Io non l'ho vista, non l'ho vissuta, ecco, diciamo, la Jugoslavia unita. Tu invece in quegli anni, negli anni 70, andavi spesso, per cui hai avuto modo anche di vedere anche attraverso Telecapodistria, eccetera,
1: sì,
0: eccetera.
1: Io i primi viaggi li ho fatti tra il 78 e l'81, quindi nel 78 ero ancora vivo appunto Tito, e ho visto una Jugoslavia, perché l'abbiamo fatta tutta dal confine italo-sloveno fino a quello greco-macedone, quindi abbiamo fatto moltissima strada, e ho visto uno spaccato del paese incredibile, che era un paese poi estremamente all'avanguardia, estremamente aperto. Io ho trovato dischi di musica rock che sembravano essere impensabili, cioè era, diciamo, un paese che aveva anche un rapporto col terzo mondo assolutamente innovativo.
0: Vero, avevano per la prima volta un rapporto pari, diciamo, a pari livello con gli stati africani.
1: Esatto,
0: questa è una cosa che mi hai sempre raccontato e che poi ho riscontrato appunto, perché ho avuto la fortuna di avere te come cicerone sia a Belgrado, siamo arrivati fino a Mostar, pensate un po', abbiamo ricevuto dai tifosi del Veles Mostar l'abbonamento al campionato 2017-2018, perché siamo andati a trovarli là al campo d'allenamento.
1: Se pensi che il Veles è stata l'unica squadra che è riuscita a inserirsi sui quattro assi e a dare fastidio, i quattro assi erano Dinamo, Hajduk, Partizan e Stella Rossa.
0: Pazzesco adesso com'è decaduta, perché poi loro hanno perso
1: a parte Sarajevo e Željezničar,
0: però hanno perso anche loro. Noi siamo andati in questo stadio sotto le montagne, perché loro hanno perso il loro a causa della guerra, che è stato sostanzialmente usurpato dall'altra squadra
1: perché
0: cittadina.
1: Il campo, il Gradski, è finito nella parte croata per questi confini che sono stati disegnati ipoteticamente, e ci gioca lo Zrinjski.
0: Esatto, esatto. Allora Harry, purtroppo è finita questa bellissima puntata. Io spero di aver trasmesso il... Allora, consiglio a tutti quanti di comprarsi anzitutto Ballare nella catastrofe, la poetica della dancehall per l'agenzia X. Mi prendo io la responsabilità, se non vi piace prendetela con me, perché secondo me è un libro che bisogna assolutamente...
1: Racconta Milano, anche.
0: Racconta Milano, ma racconta anche appunto alcuni aspetti della ex Jugoslavia dove tu hai vissuto, eccetera, eccetera, eccetera. Racconta anche delle sottoculture e soprattutto... vorrei, spererei anche, prima di lasciarvi alla voce di Harry Garutti e al proseguimento di Summertime con argomenti un po' più legati all'attualità, vorrei, spererei anzi, che attraverso la tua voce la gente abbia capito che lo sport non è solo sport, ma il calcio può aiutare anche a parlare di geopolitica, di tante tante altre cose che secondo me sono molto molto molto interessanti.
1: Perché comunque è uno spaccato dell'uomo e del paese.
0: Assolutamente. Harry, io spero di riaverti qui prima o poi, anche
1: grazie
0: se
1: a voi.
0: Ci vediamo spessissimo, ma averti in radio è sempre comunque un piacere.
1: E oggi è stato un bel ritorno per tanti motivi.
0: Esatto, io ringrazio appunto Massimo Roccia Tedesco, ringrazio Michele Ceci, vi lascio a Summertime, rimanete qua con noi ovviamente alla voce di Harry Garutti.
2: Giornale Radio.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 17.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Trump, Hormuz è nostro, non si illuda, risponde Teheran. Attenzione alle stelle, Stati Uniti, Iran, migranti, anche la Svizzera è pronta a rimandare in Italia richiedenti asilo sbarcati sulle nostre coste. 70 anni dietro il grande schermo, la cultura italiana perde Fulvio Lucisano, il decano dei produttori.
5: Giornale Radio News.
6: Ben trovati su Giornale Radio, studio Daniela Ubaldi, in redazione Gerardo De Vivo, Nicola Compagnone, per lo sport Alessandro Cisilin. Il giorno dopo la fine della tregua tra Stati Uniti e Iran, le tensioni tra i due paesi si acquiscono in un botta e risposta sui social. Al centro della contesa resta lo stretto di Hormuz.
7: Nell'epoca di guerre che si combattono anche via social, Donald Trump affida al suo Truth la rivendicazione della sovranità americana su Hormuz. Pubblica una mappa con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Usa la stessa arma Teheran che su X risponde tramite il vice ministro degli esteri Gari Babadi. Le illusioni del presidente americano saranno presto corrette. Schermaglie non nuove sullo scenario di guerra dove il controllo dello stretto di Hormuz resta elemento chiave. È aperto e operativo, il blocco navale rimane pienamente in vigore e non sono previsti colloqui con l'Iran, rincara la dose Trump che arriva a minacciare l'alleato Oman. Se si intromette lo bombarderemo pesantemente, ma l'Oman resta tra gli attori principali nell'area e un suo accordo con l'Iran sulle rotte di transito nello stretto è la condizione necessaria per riprendere i negoziati, fa sapere a sua volta il Qatar, principale mediatore per un accordo tra Iran e Stati Uniti. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
6: Giornata con una nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un attacco missilistico di Mosca nella regione di Kharkiv ha causato stamattina 10 morti e 8 feriti. La difesa di Kiev annuncia di aver neutralizzato 111 dei 147 droni lanciati la scorsa notte dalla Russia, che dal canto suo conta quasi 800 droni ucraini piovuti sul suo territorio, compresa l'area della capitale. Zelensky annuncia ritorsioni e torna a chiedere a l'Occidente nuove forniture militari. Migranti, accolta in un rifugio ecclesiastico la ragazza somala che domani doveva essere espulsa dalla Germania verso l'Italia. Lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga, in Baviera, fino a quando, fanno sapere, la Germania non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo, l'Italia, i richiedenti asilo che sono arrivati dopo essere sbarcati in Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Bacher, informa che i voli sono già stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Fulvio Lucisano, morto a Roma all'età di 98 anni, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle, lanciò tra gli altri anche Troisi. Sentiamo.
4: Spaziava con orgoglio dal cinema d'autore alla commedia al prodotto più popolare il decano tra i produttori del cinema italiano Fulvio Lucisano, morto a Roma all'età di 98 anni. Nato proprio a Roma il 1 agosto 1928, Lucisano aveva iniziato a lavorare nel cinema quando l'Italia del dopoguerra si raccontava nei documentari e nei cinegiornali. Nel 1949 partecipò alla realizzazione di Anno Santo sul Giubileo del 50, avviando poi una collaborazione con l'Istituto Luce. La svolta arriva nel 1958 con la nascita della sua casa di produzione, la Italian International Film, che nel corso di 7 decenni è stata colonna del cinema italiano e dei suoi nomi di punta, secondo un peculiare eclettismo. Lucisano spaziava dal cinema di Mario Bava alle opere di Luigi Comencini e Lina Wertmüller ai titoli di Francesca Archibugi. Tra le operazioni che hanno segnato la sua carriera, Ricomincio da tre, debutto che impose Massimo Troisi nel 1981, ma anche gli ultimi film di Fantozzi, così come Il Tassinaro, diretto e interpretato da Alberto Sordi, con cui aveva un lungo rapporto personale e professionale. Oltre al mondo del cinema, era stato presidente Anica, lo ricordano le istituzioni culturali. Con Lucisano scompare uno dei grandi artefici del cinema italiano, riassume il ministro Giuli. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
6: Il mondo delle corse perde un campione. È morto a 31 anni Varenne, il mitico cavallo, leggenda del trotto. 62 vittorie su 73 corse disputate, con oltre 6 milioni di euro incassati in premi. L'annuncio della scomparsa dai canali social ufficiali dell'animale, che è stato colpito da un infarto fulminante nella notte tra lunedì e martedì nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. Con una gran rimonta nel finale, Flavio Cobolli supera il belga Blocks e accede agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Stasera in campo l'altro superstite azzurro, Lorenzo Musetti, opposto all'americano Zheng. E in vista degli imminenti US Open, ultimi esami clinici oggi per il dolorante ginocchio di Jannik Sinner, che sul Corriere della Sera riceve altre parole dolci da Novak Djokovic. Facciamo il punto.
8: Prima un bel po' di errori a cedere il secondo set e ritrovarsi sull'orlo del baratro nel terzo, sotto 5-3, la rimonta che, dati i precedenti, può definirsi oramai alla Flavio Cobolli, che chiude imponendosi 7-5 sul belga Blocks. Domani il tennista romano dovrà però far meglio, incrociando gli ottavi l'astro nascente spagnolo Hodar, recente finalista a Washington, nonché per 2 volte negli ultimi tornei nordamericani, giustiziere di Lorenzo Musetti, l'altro sopravvissuto azzurro a Cincinnati, che stasera affronta i 16esimi lo statunitense Zheng. Ma i pensieri del circuito corrono anche il prossimo slam. Gli US Open scatteranno già lunedì prossimo col doppio misto, di cui è stata divulgata ieri l'entry list definitiva. Tabellone principale per lo stesso Cobolli, in coppia con l'elvetica Bencic, e naturalmente per i campioni in carica Sara Errani e Andrea Vavassori. Le gare individuali scatteranno una settimana dopo, con ancora un bel po' di incognite tra i big, a iniziare da Carlos Alcaraz, fuori da mesi per un problema al polso, e lo stesso Jannik Sinner, stamani al J-Medical di Torino l'ennesimo controllo al ginocchio che lo ha indotto a rinunciare a Cincinnati. Mi rivedo in lui per la dedizione e voglia di migliorarsi sempre. Le parole oggi sul Corriere della Sera del più titolato di tutti, Novak Djokovic. Per Giornale Radio, Alessandro Cisinin.
6: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
10: Eccoci prontissimi, ovviamente qui nel nostro summertime serale, così l'abbiamo ribattezzato, quello dalle 17 alle 20, insomma. Eri Garuti al microfono, Michele Ceci in redazione anche quest'oggi e Samuele Campochiaro, incrollabile, in regia. Ottima squadra, quindi, e noi siamo pronti per cominciare, però purtroppo le notizie non ci fanno sorridere, perché stiamo parlando dell'ennesimo femminicidio, quindi ci interroghiamo, come molta parte d'Italia, ci interroghiamo sul fatto che non si riescano a prevenire, no? Ci sono leggi, c'è il codice apposito, codice rosso, però purtroppo questi episodi continuano ad accadere. Quindi con un paio di esperti, di ospiti, avremo tra poco un approfondimento su questo tema, sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista della pratica quotidiana di uno dei tanti enti o associazioni che cercano almeno di intervenire per aiutare le donne che devono essere tutelate perché hanno subito minacce o violenze, e insomma si spera che non allunghino ulteriormente la lista dei femminicidi. Ne parliamo tra poco, prima c'è un po' di musica con Young Blood, con Abyss, e poi voi potete ovviamente utilizzare il nostro numero WhatsApp 334 11 11 622. Scrivete i vostri messaggi o i vostri vocali.

0: E abbiamo subito il nostro primo ospite, anzi la nostra prima ospite, l'avvocata Antonella Faieta, che è un'esperta di violenza di genere, quindi ci può aiutare a dipanare un po' questo argomento così difficile. Alla luce dell'ultimo femminicidio, Tania Terrin, un'impiegata di 39 anni che è stata soffocata la sera di Ferragosto nel suo appartamento a Camponogara in provincia di Venezia, la stessa zona dell'omicidio di Giulia Cecchettin, e quindi brucia ancora di più questa ennesima sconfitta di tutti coloro che avrebbero sperato di poter prevenire questo ennesimo efferato omicidio. In questo caso l'ex compagno Dino Keber, 43 anni, si è poi tolto la vita, però l'uomo era già stato denunciato dalla donna dopo una prima aggressione ad aprile, o una precedente aggressione, non sappiamo se ce ne sono state tante. A giugno aveva ricevuto un ammonimento del questore. Perché non è bastato, avvocato Antonella Faieta, secondo lei?
1: Guardi, buonasera intanto. Buonasera. E ogni femminicidio ci lascia ogni giorno sgomente, e capire perché non è bastato. Questo è stato uno dei provvedimenti, quello dell'ammonimento, che è stato introdotto con il codice rafforzato, e si tratta praticamente di andare a analizzare ogni reato che può essere spia, che può essere un reato sentinella di un avvenimento più grave che può accadere. E questo perché non può succedere è veramente una cosa che ci lascia allibite ogni giorno.
0: Ecco. Pronto? Ma tecnicamente, avvocato, perché il codice rosso, il codice rafforzato, strumenti della legge, diciamo, per intervenire ormai ce ne sono, però vediamo troppe volte che non funzionano. Anche quando la donna denuncia, comunque è sempre lei che deve scappare, che deve fuggire, magari cambiare identità per essere ragionevolmente certa di non essere raggiunta dal suo persecutore. E perché non si può invertire la rotta e non si può invertire anche il carico, il peso che la vittima ha sulle sue spalle?
1: Guardi, intanto stiamo parlando sempre di un momento in cui si arriva troppo tardi. Anche questo bisogna accorgersene proprio all'inizio di una relazione, nei primi momenti in cui avvengono gli episodi violenti. Bisogna intervenire. Tutti quelli che hanno contatti con la donna, tutti gli operatori e le operatrici del territorio, e chiunque viene a conoscenza di una situazione di violenza, non deve mai sottovalutare quello che accade. Adesso nella realtà noi come Telefono Rosa gestiamo ben due case rifugio che sono sempre al completo, sono sempre, non abbiamo posto per accogliere le richieste ulteriori che arrivano dalle donne. Bisogna che si riesca anche ad applicare poi delle misure che blocchino proprio queste autorità. Però mi lasci dire che se noi non lavoriamo sulla prevenzione arriveremo sempre troppo tardi, e questo è il discorso. Bisogna arrivare prima, bisogna bloccare la violenza fin dagli inizi, e se noi non lavoriamo su questo sarà sempre troppo tardi.
0: È molto triste tutto ciò, perché è chiaro che parlarne dopo che un femminicidio è stato compiuto è tardi, sono d'accordo con lei, e soprattutto dopo tutto quello che in quel territorio è stato fatto, no, di consapevolezza, dopo l'evento drammatico di Giulia Cecchettin, rapita, uccisa, cioè in un modo veramente terribile. Non si può nemmeno immaginare che ancora possano succedere queste cose. Però lei dice che bisogna intervenire prima e allora si può fare qualcosa.
1: Sì.
0: Io mi scusi, faccio l'avvocato del diavolo.
1: Sì.
0: Ho due obiezioni.
1: Sì, certo.
0: Ho due obiezioni. Uno, che comunque io vorrei vivere in un paese in cui non sia mai troppo tardi, cioè a ogni livello del dramma che una donna vive, che sia iniziale o che sia a uno stadio avanzato, che abbia già subito delle prime violenze, si possa sempre intervenire. Cioè ci sia sempre un modo per fare qualcosa, per frenare perlomeno questa escalation. E poi l'altra cosa è, tante donne probabilmente hanno anche paura in una fase iniziale, quando notano dei segnali, vabbè, d'accordo, sono innamorate, eccetera, però si notano questi segnali, ormai si sa, no? Quando succede, però dice, ma se io lo lascio è peggio, cioè è se lo lascio che mi uccide. Secondo me scatta anche un po' questo, glielo dico perché insomma, conoscendo tante persone, centinaia, migliaia di persone in una vita si conoscono, e quindi ho avuto modo anche di parlare con persone che hanno fatto incontri spiacevoli nella vita, ecco. Lei cosa ne pensa di questi due aspetti? Cioè il fatto che si interviene, se si interviene prima c'è speranza, poi ormai si è innescato un'escalation. E però anche il fatto che, come dire, ci sia chi ha paura di contrariare, ad esempio molte donne hanno paura a denunciare, lo sappiamo, perché hanno paura di far incattivire di più un uomo che è già violento.
1: Sì, guardi, lei ha colto il segno. Allora, innanzitutto io adesso non parlo di questo femminicidio che lei ha citato, perché no, bisogna vedere tutte quante la situazione specifica, però purtroppo noi vediamo troppo spesso che accade, lei ha centrato proprio nel segno, troppo spesso accade che una donna che vuole allontanarsi da una situazione di violenza tema che poi, dicendo appunto che chiude la relazione, possa scattare una violenza ancora più alta, e su questo mi trovo assolutamente d'accordo. Bisogna che la richiesta sia accolta immediatamente, che io intanto suggerisco di rivolgersi ai centri di violenza, perché sono i centri in cui la donna viene aiutata a prendere la decisione, cercando di attuare tutti i mezzi che ci sono a disposizione per la sua messa in sicurezza. Però certo, poi bisogna che vengano applicate le misure cautelari necessarie per bloccare l'autore della violenza, perché ha ragione, noi quando dobbiamo accogliere una casa rifugio, una donna, vuol dire che mettiamo lei in una forma, certo, di sicurezza indubbiamente, ma è lei che deve lasciare tutta la sua vita, deve, con i bambini, con le bambine, deve lasciare le sue abitudini, spesso deve lasciare addirittura il suo lavoro per mettersi in sicurezza. Quindi dobbiamo riuscire a bloccare, dobbiamo avere braccialetti elettronici che funzionino.
0: Secondo lei, parliamo proprio di misure concrete in un minuto, sì. Quali sono i suoi auspici? Cioè, cosa ci vorrebbe? Bisogna integrare ulteriormente la legge o bisogna farla applicare? Bisogna formare meglio tutte le persone all'interno della polizia o altro che devono interagire con questi casi? Bisogna che gli strumenti funzionino, quindi l'allontanamento, il braccialetto elettronico, le misure per distanziare il persecutore dalla vittima. Mi dica un po' che cosa manca davvero?
1: Riuscire a controllare bene l'autore della violenza, riuscire in qualche modo comunque a bloccarlo, o attraverso, quando è necessario, una misura cautelare come la detenzione in carcere, oppure con il braccialetto elettronico, in modo da poter al massimo monitorarne i movimenti. Però lo dico e lo ripeto, e soprattutto noi, se non lavoriamo adesso per una prevenzione effettiva, lavorando sull'educazione socioaffettiva, lavorando sui i minori, lavorando proprio da piccoli, e cerchiamo di portare avanti una cultura diversa, noi non riusciremo mai, arriveremo sempre tardi. Questo ce lo dobbiamo proprio mettere in testa, altrimenti non ci riusciamo.
0: Ha ragione, perché la sensazione assolutamente ragione, perché la sensazione è adesso che quasi i giovani, adesso non voglio farla vecchia che dice i giovani d'oggi, no. Perché ai nostri tempi avevamo altri problemi, però insomma ognuno c'ha i suoi. Però davvero la cronaca sembra suggerirci, poi ovviamente dovremmo andare a vedere le statistiche un po' meglio, però sembra suggerirci che davvero non si accetti più un no. Questo vale per il ragazzo lasciato dalla ragazzina, vale per l'automobilista, ne parleremo nella prossima mezz'ora, a cui si taglia la strada, e così via. Cioè si arriva subito a un'escalation di violenza perché non si accetta un qualcosa di, in fondo, di normale, di banale, come può essere un no, come può essere un rifiuto legittimo, ecco. Quindi non c'è più rispetto per le scelte altrui, in sostanza.
1: Ma quello che lei dice, mi permetta di dire che quello che lei dice poi è purtroppo dico confortato dai dati, perché sempre di più ragazze giovani si rivolgono ai nostri centri, e sono gli autori della violenza, sono ragazzi altrettanto giovani, e questa è la gravità. E quindi, se noi ci vogliamo mettere proprio le mani sugli occhi e far finta di non vedere, allora dobbiamo anche accettare che continuano a essere ammazzate le donne. Noi dobbiamo cominciare a fare un lavoro,
0: lei, c'è un
1: importante,
0: problema educativo, ha ragione,
1: educativo importante. Noi dobbiamo lavorare su questi nostri giovani, soprattutto dobbiamo riuscire ad ascoltarli, dobbiamo riuscire a leggere le situazioni di disagio in cui si trovano ed intervenire prima. Questo che è importante.
0: La ringrazio, speriamo sia così. Tra poco sentiamo anche la testimonianza di un'altra, diciamo, operatrice del settore, e quindi grazie intanto alla presidente di Telefono Rosa, Antonella Faieta, l'avvocato Antonella Faieta, grazie per essere stata con noi. Un po' di musica role model lo ascoltiamo spesso, in questo caso qui è con

0: Role Model Joy, torniamo a parlare dell'ultimo femminicidio e di come prevenirne altri se possibile. Nel frattempo ci sono reazioni dalla Regione Veneto. Alberto Stefani, presidente della Regione del Veneto, esprime cordoglio, condanna per l'uccisione di Tania Terrin e dice: ogni volta che si consuma un femminicidio piangiamo la morte ingiustificabile di una donna e contemporaneamente dobbiamo misurarci con una sconfitta per tutta la società. E di sconfitta parla anche l'ex presidente della Regione Zaia, e evidentemente soprattutto in quel territorio dove già c'era stata molta commozione per Giulia Cecchettin anni fa, purtroppo ovviamente si vive una nuova tragedia. Ma perché non si riescono a prevenire? Ne abbiamo parlato poco fa con un'altra ospite, adesso abbiamo con noi un'altra avvocata, Manuela Ulivi, Osservatorio Violenza sulle Donne, anche presidente della Casa delle Donne Maltrattate di Milano. Grazie per essere con noi.
1: Prego, buonasera a tutti.
0: Allora,
1: perché non si riesce a prevenire,
0: perché?
1: Posso dire?
0: Certo.
1: È una cosa molto difficile intanto prevenire, fa parte di una cultura, penso che ne abbiate anche già detto e parlato. Bisogna coinvolgere gli uomini molto di più. Noi ci siamo date, sono 40 anni che lavora la mia associazione, è stato il primo centro antiviolenza in Italia, ma non basta, perché ovviamente noi arriviamo in seconda battuta, ma ormai da diversi anni, a parte l'andare nelle scuole e quindi fare un'azione anche di prevenzione sull'educazione, ma bisogna coinvolgere gli uomini.
0: Cos'è che non funziona nel codice rosso però, o nel codice rafforzato?
1: Nel codice rosso non è sufficiente, perché anche quest'ultimo femminicidio l'abbiamo visto,
0: cioè una donna, denuncia eppure muore.
1: I passaggi ci sono, e certo, perché il dato è sempre lo stesso, cioè non puoi mettere uno scudo attorno a una persona che comunque si muove nel suo contesto e può essere, diciamo, puntata subito da qualcuno che le vuole, da qualcuno, dal compagno, perché poi non è un qualcuno, compagno, dall'ex compagno, che non desidera che si muova liberamente.
0: E il problema è però che si muove liberamente il compagno, cioè, perché qui a un certo punto,
1: esatto,
0: quando le minacce sono gravi, quando c'è stata una denuncia circostanziata, bisogna arrivare a un allontanamento serio, secondo me, però evidentemente non ci si riesce.
1: Lo so, e non ci si riesce, perché

0: che cosa bisogna fare? O tenere in galera tutte queste persone, oppure, comunque voglio dire, no, anche per chi delinque delle, diciamo, delle garanzie, e quindi non si può tenere in galera tutta la vita, e questo poi, questi sono i risultati. Il dato è proprio che occorre fare qualche cosa, beh, dal punto di vista della prevenzione, ovviamente culturale, lo dicevo, uomini, sul fatto di questo dominio che vogliono agire sulle donne e controllo. Dopodiché, se però la situazione è quella, noi parecchie volte abbiamo detto la donna deve mettersi in protezione.
1: C'è, ecco, voi, diciamo questo, sì. Volevo chiederle, abbiamo pochi minuti, ma volevo chiederle anche qualcosa su come voi praticamente, proprio all'atto pratico, aiutate le donne vittime di violenza o minacciate, cioè come le tutelate, che tipo di realtà trovano da voi?
0: Dunque, la prima cosa, valutiamo il pericolo. Ormai tutti i colloqui che si fanno, la prima valutazione è quella del livello di gravità, e quindi se il livello è molto alto, case rifugio nelle quali possiamo inserire le donne che hanno questa necessità. C'è anche la possibilità, avendo noi anche una rete nazionale, di cambiare di regione, di far perdere un po' le tracce, l'abbiamo fatto spesso.
1: Cosa che è più facile quando
0: donne.
1: La donna non ha figli, perché quando ci sono dei figli mezzo non lo può fare, perché comunque anche il padre
0: quando
1: ha dei diritti.
0: Quando ci sono figli di mezzo è difficilissimo, perché la prima cosa che si ricorda l'uomo è di essere padre, e utilizza
1: in maniera anche strumentale quando, esatto, quando sì. Si parla di uomini che non accettano l'autonomia della donna, evidentemente anche
0: la
1: loro paternità è sfruttata strumentalmente, diciamocelo fuori dai denti.
0: Purtroppo sì.
1: Ecco, un'ultima domanda, voi avete anche progetti, se non sbaglio, per gli orfani di femminicidio, avete un progetto in tal senso, siete in rete con realtà che operano in tal senso?
0: Sì,
1: perché ci faccia capire che peso si trova sulle spalle un orfano di femminicidio con la madre ammazzata dal padre, col padre in prigione? E ad esempio, perché questa è la tipologia tipica, diciamo, che cosa si porta dietro e come può essere aiutato?
0: Allora, queste sono storie innanzitutto molto delicate, molto difficili da gestire, c'è tantissima ignoranza, perché c'è una legge che è del 2018, la numero 4, che non si conosce, per cui anche rispetto alla tutela che può essere data a un orfano di femminicidio e a chi poi lo sostiene, perché poi c'è la famiglia di riferimento, non c'è ancora un'applicazione anche da parte delle regioni adeguata per fare questo sostegno psicologico, sostegno economico. Ci sono gli indennizzi per gli orfani di femminicidio che non vengono nemmeno richiesti, e che quando sono richiesti impiegano anni per essere riconosciuti. Quindi diciamo che la legge c'è per questi, e diciamo lo smarrimento della situazione di un orfano è enorme, perché c'è lo smarrimento della famiglia che ha perso, diciamo, una parente, che ha perso una sorella, che ha perso una figlia, quindi intervengono i nonni che devono fare da genitori. È una situazione molto complicata, però nella quale la nostra nazione si è data una legge, necessitano ancora degli applicativi importanti e necessita proprio un intervento più anche di azioni di conoscenza, perché gli orfani non sanno nemmeno i loro parenti, diciamo, che
1: purtroppo abbiamo concluso il tempo a nostra disposizione, che oggi era molto poco, però penso che torneremo su questo argomento, perché io spero che non ce ne sia più bisogno per la cronaca, ma comunque sia giusto almeno parlarne, ecco, speriamo non ci siano altri femminicidi, ma sappiamo che insomma le donne in pericolo sono molte, ahimè. Grazie davvero, grazie mille all'avvocato Manuela Ulivi, presidente della Casa delle Donne Maltrattate di Milano.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 32 minuti.
1: Guidare informati.
2: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In Liguria circa 3 km di code per un incidente in A10 tra Savona e Albissola verso Genova. Più avanti per un altro incidente code per circa 1 km tra Varazze e Arenzano verso Genova. A Milano per un incidente ci sono code sul ramo di svincolo che dalla 8 immette in A4 provenendo da Varese verso Trieste. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia Bettolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago. In A12 code per lavori tra Torri in Pietra e Cerveteri verso Genova. In Sicilia infine code a 19 per un incidente tra Bagheria e Casteldaccia verso Messina. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: E le agenzie battono in questo momento una notizia che in realtà risale a venerdì, ma si è saputo solo ora che venerdì scorso, attorno alle 12.30 a Milano, una coppia è stata aggredita in strada. La ragazza è stata presa a pugni in zona Bastione di Porta Venezia. Sono intervenuti diversi passanti per difendere la coppia e soprattutto uno aveva con sé un cane, e quindi quello è stato l'elemento decisivo per mettere in fuga l'aggressore, il quale però non si è accontentato, probabilmente vittima di uno stato alterato forse per l'assunzione di droghe, ha iniziato a correre lungo i giardini di Viale Vittorio Veneto, dove avrebbe aggredito un'altra persona, per fortuna in modo non grave, e poi insomma è stato fermato ma rimesso in libertà, perché in fondo non ha fatto niente di così grave da poter essere arrestato subito. E insomma si dice che quella zona è una delle tante zone di spaccio e comunque in pieno giorno è davvero brutto pensare che ci si debba anche guardare da uno sconosciuto che non ha motivo per aggredirti e ti può aggredire. Questo per continuare a parlare di violenze, perché ahimè c'è anche un altro tipo di violenza oltre a quella di uomini che non accettano l'autonomia delle donne, che magari li lasciano, di cui abbiamo parlato nella prima metà dell'ora, nella prima mezz'ora, ma c'è anche poi una violenza che si scatena quando si è a bordo di un'auto o comunque quando si è sulla strada e magari per un piccolo problema di circolazione, di traffico, si diventa impazziti quasi. Ne parliamo tra poco, un po' di musica.

0: Flowers. Sempre qui su Giornale Radio parliamo di un'altra forma di violenza, quella che si scatena appunto nelle strade, sulle autostrade. Ho visto cose che voi umani, puntini puntini, e ne parla un articolo del Giorno che in particolare approfondisce la situazione lombarda, perché la Lombardia è al secondo posto dopo la Campania, ma quasi appaiate, diciamo, per il numero di liti stradali. Insomma, una manovra azzardata, una mancata precedenza, un sorpasso, insomma un battibecco virtuale tra due conducenti può trasformarsi in qualcosa di molto serio, anche in una tragedia. Quindi con 39 casi denunciati nel 2025 in Campania e 38 episodi in Lombardia, poi seguono 25 la Sicilia, 23 il Lazio e così via, siamo a fare anche statistiche su questo genere di cose. Ci racconta di più l'autrice dell'articolo da cui partiamo, del Giorno, appunto, Federica Pacella. Grazie Federica per essere con noi.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Spero di poterti sentire bene, perché la linea non è proprio perfetta, ma speriamo che le tue parole ci giungano forti e chiare. Ti chiediamo ovviamente, come sempre ai nostri ospiti, di stare il più possibile ferma nel punto migliore per la ricezione. Ecco, grazie. Allora Federica, tu hai scritto e raccolto tanti dati in merito e ne hai scritto. Cosa ti ha colpito di più di questi dati?
1: Allora, sicuramente, partiamo col dire che questi dati sono di un osservatorio dell'ASAPS, Associazione Sostenitori Polizia Stradale, che fa sempre delle statistiche molto interessanti per fotografare un po' la situazione al di là dei dati ISTAT di annuali sugli incidenti, quindi però anche situazioni magari più particolari, che però contraddistinguono un po' la quotidianità sulle nostre strade, tra cui appunto l'aggressività stradale per motivi di viabilità. Diciamo che nella quotidianità penso che tutti, quando andiamo in macchina, ci capita il momento di nervosismo, eccoci.
0: Il campionario, ecco, diciamo, delle parolacce, penso che si utilizzi più in macchina che in qualsiasi altro posto, credo,
1: Esattamente,
0: però ecco, dovrebbe finire, ecco, lì, diciamo, cioè nel proprio abitacolo, se a uno scappa la parolaccia, amen.
1: E invece? Esatto, diciamo. Invece appunto questi dati ci dicono che non è così, perché abbiamo appunto in Lombardia 38 episodi nel 2025, in Italia sono state 227, ma con 9 vittime, 274 feriti, quindi situazioni che chiaramente portano delle conseguenze assolutamente gravi, anche perché spesso in queste situazioni compaiono anche delle armi, il coltello, il cacciavite, l'ombrello, la mazza, quindi diciamo situazioni che in cui l'aggressività viene esasperata e che sono molto più frequenti di quello che si può pensare, e che sostanzialmente derivano, diciamo che ci sono anche delle ricerche fatte dall'Università Cattolica su quelle che poi sono le motivazioni che portano a, diciamo, esternare questa rabbia in maniera così eclatante. E per cui sicuramente l'abitacolo, l'essere nella propria auto, dà una sorta di corazza di protezione, per cui in realtà l'aggressività anche verbale riguarda tutti, cioè non è la persona che normalmente nella quotidianità è più irascibile che allora in macchina è più portata a. Succede a tutti, donne, uomini, non ci sono grosse distinzioni. Diciamo che questa rabbia, road rage, come viene definita, poi viene un pochino, si esterna, perché appunto si ha la percezione di aver subito un torto, si ha un senso di ingiustizia, per cui poi si arriva all'inseguimento, al caso terribile di Lanzo Torinese di qualche settimana fa, dove addirittura c'è l'automobilista che insegue e fa l'inversione a U per andare a investire il ciclista. E sì, io credo che quello che mi ha colpito è che sostanzialmente è un'aggressività che in realtà vediamo ormai dilagare ovunque, dalle aggressioni nelle scuole, negli ospedali, nella strada, diciamo che la
0: è uno
1: la
0: degli aspetti,
1: singolo,
0: tu dici.
1: Esatto, io la scriverei a quello. È chiaro però che nella strada praticamente saltano tutte le regole che sono nate per garantire l'incolumità alle persone, cioè il mio diritto di vendicare il torto mi porta a fare delle cose che portano a violare regole che servono per l'incolumità di tanti e di tutti.
0: Sì, ho visto cose anche in autostrada assolutamente allucinanti. È come se appunto non ci fosse la cognizione, o non importasse più la cognizione del pericolo che si può causare ad altre persone, non solo a quelle prese di mira, diciamo, ma anche a tutti gli altri che circolano ignari. Ma poi devo dire che può capitare anche di non rendersi conto, anche se vittime di, non so, di un gestaccio, di una strombazzata per qualcosa, magari non ci si rende conto che può essere pericoloso, che la situazione può degenerare, perché magari ci si surriscalda anche noi, no? Ti fanno un gestaccio, dici: ma cosa vuole quello lì? Ecco, no? Quella situazione, per non dire altro. E magari non ti rendi conto che invece dovresti proprio fregartene e evitare qualsiasi provocazione, di accettare qualsiasi provocazione, perché poi qualche pazzo che può anche commettere un omicidio esiste.
1: Assolutamente, questo infatti era anche uno dei consigli appunto dell'ASAPS, che abbiamo riportato anche nell'articolo, che l'indicazione è mai fermarsi a discutere, mai ingaggiare una lite. Se c'è una situazione chiaramente pericolosa, si chiama il 112, regola principale, però non andare a mettersi in mezzo, a fare, perché comunque la situazione può sfuggire di mano. Un'altra indagine che ha sempre fatto l'ASAPS riguarda anche proprio la polizia, quindi le forze dell'ordine che vengono picchiate o che subiscono aggressioni magari durante i controlli. Quindi diciamo che è una situazione di aggressività che riguarda tutti, coinvolge tutti. In quei casi lì, l'osservatorio e sbirri picchiati, si vede anche che il 45% delle aggressioni avviene nel nord e c'è un oltre un 40-41% di casi in cui l'aggressore poi ha fatto uso di sostanze stupefacenti o di droghe, eccoci. C'è anche sempre da tenere presente quello.
0: Quindi ciò che sembra illogico, imprevedibile come comportamento, quindi non ci si immagina che una persona possa reagire in una maniera così spropositata, può invece succedere soprattutto quando l'altra persona è in preda all'alcol o a una droga. E quindi insomma è pericoloso andare in giro, è vero. Io ho sempre mille occhi quando guido, poi ho sempre mille occhi perché ci sono anche semplicemente le imprudenze, c'è anche il fatto che qualcuno guida al cellulare, di questo genere, quindi non sempre c'è la volontà di fare del male o appunto di rimproverare gli altri in qualche modo, ma c'è tanta disattenzione, e questo è un altro capitolo, e purtroppo sappiamo che anche la disattenzione provoca incidenti e provoca vittime ogni anno. Grazie davvero per questo intervento che ci ha fatto fare il punto su un problema che tutti conosciamo, no? Però non ne parliamo forse abbastanza. Grazie Federica Pacella del Giorno.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: E tra l'altro ci fa piacere tra poco approfondire ancora questo tema per concludere quest'ora che abbiamo un po' dedicato a varie forme di violenza, ahimè, di cui le persone possono essere vittime, perché vogliamo approfondire l'aspetto psicologico. Cosa scatta nella mente di qualcuno che è alla guida e che pensa che se uno gli taglia la strada o che ne so, diventi in quel momento la cosa più importante della vita, al punto da rischiare poi di finire in galera se fa una sciocchezza? Ci risponderà uno psicologo e psicoterapeuta tra poco. Prima Luis Capaldi con Before You Go.
2: I feel by the wayside like everyone else.

0: E dopo Luis Capaldi torniamo a parlare di questa violenza che si scatena quando alcune persone sono alla guida e non e perdono il lume della ragione di fronte a un, quello che credono essere magari un piccolo torto, come un sorpasso o altre stupidaggini del genere. Ne parlavamo poco fa con l'autrice di un articolo del Giorno e adesso arriva proprio in questo momento una notizia che ha dell'incredibile. Da Mantova due carabinieri sono stati investiti mentre redigevano il verbale di un incidente stradale. Qui la rabbia sembra che non c'entri, ma più la disattenzione. Perché allora una donna di 84 anni ha urtato due quindicenni in sella alle loro bici. Quindi tutti si sono fermati, i sanitari del 118 hanno medicato sul posto i due ragazzi, i vigili stavano facendo, cioè i carabinieri stavano constatando quello che era successo e tutto bene finché si è messo alla guida dell'auto della donna il marito 88enne e invece di ingranare la prima ha messo la retromarcia, ha urtato l'auto dei carabinieri su cui erano appoggiati i militari per compilare il verbale dell'incidente stradale. Quindi investiti dalla loro stessa auto, i due carabinieri sono stati poi soccorsi dall'ambulanza e trasportati all'ospedale a Mantova e questa volta i rilievi ci ha pensato la polizia locale di Mantova. È un incidente incatenato a un altro, diciamo, un incidente dopo l'altro. Ma invece parlavamo poco fa delle statistiche su quegli incidenti che sono proprio liti, vere e proprie liti tra automobilisti o che si scatenano per ragioni di traffico, di circolazione in mezzo alla strada. Ne parliamo con uno psicologo e psicoterapeuta, Francesco Fisichella, perché vogliamo capirne di più. Grazie per essere con noi.
1: Prego, prego.
0: Allora, dottor Fisichella, vogliamo proprio capire cosa si scatena nella mente di una persona alla guida, perché a volte abbiamo visto l'episodio clamoroso dell'investimento dei ciclisti da parte di una persona, di un uomo anziano che a un certo punto prima ha investito un ciclista, chissà cosa gli aveva fatto di male, e poi è tornato indietro e ha investito tutto il gruppo, ha fatto volare per aria alcuni di loro. Questo è stato pochi giorni fa, poche settimane fa, e poi si è consegnato perché ha capito la gravità del suo gesto. Però ci sono episodi molto meno gravi, ma insomma che lasciano davvero perplessi. Cosa scatta nella mente di una persona?
1: Sì, ma allora dunque intanto dobbiamo considerare che la guida in auto è un contesto sociale, quindi è un contesto dove esistono dinamiche che ci mettono appunto in relazione con altri, e qui appunto scattano dinamiche di esempio appunto rabbia repressa. Quindi quando tante volte questa rabbia al volante non è neanche tanto causata
0: dalla situazione in sé, capisco.
1: Esattamente, ma è una sorta di diciamo così appunto amplificatore di frustrazione, di rabbia che appunto quell'evento poi permette di fare in qualche modo appunto scatenare in queste modalità totalmente fuori luogo. Ecco, quindi c'è una sorta di frustrazione che magari deriva da altri fattori esterni che possono essere insomma diciamo così legati anche alla vita personale, e che poi invece quel singolo episodio fanno da amplificatore appunto, e quindi fanno avere questo tipo di diciamo appunto reazioni che sono assurde, insomma, ecco.
0: Guardi, prima di continuare a parlare con lei apro una parentesi sui messaggi dei nostri ascoltatori che hanno a disposizione il 334 11 11 622 per messaggi WhatsApp. Ci scrive Maria Teresa che dal suo terrazzo dice che sta sopra un incrocio, ne vede di tutti i colori, e poi lei suggerisce, visto che questa signora è un assistente di volo, suggerisce che la legge dovrebbe proprio imporre agli automobilisti di vedere dei video su come possono degenerare dei diverbi stradali. A chi sta per prendere la patente dovrebbe essere consigliato o imposto di ragionare su questo, perché dice questa tecnica si fa nei corsi di aggiornamento per gli assistenti di volo, aiuta ad aprire gli occhi sul nostro inconscio. Grazie per la sua testimonianza, Maria Teresa. Torniamo a noi, quindi come ci stava dicendo, possono essere sì. anche persone che quotidianamente non utilizzerebbero la violenza, che però in un particolare certo. momento in macchina si sentono sì. Un altro tipo di persona. Ecco, certo. cosa bisogna tenere presenti sia come potenziali vittime di violenza altrui, sì. sia come persone che magari tendono ad arrabbiarsi? Ecco, cosa, certo. cosa bisogna fare per evitare tutto
1: Ma,
0: ciò?
1: Allora, ecco, diciamo che bisognerebbe fare una sorta di autoanalisi, cioè i fattori che predispongono a reagire in maniera violenta possono essere anche identificati e possiamo anche stabilire quali appunto possono essere. Quindi il primo può essere che tipo di personalità ha la persona. Il secondo, ci sono dei fattori esterni, ambientali, che possono essere il traffico, lo stress, i ritardi, insomma tutta quella serie di fattori esterni che appunto condizionano anche il nostro controllo. Terzo, quello che appunto dicevamo prima, frustrazioni, quindi che la persona si porta dietro e che poi dopo inevitabilmente tendono a fare appunto esplodere questo tipo di situazioni. Quindi se, esempio, hai una personalità ansiosa o una personalità passivo-aggressiva, esempio, ecco, una persona magari, come posso dire, assorbe tanti no e poi dopo, così appena appunto capita un qualche cosa, esplode. Quindi possono essere anche questo tipo di fattori che in qualche modo determinano poi situazioni di questo tipo.
0: C'è un'ansia
1: tipo.
0: Accumulata quindi, per tante piccole ragioni che poi in auto esplode anche se non ce ne sarebbe motivo.
1: Certo, ma anche perché poi diventa lo stress anche che tutti noi abbiamo, quelle sono appunto situazioni, anche perché poi comunque l'auto, diciamo così, rappresenta una sorta di involucro quasi protettivo, no? Dove tu a un certo punto ti senti al sicuro, tanto è vero che dentro l'auto poi spesso imprechiamo e diciamo
0: certo.
1: Andiamo anche oltre, ecco, e questo poi però ci porta a metterci anche un pochino in pericolo, diciamo, in generale.
0: Sì,
1: perché
0: si
1: poi
0: pensa di essere, come dire, difesi, protetti da questo
1: esattamente,
0: veicolo
1: esattamente.
0: Intorno.
1: In realtà poi dopo si incontrano faccia a faccia, appunto, diciamo, nel senso situazioni o anche
0: sì, perché
1: anche
0: si può essere
1: pericolose.
0: Inseguiti, no? Magari uno fa un gestaccio,
1: certo.
0: dice una parola fuori dal finestrino, parte
1: sì.
0: e dietro c'è qualcuno incattivito che decide addirittura
1: certo.
0: di seguire l'altra persona, di superarla. Ho visto
1: certo.
0: cose per poi piantarsi in autostrada,
1: sì.
0: mettendo in pericolo tutti quelli intorno e così via.
1: Certamente.
0: Cioè, sono situazioni in cui veramente chi si comporta così perde la trebisonda,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì.
0: Perde proprio
1: sì, sì.
0: la capacità di discernere
1: se stesso e gli altri, assolutamente sì. Esatto.
0: Ecco, quindi
1: c'è proprio questa.
0: Ricordiamoci,
1: prego.
0: No, perché siamo
1: sì.
0: in chiusura, abbiamo 30 secondi, quindi
1: sì.
0: ricordiamoci che ci sono cose importanti nella vita e magari se qualcuno ci sorpassa, chi se ne importa, no?
1: Assolutamente, questo è sicuramente il consiglio migliore. La nostra vita deve assolutamente andare oltre il diverbio, il sorpasso, l'imprecazione, perché ci sono cose ben più importanti, i nostri affetti, il nostro lavoro, e quindi andare oltre.
0: Esatto. Grazie, sì. grazie al dottor Francesco
1: Prego.
0: Fisichella, psicologo
1: Prego.
0: E psicoterapeuta. E io lascerei la parola al notiziario.
2: Giornale Radio.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 18.
2: News.
5: Buona serata da Daniela Ubaldi. Corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo il cavallo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte di fila in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico la ragazza somala che domani doveva essere espulsa dalla Germania verso l'Italia. Lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera fino a quando, fanno sapere, Berlino non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo i richiedenti asilo arrivati dopo essere sbarcati in Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, informa che i voli sono già stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Non sono in corso né previsti colloqui o conversazioni con l'Iran. Così il presidente Trump, mentre sale la tensione su Hormuz alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Anzi, il tycoon avverte Muscat che sta trattando un'intesa con Teheran. Se l'Oman si mette in mezzo, lo bombarderemo senza pietà. Il Qatar fa anche sapere che senza accordo tra Iran e Oman sulle rotte di transito nello stretto non riprenderà la sua opera di mediazione. Ed è anche botte risposta tra le due leadership su chi stia controllando di fatto lo stretto. Trump posta una cartina di Hormuz definendolo nuovo territorio USA. Teheran sui social: correggeremo le sue illusioni. Ed è tutto per questa edizione. Più tardi.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Allora avete capito come bisogna fare, manteniamo la calma, facciamo magari yoga, meditazione, training autogeno, quello che volete, ma cerchiamo di non arrabbiarci mai, lo dico soprattutto a me stessa, perché insomma al di là della guida, ma ci sono tante situazioni in cui si perde la pazienza, cerchiamo di non arrabbiarci, va bene. Io sono Erika Ruti, sono al microfono fino alle 20, qui in questo summertime serale, e noi abbiamo anche Michele Ceci ovviamente in redazione, che ci saluta dall'altra parte del vetro. E poi avevo detto che non lo dico, però sì, c'è Samuele Campochiaro in regia, ma c'è anche Elisa Cabrini che ogni tanto spunta a farci compagnia. Grazie al nostro team. E in questa seconda ora apriamo una pagina importante sulle conseguenze del clima, del surriscaldamento globale. E ovviamente voi direte: sì, lo sappiamo, fa caldo, c'è la siccità, sì, ma quanto ci costa? Cioè, quali danni sta provocando tutto ciò e quali danni potrà ancora provocare? E insomma, balla l'1% del PIL, non è poca roba, ce lo siamo bruciati, ce lo stiamo bruciando a causa appunto della siccità e delle problematiche legate appunto al clima, l'1% del PIL. Tra poco ne parliamo con un esperto che ci aiuterà a capire di più. Prima Gracie Abrams con Good Reason.

0: Dopo Gracie Abrams, allora parliamo di questo argomento scottante, sì, perché è scottante la nostra estate ed è scottante il futuro che ci aspetta con un cambiamento climatico davvero accelerato oltre ogni previsione. Quanto ci costa, ci siamo chiesti, ma poi soprattutto veniamo a sapere oggi che c'era un piano nazionale, cioè veniamo a sapere, riflettiamo grazie ai giornali sul fatto che nel 2023 era stato approvato dal governo Meloni un piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, detto anche PNACC come sigla, è solo che poi non è stato messo in pratica, cioè non è stato finanziato nelle finanziarie degli anni successivi, e quindi questi bei 361 obiettivi programmatici che conteneva il piano nelle sue 1000 pagine di fatto è rimasto lettera morta. Non è una bella notizia, vero Stefano Ciafani, presidente nazionale di Lega Ambiente? Grazie per essere con noi, lo chiediamo a lei cosa ne pensa.
1: Sì, buon pomeriggio. È stata una bella notizia nel dicembre 2023 quando è stato approvato il Piano Nazionale Adattamento ai Cambiamenti Climatici, perché lo attendevamo da 6 anni, considerate che era stato scritto in bozza dal governo Gentiloni. Nel frattempo è passata un'intera legislatura con 3 governi, il governo Conte 1, il governo Conte 2 e il governo Draghi, e non è stato approvato il piano. Purtroppo è servito un evento tragico, l'alluvione nell'isola di Ischia, che ha portato anche diverse morti, per arrivare all'approvazione di questo benedetto piano, che è stato, come dire, una bella notizia. Perché è un piano che serve nel frattempo che riduciamo le emissioni, noi, l'Europa, i paesi industrializzati, i paesi con economie emergenti, e diamo una mano ai paesi in via di sviluppo a ridurre le emissioni. Dobbiamo capire come paese, come ci organizziamo nei prossimi purtroppo decenni a convivere con gli effetti nefasti della crisi climatica che stiamo già vivendo, siamo già nel pieno di questa era. Il problema è che, come diceva lei, dal dicembre del 2023, insomma, il governo Meloni e la maggioranza che l'ha sostenuto in questa legislatura ha approvato 3 leggi di bilancio, ma il piano, che prevede 361 azioni, alcune con ordine di priorità più alto, alcune che sono, diciamo, a costo zero, ecco, ma altri interventi sono previsti e ovviamente devono essere finanziati, in 3 leggi di bilancio non è stato stanziato un centesimo di euro per la sua applicazione, per la sua operatività. Quindi è un piano che ad oggi purtroppo è rimasto un piano, cioè un testo scritto che non è stato ancora reso operativo, e questo è un serio problema, perché nel frattempo la crisi climatica avanza, gli effetti della crisi climatica li stiamo vivendo tutti, insomma. Ricordate l'alluvione in Romagna, è costata 9 miliardi di euro. L'ultimo effetto, dicevano, più disastroso, l'uragano mediterraneo.
0: 9 miliardi di euro, no, scusate, io non riesco neanche a scriverla questa cifra. Non 9 milioni, 9 miliardi di euro. Ecco, solo sì, per un evento
1: è costato quasi la metà dell'ultima legge di bilancio approvata dal Parlamento italiano, ecco, ed un solo evento, insomma non stiamo parlando da settimane della siccità e dei danni in agricoltura, stiamo parlando ovviamente anche, insomma, l'ultimo evento che è finito sulle prime pagine dei giornali, l'uragano mediterraneo Harry, che ha causato tra Calabria, Sicilia e Sardegna 1 miliardo di euro di danni alle coste, con ferrovie interrotte, danni alle strutture che sono realizzate nei tratti di costa di queste regioni. Insomma, noi nel frattempo non facciamo nulla per l'adattamento, facciamo poco, perché poi nel frattempo alcuni comuni ci stanno attrezzando, ma continuiamo a trovare le risorse e i soldi per intervenire dopo l'emergenza, e questo francamente è inaccettabile. Certo, è contenta l'industria del post-emergenza, ma sarebbe auspicabile per le casse del paese e ovviamente per cittadine e cittadini fare gli investimenti in prevenzione, che spesso costano un terzo di quello che noi spendiamo quando poi i disastri sono già avvenuti.
0: Proprio questo le volevo chiedere, quindi un terzo, diciamo che appunto investire nella salute, quando si parla di salute, no? È sempre investire in prevenzione, è sempre meglio che investire poi nelle cure, e anche in questo caso la cura del nostro pianeta, del nostro territorio, richiede molto di più una volta che c'è la ferita, rispetto alla prevenzione. Ecco, quindi erano state previste nel 2023 delle misure, dal monitoraggio atmosferico avanzato ai sistemi di gestione del rischio assicurativo, cioè c'erano tanti aspetti in queste mille pagine, 361 obiettivi programmatici. Se non sono finanziati non si fa nulla di tutto ciò. Ma perché secondo lei, cioè adesso le chiedo di fare un po' l'analista politico, non so se lo vuole fare, se accetta la mia domanda o se mi risponde con un no comment. Cioè questo succede perché in questa maggioranza di centrodestra ci sono anche dei negazionisti, diciamolo, delle conseguenze del clima, secondo lei, quindi si vuole tenere un po' d'accordo tutti, o semplicemente non viene vista questa come una priorità e si punta su altro? Si parla molto del riarmo, no? Degli investimenti in altri settori.
1: Ma siamo nell'era storica in cui purtroppo la lotta alla crisi climatica è passata in secondo piano, perché c'è da fronteggiare quelli che sono i problemi internazionali, con l'accelerazione che c'è stata dopo l'arrivo per la seconda volta di Donald Trump alla Casa Bianca, e quindi insomma l'aumento delle spese per gli armamenti nei paesi NATO e parallelamente l'aumento delle spese dei paesi dell'Unione Europea, perché gli Stati Uniti non sono più, come dire, un alleato credibile come lo è stato fino all'arrivo di Trump alla Casa Bianca. Questo da una parte. Dall'altra parte, perché insomma il governo Meloni e la maggioranza che lo sostiene non sono, diciamo, si è evoluta questa caratteristica da parte del centrodestra, perché non sono più negazionisti. 20 anni fa il Senato della Repubblica approvò una mozione e chiaramente negazionista. Ecco, oggi questo nel centrodestra non è più così evidente, però il centrodestra fa parte dei cosiddetti rallentatori della transizione ecologica, che non dice che la crisi climatica non c'è. Anche perché sarebbe un po' complicato, perché basta parlare con gli agricoltori o basta parlare con gli operatori turistici. Si sta parlando tanto del boom del turismo in Italia. Insomma, ecco, nel piano nazionale di adattamento climatico i danni all'agricoltura al 2050 ogni anno, se non si fanno interventi, sono stimati dal piano approvato dal governo Meloni in 12,5 miliardi di euro all'anno, mentre i danni al turismo al 2050 sono stimati dai 13 ai 52 miliardi di euro all'anno, perché ovviamente i flussi turistici si sposterebbero, perché gli stranieri andrebbero in località magari meno belle del nostro paese ma più fresche, e gli stessi italiani e le stesse italiane farebbero vacanze magari in primavera piuttosto che in autunno, invece dei mesi più caldi, luglio-agosto, oppure se ne vanno all'estero. Ma il problema non è negare. Il problema è rallentare la transizione ecologica, perché ovviamente se si rallenta la transizione ecologica, le aziende e il settore che c'è dietro l'uso dei combustibili fossili, petrolio, gas e carbone, allunga nel tempo, come dire, i suoi bilanci stratosferici, e se ovviamente si ritarda quello che è la soluzione tecnologica che ad oggi è apportata di mano. Basta azionare la leva politica, mi riferisco alla possibilità di produrre elettricità senza bruciare combustibili fossili, mi riferisco alla possibilità di muovere persone e merci senza bruciare combustibili fossili, mi riferisco alla possibilità di raffrescare o riscaldare gli edifici senza bruciare combustibili fossili, mi riferisco all'industria che può continuare a produrre i suoi manufatti senza bruciare combustibili fossili. Oggi tutto questo è possibile. Ovviamente i signori del gas, i signori del petrolio, i signori del carbone non sono felici di questa rivoluzione, quindi ci sono i rallentatori.
0: Però c'è un business anche nel green, quindi voglio dire, ci si potrebbe buttare tutti su altri tipi di business e fare un favore al pianeta. Io le chiedo di restare con noi ancora qualche minuto, anzi un bel po' di minuti, perché se non le dispiace, Stefano Ciafani, noi vorremmo continuare questo discorso dopo una canzone, d'accordo? possiamo contare ancora sulla sua presenza.
1: Va bene.
0: Grazie, okay. Grazie, sì, perché stanno arrivando tanti spunti effettivamente su tutti gli aspetti economici che in parte Stefano Ciafani ci stava citando. Ci sono delle cifre, l'1% del PIL bruciato quest'anno da questi eventi estremi. Ne parliamo tra poco. James Bay.

Easy distraction, una facile distrazione. A volte sì, altri temi possono distrarci da quello del clima che invece ci riguarda davvero tutti. Allora, è ancora con noi Stefano Ciafani, che ringraziamo, presidente di Legambiente. Ci sono alcuni commenti su questa emergenza e sui calcoli che si fanno a proposito di quanto ci costa trascurare l'ambiente e il clima soprattutto. Cioè, per esempio, mi ha colpito molto la definizione del filosofo Mauro Ceruti, che è anche direttore del centro di ricerca sui sistemi complessi allo IULM, che in un'intervista ha detto: oggi ci sono due pericoli esistenziali, l'atomica e il clima. E già paragonare il problema climatico all'atomica è effettivamente inquietante, no? Dice: due minacce diverse, però mettono in discussione la sopravvivenza della specie, perché non hanno confini. Effettivamente, una volta che è lanciata una emergenza climatica o la bomba atomica, è un po' difficile.

0: Lentamente negli ultimi 20 anni in quello che gli scienziati già dicevano 40 anni fa, negli anni 80. La crisi climatica era stata descritta puntualmente dagli scienziati negli anni 80 e siamo entrati passo dopo passo in quello scenario che ancora non abbiamo visto nella sua fase, quella più drammatica. Speriamo di non vederlo. Ma oggettivamente siamo in un periodo storico in cui noi ci siamo abituati, ad esempio, a vedere gli uragani nel Mediterraneo, che quando ero piccolo io, 40 anni fa, ero da un adolescente, vedevamo il telegiornale, vedevamo gli uragani nei Caraibi e i tifoni nell'est asiatico. E oggi non è più così perché
1: Eh sì.
0: il Mar Mediterraneo sta creando quello che gli scienziati dicevano: un mar piccolo, un mar che si riscalda più velocemente, un mare che rilascia in atmosfera grandi quantità di acqua che poi scendono con grande forza. E quindi, insomma, tutto quello che appunto stiamo vedendo. E il problema sta nel mettere in campo la cura, no? Dicevamo prima l'adattamento, quindi come ci conviviamo, e dall'altra parte le azioni di mitigazione per ridurre i gas serra. Prima volevo aggiungere una cosa, perché i
1: Prego.
0: rallentatori della crisi climatica, che dicevo appunto il governo, diciamo, e la maggioranza sono tra coloro che ovviamente spingono perché la transizione ecologica rallenti. Ci sono quelli convinti, poi ci sono anche quelli più o meno convinti, però che fanno le stesse azioni, perché insomma oggi su Repubblica l'intervista che è rilasciata a Elena Dosi, riportata sul quotidiano di oggi, dicevo che chi è senza peccato scagli la prima pietra, perché il centro-sinistra nelle regioni dove
1: Eh sì.
0: governa, le regioni sono fondamentali per approvare ad esempio gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Insomma, le regioni dove governa il centro-sinistra, la Sardegna, l'Umbria in primis, ma anche Toscana ed Emilia-Romagna, rallentano la diffusione degli impianti a fonti rinnovabili. Quindi,
1: Forse
0: ecco.
1: perché ci sono misure che possono essere più facilmente popolari in periodi preelettorali, quindi possono essere lette dalla gente più come misure utili, no? Mentre queste richiedono strategie e riflessioni di lungo periodo e non ci si rende conto della connessione tra una misura di prevenzione così importante e i disastri che poi accadono. È così?
0: Sì, perché la politica spesso va dietro alla minoranza rumorosa, cioè la maggioranza delle persone vuole che si facciano le azioni per ridurre i problemi ambientali, i problemi climatici. Guardi, con Goletta Verde quest'anno abbiamo fatto tappa a Porto Torres in Sardegna, dove sembra che ci sia una rivoluzione contro la speculazione del rinnovabili, insomma il fatto che si voglia industrializzare il paesaggio sardo, gli impianti eolici, gli impianti fotovoltaici. Abbiamo fatto una mini manifestazione con uno striscione sulle rinnovabili sulla spiaggia. Ecco, noi abbiamo ricevuto applausi e commenti positivi. Non c'è stato un cittadino sardo, non c'è stato un turista che abbia detto qualcosa contro questo striscione con cui noi facevamo questa specie di manifestazione a sostegno delle rinnovabili. Quindi, insomma, le minoranze rumorose purtroppo sono quelle che insomma, anche attraverso i media che hanno alcuni, diciamo, canali di comunicazione di massa che sono di proprietà di gruppi industriali che hanno interessi nella filiera delle fossili. Ecco, e questi mezzi di comunicazione danno spazio a delle tesi contro la transizione energetica e contro la transizione ecologica, perché ci sono interessi dietro. Ma la maggioranza delle persone queste azioni le vuole vedere in pratica e quindi, insomma, ecco, la politica tutta
1: Certo.
0: deve avere coraggio e, insomma, questa distinzione tra centrodestra e centrosinistra, che a livello nazionale è evidente in Parlamento, sui territori poi veramente diventa
1: Un po' meno.
0: molto meno chiara e
1: Certo,
0: molto meno
1: certo.
0: importante. E comunque, tornando, se posso, alle questioni delle risorse,
1: Sì,
0: spendiamo
1: poi le
0: soldi per
1: faccio un'altra domanda
0: post emergenza.
1: sempre sulle cifre, ci riflettiamo insieme. Mi dica pure.
0: Sì, prego, prego, mi dica. Poi, insomma, casomai
1: No, no, no,
0: integro io.
1: dica pure della sua riflessione,
0: Volevo
1: l'ascoltiamo
0: dire che
1: volentieri.
0: alcune delle misure, le 361 azioni previste dal Piano Nazionale Adattamento Climatico, sono a costo zero. Quelle sono già pronte, ma non vengono messe in pratica. Faccio un esempio: l'agricoltura è senza acqua, c'è
1: Sì.
0: come dire, una pesantissima siccità, ma noi abbiamo la possibilità di poter utilizzare sui terreni agricoli le acque reflue depurate, che sono, insomma, hanno una portata di acqua costante 24 ore su 24 in uscita, 365 giorni l'anno. Durante l'estate, l'inverno, che sono più copiose le acque, ma l'acqua esce sempre dai depuratori. Tra l'altro hanno una presenza di azoto e fosforo che potrebbe utilmente essere utilizzata sui terreni agricoli, perché ridurremmo anche l'uso dei
1: E
0: concimi
1: non
0: chimici.
1: c'è un costo di adattamento degli impianti per questo?
0: Allora, ci sono già impianti che sono pronti, ci sono da fare dei piccoli interventi per portare l'acqua dall'uscita del depuratore ai terreni agricoli, ma sono

0: di gran lunga inferiori rispetto ai soldi che noi stiamo spendendo per aiutare gli agricoltori perché non riescono più a produrre.
1: Questo è chiaro,
0: e questa cosa non si sta facendo. C'è un decreto del Presidente della Repubblica, il Presidente Mattarella non c'entra nulla, è un decreto che deve varare il governo. C'è il DPR sul riuso delle acquarefole depurate che non viene approvato dall'attuale governo, sono anni che lo stiamo chiedendo anche dall'attuale governo, ma il testo è pronto. Perché? Perché ci sono alcuni interessi dietro che ostacolano questa rivoluzione.
1: Cioè, di quale settore potrebbero essere?
0: I consorsi di bonifica, giusto per non fare nomi e cognomi, i consorsi di bonifica non sono felici di questa possibilità di utilizzare le acque reflue depurate in uscita dai depuratori sui terreni agricoli e ostacolano questa norma, e questo è inaccettabile, perché poi nel frattempo paghiamo miliardi di euro all'anno di sovvenzioni per l'agricoltura per le mancate produzioni agricole, perché non hanno acqua che noi dai depuratori facciamo, tra virgolette, sprechiamo e riversiamo nei torrenti, nei fiumi, nei laghi o nei mari, e loro stanno senza acqua, e nel frattempo poi li, ovviamente, inevitabilmente li aiutiamo perché le loro produzioni non hanno garantito a loro quel sostentamento economico che può.
1: Ha fatto benissimo a fare questa precisazione, perché era molto interessante, solo che adesso abbiamo un minuto e quindi riassumo io l'argomento che volevo trattare con lei. Cioè, c'è questo studio di una banca olandese, Triodos Bank, che dice che l'Italia è al secondo posto come cifre per l'impatto economico maggiore dovuto alle ondate di caldo record quest'anno, dopo la Francia. Sappiamo che la Francia ha avuto problemi enormi anche di incendi, di distruzione del territorio, oltre che di temperature anche lì intorno ai 40 gradi. E quindi hanno calcolato in questa banca che il caldo estremo potrebbe sottrarre in media l'1,1% alla crescita europea, quindi facendo una media, con un impatto equivalente a circa 180 miliardi di euro l'anno. Se prima io facevo fatica a pensare ai 9 miliardi dell'alluvione, e 180 miliardi di euro in tutta Europa sono una cifra per me inimmaginabile. Quindi cosa possiamo trarre negli ultimi 30 secondi per capitolare appunto che le emergenze, incendi, alluvioni, eventi estremi ci costano molto di più, e io direi, se lei è d'accordo, chiuderei anche dicendo che ce ne saranno, se andiamo avanti così, sempre più spesso, quindi anche questi costi, se non preveniamo queste situazioni, aumenteranno.
0: È così, gli allarmi sono sempre più frequenti e più autorevoli. La Banca d'Italia più volte nei rapporti annuali ha raccontato i disastri per l'economia italiana causati dalla crisi climatica. La politica deve svegliarsi, la politica nazionale e la politica regionale e territoriale, perché altrimenti, se andiamo dietro a quelle che sono delle istanze legittime ma di una minoranza, la maggioranza delle persone in qualche modo subirà le conseguenze delle mancate politiche sbagliate. E i signori del gas, del petrolio e del carbone continueranno a fare i loro importanti affari che hanno distrutto ad oggi il pianeta.
1: Grazie a Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, grazie a Legambiente che sicuramente continuerà ad aggiornare e a dare informazioni su questo e su altre problematiche che segue nella sua attività. Grazie, tra poco cambiamo argomento.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Purtroppo c'è un aggiornamento che riguarda un altro femminicidio. Nella prima mezz'ora del nostro programma, tra le 17 e le 17.30, abbiamo affrontato questo spinoso tema attualissimo dopo il caso nella provincia di Venezia di cui abbiamo parlato, e ce n'è un altro a Roma, anzi a Colleferro. Una cinquantenne polacca è stata uccisa a coltellate nel pomeriggio. I poliziotti intervenuti nell'abitazione hanno fermato il marito, un 69enne tunisino. Sarebbe stato lui, secondo una prima ricostruzione, ad accoltellare la moglie, che purtroppo appunto è morta. Tra poco parleremo invece di pirateria informatica. Eh sì, perché in Francia qualcuno o qualcosa, diciamo, ha rubato migliaia, centinaia di migliaia di dati del fisco francese. Può succedere anche da noi? È già successo? È successo in enti altrettanto importanti quanto l'Agenzia delle Entrate, nella sanità? Io mi ricordo di alcuni episodi inquietanti. Potrebbe succedere di nuovo? Ne parleremo con un esperto, e poi parleremo anche di come farsi rimborsare valigie o pacchi che vengono danneggiati o proprio rotti durante, ad esempio, un trasporto, un volo aereo. Tra poco.

0: con Just My Imagination. No, non è solo la mia immaginazione, è che davvero sono state rubate centinaia di migliaia di dati al fisco francese. Questo è un tema d'attualità, la pirateria informatica. Noi lo vogliamo affrontare con un esperto che ci raggiunge al telefono, Alessandro Curioni. Grazie davvero di essere con noi.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Eccoci. Allora, non so se lei ha già avuto modo di studiare un po' il caso francese di cui si parla in questi giorni. È un caso che risale a giugno e quindi sono stati rubati più di 600.000 dati di contribuenti francesi e adesso ci sono delle ulteriori informazioni. Praticamente è stato inviato dallo Stato alle vittime un messaggio, una lettera in cui si dice cosa è successo, e quindi si mettono in guardia dicendo: scusate, ci siamo fatti rubare i vostri dati personali. Non è bello. Però in Italia è successo qualcosa del genere, no? È successo ad esempio con i dati sanitari in alcune regioni, però la cosa è stata messa quasi a tacere dicendo: no, ma non è successo niente. È così?
1: Ma no, dipende. In alcuni casi hanno fatto molto rumore le violazioni e gli attacchi alle ASL, ci ricordiamo ancora, penso, ma più o meno tutti, nel periodo del Covid, l'attacco a Regione Lazio che bloccò il sistema, esatto, di prenotazione delle vaccinazioni, se ne parlò per giorni e ne parlò tutta Italia. Dipende un po' dalla natura della violazione, dalla quantità di persone che sono coinvolte, ovviamente. Questo poi, la risonanza mediatica è data anche da questo. Di eventi di questo tipo, come quelli che si sono verificati ai danni del fisco francese, se ne verificano quotidianamente in tutto il mondo. Non più tardi di qualche giorno fa, per esempio, l'esercito di Singapore si è visto portare via l'identità di 22.000 suoi ex militari. Questo per citarne un altro recente di questi tempi. È un dato di fatto, come avvengono molti di questi attacchi. Ormai molti di questi attacchi passano attraverso un fornitore, magari più o meno oscuro. Questo perché? Perché ormai le tecnologie digitali ci hanno portato a un livello di interdipendenza spaventoso. Ormai le aziende dipendono da decine e decine di terze parti che gli offrono servizi digitali a supporto dei loro sistemi e dei loro servizi. Ma guardate, è sufficiente anche che ci pensiamo per un istante noi qua, guardando il nostro smartphone. Quante app abbiamo? 30, credo, sì, da sì. Essere ottimisti 30, ma alcuni 50 o 60. Ecco, dietro ognuna di quelle app c'è un fornitore. Un fornitore che in un modo o nell'altro, vuoi perché deve aggiornare l'applicazione, vuoi perché noi gli diamo l'autorizzazione, vuoi per mille altre ragioni, ha fondamentalmente accesso al nostro dispositivo. Ecco, quelle sono 20 porte. Significa che se io riesco a colpire il fornitore di quella app, probabilmente potrei avere accesso a tutti i telefoni su cui è installata quella app. Questo è il tema della filiera, della fila proprio di fornitori uno dietro l'altro. E oggi noi viviamo un mondo in cui è fondativa, oddio, lo è sempre stata, la fiducia. Noi ci dobbiamo fidare, soltanto che quando succedono queste cose ci fidiamo sempre un po' di meno, anche a ragion veduta, tutto sommato, non è che ci possiamo dare torto da soli.
0: Ma può succedere anche con le banche? Cioè possono anche rubare i soldi oltre che i dati?
1: È già successo con le banche.
0: Ah, fantastico.
1: È già successo con le banche. È già successo con le banche in passato. Pensi che un caso la prima rapina online si verificò a metà degli anni 90 ai danni della Citibank, che gli portarono via 20 milioni di dollari. Poi abbiamo avuto casi anche in Italia, la violazione dei sistemi di Unicredit di 7-8 anni fa, che però non portò al furto di denaro, ma in realtà portò alla fuga di notizie di circa 700.000 correntisti. Abbiamo avuto in tempi passati un caso abbastanza singolare, che fu il tentativo, la più grande rapina del secolo fu definita, il tentativo di rubare alla banca centrale del Bangladesh 850 milioni di dollari attraverso 17 bonifici. Peccato che un solerte impiegato di una banca a un certo punto si rese conto che uno dei bonifici aveva un refuso. Al posto di Foundation con la U era scritto Foundation con la A. Questa
0: meno
1: cosa
0: male.
1: Gli fece venire il dubbio e li bloccò, pensi un po' come strana la vita. E quindi sì, ci sono stati tantissimi tentativi. Adesso pensi che negli ultimi 5 anni gruppi di criminali informatici nordcoreani sembra che siano riusciti a rubare qualcosa come 12 miliardi di dollari in criptovalute. Adesso l'obiettivo sono tutti i trading, gli exchange di criptovalute, sono banche che non hanno, mi faccia dire, quell'expertise di sicurezza che le banche hanno maturato soffrendo per decenni di dei più disparati attacchi informatici. Sì, c'è un po' di tutto, è un mondo affascinante da un certo punto di vista.
0: Ci dia una buona notizia, se esiste. Come ci si può difendere, per esempio? Noi cittadini,
1: prima,
0: cosa possiamo
1: abbiamo
0: fare?
1: 60 app, magari di queste 60, probabilmente 30 non le usiamo. L'abbiamo usato una volta, iniziamo a fare a meno di qualche app. Come al solito cerchiamo di usare il buon senso quando utilizziamo lo smartphone o il computer, facciamo attenzione alle richieste stravaganti che ci arrivano, soprattutto non facciamoci prendere dal panico quando ci dicono è stato effettuato un bonifico di 20.000 euro dal tuo conto, poi magari realizzi che non ce li hai neanche sul conto e quindi dovrebbe venire un dubbio. La vostra carta di credito è stata compromessa? No, calma. Prendiamo le cose con calma, facciamo le giuste verifiche. Io tendo sempre a riassumere tutto in un piccolo slogan che dico sempre: per nessuna ragione al mondo bisogna accendere il cellulare e spegnere contemporaneamente il cervello. Ecco,
0: sì. Insomma, siamo guardinghi, così come saremmo guardinghi, sì, nei confronti della nostra borsetta o insomma dei beni che portiamo in giro, dell'auto, la chiudiamo, no? Quando andiamo via, dopo aver parcheggiato, e quindi stiamo attenti anche a tutto ciò che abbiamo affidato, che siano dati o soldi, a enti che non controlliamo noi, no?
1: Certo. E poi anche quelli che controlliamo, perché
0: anche quelli
1: lo
0: che controlliamo
1: noi.
0: Sì. Non lo sappiamo.
1: No, che qualcuno ci guardi dentro è un altro discorso, tutto sommato in mano ce l'abbiamo noi.
0: Ormai il mio mi legge nel pensiero, ma già da mo', quindi questo è un altro discorso.
1: Questo
0: è un altro tema. Per quanto riguarda i poveri francesi i cui dati sono stati rubati, cosa se ne fanno i ladri di questi dati?
1: Tipicamente quei dati vengono utilizzati per costruire, per esempio, campagne di phishing massive, per cui io faccio arrivare un'email che contiene un sacco di dati che ti riguardano, che sono tutti giusti. Il dubbio che ti viene è: ma se questo sa così tante cose, magari veramente ci dice di essere. Io simulo di essere il fisco francese, ti mando tutta una serie di dati, dopo ti dico clicca qui perché devi aggiornare delle cose. Ecco che lui dice: cavolo, ma sa come mi chiamo, dove abito, cosa ho dichiarato l'anno scorso, sa anche le mie spese mediche, è il fisco di sicuro.
0: E invece il fisco di solito non chiede, o la banca non chiede di rispondere in quel modo, esattamente, quindi non chiede di cliccare. Poi c'è il vecchio trucco di far passare il mouse senza cliccare realmente, a volte si vede, no? Quando si tratta di una mail si vede la mail l'indirizzo di partenza, l'indirizzo del mittente, quindi se si vedono mail molto strane già sappiamo che quello non va aperto, va lasciato nello spam o eventualmente denunciato se la cosa è più grave.
1: Assolutamente.
0: Poi c'è il dark web, no? Si mettono anche in vendita questi dati, se li passano tra loro questi criminali.
1: Chi li ruba non è detto che sia lui a organizzare queste cose qua. Le campagne di spear phishing, lui le ruba di mestiere, fa quello, è un ladro specializzato, e dopodiché vende la sua refurtiva. Una volta si diceva ricettatore, adesso la vende ad altri criminali che con quei dati ci fanno altre cose, possono anche furti d'identità, poi io posso, se ho abbastanza dati, posso impersonificare nel web un'altra persona e fare delle cose, certo, sfruttando un'identità che non è la mia.
0: Certo, un
1: ovviamente
0: po' come si fa
1: lecite
0: sui social quando ti rubano il profilo, no? Evidentemente si può fare
1: meno
0: su più livelli. Sì. Allora, la buona notizia, mi sembra di aver capito, che è solo che se non spegniamo il cervello, se manteniamo l'attenzione un po' a tutto ciò che ci circonda, ecco, rischiamo meno,
1: diciamo,
0: di essere fregati. Questa è l'unica buona notizia che ho colto.
1: Beh, però mi sembra una grande notizia, perché in fondo dipende da noi.
0: Il cervello umano serve ancora. Ecco, questa è, la titoliamo così, questa notizia, va bene?
1: Esatto.
0: Grazie
1: non
0: mille.
1: Non è un di più.
0: Ecco,
1: grazie a voi.
0: Possiamo ancora usarlo, ci è concesso, anzi consigliato. Grazie mille ad Alessandro Curioni. Adesso credo ci sia Marc Ambor, e sì, con New York Confident.

0: confident, New York, fiduciosi, ma perché? Perché se andiamo in volo non ci spaccano la valigia, no? Se andiamo a New York, ad esempio, e ritorno non succede. E invece purtroppo può succedere, a me è successo, non a New York, ma semplicemente andavo in Francia. Proprio recentemente mi sono ritrovata poi la valigia con le rotelline, il troller con le rotelline spaccate. E vi posso anche dire come è andata a finire. A me è andata a finire abbastanza bene, quindi tutto sommato, insomma, sono stata rimborsata con un bene simile, cioè con un'altra valigetta, valigia simile. Però c'è il famoso sportivo Bortuzzo, no? Sapete che si ritrova ovviamente su una carrozzina, sappiamo perché appunto vittima di una sparatoria anni fa nella quale lui non c'entrava niente, e che poi ha saputo reinventarsi come, diciamo, campione paralimpico, ecco. E lui si è ritrovato la carrozzina rotta, cioè questa sedia a rotelle è stata proprio spaccata durante il trasporto in un volo, e lui ha fatto delle stories sui social, dicendo dei post, dicendo non ci voleva proprio, ma poi soprattutto ci vuole più attenzione, perché io posso anche permettermi una sedia a rotelle nuova, ma c'è anche qualcuno a cui questo danno avrebbe dato ancora più fastidio. E allora, quali sono i nostri diritti? Se ci troviamo in una situazione del genere, come farli valere, come essere risarciti, o magari come prevenire anche questi episodi se possibile? Ne parliamo con Matteo Rainisio, editore di The Flight Club. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Allora, quali consigli possiamo dare intanto per conoscere i propri diritti e per farli valere?
1: Beh, anzitutto dispiace quello che è accaduto al nostro portacolori paralimpico, però è una, diciamo, una sfortuna che può capitare. Immaginiamo quante valigie, quanti oggetti vengono caricati nelle stive degli aerei. È ovvio pensare che non è la compagnia che ha complicato, che ha composto quel danno, che ha rotto volutamente la carrozzina piuttosto che danneggiato la valigia, ma è molto spesso sono gli handler, ovvero gli operatori aeroportuali, che si occupano di caricare, scaricare, gestire tutto quello che è il, diciamo, il percorso scuro della nostra valigia quando la consegniamo al check-in e quando ce la ridanno sul nastro del bagaglio. Sicuramente se si viaggia con carrozzine, con seggiolini, sarebbe bene utilizzare dei contenitori, quindi dei porta carrozzina, dei porta degli oggetti che possono essere racchiusi e quindi trasportati più facilmente all'interno dei, diciamo, dei carrelli che spostano gli oggetti. A livello di responsabilità, ovviamente la compagnia, l'handler, sono responsabili di recuperare, portare a destinazione. Questo vale anche per quando la valigia sfortunatamente non arriva dove dovrebbe essere. Il consiglio che bisogna fare ovviamente è quello di fare una denuncia agli uffici preposti all'interno dell'aeroporto, proprio vicino ai nastri dove vengono riconsegnati i bagagli. A seconda della dimensione dell'aeroporto ce ne possono essere più di uno, perché gli addetti possono essere di aziende diverse, e quindi si compila un modulo che si chiama PIR, che tradotto in italiano sarebbe un modulo di irregolarità, in cui si dichiara il problema, che può essere, come nel tuo caso dicevi, la rotellina rotta,
0: sì,
1: piuttosto che la zip alterata, la maniglia, nel caso ovviamente di Bortuzzo la rottura della carrozzina. Ovviamente a seconda di dove siamo nel mondo ci sono atteggiamenti diversi. Per esempio, a me è capitato di arrivare negli Stati Uniti e trovarmi la valigia rotta. Sono andato all'ufficio e l'ufficio non ha fatto altro che dire: ah, ok, ha aperto un armadio e mi ha detto: guarda, scegli quella che secondo te è più affine alla tua valigia. Ovviamente non era una valigia di valore, quindi non era una valigia che mi era costata tantissimo denaro, e quindi ho scelto una valigia che assomigliava, ho preso la mia roba, l'ho trasferita nella nuova valigia e via. In Europa non siamo così, diciamo, smart, quindi bisogna compilare questo modulo, dopodiché si fa una richiesta alla compagnia in questo caso, e la compagnia o gestisce direttamente o ha degli intermediari che possono essere quelli che fanno la riparazione della valigia, se è riparabile, ovviamente, oppure che ti dicono: ok, guarda, il danno secondo noi è irriparabile, il valore della tua valigia residua è, che ne so, 90 euro, 200 euro, quello che è il valore, e a quel punto viene emesso un rimborso. E lo stesso vale per la carrozzina, vale per il passeggino, vale per tutti quegli oggetti che vengono affidati alla compagnia al momento dell'imbarco e che vengono poi riconsegnati danneggiati.
0: Ecco, nel frattempo, se ci sono messaggi al 334 11 11 622 possiamo cercare di prenderne nota, magari parlarne in onda e magari ascoltarli anche in regia, insomma, se ci sono messaggi che possiamo riassumere. Allora, io racconto anche la mia esperienza, no? A me è successo, perché così sembra facile, no? Poi quando ti capita vai un po' nel panico. Allora ritiri questa valigia e dice: ben gentili, aveva le ruote, adesso me la devo portare, me la devo caricare, sollevare, perché non le ha più spaccate di netto. Poi cosa fai? Vedi che questo ufficio esiste, no? Dove fare i reclami, però tu magari sei di corsa perché devi prendere un treno, c'è una coincidenza, qualcosa, e quindi dici: vabbè, ci penserò dopo. Il problema è che, non so se valga per tutte le compagnie, però nel mio caso io avevo semplicemente fotografato il danno e poi ho detto: vabbè, ci penserò poi. Insomma, non è che fosse una valigia di grandissimo valore, però dispiace perché non la puoi più usare. Quindi vado, corro, prendo il treno, eccetera, e poi il giorno dopo dico: vabbè, ci sarà un periodo di qualche giorno per poter fare questo reclamo. Mi informo, guardo bene online e scopro che in realtà si accettano le foto in alternativa, cioè quindi il reclamo online in alternativa alla presentazione del reclamo subito in aeroporto all'ufficio preposto di cui parlavi, però bisognava avere fatto le foto prima in aeroporto. Per fortuna ne avevo fatta almeno una, e poi altre con altri dettagli, misure più precise, altre cose che ti chiedono nel modulo online, le ho potute fare successivamente. Per fortuna a me la valigia è stata rimborsata, però ecco, c'è sempre quel cavillo a cui magari le compagnie si appigliano.
1: Il consiglio che si può dare sicuramente al momento in cui si fa il check-in e quindi si spedisce la propria valigia, di fare due foto. Sicuramente quello è una buona pratica, visto che non dobbiamo più occupare foto nel rullino, ma possiamo semplicemente farla in digitali. Sicuramente fare due foto alla valigia nel momento dell'imbarco. Molte compagnie sono però molto rigide sul discorso del fare la denuncia immediatamente, anche perché tu mi capisci, io esco, prendo il treno, mi scappa la valigia mentre salgo sul treno, si spacca, a quel punto mi viene gioco forza facile dire:
0: dai la colpa alla compagnia. Sì, certo.
1: È lo stesso discorso quando si affitta una macchina.
0: Sono stata fortunata.
1: Sì, evidentemente la compagnia era molto generosa.
0: Oh, molto. Addirittura, beh, non è stato, beh, insomma, potevano anche non spaccarmela, sarebbero stati generosi altrettanto, però diciamo non
1: era la compagnia,
0: non gli è costato
1: non
0: tantissimo.
1: È la compagnia,
0: sì, è vero. E vabbè, però si è affidata a degli handler che non erano molto affidabili. Vabbè, questo è il problema degli aeroporti. Io sì, ti lascio concludere e poi concluderei magari con una battuta.
1: No, sicuramente le foto e lo stesso vale a livello di precauzione, no? Il PIR, diciamo, a fare il modulo è sicuramente il modo in cui si ha la garanzia di essere tutelati, perché poi a quel punto la compagnia deve, come dire, stare a quello che viene documentato. In ogni caso, fare le foto in aeroporto, dove si vede che sei dentro l'aeroporto.
0: Sì.
1: Nell'area sterile, non perché te ne rendi conto magari il giorno dopo che sei arrivato a casa,
0: certo.
1: Perché a quel punto giustamente la compagnia ti potrebbe dire: ma potresti anche averla rotta tu, se esserci saltato sopra. Ecco, fare le foto prima, fare le foto e sicuramente fare la denuncia in aeroporto, se non si può, perché si ha un'emergenza e a quel punto la si può contestualizzare, no? Avevo un altro treno, avevo un altro volo, avevo un'altra situazione da prendere, è sicuramente corroborante nella tua denuncia. Le foto fatte in aeroporto sono quelle che come minimo ci tutelano.
0: Sono indispensabili.
1: Un pochettino di più.
0: Ok, grazie mille a Matteo Rainisio, editore di The Flight Club, che quindi ci dà tutte queste informazioni, in particolare, no, The Flight Club, su questo genere di controversie. Ma io chiuderei con una battuta: non è invece indispensabile fare le foto per poi metterle sui social, perché io per esempio non l'ho fatto e mi hanno rimborsato lo stesso, mentre adesso ovviamente l'istinto che abbiamo è: ci succede qualcosa, ah, denunciamolo al mondo, diciamolo ai nostri amici su Facebook, e io non l'ho detto, non so perché ho avuto questo istinto innaturale di non parlarne sui social. Mi devo preoccupare, dottore, dottore Samuele Campochiaro? Sarà grave? Mi dice che sarà grave. Va bene, allora sentiamo il notiziario, grazie ancora a Matteo Rainisio, e ci informiamo un po' su tutto quello che succede nel mondo.
2: Giornale radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Sono le 19.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Ancora un femminicidio oggi pomeriggio nel Lazio, mentre è ancora viva l'indignazione per la donna uccisa dall'ex nel veneziano. Medio Oriente, a Dubai allarme per attacchi, poi rientrato. Trump insiste, Hormuz degli Stati Uniti, Teheran si illude. Il furto dei capolavori di Antonello da Messina sotto i riflettori, lacune e stranezze nella sicurezza del museo. Addio a Varenne, il cavallo più vincente di sempre, il mito delle corse, era in ritiro da anni.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, studio Daniela Ubaldi, redazione Barbara Salandri, Gerardo De Vivo, Nicola Compagnone. Senza fine la piaga dei femminicidi, una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la figlia è rientrata e ha contattato il 112, inutili i tentativi di soccorrerla. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. E non si è placata l'indignazione per la nuova vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex, che poi si è impiccato. Alle spalle dell'uomo però già denunciato un passato di violenze, aggressioni, anche su altre compagne. Sentiamo.
7: Un quadro di violenze fisiche e psicologiche culminato la sera di Ferragosto con la morte per mano del suo ex. L'ultima vittima di femminicidio è Tania Terrin, 39 anni, ritrovata senza vita l'altro ieri nel suo appartamento di Campo Nogara, nel veneziano. Ad ucciderla l'ex compagno Dino Keber, 43 anni, che l'avrebbe soffocata per poi tornare nella sua casa di Dolo, dove è stato ritrovato impiccato. Già ad aprile l'uomo, da quanto emerso, aveva tentato di strangolarla e la 39enne lo aveva denunciato. A suo carico la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. E ancora, ci sono testimonianze di precedenti compagne di Keber che parlano di reiterati episodi di violenza e aggressioni, alcune segnalate anche alle forze dell'ordine. In pochi giorni 3 le donne uccise in ambito familiare, una scia di violenze che sembra in contrasto con i dati diffusi dal Viminale il giorno di Ferragosto, nei quali è stato registrato nei primi 6 mesi dell'anno un calo del 37% dei femminicidi. Per Giornale Radio, Barbara Salandri.
6: Migranti, trova asilo in una chiesa evangelica di Norimberga, in Baviera, la ragazza somala che domani doveva essere espulsa dalla Germania verso l'Italia. Lo comunica l'associazione che la terrà fino a quando Berlino non accoglierà la richiesta italiana di annullare il trasferimento. Intanto la Svizzera conferma il proposito di allinearsi al patto europeo sui migranti, che prevede di rimandare nel paese di approdo, l'Italia, i richiedenti asilo che sono arrivati dopo essere sbarcati. Voli programmati alla fine di agosto. Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump rivendica la sovranità sullo stretto di Hormuz e afferma che è aperto. Teheran ribadisce che resterà chiuso fino al rispetto degli accordi di giugno.
8: Non sono in corso né sono previsti colloqui o conversazioni con la Repubblica Islamica dell'Iran. Il blocco navale rimane pienamente in vigore. Lo stretto di Hormuz è aperto e operativo. Donald Trump, ancora una volta su Truth, prova a ribadire, almeno a parole, il pieno controllo sullo stretto snodo vitale per gli approvvigionamenti energetici dell'Occidente e non solo. I dati sembrano contraddire le parole del presidente USA. Prima della guerra a Hormuz transitavano oltre 140 navi al giorno, negli ultimi 3 giorni ne sono state contate 11. Lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo di giugno con la fine del blocco navale e la revoca delle sanzioni, ribadisce Teheran, che definisce illusioni l'ultima provocazione social di Trump, una cartina dello stretto con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Intanto a Dubai sono state udite esplosioni, le difese aeree sono state attivate per una minaccia missilistica, allarme subito rientrato. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
6: Le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto in Sicilia. In arrivo un procedimento disciplinare per i 4 custodi presenti al museo regionale durante il colpo che ha preso di mira 6 tavoli di Antonello da Messina del valore di decine di milioni di euro. Intanto trapelano indiscrezioni sulle indagini che hanno nel mirino le falle della sicurezza. Al momento dell'irruzione dei ladri il sistema d'allarme sarebbe scattato subito e i malviventi sarebbero stati anche ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, senza però essere fermati. Non si esclude un furto su commissione effettuato da ladri non professionisti. Il cinema italiano ha perso un punto di riferimento, decano dei produttori, capace di spaziare dalla commedia al grande cinema d'autore, scovando e sostenendo i più grandi talenti del nostro schermo. Si è spento a 98 anni il produttore Fulvio Lucisano, ricordiamolo nel servizio.
9: Come definirebbe la sua idea di cinema popolare? Ho sempre fatto quello, cinema popolare. È solo una delle frasi che hanno contraddistinto la carriera di Fulvio Lucisano, morto a Roma all'età di 98 anni. Il mondo del cinema italiano è oggi orfano di una delle sue colonne portanti. Nato proprio a Roma il 1 agosto 1928, Lucisano aveva iniziato a lavorare nel cinema quando l'Italia del dopoguerra si raccontava nei documentari e nei cinegiornali. Nel 1949 partecipò alla realizzazione di Anno Santo sul Giubileo del 50, avviando poi una collaborazione con l'Istituto Luce. La svolta nel 1958 con la nascita della sua casa di produzione, la Italian International Film, che nel corso di 7 decenni è stata colonna del cinema italiano e dei suoi nomi di punta secondo un peculiare eclettismo. Lucisano spaziava dal cinema di Mario Bava alle opere di Luigi Comencini e Lina Wertmüller ai titoli di Francesca Archibugi. Tra le operazioni che hanno segnato la sua carriera, Ricomincio da 3, debutto che impose Massimo Troisi nel 1981, ma anche gli ultimi film di Fantozzi, così come Il Tassinaro, diretto e interpretato da Alberto Sordi, con cui aveva un lungo rapporto personale e professionale. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
6: In esaurimento la tregua data dall'ondata di maltempo che ha portato temporali, acquazzoni, grandine e fenomeni di forte intensità prima al nord, poi anche al centro e al sud. Oggi l'allerta meteo riguarda territori di 7 regioni e risale l'attenzione sulle alte temperature. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, a partire da domani bollino arancione per Ancona e Roma. Giovedì i bollini saranno 5. Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il migliore trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2.000 figli. In ordine sparso nei vari aeroporti vicini ai luoghi di residenza sono rientrati in Italia gli azzurri, protagonisti dei campionati europei che abbiamo dominato in atletica leggera, nuoto e ginnastica artistica. Per tutti emozioni indimenticabili e un pensiero alle prossime Olimpiadi. Nell'ordine Sara Curtis, Larissa Iapichino e Nadia Battocletti.
10: Emozioni grandissime, sono assolutamente soddisfatta e contenta dei risultati e in generale per l'andamento di tutta la settimana. Sono riuscita a portarmi a casa quello che volevo.
11: Il primo oro nella storia del lungo femminile è qualcosa che mancava nel vastissimo palmarès dell'atletica italiana, portando anche in alto nel medagliere una squadra che si è confermata la squadra più forte d'Europa.
12: Per arrivare in cima a volte il fondo bisogna toccarlo, è grazie a quel toccare un po' il fondo che sono rinata più forte di prima. Pensiero a Los Angeles è sempre presente, l'obiettivo finale è quello.
6: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: E fino a questo momento del nostro programma, cioè all'inizio della terza ora, non avevamo ancora toccato temi di politica estera, come invece spesso facciamo. Ci arriviamo, non abbiate paura, non ci dimenticheremo del nostro amico Donald Trump, neanche oggi, perché anche oggi c'è la sua pillola di saggezza quotidiana che sulla quale vogliamo riflettere. Ovviamente siete sempre all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. C'è Eri Garuti al microfono, c'è Samuele Campochiaro in regia e c'è Michele Ceci che fa segni di vittoria perché è particolarmente contento di essere con noi in redazione anche oggi. Grazie Michele. Allora, il nostro caro Donald Trump ha questo giro, mi verrebbe da dire, cioè oggi ce l'ha con l'Oman. E quindi in un'intervista ha detto addirittura, l'ha minacciati addirittura di bombardamenti, e vogliamo capire perché, visto che l'Oman stava, oltre a essere un alleato degli Stati Uniti, stava invece cercando di trovare negoziati, accordi, ne aveva anche trovati con l'Iran. È questo che gli dà fastidio a Trump? Non lo so, lo scopriremo tra poco. E poi avremo anche il consueto spazio per la solidarietà in quest'ora, insomma avremo anche un po' di musica, parleremo di festival. Di un festival interessante, musicale. Insomma, state con noi fino alle 20 perché di argomenti, come sempre, ne abbiamo parecchi. Nothing But Thieves, Overcome.

0: Allora, parliamo del nostro amico Donald Trump. Lo facciamo con Giuseppe Acconcia, che è un docente universitario, ma è anche e soprattutto un collega giornalista, ha scritto per tante testate. Grazie per essere con noi, Giuseppe.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, e parliamo di Trump ovviamente in relazione all'ultima che ha detto sull'Oman, cioè l'Oman, un paese alleato degli Stati Uniti, un paese che ha cercato di trovare una soluzione alla crisi iraniana sullo stretto di Hormuz, si è un po' accaparrata il compito di trattare con l'Iran e ha anche trovato una soluzione almeno per il passaggio delle navi nello stretto, no? Cioè quindi quelle che vengono controllate dall'Iran all'ingresso, dall'Oman all'uscita, con eventuali relativi dazi. Trump all'inizio tutto bene su questa cosa, poi si è accorto che forse non era quello che voleva e quindi ha detto: ma l'Oman, se si comporta male, lo bombardiamo. Ma cioè, si rendeva conto dell'argomento che stava affrontando, oppure gli hanno chiesto dell'Oman e lui ha pensato che fosse un'altra cosa?
1: Sì, è un po' come con gli altri paesi del Golfo, è un po' in generale come viene gestita questa guerra da parte degli Stati Uniti. È evidente che molti di questi paesi vengono percepiti come dei possibili mediatori, pensiamo al Qatar, altri invece vengono visti dall'Iran come dei potenziali nemici, pensiamo al Kuwait, pensiamo al Bahrain. Evidentemente l'Oman è uno dei paesi che tra i vari del Golfo è stato più vicino alle posizioni iraniane, e questo per vari motivi, per una posizione geografica che è sempre stata quella di ponte verso l'Iran sciita, ma anche per una questione di posizione. Entrambi i paesi si affacciano sullo stretto di Hormuz, quindi è evidente che entrambi hanno l'interesse ad arrivare ad un accordo che permetta alle navi di transitare attraverso lo stretto. Questo accordo è stato raggiunto, non prevede in teoria imposizione di pedaggi nel senso tradizionale, però prevede il pagamento di servizi marittimi, che poi alla fine dei conti è la stessa cosa, e quindi evidentemente non va bene agli Stati Uniti, tant'è vero che Trump ha detto: se l'Oman si mette di mezzo lo bombarderemo pesantemente. Quindi ora questa posizione di ponte dell'Oman viene vista dagli Stati Uniti come troppo omologata, vicina alle posizioni iraniane. Questo era già venuto fuori in due occasioni: durante la guerra dei 12 giorni nel giugno del 2025, perché poco prima di quella guerra i negoziati si stavano svolgendo in Oman. Allora anche in quel caso era evidente che l'Oman stava mediando per arrivare ad un accordo, e poi sappiamo bene che quell'accordo non c'è mai stato perché è scoppiata la guerra. E ancora di più ha avuto un ruolo centrale prima degli attacchi del 28 febbraio, cioè dell'inizio di questa guerra, quando gli omaniti sono andati direttamente a Washington per chiedere agli Stati Uniti di non attaccare l'Iran. Allora a quel punto nell'elite politica americana, Trump e i suoi consiglieri hanno capito che forse l'Oman sta facendo un gioco molto vicino agli interessi iraniani, e quindi evidentemente da quel momento è stato attenzionato, e quindi in questa fase ha perso il suo status di paese che può negoziare un accordo e viene visto invece come uno dei paesi che sono più vicini agli interessi iraniani nella regione, uno dei pochi rimasti effettivamente, e quindi è evidente che Trump a questo punto non ha più interesse a considerare l'Oman come un amico, un alleato degli Stati Uniti.
0: Ecco, però arriva oggi una notizia inquietante, perché sale la tensione anche tra l'Iran e gli Emirati Arabi. Le autorità degli Emirati hanno detto di aver rilevato due missili balistici lanciati dall'Iran e diretti verso di loro, e quindi uno dei due missili è caduto al di fuori delle acque territoriali, il secondo è precipitato all'interno delle acque territoriali degli Emirati. Non si è fatto male nessuno a quanto pare, però ecco, c'è un'ulteriore minaccia. Quindi l'Iran, scaduti questi 60 giorni di cui poi non teneva conto, avrebbe fatto altre mosse contro i vicini.
1: Sì, gli Emirati Arabi Uniti sono considerati tra i paesi del Golfo che citavamo prima quelli più vicini a Israele, quindi è evidente che sono i primi contro i quali l'Iran si scaglia. Nei giorni scorsi ci sono stati anche attacchi a Erbil, cioè nel Kurdistan iracheno, sì. Anche lì c'era una possibilità negoziale che poteva arrivare da quella parte geografica, però evidentemente l'Iran non l'ha mai presa in considerazione. Lo stesso si può dire per gli Emirati Arabi Uniti. Evidente, questi episodi ci fanno capire dire che l'Iran pensa che gli Stati Uniti non siano seri nel negoziato, un negoziato che ormai, se non è fallito, è in coma, come hanno detto le stesse autorità iraniane. Quindi è evidente che è molto difficile che si arrivi alla seconda fase, cioè quella di avere un accordo completo su Hormuz e quindi discutere del nucleare iraniano. Questo evidenzia una presa di posizione molto forte da parte dei Pasdaran, quindi dell'elite militare iraniana, che vuole continuare la guerra, perché fondamentalmente crede che, poiché gli Stati Uniti non sono seri nel negoziato, l'unica strada sia la guerra. Ed è una componente politica molto forte, si incarna per esempio in Ahmad Vahidi, che è a guida delle guardie rivoluzionarie, ma ci sono tanti altri politici che sono stati anche rafforzati dalla nomina di Mostaba Khamenei come nuova guida suprema, perché poi lo stesso Khamenei ha fatto un rimpasto rafforzando questa componente politica, ma non solo, anche nel Parlamento c'è tutto un fronte che si chiama fronte Paidari, che sostiene fondamentalmente il fatto che negoziare con gli Stati Uniti di Trump sia un errore strategico per l'Iran, e che l'Iran invece deve andare avanti con la guerra almeno fino al 2029, come, cioè quando finisce il mandato di Trump.
0: Come si colloca Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano, secondo te, in mezzo a questi equilibri interni all'Iran? Non so se lo possiamo definire schierato in un modo o in un altro.
1: Sì, tanti hanno detto addirittura che questo rimpasto, questo rafforzamento dei militari serviva proprio a bilanciare il peso politico di Ghalibaf, ricordiamolo, ex sindaco di Teheran. Lui, Mohammad Ghalibaf, insieme al ministro degli esteri Abbas Araghchi e anche al presidente Pezeshkian, fa parte di quella componente moderata che invece vede di buon occhio un dialogo con l'Occidente. Proprio lo scontro all'interno dell'elite iraniana si esprime proprio su queste due posizioni, una più intransigente espressa dai Pasdaran, un'altra invece più dialogante rappresentata da politici come Ghalibaf. Però lo stesso Ghalibaf spesso è stato attaccato e il suo ruolo politico deve essere valutato in questa fase, anche perché l'unico dei tre che ha diretto contatto con Khamenei è il presidente Pezeshkian, mentre gli altri sono figure che spesso vengono criticate, e appunto vengono proprio espresse queste critiche da coloro che invece vedono nel completo controllo di Hormuz. Pensiamo solo al fatto che Trump dice che ora Hormuz può essere territorio degli Stati Uniti, e evidentemente tutto questo non fa comodo ai nazionalisti iraniani, ai politici come Vahidi e come gli altri che abbiamo nominato, che invece vogliono il completo controllo sullo stretto.
0: Sai perché te lo chiedo? Anche se adesso ti chiedo di restare con noi, di ascoltare un paio di minuti di musica e poi tornare a parlarne, ti dico che è uscita proprio ora una notizia dalle agenzie che dice che il presidente del Parlamento iraniano, appunto, ha accusato gli Stati Uniti di voler aumentare la pressione su Teheran per ottenere concessioni che, sostiene, non erano previste dal memorandum firmato dalle parti. Lo ha scritto su X e ha criticato in particolare il segretario del Tesoro Scott Bessent e il capo del Pentagono Pete Hegseth, e quindi dice: inutile che pensino di portare più pressione contro l'Iran, in realtà se non vogliamo non faremo concessioni oltre a quello che vogliamo. Allora, un po' di musica con gli U2, Street of Dreams.

0: strada dei sogni, Street of Dreams, quella dello stretto di Hormuz, perché una nave non meglio precisata è stata anche colpita da un proiettile non identificato nelle ultime ore. Danni, ferimento a un membro dell'equipaggio, insomma questo è stato segnalato dal centro del Regno Unito per le operazioni di commercio marittimo. E poi, a proposito del presidente del Parlamento iraniano, concludiamo la notizia precedente dicendo che ovviamente ha dato dei pagliacci agli americani. Questo non ci stupisce, smettete di aspettare, dice che questa squadra di pagliacci tiri fuori un coniglio dal cilindro e fate pulizia del pasticcio che avete creato. Ce l'aveva appunto con alcuni dei collaboratori dell'entourage di Trump. Però arrivano, e lo dico a Giuseppe Acconcia, che ci sta aiutando un po' a decifrare le varie informazioni di oggi sull'area, arrivano oggi altre notizie sempre inquietanti, diciamo, perché intanto da Israele, anzi da Gaza, arriva la notizia di un ennesimo attacco a Gaza City, diretto, dice Israele, contro comandanti di Hamas. Ci sono 6 morti e numerosi feriti. E poi c'è questa questione della Siria, su cui volevo assolutamente il tuo commento, Giuseppe. Cioè, c'è stato un attacco in Siria che ora viene visto, intanto non si capiva chi era stato, poi si è capito che probabilmente è stato Israele, e che però Israele giustifica dicendo che non voleva che nell'area si insediassero i turchi. Cioè, io l'ho capita così. I turchi rispondono: non c'è una presenza turca nella base aerea in questione, Israele sta inventando pretesti per bombardare i paesi vicini e destabilizzare la regione. Cos'è questa storia? I turchi in Siria, perché? E Israele quindi davvero lancia un segnale così pesante alla Turchia? O ce l'ha solo con la Siria?
1: Evidentemente Israele non ha mai digerito il fatto che Bashar al-Assad sia stato sostituito da Ahmed al-Shara con il sostegno turco, poiché lo stesso Hayat al-Sham, cioè il gruppo di cui faceva parte al-Shara, che poi ha un suo passato qaidista, arrivasse al potere in Siria. Quindi è evidente che questa cosa non è stata mai digerita. Però in realtà al-Shara si sta muovendo non troppo contro gli interessi israeliani. Pensiamo solo al fatto che Israele è potuto entrare nelle alture del Golan, ha un controllo in quella parte di Siria, e evidentemente non solo, al-Shara è stato più volte citato come il politico che più può agire per contenere il movimento sciita libanese Hezbollah in Libano, da parte di Trump in particolare. Poi è evidente che la Siria è un paese molto debole perché viene da 12 anni di guerra civile, quindi è abbastanza improbabile che questo succeda. Però certo, in realtà tutti questi sono segnali che vanno nella direzione, in questa direzione. Però è evidente che Israele comunque non vuole permettere a un rafforzamento delle posizioni turche in Siria.
0: Ecco, quindi interessante anche questa interpretazione.

0: Sappiamo che in Siria abbiamo visto semplicemente dei segnali, no, di questo ultimo anno, insomma, dopo che è stato spodestato Bashar al-Assad, e quindi non sappiamo come poi si svilupperà nei prossimi anni questo governo che io definirei comunque integralista sunnita, anche se la parola integralista poi si affibbia ai nemici, e quindi visto che loro sono alleati dell'Occidente adesso non sono più integralisti. Ecco, quindi possiamo aspettarci magari cambiamenti di equilibri. Israele, come dicevi giustamente tu, non ha digerito questa cosa, evidentemente non ha digerito neanche l'appoggio turco, però non digeriva neanche Bashar al-Assad, quindi semplicemente vorrebbe che la Siria fosse sotto il proprio controllo o il controllo di amici ancora più stretti.
1: E poi da una parte c'è questa direzione presa da Trump, che ha cancellato le sanzioni contro la Siria e che ha addirittura promesso di cancellare la Siria dalla lista dei paesi che sostengono il terrorismo, e dall'altra c'è un paese invece che è ancora dilaniato dalle divisioni, dove le minoranze vengono prese di mira. Pensiamo agli alawiti, pensiamo ai cristiani, ai curdi, ai drusi, e poi non solo, c'è questa giustizia riparativa, giustizia di transizione, che in realtà sta diventando una vera e propria vendetta per i sostenitori del vecchio regime, regolamenti di conti che vanno avanti in giro per le strade siriane. Quindi ancora un paese che è molto lontano dalla stabilizzazione che veniva auspicata quando poi è finito il regime di Bashar al-Assad. Anche lì veramente ricordiamo gli anni della guerra civile e le centinaia di migliaia di morti.
0: Ah, certo. Io ti ringrazio molto, Giuseppe Acconcia, ci risentiremo non appena sarai disponibile e di nuovo, e l'attualità ci suggerirà di parlare di questi argomenti. Grazie davvero.
1: Grazie a voi.
0: Alla prossima. E noi abbiamo ancora una bella mezz'ora da passare insieme con altri due argomenti che penso vi interesseranno.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 19 e 31 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale residuo sugli Appennini meridionali. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati ad isolati acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Guidare informati.
3: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In Liguria circa 2 km di code per un incidente in A7 da Bolzaneto verso San Pier d'Arena, code inoltre in A6 tra Savone e Altare verso Torino e in A10 a tratti tra Arenzano e Boltri verso Genova. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il Lago. A Roma code sul tratto iniziale dell'Aurelia per un incidente tra il grande raccordo anulare e Malagrotta verso Civitavecchia. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
6: Sono le 19.33 del 18 agosto 2026, ebbene sì, e tra qualche giorno sarà il decimo anniversario del famoso terremoto di Amatrice, così lo chiamiamo un po' tutti, però in realtà furono molti i comuni e diverse le regioni colpite, dall'Umbria alle Marche al Lazio, e fu un terremoto devastante che davvero colpì una larga parte del territorio italiano. Qual è la situazione adesso, a 10 anni dal sisma? Cosa è stato fatto? È stato tutto risolto? È stato tutto ricostruito? Mi sa di no, mi sa che ci sono stati dei problemi e che tuttora sussistono. Ne parleremo tra poco con una persona che ci spiegherà molto di più su questo tema e poi ci parlerà anche delle attività della sua associazione, e poi parleremo di musica con un festival per chiudere in bellezza questa ultima ora e quindi questo percorso di 3 ore nello spazio del tardo pomeriggio sera di Summertime e quindi di Giornale Radio. Musica.

0: Wanted Party, Dasha, e adesso parliamo appunto del bilancio di questi 10 anni, tra pochi giorni, dal terremoto di Amatrice. Lo facciamo con Patrizia Caruso, responsabile dell'unità resilienza di ActionAid. ActionAid che conosciamo come associazione che si occupa di tanti aspetti in Italia e nel mondo. Non sapevamo che avesse fatto questo studio sui 10 anni dal sisma. Grazie per essere con noi, Patrizia Caruso.
1: Grazie a voi per l'invito e l'opportunità, buonasera.
0: Allora, cosa avete riscontrato?
1: Allora, noi diciamo abbiamo fatto questo lavoro perché lavoriamo nella cratere sisma 2016 dal 2016 per l'appunto, e quindi accanto agli interventi sul territorio abbiamo sempre cercato di portare avanti un lavoro per favorire il diritto all'informazione delle comunità colpite, perché pensiamo sia essenziale per la ricostruzione. Attraverso questa lente che abbiamo voluto utilizzare abbiamo, diciamo, osservato i dati relativi ai fondi erogati per la ricostruzione pubblica, e che sono dati che abbiamo ottenuto, sono dei dati aggiornati ad aprile 2026. Questi dati ci raccontano di 3.667 interventi pubblici programmati nel cratere. Di questi 3.667 interventi, alla data del 30 aprile 2026, il 63%, quindi stiamo parlando di quasi 2 interventi su 3, si collocano ancora in fasi precedenti all'effettiva apertura del cantiere. Quindi ci stiamo dicendo che, per quanto avviati, ed effettivamente la quasi totalità degli interventi sono stati avviati, quindi è stata avviata, diciamo, la pratica, per dirla in maniera molto semplice, la maggior parte degli interventi a 10 anni dal sisma si trovano ancora in quelle fasi di progettazione, di nomina del RUP, assegnazione dei lavori ad una ditta, ma non c'è ancora, diciamo, un cantiere visibile per le persone e le comunità che sono state colpite.
0: Mi viene da chiedere com'è possibile, anche se so che non spetta a voi fare un bilancio in tal senso, fare un commento in tal senso, però, cioè, c'è una ragione tecnica che ci possa far capire perché siamo ancora così in alto mare?
1: Allora, le ragioni sono tante, certamente molto complesse da analizzare. Sicuramente gli elementi che dobbiamo guardare sono l'estensione e la complessità di questo terremoto, che ha colpito 4 diverse regioni. Una estensione di 8.000 km quadrati, moltissimi comuni, sono 138 i comuni colpiti. In questi 10 anni inoltre si sono avvicendati numerosi governi, 4 governi solo nei primi 4 anni e altrettanti commissari alla ricostruzione. Per ogni cambiamento, per ogni avvio di ricostruzione, generalmente nel nostro paese è sempre stato necessario avviare una macchina quasi da zero, e questo è stato anche il motivo di un nostro lavoro di pressione perché il nostro paese si dotasse di una legge per le ricostruzioni, cosa che è finalmente avvenuta lo scorso anno, perché chiaramente una ricostruzione ha bisogno anche, come dire, di una macchina in qualche modo già oliata, già programmata, che si adatti al singolo disastro e che non venga costruita puntualmente. E al tempo al 2016 questo non c'era. E inoltre, appunto, tutto questo si aggiunge alla complessità di questi territori. Sono quattro regioni, sono aree interne, c'è stato anche il Covid nel mezzo, e sicuramente ci sono state delle lungaggini burocratiche e amministrative che oggi ci portano un po' a questo risultato. A noi ad oggi, a 10 anni dal sisma, interessa proprio accendere in qualche modo un faro su questo dato. Certamente nell'ultimo anno noi abbiamo monitorato i dati, stiamo monitorando i dati con più attenzione dal 2024. Certamente nell'ultimo anno c'è stato un avanzamento, ma questo avanzamento, come dire, perde importanza se ci collochiamo a 10 anni dalla ricostruzione. Cioè, sono passati 10 anni, 10 anni nella vita di una persona, nella vita di un territorio, nella vita di una comunità, sono tanti e determinano non solo la qualità della vita nel momento attuale, ma determinano proprio la possibilità di pensare a un futuro.
0: Certo, in effetti poi molti di noi o abitano in quelle regioni o hanno amici, parenti in quelle regioni, quindi sanno di cosa parliamo. Effettivamente è una vita che non può riprendere appieno se tutto non torna come prima.
1: Esatto.
0: Escluso ovviamente le vite che sono state perse, che non possono più tornare, che è il dramma peggiore. Però dopo 10 anni almeno avere la sicurezza di un tetto sopra la testa, di aziende che funzionino e così via, sarebbe auspicabile. Io vorrei toccare un altro argomento con voi. Visto che ActionAid si occupa di tanti aspetti, ci fate una panoramica, ci fa una panoramica un po' delle attività di ActionAid?
1: Certamente con piacere. Noi, come dicevo prima, abbiamo iniziato quasi subito dopo il sisma e abbiamo iniziato, diciamo, cercando di essere presenti, eravamo presenti con una struttura mobile per raccogliere le immediate necessità e facendolo, diciamo, un po' al nostro modo. E il nostro modo è un po' la scelta di dare forza, dare sostegno a chi si sta attivando. Quindi il nostro primo intervento è stato quello di cercare di aiutare le persone a mettersi insieme, quindi abbiamo supportato la nascita di associazioni, comitati che poi continuano in gran parte ad esistere e continuano in qualche modo a garantire nei singoli contesti i diritti delle persone e delle comunità colpite. Questo è stato un intervento che, insomma, abbiamo fatto dall'inizio e cerchiamo di continuare a fare. Abbiamo lavorato per favorire l'informazione delle persone e comunità colpite e via via abbiamo lavorato adattandoci ai bisogni che vedevamo, per cui abbiamo realizzato progetti costruzione anche di luoghi di aggregazione. Abbiamo lavorato sulla questione della violenza di genere nel territorio del Carretere. Oggi lavoriamo dal 2021 con un programma che si chiama Reti, che è un programma che mira a sostenere quelle che sono le maggiori fragilità presenti nel territorio, quindi nuclei familiari in condizioni di maggiore difficoltà e marginalità, e con un focus particolare per giovani, che chiaramente, diciamo, in una condizione, in un contesto come questo, che ricordiamoci è anche un contesto che parte dall'essere area interna, quindi già con in qualche modo delle difficoltà ulteriori che sono state poi esacerbate dal sisma, ci sono certamente alcune soggettività che hanno maggiori problematiche che si vanno a sommare a quelle già, insomma, da considerare per tutte le comunità. Per cui abbiamo avviato ultimamente questo intervento che cerca di mettere insieme il lavoro con la rete territoriale, con i servizi sociali territoriali, ad un lavoro in qualche modo individuale e sartoriale, se vogliamo, sulle singole persone, appunto guardando specialmente a giovani e giovani donne, in modo che possano ricostruire, avviare o ricostruire, se hanno in qualche modo rallentato, un proprio progetto di vita pur in questo contesto.
0: E questo è uno dei progetti che voi avete in Italia, perché poi ne avete anche altri, la difesa, diciamo, dei diritti variamente intesi. Quindi in Italia, per esempio, c'è tutto il contesto della lotta alla povertà, come diceva, anche povertà giovanile, ma non solo in quelle regioni, insomma, in vari contesti.
1: Sì, assolutamente, chiaramente l'unità Resilienza ha scelto come, ed è una delle unità di ActionAid, ha scelto come suo principale luogo di intervento appunto le regioni del cratere sisma, in cui cerchiamo di portare un po' le diverse lenti con cui l'organizzazione opera. Quindi il monitoraggio dati è un focus per noi importante, che è quello sulla trasparenza, sull'accountability sociale. Allo stesso tempo l'importanza di associazioni, comunità, il fare, diciamo, da tramite verso tra le comunità colpite e le amministrazioni fa parte del nostro, diciamo, del nostro focus prioritario. Sulla partecipazione civica, che è un altro asse di lavoro, e poi certamente in questi territori lavoriamo su quelle che sono le povertà, le marginalità, e cerchiamo di portare appunto tutte le lenti della nostra organizzazione, ma chiaramente lavoriamo in Italia e molti altri territori su molte altre tematiche, diritti delle donne in primis.
0: Sì, responsabile, lei è responsabile dell'unità Resilienza di ActionAid, Patrizia Caruso, quindi ci parla approfonditamente di questo aspetto, ma ci sono anche le iniziative più classiche, come il sostegno a distanza di un bambino in una comunità di un paese meno fortunato, no? C'è la possibilità appunto di dare un contributo e di ricevere notizie della comunità, di quello che ActionAid fa in quella comunità, e anche del bambino, cioè ci sono due messaggi l'anno, c'è una foto per vedere la crescita di questo bambino o bambina, ovviamente, e quindi questa è una delle azioni più classiche, ma seguite con regolarità, perché a volte capita magari che si sostenga un progetto o un bambino e poi si perdano un po' le tracce. Invece voi assicurate appunto nel tempo le informazioni necessarie. Questo per fare uno dei tanti esempi che potremmo fare, e io direi che si può andare sul sito, anzi ne avete due, se non sbaglio, di siti. Uno qualcuno per le donazioni, che appunto a cui si viene rimandati se si cerca su Google ActionAid, scritto actionaid.it, è il sito vostro classico.
1: Esatto, esatto. E mi preme sottolineare che anche quando si lavora sul sostegno a distanza, l'intervento poi diventa, cioè accanto all'intervento con il singolo bambino o bambina, c'è sempre un nostro lavoro con le comunità. Con le comunità, con i territori, certo. E gli assi di lavoro sulla partecipazione civica, sull'attivismo, sulla possibilità delle persone di attivarsi per garantire, per rivendicare i propri diritti, diciamo, è un asse che noi utilizziamo in tutti i paesi in cui lavoriamo, per noi è assolutamente fondamentale.
0: Certo, e poi siete anche sulle emergenze, Ucraina, Gaza, speriamo non ce ne siano molte altre d'ora in poi, speriamo. Io la ringrazio molto e teneteci aggiornati sia su questa questione del sisma sia su tutto quello che riterrete opportuno. Grazie a Patrizia Caruso, responsabile.
1: Grazie a voi davvero.
0: Dell'unità resilienza di ActionAid. Che dire, alla prossima. Noi ascoltiamo Jack Johnson con Upside Down.

0: Era Jack Johnson con Upside Down e noi siamo quasi in conclusione, ma abbiamo ancora un argomento che ci permette finalmente di aprire un po', di respirare, di sorridere, perché parliamo di una cosa bella, di... ecco. Dopo aver parlato di violenza, di disgrazie, di guerre, permettetemi di parlare di musica prima di lasciarvi. Abbiamo con noi Marco Voleri, direttore artistico del Mascagni Festival di Livorno. Grazie, buonasera.
1: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, voi avete questo bel festival dedicato a Mascagni dal 19 al 23 agosto, quindi è imminente. Chi è a Livorno, chi può andare a Livorno, da domani potrà approfittare delle vostre rappresentazioni. Cosa vuol dire per raccontare questo festival a chi ci ascolta?
1: Allora, il Mascagni Festival è di fatto il festival più giovane dedicato a un compositore operistico italiano, intanto perché esiste da soli 7 anni rispetto ad altri festival come Puccini Festival, Festival Verdi.
0: Certo.
1: E noi abbiamo deciso, di intraprendere una linea artistica dove si racconta Mascagni compositore, ma anche Mascagni uomo, il Mascagni direttore d'orchestra, il Mascagni che faceva moda sui tempi, perché Mascagni era un influencer, le persone si facevano i capelli alla Mascagni, si vestivano come Mascagni, quindi il nostro obiettivo è raccontare un Mascagni a tutto tondo.
0: Molto interessante questo taglio, immagino che interesserà anche chi non è così appassionato di musica lirica, quindi un influencer dell'epoca. Che altro ci può dire di Mascagni e della sua personalità che poi si riflette nella sua musica?
1: Allora, Mascagni era innanzitutto un grande innovatore anche a livello compositivo, perché oltre alla aver composto la celebre Cavalleria Rusticana, che ricordo certo, è una delle opere italiane più rappresentate nel mondo, ha anche avuto il coraggio di sperimentare nuovi linguaggi musicali, di arrivare addirittura per certi versi a linee armoniche che sfiorano la atonalità, che poi è arrivata ben dopo lui. E è stata una persona coraggiosa che ha sempre seguito le proprie idee e le ha anche pagate. Quindi noi siamo qui per raccontare quello che è stato attraverso le sue opere e attraverso le sue composizioni, ma anche attraverso reading con grandi attori, dove ogni anno si indaga la vita di Mascagni. Quest'anno per esempio c'è Veronica Pivetti, che in una prima nazionale va in scena il 21 con Mascagniane, ovvero le donne che Mascagni ha messo in scena e scelto nelle sue opere.
0: Questo è stato fatto anche con Puccini, da vari punti di vista, no? Perché ci si chiede sempre, quando un autore, un musicista dedica a determinati personaggi femminili tanta attenzione e nella sua vita ha avuto, in particolare sto parlando di Puccini, lei ci parlerà di Mascagni, tante donne, no? Ci si chiede in che modo si riflettono nelle sue opere. Ecco, quindi questo lavoro teatrale mi sembra molto interessante per approfondire anche i personaggi femminili dell'opera di Mascagni e magari anche della sua vita.
1: Assolutamente, anche perché è un lavoro di grande attualità, perché parla di donne, ma parla anche di maltrattamenti, parla di donne vessate. Nel caso di Santuzza, insomma, c'è tutta una storia, diciamo, in mezzo a due uomini, donna tradita, insomma, ci sono dei temi che si riflettono anche nella società di oggi, sono assolutamente attuali. Noi ogni anno appunto facciamo uno o due reading e sono tutte di produzione nostra, insomma, negli scorsi anni abbiamo avuto Placido, Stefania Sandrelli, Giancarlo Giannini, insomma cerchiamo di unire la parte operistica, quest'anno faremo Cavalleria Rusticana, che per la prima volta nella storia sarà eseguita anche in linguaggio dei segni per i sordi.
0: Meraviglioso!
1: Questa è un'anteprima tutta nostra.
0: E sarà domani questo?
1: Domani, dopodomani. No, mi scusi, domani, la prima. Ci tengo a dire che la prima volta nella storia è che i due interpreti di Liszt non sono traduttori, lo stile telegiornale, ma sono dentro lo spettacolo. Quindi c'è una sostanziale differenza, non è traduzione ma è interpretazione.
0: Cosa ne avrebbe pensato Mascagni? Visto che gli piacevano tanto le innovazioni, l'esperimentazione, sarebbe stato così incuriosito e interessato.
1: Ma allora, io chiaramente non ho la sfera magica, chiaramente avendolo studiato come personaggio, secondo me l'avrebbe incuriosito, questo senza dubbio. Poi il 22 ci sarà una serata di contaminazione jazzistica con Karima in concerto. Mentre il 23, un'altra cosa a cui tengo moltissimo, fa un track Mascagni con Maurizio Nichetti, che ci racconta come la musica di Mascagni è stata determinante per molti film, serie TV o altro. Tutto questo in coproduzione col teatro di Sedignola Mercadante, di cui è direttore artistico Savino Zada, luogo mascagnano, perché Cerignola è il luogo da cui la moglie spedì il telegramma da ricordi per il concorso Sonzone di cavalleria. Quindi cerchiamo di dare un po' un senso al tutto, ecco.
0: Quindi grandi artisti di vario genere, no? Musicisti, ma anche attori, e poi avete questi under 35 della Mascagni Academy insieme a, esatto, Nichetti nella stessa serata, è così?
1: Sì, e ci tengo anche a dire che il, diciamo, prequel, cioè, ovvero quello che succede appena prima del festival, ovvero ieri e oggi sera, è il Mascagni Night, che è questa promenade musicale affacciata al mare, su un gomare di Antignano, 1,2 km di costa,
0: dove ci sono quelle belle colonnine Liberty che piacciono tanto a me, no?
1: Esatto, ecco. quelle, esattamente quelle.
0: Sono già lì, adesso esco e volo lì subito.
1: L'aspettiamo. e ci sono 6 stazioni musicali, quindi è una passeggiata musicale con gli artisti della Mascagni Academy e anche del Conservatorio Mascagni, quindi cerchiamo di valorizzare i giovani nel miglior modo possibile.
0: Io la ringrazio, non potevamo avere una chiusura migliore per queste 3 ore del nostro summertime, quindi intanto buon lavoro, ecco, quella parola che si dice che inizia per M, ecco, immagini che l'abbia detta, perché in teatro poi si usa quella, e insomma buon lavoro a tutti. Grazie a Marco Voleri, direttore artistico del Mascagni Festival di Livorno, chi può vada a vedere almeno uno di questi spettacoli perché ci hanno parecchio incuriosito. Siamo in chiusura, davvero un saluto a tutti voi che ci avete seguito, grazie, quindi noi ci ritroviamo domani. Io ringrazio Michele Ceci in redazione, Samuele Campochiaro in regia, mi raccomando state su Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Eri Garuti è tutto, a domani.
2: Giornale Radio.
3: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camu Gin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camu Gin responsabilmente.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 20. Giornale Radio.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale residuo sugli Appennini meridionali. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati ad isolati acquazzoni. caldo più sopportabile con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 20 e 36 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale residuo sugli Appennini meridionali. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati ad isolati acquazzoni. Caldo più sopportabile con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale radio. La radio libera di informare.

0: stay, I leave, I love, I lose.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Sono le 21 ed un minuto.
0: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 21 e 36 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Sono le 22 e 2 minuti. Giornale radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 36 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Sono le 23.
6: Giornale Radio.
7: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 23:32. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: mezzanotte e 3 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo il rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare. It's gonna think all. We have dropped them on the IT, you know, all it.

0: È mezzanotte e 37 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È l'una ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo. Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è 1:34. Giornale Radio.
1: Meteo. Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 2 ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo. Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria.